0: era per la nostra epoca. In questa trasmissione, come nelle precedenti, affronteremo il tema della guarigione nella nostra vita quotidiana, ossia come una vita condotta in base a principi etici e morali, in armonia con il prossimo e con il nostro ambiente, possa influire sulla salute del nostro corpo e del nostro spirito. Nelle precedenti puntate abbiamo sottolineato che la vera guarigione è un processo che deve iniziare innanzitutto nell'anima. Ma continuiamo ora a leggere cosa ci dice il libro Dio guarisce su questo tema serio e profondo che può veramente cambiare la nostra vita. Iniziamo con il capitolo dal titolo Ognuno deve riconoscere la propria responsabilità e iniziare da se stesso. Se l'uomo desidera vivere in modo sano, deve vedere e sperimentare Dio in ogni cosa. Deve mettere in pratica le leggi cosmiche dell'amore altruistico, della pace e dell'armonia. Deve vedere la parte pura, buona e nobile in ogni cosa e soprattutto rispettare ogni forma di vita. Non deve limitarsi a parlare della vita e di Dio, dicendo cosa si dovrebbe fare per migliorare il mondo. Ognuno è chiamato a iniziare da se stesso. Se l'uomo impara a cambiare il proprio modo di pensare ed agire secondo la legge, eleverà la propria irradiazione. Cambierà la propria vita orientandola sul divino. Non avrà più pensieri negativi e distruttivi e agirà e vivrà in pace con il prossimo, con la terra e con i regni della natura. La pace può nascere solo dall'uomo stesso, da ogni individuo, se egli si sforza di pensare e di vivere in modo altruistico e di rispettare la vita. Ogni uomo determina non solo la propria vita e quella dei suoi simili, ma influisce anche sulla terra e su tutto ciò che essa produce. Perciò ognuno è responsabile per se stesso, per il suo modo di pensare e di agire, e oltre a questo per tutti gli uomini, per il pianeta Terra e per la sua atmosfera. Ogni singolo deve cambiare. Solo in questo modo irradierà delle forze positive ed edificanti e vivendo in comunione con altre persone dagli stessi ideali avrà un influsso positivo sui suoi simili. Così facendo agisce anche sulla terra di cui è parte. Gesù disse: «Ciò che fai al più piccolo dei miei fratelli lo fai a me». Dio è il tutto nel tutto. Ciò che infliggiamo al nostro prossimo e anche ai regni naturali ricade poi su di noi. Se le nostre sensazioni, i nostri pensieri e le nostre parole e azioni sono positivi, se iniziamo a condurre una vita altruistica, a rispettare il prossimo, ad amarlo, a fargli del bene, a rispettare la vita della terra e i regni della natura, la nostra vibrazione diverrà più fine e si eleverà con l'aiuto della forza del Cristo.
1: Proseguiamo la nostra lettura. Così facendo, la forza divina eleverà la nostra anima, rafforzerà le nostre cellule, gli organi, i muscoli, le ghiandole e gli ormoni e porterà l'intero organismo in una irradiazione più elevata. Se siamo compenetrati e guidati da forze sempre più elevate, ci distanziamo sempre più dalle vibrazioni basse e negative. In questo modo sorgerà la nuova umanità. Dal negativo emerge il positivo. L'aiuto in ogni difficoltà o pericolo è Dio in noi. Pertanto, se desideriamo avvicinarci a Dio, iniziamo a farlo subito. Inviamo dal nostro interiore onde di gratitudine verso Dio e solidarietà verso tutti gli uomini. Invece di lamentarci della nostra malattia, proviamo a sviluppare sentimenti di ringraziamento per Dio e benevolenza verso i nostri simili. Attraverso il ringraziamento e la benevolenza, le tensioni dell'anima scompaiono e la resistenza fisica aumenta, dato che le vibrazioni elevate ci pervadono sempre più intensamente. Dovremmo pertanto impegnarci ad elevare la nostra coscienza su un piano spirituale più elevato, verso l'irradiazione fine e superiore di Dio, conducendo una vita retta, con la preghiera, la meditazione, con pensieri e azioni positivi. Se la nostra coscienza anela alla coscienza divina, Dio può guidarci in base alle sue leggi. La coscienza elevata sarà quindi la guida della nostra vita in tutte le cose, sia in quelle piccole che in quelle grandi. Se, per esempio, avremo davanti a noi diversi tipi di cibo, non sceglieremo cibo non adatto alla nostra costituzione o che contiene addirittura sostanze dannose o tossiche. Dipende quindi esclusivamente da noi, dalle nostre sensazioni, dai pensieri e dalle azioni. Dobbiamo portare il nostro vero sé in sintonia con tutto l'universo. Verremmo così guidati dalla forza di Dio, dalla forza del Cristo. Cari amici, abbiamo letto spesso in questi libri di Gabriele che dovremmo ricordarci che noi tutti siamo figli di Dio e che dentro di noi c'è la fonte della forza e della salute. Ora giungiamo al tema dei nostri pensieri negativi e di come possiamo liberarcene proseguendo nella nostra lettura dal libro Dio guarisce. L'immagine di malattie, problemi, paure e preoccupazioni deve svanire dai nostri pensieri. Invece di fissarci su malattie, preoccupazioni, difficoltà e problemi, affermiamo la salute, la gioia, l'armonia e la felicità. Ognuno di noi porta in sé la vita divina ed è un figlio dell'Altissimo. Siamo di origine divina. La pienezza del nostro vero essere è salute, pace e felicità. Meditiamo sulle parole: siamo figli di Dio che possiedono l'intera pienezza dell'infinito, la salute, la pace e la felicità. Rivolgiamoci quindi a Dio, l'eterna forza e pienezza. Non dovremmo parlare sempre delle nostre malattie e delle nostre disgrazie. Non dovremmo lamentarci e pensare a quale medicina potremmo provare a prendere oggi. Infatti, in base all'atteggiamento che abbiamo nei confronti delle malattie e delle loro cause, contribuiamo a dare origine a nuovi sintomi. Se ci liberiamo da ogni atteggiamento negativo ancora esistente, la forza vitale potrà divenire attiva. Nella nostra vita non deve esistere nemmeno l'odio. Il nostro prossimo dovrebbe essere per noi un amico e un fratello. Se eliminiamo ogni stato d'animo irrequieto, raggiungiamo la pace che guarisce l'anima e il corpo. Come i corpi materiali cadono poiché sono soggetti alla forza di gravità, così anche nel campo dei pensieri esiste la legge della forza di attrazione. Rendiamoci conto che la malattia non è altro che la manifestazione dei nostri pensieri. Ciò che attiriamo con i nostri pensieri ricade su di noi, perché dentro di noi ci sono aspetti simili o uguali. Infatti, il simile attira il simile.
0: Cari telespettatori, si fa sempre più chiaro in noi il concetto che la malattia e il nostro modo di vivere sono collegati e che la malattia deriva spesso dal nostro modo sbagliato di pensare e di agire. Ma potremmo anche chiederci, cos'è in realtà la malattia? Un piccolo esempio dal nostro libro in immagini. Possiamo paragonarla alle nuvole. Il vapore acqueo sale dalla superficie della Terra e si raddensa, formando delle nuvole che oscurano la vista del Sole. Analogamente, Le cause affiorano dall'anima dell'uomo sotto forma di effetti e si manifestano nella malattia. Esse contraggono il sistema nervoso e come conseguenza si riduce la forza

0: Con la nostra paura affermiamo la malattia. Parlando della malattia, la affermiamo e creiamo così un complesso di pensieri definito malattia. Se siamo coscienti che nessuna energia va persa e, a causa della nostra paura e parlando di malattie, emettiamo energie riferite alla malattia, attiriamo nuovamente proprio ciò che inviamo, che esercita poi il suo influsso su di noi. Così facendo, appesantiamo la nostra anima ed il nostro corpo e quindi di conseguenza ci ammaliamo. Possiamo pertanto dire che le nostre malattie sono pensieri manifesti, i nostri pensieri e non quelli del nostro prossimo. Se temiamo i virus e i batteri dannosi, li attiriamo. Se abbiamo paura di ciò che possono provocare, essi esercitano il loro influsso su di noi e provocano ciò che temiamo e cose simili nel nostro corpo. Quindi ciò che temiamo diviene realtà in noi. I timori e le preoccupazioni sono segno di scarsa fiducia in Dio. Se non abbiamo fiducia in Dio, significa che in noi scorre poca forza spirituale. Se rafforziamo i nostri timori e le nostre preoccupazioni affermandoli, la forza spirituale si riduce sempre più e di conseguenza abbiamo meno e poca energia. Questo comporta che abbiamo una carenza di energia o che ne perdiamo sempre di più in base a quanto ci tormentiamo con le nostre preoccupazioni e le nostre malattie, continuando a pensare ad esse. Impoverirsi di energia spirituale porta a un indebolimento dell'anima e del corpo. Di conseguenza, ciò che temiamo esercita liberamente il suo influsso su di noi. Ci contagiamo con i nostri stessi pensieri di paura, di preoccupazione, con i nostri pensieri riferiti a malattie o disgrazie. La malattia è un modo di pensare errato. Prima o poi comprenderemo e impareremo che siamo figli di Dio, esseri cosmici. Dio ha creato il nostro essere interiore, il nostro corpo spirituale, assolutamente puro e libero. Dio non conosce malattie, Egli è assoluto. Dato che siamo scaturiti da Lui quali esseri puri, in Dio siamo esseri assoluti e quindi puri, liberi e quindi perfetti. Se ci allontaniamo dall'assolutezza, dalla legge assoluta dell'amore e dell'armonia, segniamo in modo corrispondente la nostra vita. Noi tutti ci siamo distaccati e ci distacchiamo dalla legge divina con il nostro modo di pensare e di agire sbagliato. I nostri schemi di pensiero errati agiscono su di noi e ci segnano. Ciò significa che noi stessi diventiamo il nostro schema di pensiero, che può essere costituito da timori e preoccupazioni di ogni tipo. La paura della malattia dà origine ai suoi sintomi, prima intorno a noi e poi dentro di noi. Nello spirito non esistono malattie. Esse quindi devono essere state create da noi e il loro manifestarsi è un'immagine errata che corrisponde al nostro essere. Si tratta di un complesso di pensieri che si è manifestato nel nostro corpo e che agisce nella misura in cui glielo permettiamo, coltivando continuamente pensieri riferiti alla malattia e con la nostra paura.
1: Quanto appena letto è molto importante. Dio è assoluto e perfetto. Nello spirito non esistono le malattie. Quindi, elevando la nostra coscienza e collegandoci con lo spirito in noi, possiamo fare i passi per raggiungere la guarigione tramite lo spirito divino. Leggiamo ora il prossimo capitolo. Non possiamo guarire da malattie gravi solo con i pensieri positivi. Tuttavia, se li inviamo nel nostro interiore, alle nostre cellule e ai nostri organi, essi preparano il nostro corpo alle onde di guarigione dello spirito. Le nostre sensazioni e i nostri sentimenti dovrebbero affermare i nostri pensieri. In altre parole,

0: Parole. I pensieri, le sensazioni e i sentimenti dovrebbero essere in unità. Il nostro essere puro, il nucleo centrale dell'anima, non contempla la malattia. Dovremmo ampliare ed elevare la nostra coscienza con pensieri positivi che affermano salute, affinché si intensifichi la comunicazione con il nucleo dell'anima, con lo spirito assoluto. In questo modo, la corrente dello spirito che apporta alla salvezza dell'anima e la salute del corpo scorre più intensamente. Lo spirito divino in noi può così dissolvere la malattia, facendola scomparire come fa il sole con le nuvole. Tuttavia siamo noi a dover fare il primo passo, ampliando ed elevando la nostra coscienza, per entrare in una comunicazione più intensa con il nucleo centrale, con il divino in noi. Per ottenere la guarigione, l'uomo spesso si rivolge alla forza delle preghiere e dei pensieri positivi e sceglie un'alimentazione adeguata. Queste cose lo aiutano ad entrare più in profondità, nel suo interiore, dove scorre la fonte della vita. Ciò nonostante, non riesce a entrare completamente nella sfera di vibrazione in cui può ricevere la guarigione tramite lo Spirito di Dio. Se ci sentiamo abbastanza in armonia, se i nostri pensieri sono prevalentemente positivi e nonostante tutto sentiamo che non ci eleviamo con la nostra coscienza, dovremmo guardare dentro di noi. Dovremmo anche osservare se nella nostra famiglia ci sono dei contrasti, litigi, discordia o altre cose simili. Queste energie sono un fattore di disturbo e possono ripercuotersi su chi cerca di interiorizzarsi e impedirgli di entrare in armonia. Se nella famiglia non regna l'armonia, è bene che la persona malata si impegni a portarvi armonia. I pensieri sono forze, sia quelli positivi sia quelli negativi. Siamo dunque pazienti e comprensivi e confidiamo che si verifichi un cambiamento anche all'interno della famiglia. Consideriamo il prossimo come una parte di noi stessi. Ci sarà così possibile avere comprensione ed essere tolleranti e dare l'amore che risana molte ferite dell'anima. Dovremmo prendere coscienza di quanto segue e programmarci consapevolmente. Dio, nostro Padre, non ha creato alcuna malattia. Pertanto, nella sua realtà non esistono malattie. Non dovremmo quindi mai pensare di essere malati. Non affermiamo continuamente di essere malati e pensiamo invece di essere sani. Così facendo, la coscienza delle nostre cellule si risveglia, donandoci forza in abbondanza e anche pace. Chi prega per ricevere le forze di guarigione dovrebbe orientare i propri pensieri su di esse, sulla verità, e rendersi conto di essere un figlio di Dio e, di conseguenza, un essere spirituale. Se oltrepassiamo le fitte nubi dell'apparenza esteriore e comprendiamo la nostra natura spirituale, possiamo dire con convinzione: io sono un figlio di Dio. Per riuscire a pensare in modo positivo e a sviluppare pensieri di salute, non dobbiamo considerarci solo come un corpo fisico. Dovremmo al contrario riconoscere che siamo esseri eterni e immortali. Per quanto critica sia la nostra situazione attuale, per quanto debole sia l'uomo, è solo un'apparenza esteriore, non è la realtà. Dobbiamo imparare a cambiare completamente il nostro modo di pensare e orientare le nostre sensazioni e i nostri pensieri sulla legge della vita. Giungeremo così alla verità, a Dio in Cristo, che ci rende liberi. Dovremmo distogliere i nostri pensieri dal male che ci tormenta nella mente e nel corpo e sforzarci di avere pensieri affermativi ed edificanti che favoriscono la salute. Dedichiamoci quindi a pensieri di salute. Se riconosciamo e accettiamo che Dio è la nostra vita, non potrà esistere nulla al di fuori di Lui. Permettiamo quindi che Dio divenga manifesto in noi, affermando il divino. I complessi di pensieri negativi si ritireranno e in noi ci sarà più luce. Diverremo più armoniosi e gentili. La malattia è un male e Dio non ha creato alcun male. Per questo dovremmo affermare il nostro vero essere. Dio ha creato l'essere spirituale puro e assoluto. Il corpo spirituale insito in noi con tutta la sua luce e la sua forza. Dobbiamo quindi imparare a cambiare il nostro modo di pensare. Solo se l'umanità, ossia ognuno di noi, impara a cambiare il proprio modo di pensare, essa potrà fiorire tramite la forza divina e diventare sana, felice, pacifica e armoniosa. La guarigione spirituale, ossia la guarigione attraverso lo spirito divino in noi, è quindi un processo per liberarsi dal male che noi stessi abbiamo provocato. Lo spirito, Dio, può tuttavia agire più intensamente e portare a una liberazione solo se l'uomo stesso crea le condizioni necessarie per farlo. Il presupposto essenziale è che l'uomo si rivolga a colui che è la vita. L'uomo deve cambiare e sostituire i pensieri negativi con pensieri positivi ed edificanti.
1: Cari ascoltatori, abbiamo approfondito come la malattia è in relazione ai nostri pensieri ed atteggiamenti negativi e come l'orientamento su Dio e sul Cristo possa aiutarci a superarla. Il prossimo passo è capire che la preghiera è una forza particolare che fa parte di questo processo di guarigione. Leggiamo la spiegazione data da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, nel suo libro Dio guarisce, nel capitolo dal titolo La vera preghiera racchiude in sé la realizzazione. L'espressione più immediata del collegamento con Dio è la preghiera. I pensieri che esprimiamo in preghiera hanno tuttavia una forza particolare solo se nella vita quotidiana realizziamo ciò che chiediamo. Se prego per la salute, dovrei impegnarmi anche nella mia vita a coltivare pensieri di salute e non di malattia, per prepararmi così per la guarigione. Se prego per la pace e l'armonia, dovrei impegnarmi io stesso a vedere il bene nel prossimo, affermando le sue caratteristiche positive. Non posso quindi parlare di lui in modo negativo. Ciò che emetto ricade su di me. Se auguro al prossimo pace e armonia e lo vedo nella luce della divinità, ossia in modo positivo, ciò che ho trasmesso, ossia la pace e l'armonia, ritornano a me. Io divengo ciò che ho chiesto nella mia preghiera. Se desidero essere amato, devo innanzitutto impegnarmi ad amare il prossimo. Io irradio ciò che corrisponde al mio essere. Ciò che invio ritorna su di me come un eco. Perciò dobbiamo cambiare. La vera preghiera è sempre accompagnata da un retto modo di vivere. Essa racchiude in sé la realizzazione della nostra vita e ha un'enorme importanza per noi uomini. Pregare nel modo giusto significa vivere nel modo giusto. Pregare nel modo giusto significa rispettare le leggi divine, perdonare il nostro prossimo, amarlo e inviargli pensieri buoni, positivi e d'amore, anche al nostro più grande nemico. Questa è la preghiera vissuta, che penetra nel nostro interiore e apre la nostra coscienza alle onde di guarigioni del Cristo. Chi riesce a pregare di cuore in questo modo, chiedendo forza e aiuto a Dio, riceverà in misura corrispondente. Se la preghiera non viene esaudita subito, la maggior parte degli uomini perde la fede in Dio e si lamenta. Così facendo, però, spazza via il seme che aveva deposto con fede nel terreno fertile e produttivo. Dobbiamo renderci conto che una preghiera sincera e sentita, ossia vissuta, è già stata esaudita nel mondo della realtà. Una preghiera vera e sincera si adempie necessariamente, perché ciò che viene affermato e vissuto è già presente nel mondo interiore. Dio, nostro Padre, è la pienezza. Egli ha posto tutta la creazione dentro di noi, pertanto tutto esiste in noi. Dovremmo prendere coscienza che il seme racchiude già in sé il raccolto, anche se l'occhio fisico ancora non lo vede e non lo riconosce. Se innaffiamo il seme giusto, con pensieri di preghiera giusta e con le forze vitali, riceveremo di conseguenza. Una preghiera vissuta in questo modo scaturisce da una profonda fede e fiducia in Dio, nostro Signore, e in Cristo, nostro Redentore. Se sappiamo che il nostro interiore racchiude già ciò che desideriamo, tocca solamente a noi sviluppare queste forze, pensando e vivendo in modo positivo. Dio possiede anche la caratteristica della pazienza. Noi ci aspettiamo che se oggi preghiamo per qualcosa, il seme insito in noi dovrebbe germogliare il giorno successivo o dopo una settimana e si dovrebbe vederne il raccolto. Non possiamo aspettarci che ciò che chiediamo si realizzi subito davanti ai nostri occhi. Solo Dio sa cosa è bene per la salvezza della nostra anima. Ogni aspettativa verso Dio è un segnale di dubbio. Non dovremmo aspettarci qualcosa, ma essere certi di avere già ricevuto ciò che chiediamo nel nostro interiore. Affinché si possa manifestare anche nell'esteriore, dovremmo sviluppare un'incrollabile fiducia che l'amore di Dio ci è vicino, che Dio è presente. Egli ci conosce. Noi stessi non ci conosciamo quasi per nulla. Egli sa ciò che è bene per noi. Noi non lo sappiamo perché non conosciamo le colpe della nostra anima. Tutto serve per la crescita della nostra anima. Pertanto non dovremmo mai pretendere nulla da Dio, ma pregarlo. Soltanto Lui sa ciò che cosa è bene per la salvezza della nostra anima. Esercitiamoci dunque nella pazienza. Otterremo gli aiuti più grandi solo quando saremo maturi per riceverli, vivendo secondo la volontà di Dio. Dobbiamo quindi riconoscere che anche la sofferenza è necessaria per l'evoluzione dell'anima dell'uomo, finché essa raggiungerà un livello più elevato.
0: Sentendo questo, possiamo vedere anche la sofferenza di una malattia in un'altra luce. Anche in questo caso potremmo vederla come un aiuto per riconoscere noi stessi, per riflettere sulla nostra vita e fare poi un passo avanti sulla nostra via che ci porta verso la libertà e la guarigione. Il nostro libro ci spiega ancora. La sofferenza può essere anche causata da una colpa ancora esistente dell'anima che fuoriesce e che non può essere cancellata completamente dallo Spirito del Cristo, dal medico e guaritore interiore, ma eventualmente soltanto alleviata. Per trovare una via d'uscita dalla vita piena di sofferenze, dovremmo analizzarci ogni giorno, chiedendoci: di che cosa parliamo? Parliamo spesso male degli altri? Parliamo in modo positivo degli altri? Siamo pessimisti oppure ottimisti? Parliamo di cose banali? Parliamo forse di guadagni e di ricchezze? Oppure di evoluzione spirituale? Riconosciamo che le risposte che ci diamo sono decisive per il decorso della nostra vita. Se ci rendiamo conto che raccoglieremo i frutti di ogni singola parola che pronunciamo, d'ora in poi presteremo certamente attenzione a ciò che sentiamo, pensiamo e diciamo. I pensieri e le parole positivi e amorevoli sono delle vere preghiere. Le parole dure e cattive non solo danneggiano gli altri, ma ricadono su di noi, sulla nostra vita e sulla nostra salute. Le parole amorevoli, invece, ossia le parole che placano gli animi agitati e li rendono felici, favoriscono anche la nostra salute e la nostra felicità. Anche nella Bibbia sta scritto: ciò che semini raccoglierai. Cerchiamo quindi di porre una buona semina nel campo della nostra vita e raccoglieremo così dei buoni frutti, come per esempio salute e felicità. Quante volte diciamo che le nostre preghiere non sono state esaudite? Da che cosa dipende? Rendiamoci conto che per ogni cosa vale la legge di causa ed effetto. Alcuni credono che pregare richieda meno sforzo e impegno che sacrificare se stessi o operare per gli altri. Una preghiera fatta di sole parole richiede sicuramente meno sforzi, ma porta ben poco nel nostro interiore. Non contribuisce nemmeno ad apportare guarigione e armonia, felicità e gioia. Non è una preghiera vissuta. Chi non dà vita alla propria preghiera, attivandola con le proprie azioni colme di vita, non potrà mai ricevere adeguatamente. Prima o poi, tutti dovremmo riconoscere che solo chi ha posto un buon seme nel campo della vita farà un buon raccolto. Tutto questo è necessario per ottenere la guarigione spirituale. Dobbiamo liberarci a poco dalle nostre sensazioni e dai nostri pensieri negativi. Dobbiamo renderci conto sempre più di essere figli di Dio, esseri cosmici. Se impariamo a fare tutto questo, passo per passo, sentiremo la libertà interiore, sentiremo di esserci staccati da ogni contrarietà che cerca di trascinarci in basso e legarci a ciò che è umano, come l'odio, l'invidia, l'inimicizia e altre cose simili. L'intenzione sincera di chiedere perdono al nostro prossimo o perdonarlo è già il primo passo. Per liberarci da pensieri di odio o di ostilità e per poterci colmare di amore, ritiriamoci ogni mattina e ogni sera 5 minuti in una camera tranquilla o in un angolino silenzioso e affermiamo con i nostri pensieri e sensazioni: sono un figlio di Dio. Che l'amore possa colmare il mio cuore. Non desidero odiare né avere delle ostilità in me. Amo anche chi non è ben disposto verso di me. Se riusciamo ad amare in modo sempre più altruistico, con il passare del tempo riceveremo sempre più amore. Chi semina amore raccoglierà amore. Questa è una legge dello spirito. Riceveremo ciò che inviamo. Tuttavia, l'amore non deve essere solo sempre come una brezza tiepida e leggera, ma esprimersi anche nella serietà, con la quale l'uomo dice ciò che corrisponde alla legge. L'amore è anche portare chiarimento. Se le mie sensazioni, i miei pensieri e le mie parole sono altruistici, questo è amore. Quindi ciò che inviamo ricade su di noi, mette radici in noi e ci influenzerà di conseguenza. Per questo motivo, se vogliamo ricevere le forze guaritrici, dovremmo vivere in modo retto e altruistico. L'amore è la massima potenza del cosmo. L'amore è il nostro vero essere. Che ognuno di noi possa raggiungere di nuovo questa massima forza cosmica, l'amore, per contribuire alla crescita e all'evoluzione dell'umanità e delle singole anime degli uomini. È ciò che auguro con tutto il cuore a tutti i miei simili. Un saluto in Dio. Gabriele.
1: Cari ascoltatori, siamo così giunti al termine di questa ultima puntata della nostra serie tratta dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, la donna che Dio chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Non ci resta che salutarci con l'augurio che ci ha espresso Gabriele stessa. Che ognuno di noi possa raggiungere di nuovo questa massima forza cosmica, l'amore, per contribuire alla crescita e all'evoluzione dell'umanità e delle singole anime degli uomini. Grazie per l'ascolto ed un cordiale saluto in Dio.

0: aus vielen Orten urchristlicher Begegnung.
1: Da molti luoghi d'incontro del cristianesimo originario ci perviene ripetutamente la richiesta di pregare una volta in queste serate di preghiera per la Madre Terra e per tutte le forme di vita. Ci dicono: il Cristo ci ha donato così tanto negli ultimi tempi, guarigione, aiuti, assistenza per ogni situazione. Oggi vogliamo pensare alla Madre Terra con tutte le sue forme di vita, affinché possiamo percepire che cosa significa unità, che cosa significa vita. Cari fratelli, care sorelle, grande è il possente, eterno Spirito. Egli compenetra l'infinito. Egli compenetra lo spazio e il tempo. Egli, il grande possente Spirito, è onnipresente. Ed è così anche in ogni elemento della materia.
0: Vor unserem inneren Auge,
1: davanti al nostro occhio interiore, vediamo il possente pianeta Terra. La Terra è la madre degli uomini, degli animali e delle piante.
0: Mit den Elementen in Verbindung.
1: In collegamento con gli elementi, essa dona cibo, dona acqua, dona ciò che le piante, gli uomini e gli animali hanno bisogno.
0: Bündeln wir die Gedanken an die Mutter Erde.
1: Facciamo un fascio dei pensieri verso la Madre Terra. Preghiamo il possente Spirito Creatore di animare i nostri pensieri di preghiera e farci percepire che cosa significa unità.
0: Unsere Gebetsgedanken gebündelt.
1: Rivolgiamo i nostri pensieri di preghiera, raccolti in una corrente di luce, verso la Madre Terra. Rivolgiamo la corrente di luce nella Terra. Dirigiamo la corrente di luce intorno al pianeta Terra. Sì, siamo completamente nel silenzio e percepiamo come il possente pianeta, la Madre Terra, che ci nutre, pulsa in noi. La corrente delle nostre preghiere scorre e noi percepiamo il battito della Madre Terra.
0: Groß bist du, allmächtiger, ewiger Geist.
1: Grande sei tu, onnipotente, eterno Spirito. Tu sei presente in ogni minerale, in ogni sassolino. Percepiamo i minerali, la forza che pulsa in noi. Percepiamo l'unità e preghiamo.
0: Für alle Mineralien,
1: per tutti i minerali che portano in sé la vita creatrice e sono in collegamento con noi.
0: Großer, allmächtiger, weiser, ewiger Geist.
1: Grande, onnipotente, saggio, eterno Spirito. Tu sei l'amore universale che si rispecchia in ogni specie di pianta. Tu ami ogni pianeta. Tu ami la madre terra. Tu ami ogni minerale. Tu ami ogni pianticina, ogni possente albero, ogni cespuglio, ogni fiorellino. Grande Spirito, noi siamo i tuoi figli e figlie. Siamo uomini. Facci percepire in preghiera che cosa significa unità. Così raccogliamo i nostri pensieri e ti preghiamo, o possente Spirito Creatore, ricolmali con la tua sacra luce.
0: Ein mächtiger Strom,
1: una corrente possente fluisce verso i regni della natura. La madre terra percepisce che degli uomini pensano a lei. Ogni pianticina percepisce la forza dell'infinito. E noi, che cosa significa unità? Lasciate quindi, cari fratelli e sorelle, fluire la corrente di preghiera e percepite nella possente forza che segnala l'unità.

0: Lasst uns gemeinsam für unsere Tiergeschwister beten.
1: Preghiamo insieme per i nostri fratelli e sorelle animali.
0: Vor unserem inneren Auge.
1: Davanti al nostro occhio interiore vediamo gli animali legati nelle stalle. Vengono chiamati animali da macello.
0: Fülle unsere Gedanken.
1: O grande Spirito dell'amore, ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Ricolma i pensieri che rivolgiamo verso i nostri fratelli e sorelle animali che sono legati e stipati in strette stalle. Facci percepire come stanno, perché anche loro percepiscono come noi sofferenza e gioia, libertà e felicità. Percepiscono anche loro come noi amore e indifferenza.
0: Großer Geist,
1: grande Spirito,
0: unsere Gebetsgedanken,
1: i nostri pensieri di preghiera scorrono verso i nostri fratelli e sorelle animali.

0: Vater Gott, wir denken.
1: Padre, Dio, noi pensiamo ai nostri fratelli e sorelle umani, agli agricoltori che allevano questi animali. Ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Noi li rivolgiamo verso questi agricoltori.

0: molti animali dei boschi e dei campi hanno freddo perché piove e piove.
1: Sie haben kaum eine trockene Unterkunft.
0: E non hanno quasi alcun riparo asciutto. Dio Creatore, tocca i cuori degli uomini affinché aiutino
1: den Tieren in Wald und Feld
0: a costruire dei rifugi per gli animali nei boschi e nei campi, poiché continua a piovere.
1: Der Herbst hat kaum ein Laubdach.
0: L'autunno non offre quasi alcun tetto di foglie e loro sono molto bagnati.
1: O
0: Signore, Tu sei la grande forza dell'amore.
1: Wir bitten dich im Gebet.
0: Ti preghiamo.
1: Stärke uns.
0: In preghiera. Rinforzaci. Affinché possiamo sempre più aiutare e pregare. In modo che sempre più uomini siano disposti a donare un rifugio per gli animali nei campi e nei boschi, perché piove e pioverà sempre più.
1: O Herr, tu großer Gott,
0: o Signore, tu grande Dio, facci percepire in preghiera di cosa hanno bisogno i nostri fratelli e sorelle animali. Aiutaci ad aiutare con la forza del Tuo Spirito, a pregare con la forza del Tuo Spirito. E così dirigiamo i nostri pensieri di preghiera, ricolmi della Tua forza verso gli uomini che possono rendere possibile l'aiuto agli animali affinché essi vengano rinforzati dal Tuo amore, dalla Tua forza. Proteggili, o Signore. Preghiamo insieme anche per gli animali dell'aria e per gli animali delle acque. Pensiamo alle catastrofi del petrolio. Innumerevoli animali soffrono. Innumerevoli animali muoiono in modo crudele e pieno di sofferenza. O grande Spirito, accogli i loro raggi parziali, le loro anime parziali, nelle Tue mani buone. Vogliamo pensare in preghiera a tutti gli animali dell'aria e dell'acqua e percepire nei nostri cuori l'unità, la comunione con loro.
1: Wir wollen auch an unsere Menschengeschwister denken.
0: Vogliamo pensare anche ai nostri fratelli e sorelle umani che sono cacciatori, che sono in agguato nei campi e nei boschi per abbattere gli animali. O grande Dio, Tu sei la vita.
1: Du hast Mensch und Tier den Atem gegeben.
0: Tu hai donato l'alito all'uomo e all'animale. Nessun uomo ha il diritto di togliere il respiro a un altro uomo o a un animale. E così questo diritto non l'ha neanche un cacciatore, anche se lui crede di dover mantenere

0: tenere l'ordine.
1: Du bist die Ordnung.
0: Tu sei l'ordine e tu sai
1: deine Tierwelt zu lenken.
0: Dirigere il tuo mondo degli animali.
1: Im Gebet denken
0: o Signore,
1: an die Jäger.
0: In preghiera pensiamo ai cacciatori. Le nostre preghiere stimolano la coscienza del cacciatore affinché possano percepire gli animali hanno bisogno di più spazi vitali. Gli animali vivono. Gli animali hanno ricevuto il respiro da te e tu sei l'ordine. Cristo.
1: Du liebst uns Menschen, du liebst die Tiere.
0: Tu ami noi uomini, tu ami gli animali. Ti preghiamo, vieni presto e libera tutta la Madre Terra da questa schiavitù creata dall'uomo. In preghiera compenetriamo i cacciatori. Tocchiamo la loro coscienza. Grande spirito dell'infinito.
1: Im Gebet,
0: in preghiera,
1: das mit deiner Kraft gefüllt ist, denken wir an die vier Elemente.
0: Che è ricolma della tua forza, pensiamo ai quattro elementi che provengono dall'ordine, poiché noi
1: in die Kommunikation
0: siamo intervenuti nella vita, nella comunicazione tra la terra e gli elementi.
1: O Herr, lass uns alle erkennen.
0: O Signore, facci riconoscere, fai riconoscere a noi tutti uomini che la Madre Terra, che è in collegamento con gli elementi, può donare forza, vita e alimenti solo se risana. E così vogliamo rivolgere i nostri pensieri di preghiera verso tutti gli uomini affinché si risveglino e comprendano che cosa significa unità e che gli uomini possono vivere soltanto se la Madre Terra guarisce.

0: Großer, mächtiger Schöpfer Gott.
1: Grande, possente, Dio creatore. Là dove delle preghiere di cuore fluiscono, sei tu presente. Ti abbiamo portato molte, molte preghiere, ma abbiamo potuto ricevere molto di più, percepire la tua presenza, percepire che tu ci compenetri e che ricolmi le nostre preghiere. Grande Dio, noi, tuoi figli, i tuoi figli e figlie, hanno pregato e pregano e ti ringraziamo di tutto cuore, poiché tu hai ascoltato e ascolti le nostre preghiere. Ringraziamo però anche gli esseri spirituali e gli esseri della natura che sono al servizio della Madre Terra. Sono al servizio di tutta la vita, su di lei e dentro di lei, che si prendono cura di ogni piccolo animaletto, che sono presso ogni pianta, che agiscono attraverso le correnti minerali con forza e luce e che assistono la Madre Terra, che sono presenti ovunque per aiutare con la tua forza, per servire ogni essere vivente. Ti ringraziamo di tutto cuore. E noi uomini, che siamo figli e figlie di Dio, vogliamo riproporci fermamente di coltivare l'unità con tutte le forme di vita, in preghiera e in pensieri ed azioni pieni di forza. Ringraziamo il grande Spirito e i servitori e le servitrici che agiscono invisibili, che servono, che aiutano, che sostengono e guariscono.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, con la trasmissione di oggi siamo arrivati all'undicesima puntata sul tema L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, alla quale vi diamo il benvenuto. Leggeremo anche oggi parti tratte dal libro che porta lo stesso titolo ed è un'opera di insegnamento e di apprendimento cosmica dalla Scuola della Sapienza Divina, basato su registrazioni fatte in occasioni di colloqui con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Prima di iniziare, desideriamo ricordarci ancora una volta del significato che ha il tema trattato e lo facciamo con un breve estratto dal nostro libro. La vita nell'unità universale è l'essere. Sono le creature che provengono da Dio, l'unico universale, gli animali, le piante, i minerali, gli esseri divini, gli esseri spirituali. Anche noi uomini, nella parte originaria della nostra anima, apparteniamo all'eterno Dio Padre e Madre, alla grande famiglia di Dio. Tutto e tutti sono collegati tra loro e per mezzo del nucleo centrale, del cuore originario dell'essere, sono in comunicazione con l'unico universale, con il Dio creatore e Dio padre madre. Cari amici, il principio di comunicazione universale riscontra veramente un grande interesse e incuriosisce soprattutto quando riguarda gli animali, ossia la comunicazione con loro. Molte persone seguono con grande entusiasmo le spiegazioni sul tema l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. E molti stanno già facendo le prime esperienze, mettendo in pratica ciò che hanno imparato da queste trasmissioni. Ascoltiamo ora alcune esperienze fatte da persone che seguono la trasmissione L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, e da altre che hanno partecipato ai colloqui dai quali è stata tratta. Continuiamo ora a leggere dal nostro libro.
2: Un'amica degli animali ha scritto: è un mondo completamente nuovo e una vita totalmente nuova ciò che Gabriele ha potuto dischiudere per tutti noi, per tutti gli uomini. E descrive poi la seguente esperienza, ossia come ha potuto aiutare un animale grazie alla comunicazione interiore. Uno dei nostri tre gatti non era più tornato a casa da molti giorni. Ci siamo preoccupati molto. Poi mi sono ricordata delle spiegazioni sull'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, ossia che tutto è collegato. E mi sono messa in comunicazione con il nostro gatto in modo consapevole, da nucleo centrale a nucleo centrale, percependo così in me la sua immagine e il suo essere. Gli ho trasmesso che ci mancava, che gli vogliamo bene e che saremmo stati contenti se fosse tornato a casa, inviando allo stesso tempo un'immagine delle buone cose da mangiare che lo aspettavano e anche dei morbidi angolini per i gatti che abbiamo in casa. Poi ho lasciato stare la cosa e sono andata a lavorare. Alcune ore più tardi me è affiorato tutto e a un tratto è venuta l'immagine del gatto e la sensazione di dover tornare a casa in fretta. Ed effettivamente il gatto era lì, era piuttosto confuso, indebolito e incredibilmente affamato e per questo sono stata contenta di potergli subito offrire un cibo fresco e dell'acqua e di potergli dire quanto eravamo contenti che fosse tornato a casa. Sono convinta che questa comunicazione interiore ha aiutato il nostro gatto a ritrovare presto la strada verso casa e tramite questo collegamento mi è stato segnalato come essere al posto giusto al momento giusto, quando aveva bisogno di me. Naturalmente, questa esperienza motiva ancora di più ad esercitarsi nella comunicazione interiore. Questa serie di trasmissioni è veramente unica e ne sono tanto, tanto grata.
3: Cari amici, un musicista molto apprezzato ha scritto quanto segue.
0: La trasmissione L'unità universale che parla raggiunge dimensioni così grandi che porta noi uomini a congedarci storicamente in modo definitivo dal nostro intelletto e da tutto il sapere creato da noi stessi. È davvero fantastico che possiamo essere condotti con concetti così semplici in sensazioni e dimensioni così profonde. Tutto ciò risveglia in noi un grandissimo anelito a raggiungere questa vera comunicazione con ogni cosa. Molte persone avranno sicuramente fatto dei salti di gioia sentendo queste cose. In un certo modo sembra tutto così semplice, tanto che viene da chiedersi perché portiamo in noi ancora così tante cose sbagliate. In ogni caso, questa meta così preziosa è divenuta molto più tangibile grazie a queste trasmissioni e agli esercizi, e ciò dà più forza e coraggio per fare un'azione di repulisti e per trasformare il nostro essere. Quando suono il mio strumento, ho imparato a impegnarmi a portare ogni nota nel mio cuore. E oggi comprendo che tutto ciò che vive, ogni essere o anche la più piccola cosa, è come una nota che può trovare risonanza in me, non appena le lascio il giusto spazio interiore. Affiora così un sentimento indescrivibile di sinfonia. Non ci sono più confini e ci si stacca a poco da tutti i concetti umani per nuotare in un grandioso oceano. È così. È appunto l'essere. Grazie. Tantissime grazie rivolte a Dio, nostro Padre Celeste, perché possiamo farci colmare da Lui, dalla vita.
2: Un amico degli animali descrive un'esperienza molto intensa che ha fatto imparando con questi esercizi. Nelle spiegazioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, sentiamo spesso un'affermazione importante che dice ha senso che la libertà è il bene più grande anche per gli animali. Lo sentiamo e ci facciamo un'immagine umana della libertà e poi la trasmettiamo in particolare ai nostri animali domestici. Siamo noi uomini che determiniamo, sia che vogliamo rendercene conto oppure no, com'è la loro libertà. Poche volte ci chiediamo che cosa intendono per libertà i nostri fratelli animali. Per esempio, quale immagine della sua libertà ha il nostro gatto? L'esperienza riguarda la nostra gatta, che è arrivata da noi più di 10 anni fa miagolando. Aveva dei piccoli disturbi di salute, ma a parte questo non era una gatta difficile. Rispetto agli altri nostri gatti, ha sempre avuto la caratteristica di avere la propria testa. Può restarsene a dormire per ore nella sua cuccia, come anche andarsene in giro a lungo. Ci sono 2 porte sempre aperte, in modo che possa andare e tornare come desidera. Mangia e beve e siamo felici quando è con noi. 2 settimane fa è tornata a casa zoppicando. Si è messa a miagolare ed è uscita di nuovo per sdraiarsi per terra sotto un cespuglio. Ci siamo preoccupati e abbiamo chiamato il veterinario, anche se era già molto tardi. Dopo averla visitata, ha diagnosticato una rottura dei legamenti del ginocchio della zampa posteriore sinistra. Ci consigliò inoltre di fare ulteriori accertamenti in una clinica per animali che conosciamo. Le radiografie hanno confermato la diagnosi e i veterinari hanno consigliato di operarla subito. Con molta preoccupazione, probabilmente più per noi stessi, abbiamo accettato di farla operare. In seguito la gatta è rimasta per 12 giorni nella stazione di cura, con la gamba posteriore sinistra steccata, ed era molto triste. Siamo andati a trovarla ogni volta che c'era possibile e nel suo sguardo potevamo leggere ogni volta i suoi rimproveri che dicevano: che cosa mi avete fatto? E perché adesso devo restare chiusa in questa stanza? Abbiamo cercato di spiegarle che presto sarebbe stata meglio e che la sua gamba sarebbe guarita. Camminava zoppicando come meglio poteva e dormiva molto. Arrivò infine il giorno in cui le fu tolta la stecca e tornò così la sua speranza di essere presto libera. Quando siamo finalmente andati a prenderla, i suoi occhi si ingrandivano sempre di più mentre guardava fuori dal finestrino dell'auto. Dato che eravamo preoccupati, l'abbiamo di nuovo chiusa nell'appartamento, nonostante il suo unico anelito fosse di essere libera all'aperto. Volevamo fare in modo che si stabilizzasse per 2 giorni, ma per la nostra gattina divenne un tormento. Vedeva che gli altri gatti potevano uscire, mentre per lei chiudevamo di nuovo la porta perché non le capitasse niente di male. Noi uomini pensavamo così, ma non l'animale. Il suo unico grande desiderio era di essere libera e non le nostre cure. La mattina del terzo giorno volevamo andare a passeggio con lei, così pensavamo noi, ma non lei. Lei aveva in testa soltanto la libertà, senza che noi la sorvegliassimo, e per questo scappò via. Dopo alcune ore tornò finalmente a casa e noi abbiamo deciso di aprire tutte le porte e darle la libertà di muoversi in modo autonomo. Dopo un breve pasto è andata decisa verso la porticina per i gatti ed è sparita nel grande giardino. Ora che ha di nuovo la sua libertà, è di nuovo felice. Quando si stanca, si sdraia sulla madre terra, accanto alle sue sorelle piante. Se ha dei dolori, la madre terra la rinfresca. Che cosa dobbiamo imparare da tutto questo quando sentiamo che i nostri animali amano la libertà sopra ogni cosa? Perfino la morte, naturalmente senza le sofferenze atroci inflitte dall'uomo, non è un'immagine che rappresenta un pericolo per l'animale, dato che la vita continua. Per noi, che ci preoccupiamo tanto, è un processo molto doloroso che ci aiuta ad imparare. Si possono sentire tante cose, in teoria, ma soltanto la sofferenza personale e le cosiddette preoccupazioni per l'animale ci fanno poco a poco imparare a capire veramente. L'unità universale che parla, lo spirito creatore, guida l'animale e non lo abbandonerà mai dalla sua mano. Ma spesso noi uomini facciamo veramente fatica ad accettarlo. Crediamo che soltanto le nostre cure possano preservare l'animale affinché non gli capiti nulla. Perché pensiamo in modo così ristretto? Crediamo che il nostro creatore si prende cura in modo infinito di tutti gli esseri? A volte, in particolar modo, in queste situazioni dolorose, dobbiamo ammettere la nostra poca fede e chinarci con gratitudine e umiltà davanti alla grande unità universale che parla, imparando a vedere l'operato del Creatore in tutte le situazioni della vita. La libertà è il bene più grande degli animali, anche a costo di morire. L'abbiamo potuto imparare dalla nostra esperienza.
0: Cari amici, la sensibilità degli animali va ben oltre ciò che noi uomini possiamo immaginare, e a questo proposito una persona che ha partecipato al colloquio con Gabriele racconta quanto segue. Se noi uomini dovessimo affidarci soltanto ai nostri sensi e imparassimo eventualmente un po' di telepatia, non raggiungeremmo ugualmente le capacità di comunicazione degli animali. A questo proposito raccontiamo un fatto avvenuto mentre stava preparando l'opera di insegnamento e di apprendimento L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, che dimostra ancora una volta la coscienza dei nostri fratelli animali, della quale abbiamo già trattato. Eravamo seduti a colazione e la nostra gatta, della quale abbiamo già parlato, era seduta vicino al tavolo e al mobiletto sul quale si trova il telefono. Stavamo parlando e intanto la nostra gatta si stava ripulendo con cura per la sua pulizia mattutina. Si stava dedicando alla sua gamba posteriore sinistra quando si fermò all'improvviso. Con la gamba ancora stesa in alto, restò sicuramente per alcuni minuti in ascolto. Che cosa stava succedendo? Poi all'improvviso riprese a ripulirsi e a comportarsi normalmente. Una persona che vive con noi e che è in grado di comprendere molto bene gli animali, disse: se fosse sicuro di non disturbare una persona che conosco, vorrei proprio chiamarla e chiederle: hai appena pensato di telefonarci? E se volevi farlo, è forse successo qualcosa che ti ha impedito di farlo? Abbiamo deciso insieme di non disturbare e di aspettare per vedere se la persona avrebbe eventualmente telefonato. E in effetti ci chiamò dopo circa un quarto d'ora. Ovviamente abbiamo chiesto se aveva avuto intenzione di telefonarci circa un quarto d'ora prima. E la sua risposta fu: sì, volevo chiamarvi, ma mi è arrivata un'altra telefonata. Questo ci ha dimostrato che la nostra gatta aveva registrato nella sua coscienza che quella persona ci voleva telefonare e aveva interrotto ciò che stava facendo per continuare poi a ripulirsi nel momento in cui la persona non aveva chiamato. A questo proposito desideriamo spiegare che alla nostra gatta non piace molto il telefono a viva voce e che in genere quando restiamo a lungo al telefono si ritira in posticini più tranquilli. Da questa piccola descrizione è facile riconoscere che la capacità di ricezione di un animale supera di gran lunga le nostre capacità umane. Il nostro gatto ci aveva indicato qualcosa che stava avvenendo al di là della nostra capacità di percezione. Sembra quindi che i nostri animali siano in grado di cogliere cose ed eventi, e addirittura i nostri pensieri, e che reagiscano in base ad essi. Si può veramente affermare che noi uomini sottovalutiamo molto i nostri fratelli animali. La nostra gatta era presente anche in occasione di un altro colloquio tra noi uomini e ciò che avvenne ci sorprese ancora una volta. Avevamo preparato per lei un posto al caldo per dormire in una stanza al primo piano, per offrirle calore e protezione nelle giornate autunnali e invernali più fredde. Stavamo dicendo che uno dei suoi fratelli umani, nei giorni successivi, avrebbe accompagnato la gatta in quella stanza per mostrarle il suo bel posticino per dormire. Non abbiamo avuto la possibilità di farlo. Eppure, già il giorno dopo, la nostra gatta se ne stava sdraiata, godendosi il posto che avevamo preparato per lei. Dal nostro colloquio e quindi dalle nostre immagini, aveva quindi recepito che le avevamo preparato un posto accogliente per dormire. È forse un caso o è la coscienza dell'animale? Abbiamo potuto imparare quanto segue dai nostri fratelli animali. Gli animali sono esseri viventi, che amano l'estetica e che desiderano tenere pulito il posto in cui mangiano. Lo possiamo osservare in particolare nel caso dei nostri animali domestici, I nostri fratelli animali, per esempio i gatti e i cani, hanno dei nomi e vengono anche chiamati con il loro nome. Da diverse situazioni che si sono verificate, noi fratelli umani abbiamo imparato che anche i nostri fratelli animali che vivono con noi desiderano avere una tavola apparecchiata. Abbiamo preparato per loro un tavolo apparecchiato che essi hanno accolto ben volentieri. Per esempio, per i nostri fratelli gatti, una piccola tavola di legno rotonda, alta circa 20 cm e con un diametro di circa 40 cm, e per i fratelli cani, ovviamente in base alla grandezza del cane. I recipienti per il loro cibo sono di porcellana e vengono puliti tutti i giorni. I loro tavolini, piccoli e grandi, hanno delle piccole tovaglie bianche che possono essere cambiate per essere lavate. Queste piccole attenzioni vengono accolte con molto piacere.
1: Un altro fratello degli animali racconta le esperienze che ha fatto con un gattino randagio. Da alcuni mesi vedevo spesso un gattino che girovagava nei campi vicini alla nostra casa. Era molto timido e scappava subito se si cercava di avvicinarsi a lui. Dato che è tutto nero, con tutte e quattro le zampette bianche, lo abbiamo chiamato spontaneamente zampa di velluto. Ogni volta che mi capitava di vedere per un momento il gattino, mi sono collegato con lui nell'interiore e gli ho parlato sempre con calma. Dopo un certo tempo, sembrò aver sviluppato un po' di fiducia in me, perché cominciò a sbirciare in casa attraverso la porticina per i gatti che porta nel mio appartamento. Continuai a comportarmi con molta calma e il gattino trovò perfino il coraggio di spingersi fino al posto in cui mangiano gli altri fratelli gatti che vivono con noi. Andò avanti così per circa 3 o 4 settimane. Continuai a parlare con lui con molta calma, ma non appena facevo un movimento scompariva come un lampo. Un giorno la mia pazienza venne ricompensata. Di sera, quando uscii dal bagno, il gattino si presentò nella mia stanza proprio davanti a me. Cominciai di nuovo a parlargli con calma, inginocchiandomi lentamente, e il gattino cominciò a fare le fusa e a miagolare. Mi ha dato proprio una risposta. Gli ho poi preparato una ciotola di cibo, continuando a parlargli. Per la prima volta si è avvicinato a me ed ha accettato la ciotola direttamente dalle mie mani. In quel momento ho capito che il ghiaccio era stato rotto, che aveva fiducia in me e che eravamo diventati amici. La sera successiva lo aspettai e per la prima volta si lasciò accarezzare. Oggi le coccole gli piacciono così tanto che non ne riceve mai abbastanza e nel frattempo è rimasto anche per mezz'ora sulle mie ginocchia, tenendo tuttavia sempre sott'occhio l'uscita, ossia la sua uscita di emergenza. Ormai è comunque solo questione di tempo perché si fermi sempre più a lungo fino ad arrivare a sentirsi a casa da noi.
2: Cari amici, queste sono alcune esperienze fatte da persone che si impegnano a mettere in pratica quello che hanno appreso. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni provenienti dalla Scuola della Sapienza Divina. Gli animali desiderano farsi comprendere. Essi hanno il loro linguaggio. Gli animali danno spesso dei segni per comunicare con noi uomini. Essi vogliono farsi comprendere. I suoni di cui si servono, che sono spesso differenti tra loro e sono composti da diversi timbri e modulazioni, sono il loro linguaggio con il quale cercano di comunicare con gli uomini. Per farlo, si servono anche della loro espressione e mimica. Tutti i loro modi di comportarsi possono essere messaggi rivolti anche a noi uomini. Se noi abbiamo imparato a sistemare i contenuti negativi nei nostri pensieri e nelle nostre parole, in tutto il nostro comportamento, e a chiederci sempre più qual è la volontà dell'unico universale, cominciamo poco a poco a comprendere che cosa ci vogliono trasmettere, per esempio, gli animali. Da ciò deriva tuttavia anche che con il tempo impariamo a comprendere anche i nostri simili, poiché, come abbiamo già spiegato, le parole sono involucri che hanno dei contenuti. Se la coscienza dell'uomo si amplia, egli diventa più umile e più sensibile e comincia ad avere rispetto per la vita presente in ogni cosa, perché si orienta sui 10 comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Solo allora, come diciamo noi uomini, sperimenteremo dei miracoli con gli animali, con tutte le forme di vita, anche con le piante, che tuttavia non sono miracoli, bensì la parola delle creature che vivono con noi, gli animali, ma anche i collettivi delle piante e dei minerali, e potremo percepire in noi, anche come immagini, la parola della legge universale. Se vi capita di ricevere da un animale, piccolo o grande che sia, un certo tipo di rimprovero per il vostro modo di pensare o di agire, eventualmente a livello fisico, non indignatevi, ma guardate invece nei vostri pensieri e nelle vostre parole personali. Guardate nelle sequenze di immagini del film della vostra vita. Forse questo rimprovero fisico che avete ricevuto dall'animale vi aiuterà a ritrovare voi stessi nelle sequenze di immagini del film della vostra vita e capirete così perché il fratello animale ha reagito in modo così impulsivo.
0: Cari amici, chi impara a percepire e a capire comprende anche ciò che dissero alcuni grandi personaggi in merito al mondo degli animali. Da Maometto, per esempio, ci è stata tramandata la seguente affermazione: «Non vi sono bestie sulla terra, né uccelli che volino con l'ali nel cielo, che non formino delle comunità come voi. Tutte le creature di Allah sono la sua famiglia».
2: Anche in scritti antichi di precetti indiani troviamo indicazioni chiare contro l'uccisione delle creature che vivono con noi. Chi approva l'uccisione di un animale, chi lo macella, chi lo uccide, chi lo compra o lo vende come carne, chi lo prepara, lo offre e lo mangia, costoro sono tutti uccisori. Un'altra citazione dice: «Non dovresti utilizzare il corpo che ti è stato dato da Dio per uccidere creature di Dio, né uomini, né animali, né qualsiasi altro essere». E si legge inoltre: «La carne non si ottiene né dall'erba, né dal legno, né dalla pietra, bensì soltanto uccidendo un essere vivente, e per questo cibarsene è un crimine».
0: Gesù di Nazareth insegnò: «Guai al furbo che ferisce le creature di Dio. Guai ai cacciatori, perché essi stessi verranno cacciati. In verità, io vi dico che sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il cibarsi della carne degli animali e degli uccelli che sono stati macellati per mano dell'uomo».
1: Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, con queste parole molto chiare di Gesù, il Cristo, arriviamo al termine della trasmissione di oggi della serie L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. Auguriamo a tutti voi e anche a tutti noi di fare ancora tante buone esperienze per ampliare la nostra coscienza e diventare più sensibili, sviluppando sempre più rispetto rispetto per la vita in ogni cosa. Anche le spiegazioni tratte dalla scuola cosmica della sapienza divina che ascolteremo nella prossima puntata ci aiuteranno a riconoscere e imparare ulteriori aspetti. Parleremo per esempio di che cosa avviene quando l'uomo, facendo una passeggiata, entra nei luoghi in cui dimorano le altre creature e inoltre quale importanza ha la percezione dei sensi per sviluppare la propria coscienza e come possiamo esercitarci a osservare nel profondo gli animali come creature che vivono con noi. Cari amici, se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto e imparate insieme a noi. Ci farebbe molto piacere. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto a questa trasmissione che porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda parleremo oggi della quarta parte del tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. Il materiale di base per questa trasmissione è costituito da un libro interessante che abbiamo già presentato e che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Ma quali sono i contenuti di questo libro? Sentiamo alcune frasi. Chi accoglie in sé le opinioni e le idee di un altro viene programmato dall'esterno e in parte non vive la propria vita. Oppure l'immagine e il carattere di chi la sa sempre meglio. In questo punto spesso troviamo anche noi stessi. Oppure l'influsso che le anime a basso livello esercitano sugli uomini, servendosi dei loro programmi, ad esempio i vizi. Ascolteremo quindi temi interessanti e vogliamo continuare trattando questi argomenti. Tuttavia alcuni di voi ascoltano per la prima volta forse queste trasmissioni. Vogliamo quindi riassumere brevemente le tre puntate precedenti. Nella prima parte abbiamo parlato del concetto di rispondenza e proiezione. Di cosa si tratta? Potremmo rispondere facendo un piccolo esempio. Incontriamo un collega che ci fa arrabbiare molto. Gli rinfacciamo di essere uno stupido e l'altro è sorpreso. A questo punto potremmo chiederci se ciò che noi rinfacciamo agli altri, la stupidità ad esempio, non è forse anche presente in noi.

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto a questa trasmissione che porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda parleremo oggi della quarta parte del tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. Il materiale di base per questa trasmissione è costituito da un libro interessante che abbiamo già presentato e che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Ma quali sono i contenuti di questo libro? Sentiamo alcune frasi. Chi accoglie in sé le opinioni e le idee di un altro viene programmato dall'esterno e in parte non vive la propria vita. Oppure l'immagine e il carattere di chi la sa sempre meglio. In questo punto spesso troviamo anche noi stessi. Oppure l'influsso che le anime a basso livello esercitano sugli uomini, servendosi dei loro programmi, ad esempio i vizi. Ascolteremo quindi temi interessanti e vogliamo continuare trattando questi argomenti. Tuttavia alcuni di voi ascoltano per la prima volta forse queste trasmissioni. Vogliamo quindi riassumere brevemente le tre puntate precedenti. Nella prima parte abbiamo parlato del concetto di rispondenza e proiezione. Di cosa si tratta? Potremmo rispondere facendo un piccolo esempio. Incontriamo un collega che ci fa arrabbiare molto. Gli rinfacciamo di essere uno stupido e l'altro è sorpreso. A questo punto potremmo chiederci se ciò che noi rinfacciamo agli altri, la stupidità ad esempio, non è forse anche presente in noi. Lui mi fa arrabbiare, tuttavia non lo voglio riconoscere e ciò corrisponde quindi alla mia cosiddetta rispondenza. La proiezione invece, incontriamo un altro collega, gli raccontiamo dell'altro, di quanto sia stupido, dicendogli sicuramente la vedi anche tu così. Sì, dice l'altro, naturalmente la vedo anch'io così, ma lo fa senza esaminare veramente le cose o riflettere se la mia opinione sia giusta e in questo modo si può dire che si lega a me. Io gli proietto la mia opinione. Questo legame, questa energia negativa, viene memorizzata in noi nel subconscio, negli involucri dell'anima, eventualmente anche nelle cellule del nostro organismo, ma anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo già sentito parlare. E un giorno dovremo sciogliere nuovamente queste cose per divenire liberi. Questo è il tema della prima trasmissione. In seguito si è trattato dell'influsso che può essere procurato dalle istituzioni ecclesiastiche sugli uomini, come con i dogmi, i riti, le cerimonie, e quanto sia questo influsso lo sappiamo dal battesimo fino alla vecchiaia. In seguito abbiamo trattato come ci influenziamo a vicenda attraverso la nostra irradiazione o attraverso ciò che emaniamo o attribuiamo invece agli altri. Oggi in questa quarta parte di questa serie di trasmissioni affrontiamo un altro tema, ossia che significato hanno limitare gli altri o l'energia proveniente dall'ammirazione o quali conseguenze portano, e di nuovo ci si pone la domanda, esiste il caso? Ma all'inizio di questa trasmissione vogliamo porci in particolare questa domanda. L'uno si impone sull'altro. Perché? Ed inoltre la domanda, Gesù di Nazareth ai suoi tempi si è forse imposto o ha sottomesso qualcuno? Sappiamo che non lo ha fatto, anzi, al contrario, egli disse, non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te. Nessuno vuole essere dominato o sottomesso, ma noi uomini lo facciamo. E perché?
1: Sì, vorrei cominciare la trasmissione odierna leggendo un brano dal libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, di cui hai già accennato. Infatti si possono imparare molte cose, ora cito a pagina 107, chi determina gli altri e impone il proprio volere non lo fa perché è forte, anche se così sembrerebbe, ma perché è carente di energia, ossia lo fa da una debolezza. Per raggiungere i suoi scopi, egli sfrutta con astuzia le debolezze del suo prossimo, senza tener conto del suo libero arbitrio. Pertanto, la vittima può sottrarsi alla manipolazione di questo influsso solamente se riconosce le proprie debolezze e le supera con l'aiuto del Cristo Dio. Moltissime persone sono legate e imprigionate nella propria ragnatela e in quella degli altri. Solo quando riconosciamo la nostra dipendenza e il nostro legame, il Cristo Dio, nostro Redentore, ci può aiutare a liberarci, passo per passo, sistemando le nostre colpe.
0: Ci troviamo già nel mezzo del tema, hai detto la parola mancanza di energia. Conosciamo la legge della fisica che dice che nessuna energia va persa. Quindi se ora una persona ci influenza e ci toglie questa energia con il suo modo di comportarsi, di imporsi, perdiamo energia. A poco a poco diveniamo sempre più poveri di energia. L'altro impiega la sua energia solo brevemente per aggirarci, per conquistarci con i suoi obiettivi. Tuttavia, una volta che siamo dalla sua parte, nel momento in cui siamo della sua opinione e ci comportiamo così come lui desidera, si riprende questa energia togliendocela. E a poco diveniamo sempre più poveri di energia. Conosciamo questo fenomeno definito anche come sindrome del burnout. Le persone non hanno più energia, non hanno più voglia né idee, divengono esecutori di ordini e vivono vegetando.
2: E se continuiamo a leggere nel libro, troviamo, dato che Dio non dona la sua energia per questo scopo, inizia più o meno consapevolmente la ricerca, infine la brama di ulteriore energia. L'uomo cerca poi di determinare, influenzare e programmare i suoi simili tramite la proiezione e di renderli dipendenti da lui, usandoli come fonti energetiche.
1: A questo punto potremmo chiederci come avviene questo praticamente, quando comincia questa ricerca intensa di energia. Questa brama può venire soddisfatta con le droghe, l'alcol, gli eccessi, la sessualità, le passioni eccessive, ma anche attraverso l'invidia, i dissidi, i litigi, fino alle guerre e molto di più.
2: O anche con il programma di mettersi in mostra dicendo guarda come sono bravo.
0: In un altro punto del libro, sempre a pagina 107, leggiamo: descriviamo brevemente un'altra variante del vasto campo della legge della rispondenza e della proiezione. Dato che il loro prossimo sembra essere forte ed avere molti pregi, una determinata categoria di persone, che potremmo definire imitatori, entra in uno stato di dipendenza. Essendo carenti di forze e pregi propri, esse si appoggiano ad una o più persone per vivere nel loro splendore, per esserne partecipi, per essere illuminate dal loro apparente fulgore. Imitando gli altri, assumiamo caratteristiche del comportamento, del modo di parlare e di vivere di un altro, per ornarci quasi dei suoi allori, per rivalutarci e uguagliare il loro esempio, al quale attribuiamo valori che ci mancano. Possiamo portare questo esempio anche in altri campi? Possiamo chiederci, ad esempio, se questi esempi si possono trovare anche in campi come quello della politica o della religione?
2: Sì, mi hai dato uno spunto. Se ci penso, mi vengono in mente le immagini che vediamo di frequente alla televisione. Molti di questi personaggi famosi, che si tratti della politica o anche nel campo della religione, o per esempio della cultura, nel mondo della musica, le pop star o rock star, conosciamo tutti questi esempi. Non è così che spesso vivono di una certa energia di ammirazione, di venerazione che proviene dalla massa, dai loro fans o come vengono chiamati? Ma spesso cosa accade nella vita di queste persone? Cosa avviene ad alcuni di loro? Lo si legge poi nei giornali. Infatti, cosa accade quando improvvisamente l'energia o il successo vengono a mancare? Perdono energia, sono privi di energia e a volte addirittura si ammalano.
1: Sì, l'hai descritto bene. Questi artisti sportivi o politici o altre personalità della scena pubblica, in genere li vediamo raggianti sotto i riflettori, ma ad un certo punto arrivano al cosiddetto punto critico della loro carriera, che comincia a incrinarsi. Il successo diminuisce, le cose non vanno più così bene e poi subentra una tale carenza di energia che si ritrovano a dover compensare con tutto quello che abbiamo detto prima, forse con dei vizi, con le droghe, l'alcol e tutti quegli eccessi di cui sono pieni anche tutti i giornali. Quindi si tratta di una compensazione di questa carenza di energia.
0: Credo che quello che si sta spiegando lo conosciamo tutti, lo si vede nei mass media, in televisione, nei notiziari, si sentono di frequente queste cose, ma siamo coscienti che cose simili avvengono spesso anche nella cerchia più ristretta, quella della famiglia, quindi non solo in ambiti allargati della società, ma proprio anche nella famiglia. Ammettiamo ad esempio che dei genitori si leghino fortemente ai loro figli, e sappiamo che questo avviene spesso e facilmente. I figli vengono visti come proprietà e di conseguenza si prende anche energia da loro. I bambini possono dare molta energia, dato che possiedono questa spontaneità, questa naturalezza, questo amore che donano spontaneamente al loro prossimo. Ma dopo molti anni può darsi che arrivi la fase, così come avviene per i politici o per gli artisti che vivono anni e anni dell'energia del loro pubblico, una fase in cui, quando i figli se ne vanno, vanno a scuola o all'università, escono di casa, si sposano, improvvisamente la casa è vuota. Di colpo viene a mancare l'energia, subentra questo senso di solitudine e poi ci si accorge tutto d'un tratto che si è vissuto dell'energia dell'altro. Subentra anche un certo senso di disperazione, si è risaputo che proprio per questo motivo spesso i coniugi rimasti soli cominciano a litigare in quanto improvvisamente non sanno più cosa fare delle proprie giornate e non hanno alimentato la propria energia.
3: Aber auch diese Streitigkeiten müssen eines Tages aufgelöst werden.
1: Ma anche questi litigi un giorno dovranno venire sciolti. Lo sappiamo e lo sentiamo. Leggiamo un altro passo sull'energia dell'ammirazione in cui apprendiamo. Le rispondenze e i programmi umani che assumiamo dal nostro prossimo sono un bagaglio umano che dovremmo superare, sistemare o di cui dovremmo subire le conseguenze. Imitando gli altri, ci allontaniamo da noi stessi e non ci rendiamo più conto dei compiti e delle possibilità della nostra vita terrena, oppure solo in parte. Siamo poi legati alla persona dalla quale abbiamo copiato i programmi. L'altro è legato a noi in misura in cui ne ha tratto vantaggi personali, anche solo accettando l'energia dell'ammirazione.
2: Continuiamo a leggere. Di questa categoria fanno parte anche i fans degli idoli, sia nel campo della musica, del cinema e dello sport, sia in quello della politica o della scienza. Le persone famose e popolari e molte altre servono spesso da esempi che attirano gli imitatori nel modo che abbiamo appena descritto.
0: Sì, degli esempi, dici tu. Penso a determinati viaggi. Alcune persone si permettono di fare grandi viaggi con molto sfarzo e molti costi. Si recano in un posto accompagnati da migliaia di fans, si potrebbe quasi dire pellegrini o qualcosa del genere, che appunto venerano queste personalità. Si potrebbe quasi dire che queste persone illustri quasi prendono energia, questa energia di ammirazione dei loro fans, presa dai loro veneratori, si potrebbe dire in un certo senso, no?
1: Sì, e questo nonostante usino spesso parole così ben scelte e altisonanti, ad esempio qualora si parli di tolleranza o di unità. E ora se pensiamo ai politici, di queste parole cosa tocca veramente la gente? Il popolo si lascia motivare da queste parole? Arrivano alle persone? Raramente. Ciò significa che è sicuramente come dici tu, ossia che l'energia fluisce più nella direzione dal popolo verso gli altolocati o le stars, per dirla così, che nella direzione opposta. Spesso in tali occasioni vengono espresse parole così altisonanti come unità, tolleranza o modestia, ma il popolo si lascia veramente motivare in senso positivo? In realtà questi personaggi famosi, mettendosi in mostra, prendono energia che il popolo e le masse danno loro volontariamente.
0: Hai citato la massa. Nello sport si può osservare e riconoscere bene questo fenomeno. Pensiamo al calcio. Migliaia di spettatori. I tifosi incitano al gioco e può darsi che i giocatori ancora nell'ultimo minuto riescano a vincere sull'altra squadra. L'energia fluisce e ottengono nuova forza. In questo modo il gioco arriva forse alla fase cruciale e da questo momento si può percepire l'energia in atto. Quando migliaia di persone cominciano a incitare i loro giocatori, una squadra di calcio, ma anche questo avviene nei divi del rock, negli idoli o quelle personalità agghindate in modo appariscente. In questi momenti è chiaro che si percepisce addirittura l'energia che fluisce, potremmo dire che non è poca. Ci sono persino persone famose, stars, che ammettono coscientemente di farsi regolarmente un bagno di massa.
2: Ma la domanda è dove va a finire poi tutta questa energia?
0: L'energia non è solo quantità, ma anche qualità. Potremmo vederla così, l'energia che viene impiegata contro le leggi di Dio e che non è quindi nella sua volontà, non può appunto fluire di ritorno a Dio. Si tratta quindi di energie che praticamente fluiscono direttamente là dove sono attive le forze contrarie, fluiscono quindi la controparte.
1: E cosa se ne fa di questa energia? La utilizza per creare altrove nuove fonti di energia, dato che ha bisogno continuamente di energia. Infatti non ne riceve da Dio, questa energia proviene dagli uomini. Quando riesce a impossessarsi di una persona come fonte di energia, poi le prende energia fino a quando gli serve. Nel momento in cui non ottiene più da questa persona l'energia desiderata, la lascia cadere e questa caduta forse poi è un abisso senza fine e diviene molto difficile poi uscirne.
2: Sì, nel libro di cui parliamo oggi ho trovato un passo che si riferisce bene proprio a questo tema. Nel libro La via interiore, grado della serietà, si dice a senso: l'ego di una persona può influenzare i suoi simili solo fino a quando essi non prestano più alcun tributo al proprio ego ed elevano sempre più la propria coscienza a Dio. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione.
0: Hai detto la frase «avere fiducia in Dio». Cosa significa questo? Per me significa anche sperimentare Dio. E come lo sperimentiamo? Ad esempio, realizzando sempre di più, giorno per giorno, i suoi comandamenti, i 10 comandamenti, il discorso della montagna, ad esempio, che è l'insegnamento di Gesù, del Cristo. Solo in questo caso lo Spirito del Cristo Dio può proteggerci con la sua forza e con il suo amore.
1: Dopo quello che hai detto, leggiamo ancora una volta nel nostro libro. In esso viene descritto come avviene con l'energia negativa.
4: Im Buch von Gabriele zu lesen.
1: Leggiamo. A causa di questi influssi negativi, l'uno è legato all'altro. Se entrambi con questi programmi che vibrano in modo analogo proiettano le loro rispondenze, i loro programmi, i loro peccati in altre persone, si forma una rete del karma che costituisce allo stesso tempo una catena di influssi. Il virus della proiezione può quindi essere trasmesso ad altre persone. Ogni programma estraneo che è stato immesso determina la persona che lo ha assunto. Essa diviene simile a colui che l'ha determinata o che tramite il principio trasmettere e ricevere continua ad influenzarla.
2: E poi si legge: in base alla legge che dice il simile attira il simile, entrambi si incontreranno continuamente in questo mondo, oppure come anime nelle sfere di purificazione o in altre incarnazioni. Le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno in base ai programmi che i due hanno ulteriormente sviluppato. Da tutti questi processi risulta la rete mondiale del karma, nella quale molti uomini e molte anime sono ingarbugliati, annodati e aggrovigliati insieme.
1: Hai detto la legge mondiale del karma e che molti uomini e anime sono ingarbugliati l'uno con l'altro. Su questo tema abbiamo avuto la possibilità di avere un colloquio con Gabriele. Vogliamo ora ascoltarne una parte insieme.
2: Ciò significa quindi che il caso non esiste. Quando ci troviamo per strada, passiamo davanti a tante persone, le vediamo, le guardiamo in faccia. Se è tutto a posto, in noi non si muove nulla. Ci passano davanti 10 persone, 20 persone, tante persone. E improvvisamente, in mezzo a tutte, ce n'è una che ci irrita al punto che i nostri nervi sono in subbuglio. Cominciamo a guardarla, cominciamo a denigrarla. Il suo atteggiamento e il suo comportamento ci danno fastidio. Oppure partecipiamo a una conferenza, ascoltiamo la persona che parla, siamo d'accordo con alcune cose e con altre no. Poi improvvisamente dice una frase e questa frase ci fa arrabbiare moltissimo. Cominciamo a denigrare la persona che parla. Prima che dicesse quella frase, per noi era una persona che ci spiegava le sue conoscenze, ma ora ci ha irritati, ci fa arrabbiare e cominciamo a denigrarla. È la rete del karma. Vuol dire che abbiamo qualcosa a che fare con il passante incontrato per strada, che ci ha irritati, oppure con la persona che ha tenuto la conferenza. Che cosa c'è in noi? Quante volte ricorriamo in fretta all'insegnamento di Gesù, il Cristo, e lo invertiamo dicendo «la sua trave è la mia pagliuzza». Per questo mi arrabbio con lui. Proviamo invece a rigirare il tutto come ci ha insegnato Gesù. L'altro irradia verso di noi la sua pagliuzza e in noi diviene attiva una trave gigantesca. La rete del karma comincia a vibrare. Che cosa ci vuole dire? Che cosa ci vuol dire la nostra irritazione? Ogni irritazione ha dei sentimenti. Se lasciamo spazio a questi sentimenti, affiorano dei pensieri. E se vediamo i nostri pensieri nei confronti del passante incontrato per strada e i pensieri verso la persona che ha tenuto la conferenza, in fondo dovremmo chiederci che cosa si trova nei miei pensieri, che cosa voglio dall'altro. In effetti voglio qualcosa da lui, ossia che si comporti in modo diverso, che non esprima ciò che ha appena detto. E perché non lo dovrebbe dire? È una cosa che mi ha toccato. Che cosa mi ha colpito nel caso del passante per strada? Il contenuto dei nostri pensieri ci aiuta a comprendere la rete karmica. La persona che ha tenuto la conferenza è legata a noi e noi a lei. Forse il passante è legato a noi e noi a lui. Se ora chiediamo alla persona che ha tenuto la conferenza se la frase che ha detto lo ha fatto arrabbiare e ci dice di no, perché può star dietro a ciò che ha detto, vuol dire che la rispondenza è soltanto da una parte. Si trova quindi solamente in noi. Siamo noi che abbiamo la rispondenza. Se potessimo chiedere al passante se si è irritato per causa nostra, egli ci risponderebbe perché? No, di certo. E allora la rispondenza si trova in noi. Si potrebbe quindi dire che si tratta di un ammonimento che proviene dalla legge causale, che ci indica che dovremo analizzare il più rapidamente possibile queste rispondenze e riconoscere noi stessi nelle nostre rispondenze, nel mondo dei nostri pensieri, sistemare velocemente E poi non pensare e tantomeno rifare più le stesse o simili cose. Se riusciamo a farlo, possiamo eventualmente evitare un colpo del destino, dato che si tratta di un avvertimento. Potrebbe accadere qualcosa. Potrebbe accadere un incidente automobilistico, si potrebbe manifestare una malattia, potrebbero subentrare pene, sofferenze o altre cose ancora. Alla base c'è quindi un avvertimento e se lo tenessimo presente potremmo sistemare diverse cose che quindi non ci colpirebbero più.
5: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben soeben gehört.
0: Cari ascoltatrici ed ascoltatori, abbiamo appena sentito che ad ogni cosa precede sempre un ammonimento. E Gabriele ci dice anche che se facessimo attenzione a questo, potremmo risparmiarci molte cose e non dovremmo soffrire così. Ma in fondo non è forse questo il senso della nostra vita? Molte persone si chiedono perché mi trovo qui, qual è il senso della mia vita sulla Terra? Gabriele ci ha mostrato che si tratta di sciogliere tutti questi intrecci, questi annodamenti o legami che nascono con il nostro prossimo, le proiezioni, le rispondenze. Ma ancora oltre, questo accade con il mondo animale che tormentiamo e maltrattiamo e che questi intrecci e legami vanno sciolti anche con loro e possono venir sciolti. Se ci liberiamo da questi legami, se chiediamo perdono e perdoniamo, se ripariamo a ciò che c'è da riparare, allora poco a poco sciogliamo questi intrecci, poiché con questi nodi e con questi grovigli non giungeremo mai di ritorno alla casa del Padre. Quindi è una possibilità grandissima che abbiamo qui sulla Terra, ossia di sciogliere, così da ritornare ad essere esseri liberi, spezzando questi nodi, liberandoci da questi legami che abbiamo costruito per così tanto tempo.
2: Quindi potremmo anche dire che ogni giorno è un giorno per imparare e noi praticamente frequentiamo la scuola di vita per imparare e più precisamente non per imparare a vedere come l'altro perché si comporta così per poi criticarlo, ma per vedere come sono io veramente, per esaminarmi ed eliminare ciò che ancora è in me. E questo di solito non lo vogliamo vedere. Spesso non rispettiamo la legge della rispondenza che dice se penso o dico qualcosa in merito al mio prossimo che mi fa arrabbiare, in me ci sono cose uguali o simili.
1: Ciò significa che grazie a questo senso di agitazione mi accorgo della rispondenza. Per esempio, se incontro qualcuno, improvvisamente mi accorgo di questa rispondenza. In merito possiamo leggere nel libro una frase molto interessante che dice: le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno. Sembra molto positivo, ma come va intesa questa parola completare?
0: Effettivamente sembra positivo, ma facciamo un esempio. Immaginiamoci che un uomo incontri una donna o una donna un uomo e questi si innamorano. A partire da questo momento è come se portassero degli occhiali rosa. Tutto viene tinto di rosa, i sensi vengono un po' offuscati, non si è più così obiettivi. E poi si dice, siamo così simili. Ci completiamo, ma non si tratta forse delle stesse rispondenze che si manifestano parallelamente, gli stessi desideri, le stesse esperienze, forse anche gli stessi pregiudizi, potremmo addirittura dire le stesse invidie. A volte infatti ci si unisce anche nel negativo e si dice poi che ci completiamo così bene a vicenda. Si parla di amore a prima vista, ci si scambiano parole che lusingano e si pensa sì, questo è proprio un buon rapporto di coppia. Ci si sposa e poi per un po', finché questi programmi continuano a fluire in modo parallelo e pacifico, tutto va bene.
2: Sì, ma prima o poi anche questi programmi finiscono. Infatti ogni donna, ogni uomo, potremmo dire ogni persona, è intessuta in modo diverso e ognuno si sviluppa diversamente. Si presentano altri desideri, altre mete e le rispondenze che si completavano cambiano, prendendo altre direzioni, così tutto a un tratto si vede l'altro con altri occhi. E che cosa rimane poi? Rimangono solo le altre rispondenze e si comincia così a criticarsi, si comincia a stancarsi dell'altro e alla fine le rispondenze si scontrano sempre di più.
0: Sì, può darsi che poi insorgano differenze di opinioni, incomprensioni, liti, ognuno dà la colpa all'altro. E poi si potrebbe anche dire, ma dove è andato a finire l'amore a prima vista che c'era?
1: Come è già stato detto, questi programmi negativi, uguali o simili, per un po' di tempo vibrano uno accanto all'altro, all'unisono, si può dire, si completano. Ma dopo un certo periodo di tempo, potremmo anche ad esempio dire dopo i fatidici 7 anni, e chi non li conosce, questi programmi risultano poi sorpassati. A questo punto si vedono improvvisamente tutti gli aspetti negativi e si pensa l'altro è cambiato in negativo e poi tutto ricomincia da capo.
0: Sì, infatti si ricomincia poi a cercarsi un compagno, uno nuovo. Prima si divorzia o anche viceversa, prima si cerca un nuovo compagno, poi si divorzia. E così la giostra ricomincia da capo. Si cerca qualcuno che corrisponde o che ci completa e dopo un po' di tempo, quando questi programmi si esauriscono e ci si accorge che non era proprio quello giusto, tutto ricomincia di nuovo da capo. Ma cosa ne dite? È sbagliato o esagerato quello che dico? Guardiamo un po' cosa succede nel mondo.
1: Qualcuno tra di noi ha sorriso un po' perché si sa come sono queste cose. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, forse anche voi avete sorriso. Forse invece avete pensato che stupidaggine nel mio rapporto di coppia non è così. Nel nostro caso è amore. Attenzione, ciò che vibra potrebbe essere tuttavia solo un accordo delle rispondenze.
0: E questo accordo lo definiamo spesso così come amore.
2: Ma leggiamo ora dal libro dal quale abbiamo già citato alcuni aspetti qualcosa su questo tema. I nostri pensieri, desideri, passioni e brame non sono quindi esenti da tributo. Di ciò dovrebbe tener conto chiunque si lascia sedurre e attirare nel vicolo cieco tramite il materiale illustrativo in giornali oppure da trasmissioni televisive, video e molti altri modi. Chi produce, pubblica e rende accessibile ad altri materiale di questo tipo, rendendo molti uomini ed anime vittime delle proprie proiezioni, dopo aver letto questo libro, si renderà conto di ciò che ha provocato e in che modo ha incolpato la sua anima. Quindi la cosa è veramente molto seria.
1: Continuiamo a leggere nel libro. Con tutti questi programmi egoistici del nostro ego, non facciamo del male solamente a noi stessi. La rispondenza è sempre in agguato per coinvolgere altri, per crearsi dei complici. Dietro a ciò si trovano le energie contrarie invisibili, che vengono chiamate Satana dei sensi. Si tratta della parte demoniaca che vive dei peccati dell'umanità e si crea depositi di forze negative per sedurre le persone labili, deboli e vittime dei piaceri affinché si abbandonino ad ulteriori eccessi. Le vittime vengono stimolate abilmente a trasmettere ad altri, tramite la proiezione, il bacillo dei propri vizi.
0: In base a ciò che hai detto, si riconosce anche quanto siano pericolosi, ad esempio, i videogiochi che i ragazzi spesso usano al computer, e poi se la testa o le cellule cerebrali sono ricolme di tali negatività, può accadere facilmente, così come si sente ora sempre più spesso nei media, che venga assaltata una scuola, ci sia un massacro, in quanto poi pensano di dover risolvere i problemi in questo modo.
2: Ma in fondo è già pericoloso, nonostante appaia così innocuo, anche quando ci si lascia andare ballando in discoteca, a volte questo avviene fino a giungere a un completo sfinimento, oppure se si pensa ai concerti di musica pop dove i fan si esaltano a vicenda fino a raggiungere quasi un'estasi.
0: Lo stesso vale per il gioco del calcio. Sappiamo tutti come i tifosi, i fans si scatenano dando vita a vere e proprie battaglie di strada solo perché la squadra sbagliata ha fatto gol.
1: Oppure, parlando di un altro tipo di sport, anche nella box ci sono reazioni estreme tra gli spettatori. Ci si batte la testa e si esulta di gioia quando uno crolla a terra svenuto. In fondo tutto ciò è del tutto assurdo.
2: Un altro esempio ancora costituito dagli eccessi e dagli sfoghi estremi emozionali nel corso del Carnevale, oppure qui in Germania durante l'Oktoberfest, o quello che avviene nelle cosiddette parate, pensiamo per esempio alla Love Parade.
1: Trovo che in questo caso anche i mass media hanno una certa parte di responsabilità, dato che queste cose vengono divulgate molto e in questo modo si propagano. Proprio grazie alle possibilità tecniche esistenti tutto va molto più veloce, ciò che viene detto si moltiplica, così come si moltiplicano gli effetti e le conseguenze.
0: Sì, questo mondo delle immagini è costituito da uno stile di vita, appunto in immagini, particolarmente pericoloso, che ci viene offerto ogni giorno in Internet e che è accessibile ad ognuno che possiede un accesso ad Internet, ad esempio. Viene definito con il nome seconda vita. E che cosa significa? È una possibilità di crearsi formalmente, virtualmente, una doppia vita, di allacciare quindi contatti in tutto il mondo. Attraverso questa cosiddetta simulazione al computer, l'individuo viene portato a vivere in immagini e quindi completamente aperto ad influssi.
1: Questo influsso totale avviene in modo tale che ognuno può costruirsi piuttosto facilmente una sorta di doppia identità. E questo avviene proprio nel senso che si comincia a vivere in queste immagini, si sceglie un'attività nella quale si può vivere, sperimentare tutto secondo i propri desideri e immaginazioni. Questa seconda vita, questa nuova identità in immagine è di conseguenza molto molto pericolosa.
2: E in pratica questo avviene così. Le persone si danno appuntamento in internet su scala mondiale e poi si incontrano e ognuno interpreta il proprio ruolo, il proprio personaggio. Praticamente nei veri giochi di vita li si può definire anche per nome. Uno è un artigiano, l'altro è un cavaliere, un guerriero. E alla fine del gioco, il giorno dopo, si va al lavoro. Ma non appena si torna a casa, ricomincia la seconda vita. Tuttavia, per alcuni prima o poi non sarà più possibile sostenere questa doppia vita.
0: Una volta che si è iniziato a prendere parte a questi giochi, si vive poi quasi solo nel proprio mondo di immagini, si trova una sorta di compensazione, un modo di realizzarsi nella vita e si sa che alcune di queste persone poi non sono più in grado di andare veramente a lavorare.
2: Oggigiorno si conoscono ormai le conseguenze di queste persone dipendenti da internet, che sono sempre meno in grado di vivere, non sono più in grado di gestire la loro giornata, non sono più in grado di esercitare una vera prestazione. E perché sono carenti di energia? La loro energia va altrove. Ma chi la prende?
0: Prima abbiamo sentito che divengono letteralmente dipendenti. Allora chi è il signore o il padrone del vizio? In fondo è il Satana dei sensi, che manovra e influisce su tutti i nostri sensi e anche ci manipola continuamente per continuare ad ottenere la sua energia. Quindi questo mondo di desideri che si edifica in internet è la sua energia. E guardiamolo una volta un po' più da vicino, è veramente pauroso ciò che avviene. Gabriele nel libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, dice ciò che è importante è che già in questa vita, nella nostra vera vita, facciamo attenzione a come ci impigliamo, a come possiamo sciogliere questi grovigli, questi intrecci. E ora il tutto avviene ancora in una dimensione in cui al momento in internet si gioca ancora con questa energia che viene tolta, si potrebbe dire, senza rendersi conto della responsabilità. Dando letteralmente vita ad un circolo vizioso in un mondo virtuale, questa rete mondiale, il WWW che tutti conosciamo, questa World Wide Web rappresenta letteralmente questa rete del ragno della ragnatela di cui abbiamo parlato. Io, il ragno della ragnatela. E tramite questa rete, attualmente si diffonde a livello mondiale, tramite questi canali si può dire che è questa energia di tipo demoniaco, così come in fondo andrebbe definita.
1: Sì, però la cosa interessante è che nel campo dell'elettrotecnica, quindi dei computer, accettiamo che sia così e riconosciamo anche molto facilmente che tutto quello che facciamo in essi, quindi dove ci muoviamo, è memorizzato, registrato. Ma nel mondo delle nostre sensazioni, sentimenti, pensieri e parole, ci è difficile accettarlo. Ascoltiamo ancora un passaggio di cosa ci ha detto Gabriele in merito a questo tema.
2: Tutto questo lo accettiamo, ma non riusciamo invece a credere che i pianeti di memorizzazione registrano tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, sia positivi che negativi. E tuttavia, nell'aldilà, l'anima dovrà rendere conto del pro e contro in base agli aspetti che sono stati memorizzati, e questo in modo esatto e giusto. Ciò significa che nell'aldilà i contenuti dei pensieri molto negativi, contenuti nei cinque aspetti che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, non permettono all'anima di andare in sfere più elevate. L'anima rimane nelle sfere di purificazione più basse o nei regni intermedi, vicini alla terra, e in tal caso viene definita un'anima legata alla terra, oppure passa in una sfera dell'ordine, e questo in base a ciò che lei stessa ha immesso. Quello che c'è in internet lo accettiamo, ma non vogliamo invece accettare che in fondo tutto ciò che immettiamo nella nostra anima, il pro e il contro, viene memorizzato. Il Satana, i demoni, non hanno creato un nuovo sistema. Essi prendono soltanto la legge, il principio trasmettere e ricevere, ossia la legge causale, e lo invertono. Lo traspongono in internet. Tutto è memorizzato, tutto è registrato, tutto è collegato da una rete. E nelle sfere di purificazione, nei pianeti, sono registrati tutti i contenuti delle nostre cinque componenti: sensazioni, sentimenti, pensieri, parole e azioni. La legge della giustizia agisce di conseguenza. Come anima non riesci a fare un passo avanti se non sciogli ciò che hai immesso. Tuttavia, per mezzo del Cristo possiamo liberarci da queste cose, perché il Cristo ci ha portato la scintilla redentrice, la scintilla di luce che ci illumina.

0: Dio, ma lo abbiamo causato noi stessi, eventualmente anche in questa rete del karma, in questo collegamento karmico nel quale abbiamo ceduto agli altri la nostra energia, indebolendo così il nostro corpo. Tuttavia, prima o poi scioglieremo tutto ciò con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre, ma non se abbiamo una colpa, bensì assolutamente puri.
1: In questa registrazione di Gabriele abbiamo sentito: prima o poi scioglieremo tutto questo con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre, ma non se abbiamo una colpa, un peso, bensì assolutamente puri. Care ascoltatrici e ascoltatori, non è forse una frase che ci dà speranza, una buona novella, a differenza della storia della dannazione eterna? Ritorneremo quindi alla casa del Padre. La nostra anima ha nostalgia di questo. Ma la lotta precede la vittoria, la lotta contro noi stessi, contro i nostri comportamenti sbagliati, contro i nostri programmi umani di cui abbiamo sentito parlare oggi. All'inizio della trasmissione si è letto un passaggio che vorrei volentieri rileggere affinché ci possa accompagnare nelle prossime giornate. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione. Ciò significa adempiere i suoi comandamenti e i comandamenti del discorso della montagna nella nostra giornata quotidiana. Chi lo desidera può provare. Vi auguriamo tanta forza per farlo. Cari amici, l'ascolto, per oggi ci congediamo da voi con un arrivederci ad una prossima trasmissione.

0: Herzlich willkommen.
1: Un cordiale benvenuto a tutti, cari amici all'ascolto. Vi salutiamo per questa terza puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. I testi che ci sono stati tramandati riportano soltanto pochi frammenti sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù. Fino a poco tempo fa non si conoscevano le istruzioni approfondite che egli diede già allora a una piccola cerchia dei suoi discepoli. Nella nostra epoca ci sono stati rivelati per la prima volta in ogni dettaglio gli insegnamenti universali della libertà dati da Gesù di Nazareth. Infatti, all'inizio degli anni 90, Gesù, il Cristo, per mezzo della sua parola profetica, data tramite Gabriele, la grande profetessa, istruttrice e messaggera, ha rivelato i suoi grandi insegnamenti cosmici all'umanità. In questi insegnamenti non ci sono misteri, ma essi ci permettono invece di gettare uno sguardo nel profondo del senso e dello scopo della nostra vita terrena e di comprendere ciò che si trova ben al di là dell'orizzonte limitato della nostra esistenza terrena. In una serie di istruzioni, Gabriele ci ha dato spiegazioni dettagliate per aiutarci a comprendere in profondità i grandi insegnamenti cosmici e ad applicarli nella nostra vita quotidiana. Queste spiegazioni sono raccolte insieme agli insegnamenti del Cristo Dio in un'opera che comprende 5 volumi, dalla quale oggi leggeremo di nuovo alcuni brani insieme a Gabriele, che è qui con noi nello studio. Chi ha avuto la possibilità di seguire le trasmissioni precedenti probabilmente ha già fatto l'esperienza che questi grandi insegnamenti cosmici sono aiuti pratici con i quali si può imparare molto per la vita quotidiana, rivolti a tutti, giovani o anziani, e per tutti i campi della vita, sia nel lavoro, in famiglia o con gli amici. Se lo desiderate, fate anche voi le vostre esperienze, provando a metterle in pratica. Nella trasmissione di oggi continueremo a leggere dal testo, proseguendo dal primo volume a pagina 51.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: tutti risorgeranno in me. Io troverò tutti coloro che credono di essere perduti. E i deboli diverranno forti in me, dato che io sono la gloria nel Padre. Sentiamo ora cosa ci ha spiegato in merito Gabriele. Questo paragrafo dovrebbe infonderci coraggio, darci fiducia, poiché Dio è. E noi risorgeremo nel Cristo, poiché il Cristo è la luce della resurrezione in noi. Ogni giorno Egli ci porge la mano, mostrandoci ciò che dovremmo mettere in pratica, ossia realizzare, in modo che la luce del Cristo, possa crescere in noi e noi possiamo risorgere nel Cristo.
1: Io ritroverò tutti coloro che credono di essere perduti. Così dice il Cristo Dio. Cari amici, cosa ci vogliono dire queste parole? Nulla può andare perduto. Nessun essere, nessun granello di polvere può andare perso, dato che nel granello di polvere c'è Dio. Se andasse perso un solo granello, l'infinito non sarebbe perfetto. Nessuna energia va persa, e Dio è energia positiva, eterna, splendente. Egli risplende nel granello di polvere, nel granello di sabbia, e questa piccola forma, spesso insignificante per noi, racchiude in sé, a sua volta, la divinità. Quindi, se questa piccola cosa andasse persa, non esisterebbe più una parte della creazione. Questo è impossibile, poiché Dio è. Sì, già la particella più piccola è sorretta e protetta dalla cura di Dio, quanto più il Cristo seguirà ogni essere, ogni uomo. Infatti, l'essere spirituale insito nell'uomo possiede tutte le forze dell'universo. Il più piccolo è nel grande e il grande nel più piccolo. E nulla può andare perso, perché Dio è. Egli è nella particella più piccola come nel grande.
0: Continuo a leggere. In Dio non esiste niente che passi, niente che si perda nel nulla. Quando diciamo che il mondo passerà, intendiamo che crollerà tutto ciò che è egocentrico, in modo che possa sprigionarsi ciò che è altruistico, la forza divina insita in noi. Quando diciamo che l'uomo, la parte umana, ossia ciò che è peccato, l'involucro dell'ego, passerà, che dovrà morire, questo significa che l'involucro deve trasformarsi affinché la parte pura, fine, nobile dell'eterno essere spirituale possa venire alla luce. Essa si trasforma poiché Dio, la vita interiore, è imperituro. Cari amici all'ascolto, Gabriele ci spiega in modo più profondo anche le parole del Cristo Dio e i deboli diverranno forti in me. Potremo trasformarci in senso divino per ridivenire forti nel divino solo se aspiriamo a farlo. Dal mondo dei nostri pensieri possiamo dedurre se intendiamo farlo seriamente. Se ruotiamo ancora molto attorno a noi stessi, nutriamo il nostro ego umano. E se nutriamo il nostro ego umano, come vogliamo giungere a Dio? Dio non nutre il nostro ego umano. Siamo noi stessi che lo nutriamo, rafforziamo ed ingigantiamo, facendo cattivo uso delle forze di Dio che ci vengono donate ogni giorno. Le trasformiamo in energia negativa, con il nostro modo di percepire, pensare, parlare ed agire egocentrico. Oppure sottraiamo forze al nostro prossimo, rendendolo dipendente da noi, in modo che faccia ciò che vogliamo. In tal modo ci appropriamo della sua energia, che impieghiamo poi per noi, e in fondo ne abusiamo.
3: Ogni attimo abbiamo l'opportunità di riconoscere, di afferrare nel negativo, nella debolezza, il positivo, il divino, la forza, e di scegliere quest'ultima costruendo su di essa. Le negatività che abbiamo accantonato verranno poi trasformate gradualmente nel Cristo. La debolezza diviene forza. Abbiamo sempre la possibilità di realizzare, di impegnarci a trasformare i nostri aspetti del tutto umani, le nostre debolezze umane. Dipende solo se lo facciamo veramente. Ciò che conta è che lo facciamo.
0: Il Cristo dice, e i deboli diverranno forti in me, poiché io sono la gloria nel Padre. Ascoltiamo le spiegazioni di Gabriele che ci aiuta a comprendere in modo più profondo questa frase. Che cosa succede se, riferendoci a questa affermazione, diciamo Bene, allora restiamo deboli. Nella debolezza c'è la forza e prima o poi verrà alla luce.
4: Irgendwann wird die Stärke zum Vorschein kommen.
0: Anche se restiamo passivi, se continuiamo a far passare le giornate senza sfruttarle, la forza verrà alla luce. Tuttavia, attraverso la sofferenza, la malattia, le pene, attraverso l'espiazione. Un giorno, anche se sarà solo dopo varie incarnazioni, oppure nei regni delle anime, ci renderemo conto che dobbiamo percorrere la via del pentimento, del chiedere perdono, del perdonare, e che non possiamo più ripetere gli errori umani che abbiamo riconosciuto. Non possiamo fare a meno di riconoscere le nostre debolezze, affinché in esse si possa risvegliare la forza. Quindi se consideriamo le nostre debolezze e gli aspetti umani, e con questo si intendono gli aspetti umani più bassi, la parte debole in noi, allora la forza, la luce del Signore, si irradierà a noi. Se stiamo solo ad aspettare che ci venga data la forza, non la raggiungeremo. Siamo noi che dobbiamo riconoscere noi stessi. Infatti, se non riconosciamo i nostri errori e le nostre debolezze, continueremo a ripeterli. Siamo noi che li dobbiamo riconoscere, che dobbiamo percorrere la via della purificazione e non ripetere più gli errori. In questo modo si risveglia la forza, che è in fondo lo Spirito del Cristo Dio in noi, e poi giungiamo insieme a Lui nella gloria del Padre, dove si trova Lui, il Cristo.
1: E questo non è difficile sulla via che conduce a Dio, ci dice Gabriele per incoraggiarci e ci spiega ancora. Diviene difficile solo se non abbiamo fede in Dio, nostro Padre, e nel Cristo, nostro Redentore, se non ci affidiamo a Dio. Diviene difficile solo se non vogliamo accettare e accogliere noi il nostro prossimo, poiché giungeremo a Dio solamente attraverso il nostro prossimo, dato che questi fa parte della grande unità di Dio. Anche gli animali, le piante, i minerali e gli astri sono parti della grande unità di Dio. Non possiamo ignorare nemmeno una piccola scintilla di vita dicendo «vado da solo da Dio». Dobbiamo giungere a Dio attraverso l'uomo oppure attraverso l'animale o la pianta che noi rifiutiamo. Divenire puri significa dischiudere la nostra eredità eterna che racchiude in sé le forze di tutte le forme di esistenza dell'intero universo. Non possiamo quindi escludere nulla dal nostro cuore, altrimenti non dischiuderemo la nostra eredità celeste.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, dalle spiegazioni date da Gabriele impariamo quanto segue. Tutto ciò che percepiamo, pensiamo, diciamo e facciamo è importante. Infatti, ogni pensiero, ogni sensazione ed ogni sentimento sono un aspetto della legge divina oppure della legge causale. La legge causale, la legge di causa ed effetto, è il termine globale. Noi siamo registrati con le nostre colpe nella legge di causa ed effetto. Ognuno di noi è una legge personale nella legge causale. La nostra legge personale è il nostro ego umano, con tutte le sue varianti. Questo ego umano deve essere smantellato, ossia trasformato, affinché possiamo giungere nella legge impersonale a Dio. Rendiamoci conto ancora una volta del fatto che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero, ogni parola ed ogni azione sono un aspetto della legge. Chiediamoci: ciò che sentiamo, percepiamo, pensiamo, diciamo e facciamo è divino o è contrario al divino? Ciò che è divino ci eleva e ci rende liberi, felici e sani. Ciò che non è divino, invece, è contro la libertà, contro la felicità, contro la salute. Per questo ci porta malattia, sofferenza, infermità e mancanza di pace. Così, ogni attimo, sia che ne siamo consapevoli oppure no, decidiamo di ingrandire la nostra legge personale, cioè le nostre colpe, oppure di divenire divini. Anche nel nostro subconscio avviene continuamente uno scambio, ossia una comunicazione con forze corrispondenti. Noi siamo responsabili anche per queste sottocomunicazioni.
0: Il senso e lo scopo della nostra vita terrena sono di giungere dagli aspetti umani, ossia dai nostri peccati, a quelli divini, dall'egocentrismo al collegamento con Dio, alla vita interiore. Ogni anima ed ogni uomo conoscono i criteri su cui orientarsi per vivere in modo conforme alla legge. Essi sono formulati nei 10 comandamenti e nel discorso della montagna. Se adempiamo passo per passo i 10 comandamenti e il discorso della montagna, giungiamo dal conscio al subconscio. Diveniamo improvvisamente coscienti di cose di cui non eravamo consapevoli e in tal modo le possiamo sistemare. Dobbiamo quindi elaborare uno strato dopo l'altro. Se lo facciamo seriamente insieme al Cristo, potremo risparmiarci molte cose. È solo l'azione che conta, la realizzazione dei comandamenti di Dio. Se li realizziamo giorno per giorno, la grazia e l'aiuto di Dio interverranno continuamente. Possiamo essere consapevoli della grazia e dell'aiuto di Dio, tuttavia dobbiamo fare i nostri passi per sviluppare l'anelito di avvicinarci a Dio, nostro Padre, e quindi alla nostra eredità divina. Questo vale per tutti gli uomini e per tutte le anime.
1: Egli, il grande unico universale, mi ha affidato, quindi ha affidato al Cristo, il compito di ricondurre nell'eterno essere tutto ciò che sembrava essere perduto. Cari amici, sono parole del nostro Redentore, il Cristo, che ci confortano. La redenzione è data a tutti per divenire liberi e per trovare se stessi in Dio. Per questo dovranno scomparire anche tutte le religioni e tutte le istituzioni. In Dio non esistono né religioni né istituzioni. La religione interiore è il Cristo Dio, è la vita dell'uomo nel Cristo. Se dischiudiamo la nostra eredità divina attraverso la fede, la fiducia e la realizzazione della legge di Dio, facciamo risplendere in noi la scintilla redentrice. Zum Leuchten gebracht. Per far questo non abbiamo bisogno né di religioni esteriori né di istituzioni. Se abbiamo dischiuso il regno interiore dentro di noi, siamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, e quindi con tutte le forze dell'infinito, dato che siamo divenuti nuovamente divini.
3: Cari amici, continuiamo a leggere nel nostro libro i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. E ascoltiamo un altro insegnamento del Cristo Dio. Il Cristo dice: quale Gesù di Nazaret parlai della legge della vita a coloro che erano in grado di comprendermi, senza servirmi di similitudini. Le sacre parole erano dei segreti per coloro che non erano in grado di comprendermi. Per tale motivo parlai ripetutamente in immagini. Ma ora è giunto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita, in modo che abbiano a trovarmi. Infatti, io sono in cammino per edificare il mio regno sulla terra. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
0: Come possiamo imparare a comprendere le parole dello Spirito del Cristo Dio? Gabriele lo spiega a tutti noi. Dobbiamo imparare ad ascoltare e a percepire nel profondo delle parole, per afferrarne il profondo significato, altrimenti non riusciremo ad interpretare le parole. Tutto ciò che viene detto resta per noi un segreto. Possiamo comprendere la legge di Dio solo se impariamo a conoscerci. Chi non conosce se stesso non comprende se stesso, e chi non comprende se stesso non si conosce. Chi non si conosce non può nemmeno guardare nel profondo delle parole dello Spirito di Dio, ed esse restano segreti per lui. È per questo che esiste la via interiore. Chi percorre la via interiore con coerenza purifica la propria anima. Purificando l'anima, la coscienza si dilata e nell'anima e nel corpo dell'uomo scorrono sempre più luce e forza. L'uomo vede le cose più chiaramente e con una visione più ampia e più profonda, afferra e percepisce di più. Perché? Perché ha più energia. Quanto meno energia divina abbiamo, tanto meno comprendiamo, perché non comprendiamo nemmeno noi stessi, dato che non vogliamo vedere come siamo.
2: Il Signore disse: ma ora è giunto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita. Perché? Chiede Gabriele, e ci dà subito anche una risposta. Perché viviamo in una potente epoca di sconvolgimenti, in un'epoca mai esistita prima d'ora. Tutte le vecchie strutture scompariranno. In nessun paese, in nessun continente sopravviveranno le vecchie cose. Esse verranno spazzate via. E questo segna la venuta del Cristo. Il Cristo dice: io sono in cammino per edificare il mio regno sulla terra. E Gabriele ci dice in merito: il suo regno dovrebbe essere anche il nostro regno, dato che noi siamo eredi di questo regno, poiché il regno del bene, della purezza, si trova in noi, è la nostra eredità spirituale. Non dovremmo accontentarci di sapere queste cose. Mettiamoci in cammino. Dobbiamo dischiudere di nuovo la nostra eredità spirituale per giungere nel regno interiore, per essere abitanti del regno di Dio, nel regno della pace di Gesù Cristo, in cielo o sulla terra. Quindi non possiamo fare a meno di dischiudere il regno interiore, la legge assoluta.
0: Il Signore dice: chi ha orecchi per intendere, intenda. Gabriele ci spiega il significato di queste parole. Se impariamo a sentire cosa c'è nel profondo delle parole, non avremo più bisogno del linguaggio delle immagini, costituito dai nostri concetti, da proiezioni del nostro ego umano, e vedremo in profondità l'immagine di Dio nella parola e in fondo noi stessi quali esseri divini. Il linguaggio si esprime in immagini. Se sono immagini umane, abbiamo bisogno di similitudini, delle immagini della legge causale. Se giungiamo alle immagini di Dio, afferriamo plasticamente le leggi di Dio e guardiamo più a fondo. Quindi, se sciogliamo ciò che è legato, si svelano anche i cosiddetti segreti di Dio. Dio non ha segreti. Con i nostri peccati che non vogliamo rendere palesi, ci precludiamo l'accesso alla vita interiore. In tal modo non guardiamo in profondità e definiamo tutto come segreto di Dio. Se sciogliamo le catene del nostro ego umano, ci sciogliamo dai nostri pensieri segreti, da ciò che vorremmo ancora nascondere, e così sveleremo anche i cosiddetti segreti di Dio.
1: Quindi, in Dio non ci sono segreti. Noi stessi siamo un nostro segreto per noi. Siamo noi stessi che abbiamo offuscato l'eterna legge, la nostra eredità spirituale, con il nostro errato modo di pensare, con i nostri peccati. Quindi, dobbiamo scoprirla di nuovo noi, dato che siamo eredi dell'eterna verità, esseri di luce. Sappiamo che percorrendo la via interiore giungiamo nella legge assoluta, alla nostra eredità spirituale. Tuttavia, non vi giungiamo se ci limitiamo a parlare della via interiore. In tal caso ne parliamo solamente, mentre invece dovremmo mettere in pratica. Non limitiamoci quindi a parlare, ma facciamo. Percorreremo così la via interiore seriamente. Solo se la percorriamo seriamente, ossia con coerenza, usciremo dal pantano dei peccati. Riflettiamo su quante belle parole sono state dette in merito al Cristo e su quanto è stato scritto sulla legge causale. Non serve a nulla se ascoltiamo e leggiamo soltanto le parole. Non serve a nulla se solo ne parliamo. Dobbiamo compiere le cose noi stessi e quindi metterle in pratica.
3: Cari amici all'ascolto, nella trasmissione abbiamo sentito come un filo conduttore l'indicazione che ciò che conta sono solo le azioni concrete. I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth sono quindi insegnamenti pratici, da mettere in pratica in modo concreto, che ci indicano la via per giungere nel regno interiore. Oggi abbiamo sentito tanti aiuti e indicazioni e chi lo desidera può provare a metterli in pratica. Se desiderate rileggere ciò che avete ascoltato oggi, potete trovare il testo nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Questo libro lo potete richiedere in libreria. Nelle prossime trasmissioni continueremo a leggere dal testo dei Grandi Insegnamenti Cosmici e nella prossima puntata parleremo, tra le altre cose, dei seguenti aspetti: come possiamo nobilitarci, come possiamo affinarci e come sviluppiamo il senso della comunità. Ci farà piacere se vi rimetterete di nuovo in ascolto per continuare a imparare insieme con noi. Vi auguriamo ogni bene, tante buone esperienze, arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.
5: Gott zum Gruß.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è buono.
0: Gott liebt Sie.
1: Dio vi ama.
0: Greifen Sie nicht nach.
1: Non aspirate alla forza del male, alle mire dell'egoismo, perché ciò può portare alla violenza. Affermate il bene nel vostro interiore, che è Dio, poiché Dio è giusto, disponibile, Egli è buono.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale. La mia origine è spirito. In me si trova ed opera la pienezza dell'Onnipotente.

La mia vera vita è amore. L'eterna forza fluente di Dio è l'amore che dona. Amore è il mio essere originario. Amore è esistenza eterna. Amore è la fonte, lo spirito creatore che mi ha creato, che alita ogni essere. Amore scorre nei minerali, nelle piante e negli animali. Amore scorre in tutte le anime e in tutti gli uomini. Amore scorre nel mio vero essere. Io sono amore che proviene da Dio, poiché Dio è amore. Con pensieri e parole nobili mi elevo alle eterne opere dell'Io sono, alla divinità che regna in eterno. Le forze dell'Eterno penetrano in me. Le forze dell'amore mi indicano la via che conduce alle origini del mio vero sé. Io provengo dall'amore eterno universale. Io sono amore che proviene da Dio. In Dio c'è solo amore. Affermo l'amore di Dio in me. Io sono amore e la vita che provengono da Dio. In me operano le forze creatrici dei regni minerale, vegetale ed animale. Io sono una parte del grande tutto.
in ogni particola della mia anima scorre lo spirito del Padre mio. L'Onnipotente alita ogni atomo.

e forze della mia anima respirano al ritmo dello spirito che scorre perennemente. Lo Spirito di Dio mi pervade con il suo alito. Io sono la vita, l'essere che agisce in eterno. La vita creatrice ed eterna pervade la mia anima ed il mio corpo terreno. Io mi trovo nell'eterna coscienza dell'Io Sono, della forza, di eternità, in eternità.

0: hanno esistenza eterna, immortale.
1: Von göttlicher Macht durchflutet,
0: inondato dalla potenza divina, riconosco di essere un figlio dell'infinito. L'infinito compenetra la mia anima e la mia forma di esistenza terrena.

0: der inneren Kraft zu.
1: Mi rivolgo alla forza interiore, alla luce fluente. Ricevo le forze che provengono dalla vita universale. Respiro l'alito del divino. Respiro l'amore che fluisce eternamente. Respiro la sapienza divina, la forza che si riversa eternamente dentro di me. Io sono un figlio della vita universale. Tempo e spazio svaniscono. L'io sono si rafforza in me. Ali d'amore mi elevano al di sopra del mondo dei pensieri terreni per portarmi fino alle sfere della coscienza divina, fino all'io sono, dove non esistono tempo e spazio.

in me si dischiude l'eternità al di là del tempo e dello spazio. Il mio respiro scorre leggero. Il mio essere è ricolmo di forza e di luce.

vita eternamente esistente. Io sono spirito del suo spirito. Io sono luce della sua luce. Io sono un essere al di là del tempo e dello spazio. Io sono vita eterna in Dio, l'amore.

0: aus der unbelastbaren Quelle Gott.
1: La luce scorre dalla fonte incorruttibile di Dio e mi pervade.

nutre la mia anima e le cellule del mio corpo terreno.

letto libero, sciolto dagli avvenimenti del tempo e dello spazio. Libero dal mondo dei pensieri, mi nutro delle forze che provengono dall'eterna fonte, da Dio. La limpida sorgente dell'Eterno compenetra la mia anima ed ogni cellula del mio corpo.

mi sostengono e mi portano alla fonte dell'amore e della sapienza. Sento. Che sono di origine divina.

0: die Kräfte des Lebens in mir.
1: Affermo le forze della vita in me.
0: Ich bejahe
1: Affermo il regno di Dio dentro di me.
0: Ich empfange das Leben,
1: ricevo la vita, la forza fluente dell'amore divino dentro di me. L'infinito respira attraverso di me. Sento che sono libero. La mia anima si è sciolta dalle sue catene, slegata dal tempo e dallo spazio. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce. Io sono forza della sua forza. Io sono tutto nel tutto. La vita in lui e la vita in me. Io sono in te, o Signore, e tu sei in me, o eterno Spirito del Padre mio. La vita universale è la mia vita. Io sono eterno, immortale. Io sono amore del suo amore. Io sono.
0: Ich bin.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und Heilers,
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel Tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande Spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo.
0: Jeder einzelne stellt sich die Frage.
1: Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo
0: an Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir an die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
0: Nehmt die Worte als Bild mit.
1: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete. Crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì, allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce. Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi. E ora ci poniamo la domanda.
0: Vertrauen wir uns Christus an.
1: Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten.
1: In ogni particolare? In ogni dettaglio?
0: Wir lassen diese Frage.
1: Lasciamo
0: in unserem Körper auf.
1: Che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste. Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia.
0: Wenn ihr euch ihm anvertraut,
1: se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo
0: in unseren Atem hinein.
1: Nel nostro respiro,
0: der Odem,
1: l'alito,
0: ist die Hand der Liebe.
1: È la mano dell'amore.
0: Die Gedanken haben Abstand genommen.
1: I pensieri si sono allontanati.
0: Wir atmen ruhig.
1: Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken.
1: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
0: Tu ewiges Licht in uns.
1: Cristo, tu eterna luce in noi.
0: Tu Liebe.
1: Tu pienezza. Tu amore. Tu ci vedi perfetti. Ci vedi sani.
0: Wir nehmen unsere Sinne nach.
1: Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore.
0: Tu
1: vedi nella nostra anima. Tu sai di cosa ha bisogno il corpo. Luce eterna. Tu risplendi nel nostro corpo. Tu guarisci il nostro corpo e purifichi l'anima.

0: Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
1: Der Strom des Heils fließt.
0: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo. Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: Er ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unserer Seele.
1: Egli è nella nostra anima.
0: In unserem Körper.
1: E agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore.

0: Gott und Herr.
1: O Dio e Signore,
0: Sohn wirkt in uns.
1: Tuo Figlio agisce in noi.
0: O ewiger Vater,
1: o eterno Padre,
0: dein Geist,
1: der il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore. Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in Lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza. Sempre più luce scorre nelle cellule del corpo e in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo e consapevolmente nel palmo delle nostre mani. Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi.
0: Wir
1: Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce. Cristo guarisce. Cristo aiuta.
0: Cristo
1: ci dona la pace dell'anima. Guarisce.
0: Denkt in das Kraftfeld hinein.
1: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Bejaht die Heilung.
1: Affermate la guarigione.
0: Bejaht die Gesundheit.
1: Affermate la salute.
0: Bejaht die Kraft in allen Zellen eures Körpers.
1: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: O lasst keinen Gedanken zu.
1: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
0: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
1: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
0: Fühlt in euren Körper hinein.
1: Percepite nel vostro corpo.
0: Es strömt durch den Leib.
1: Fluisce tramite il corpo.
0: Es strömt in jeder Zelle.
1: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
0: Es strömt.
1: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi.

0: Zum Jahreswechsel fasten viele Menschen.
1: Alla fine dell'anno, molte persone si ripropongono cose buone per il nuovo anno che corrispondono alla volontà del Signore. Preghiamo insieme che questi buoni propositi che corrispondono alla volontà dell'Eterno divengano realtà. E se anche noi ci siamo riproposti qualcosa, rimettiamo tutto questo nelle nostre preghiere. Preghiamo dal nostro cuore, immergendoci nel nostro interiore e ponendo i nostri pensieri di preghiera sul centro del Cristo, in modo che a partire dal centro del Cristo scorra una fiamma dell'amore che ricolma i nostri pensieri di preghiera, in modo che le nostre preghiere raggiungano molte persone che possono così agire in base alla volontà del Signore e così che la fiamma del Cristo divenga più grande.
0: Das alte Jahr geht zur Neige.
1: Il vecchio anno giunge al termine. Entriamo con le sensazioni nella luce del Cristo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo e rivolgiamo i nostri sentimenti nel nostro interiore. Ringraziamo colui che ci ama, che agisce incessantemente per guidarci sulla via verso la vita, verso l'Eterno Padre, il Cristo in noi. Nella preghiera di ringraziamento che rivolgiamo verso il nostro interiore, sentiamo una certa confidenza tra il Cristo e noi che preghiamo. Rivolgiamo un ringraziamento verso l'interiore e percepiamo la luce del Cristo che accoglie il nostro ringraziamento. Se rivediamo brevemente alcune cose di quest'anno nella nostra coscienza, sentiamo che abbiamo motivo di ringraziare. Ringraziamo di tutto il cuore nel nostro interiore. Nello spirito dell'Eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. Noi tutti abbiamo un unico Padre che chiamiamo semplicemente Padre o Dio. Nostro Padre è l'amore eterno e infinito. Ci ama. Il grande amore dimora nelle nostre anime. Irradia tramite la scintilla di redenzione e ci dona coraggio, ci dona forza, ci circonda con l'amore universale dell'essere eterno. Il nostro respiro è tranquillo e ci rivolgiamo sempre più verso l'interiore, verso la luce del Cristo che irradia nelle vicinanze del nostro cuore. Nella preghiera impariamo ad avere confidenza con Dio, nostro Padre, poiché noi siamo Suoi figli, Suoi figli e figlie. Preghiamo nel nostro interiore con la parola Padre e affidiamoci completamente a Lui. Ringraziamolo, poiché Lui ci è vicino tramite il Cristo, perché possiamo tornare a Lui tramite il Cristo. Ringraziamo profondamente e percepiamo la confidenza tra Dio e l'uomo.
0: Wir sind nicht allein.
1: Non siamo da soli.
0: Wir sind geliebt.
1: Noi siamo amati.
0: Lassen wir diese Empfindungen in unsere Gedanken einströmen.
1: Facciamo fluire queste sensazioni nei nostri pensieri. Non siamo da soli. Noi siamo amati. Facciamo un fascio di questi pensieri e chiediamo al Cristo di portarli a tutte le persone che in questo momento si sentono da soli. Che i nostri pensieri possano essere una luce di riconoscimento nei cuori soli, una sensazione che li fa sentire che non sono da soli, che sono amati dal grande, eterno spirito dell'amore, Dio, nostro Padre.
0: Ewiger Gott, du bist der Schöpferlicht.
1: Eterno Dio, tu sei la luce creatrice dell'unità possente e cosmica. Noi tutti siamo esseri dell'unità cosmica e possiamo sperimentare l'unità nella preghiera se lasciamo che nel nostro interiore sorgano le immagini, immagini in cui ci sono le sensazioni e i sentimenti degli uomini, degli animali, delle piante, dei minerali, di tutta la creazione. E così permettiamo che si formino delle immagini della Madre Terra. In noi si formano immagini di animali, di piante e minerali.
0: Wir spüren in diese Bilder hinein.
1: Percepiamo in queste immagini.
0: Leben empfindet.
1: La vita percepisce.
0: Leben ist Liebe.
1: La vita è amore.
0: Tiere strömen uns.
1: Gli animali.
0: Ihre Liebe zu.
1: Trasmettono verso di noi il loro amore.
0: Pflanzen erwachen in unseren Bildern.
1: Nelle nostre immagini si risvegliano le piante che vivono.
0: Mineralien strahlen.
1: I minerali irradiano.
0: Und schenken uns das Gefühl.
1: E ci donano la sensazione
0: sie ein Teil von uns sind.
1: Di essere una parte di noi.
0: Die Essenz von Sonnen und Planeten.
1: L'essenza dei soli e dei pianeti scorre nel nostro interiore. La nostra coscienza si amplia. In essa fluisce il cosmo intero. Percepiamo l'infinito al di là del tempo e dello spazio. È Dio in noi, l'unità. Diviene sempre più ampia. Il nostro corpo è insignificante. L'infinito scorre attraverso di noi e tira i nostri sensi nell'infinito, nell'eterno essere. Innumerevoli soli si irradiano attraverso di noi. Innumerevoli pianeti pulsano in noi. Esseri della luce non sono lontani da noi. Ci sono vicini. Sì, sono una parte di noi. I regni della natura, dell'eterno essere, scorrono attraverso di noi. I regni della natura, della materia, ci infiammano. Siamo immersi nella luce.
0: Das weder Zeit noch Raum kennt.
1: Che non conosce né tempo né spazio.
0: Wir fühlen uns, als
1: ci sentiamo quale essere dell'infinito.
0: Wir sind geliebt.
1: Noi siamo amati.
0: Durch uns atmet.
1: Attraverso di noi respira l'alito dell'Onnipotente.
0: Wir fühlen die Liebe Gottes.
1: Percepiamo l'amore di Dio.
0: Und die Vertrautheit.
1: E la confidenza.
0: Mit Gott.
1: Con Dio,
0: der unser Vater ist.
1: Che è nostro Padre.
0: Unser Atem geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro scorre tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen.
1: percepiamo un grande ringraziamento che proviene dall'anima. L'anima ringrazia l'Onnipotente. Siamo completamente silenziosi e percepiamo la nostra anima che prega.

0: Es betet.
1: Prega.
0: Für die kranken Brüder und Schwestern.
1: Per i fratelli e le sorelle malati.
0: Es betet.
1: Prega.
0: Für alle Menschen.
1: Per tutti gli uomini.
0: Die mit Sorgen beladen sind.
1: Che sono appesantiti da preoccupazioni.
0: Still und ruhig.
1: L'anima prega nel silenzio, tranquillamente, e dona consolazione a tutti coloro che sono disperati. Prega affinché tutti quelli che vivono in prigionia ricevano aiuto. La nostra anima prega per la pace in questo mondo. La nostra anima ringrazia e si inchina davanti al grande e buon spirito. Torniamo indietro. Da noi, gli uomini, e percepiamo di nuovo il nostro corpo e sappiamo, noi non siamo soli, noi siamo amati, siamo circondati della forza infinita. In questa consapevolezza vogliamo collegarci e cantare insieme la canzone dal titolo Grande e Buon Padre. La cantiamo nel mondo affinché sempre più persone giungano al Cristo nel loro interiore.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Cari amici, è iniziato un nuovo giorno. Ogni giorno è istruttivo. Ogni giornata ci vuol dire e insegnare molte cose. Posso esprimere dalla mia esperienza una breve considerazione per la vostra giornata? Si dovrebbe imparare a sorridere anche quando ci è difficile, anche quando il carico che oggi abbiamo da portare è faticoso da sorreggere. Sorridete e rimanete fedeli a Dio nella consapevolezza che Dio è presente. Così un raggio del suo sole illuminerà di nuovo il vostro animo. Vi auguro una giornata luminosa e facile da portare. Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Per questa nuova giornata desidero darvi alcuni sostegni di coscienza che vi accompagnano lungo il vostro cammino e allinearli uno accanto all'altro come le perle di una collana, in modo che, se lo desiderate, potete portare con voi una o l'altra perla nella vostra giornata.
0: Ich beginne mit den Perlen.
1: Comincio con le perle. Non lasciate passare nemmeno una giornata senza avere pensieri profondi, senza compiere un'azione veramente altruistica e buona, senza fare esercizi personali per trovare la perla di tutte le perle, Dio in noi.

0: aufrichtige und ehrliche Gespräche.
1: Tenere dei colloqui onesti e sinceri mette le ali alla giornata. Dovremmo impegnarci a immettere in ogni giornata pensieri sani e pieni di forza nel nostro interiore, a inviarli nell'universo e anche ai nostri simili. Nella giornata odierna non dovremmo riflettere su ciò che è avvenuto ieri o l'altro ieri e nemmeno su ciò che potrebbe o dovrebbe avvenire in futuro. La giornata odierna ci porta a ciò che è stato ieri e l'altro ieri e la forza per ciò che possiamo sistemare oggi. Per questo dovremmo vivere nella giornata, poiché la giornata vuole essere nostro amico. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita, non dovremmo fissarci troppo sulle difficoltà, ma riconoscere che le difficoltà si presentano nella nostra vita per essere superate. Chi impara dalle proprie difficoltà comincia a vivere. Non sono le preoccupazioni che ci fanno vivere, bensì l'affermare la vita in Cristo.
0: Gott hat keine Sorgen.
1: Dio non ha preoccupazioni e non conosce nemmeno le preoccupazioni. Se l'uomo si preoccupa molto, allora la sua fede in Dio è ancora debole ed egli è ancora umano. Se oggi terrete un colloquio, fate divenire vivo Dio nella parola. Dalle parole del vostro prossimo sentirete così la risposta, che è a sua volta Dio. La nostra parola sarà la parola della verità soltanto quando lo Spirito, la verità, potrà fluire attraverso l'anima e l'uomo e attraverso la parola dell'uomo. L'uomo continua a parlare e tante volte non sa nemmeno lui stesso ciò che dice, poiché la parte più profonda della parola gli resta celata. Infatti, chi continua soltanto a parlare, parlare e parlare, non ascolta. Parliamo della vita che noi viviamo. Tuttavia, viviamo veramente se pensiamo soltanto a noi stessi? Nessun uomo che pensa solo a se stesso vive veramente. La giornata ci è data per imparare. Impariamo a gioire del bene, donando gioia di cuore e affermando più il positivo piuttosto che rimuginare sul negativo. E così la giornata sarà una giornata di luce. Ci illuminerà e ci aiuterà a vedere in modo giusto, a parlare in modo giusto e a percepire il divino da ogni cosa.

0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, se verso mezzogiorno rivedete la vostra mattinata, potreste chiedervi se avete potuto portare con voi uno o l'altro sostegno di coscienza nella vostra giornata e se avete potuto orientare in modo positivo la vostra mattinata con questo sostegno di coscienza.
0: Ist Ihnen dies gelungen?
1: Se siete riusciti a farlo, vi sentirete tranquilli ed equilibrati e potrete anche pranzare con calma e iniziare il pomeriggio pieni di forza ed equilibrati.

0: Se lo desiderate, potete portare con voi anche nel pomeriggio uno o l'altro sostegno di coscienza. Sicuramente questa sera troverete alcuni minuti di tempo per riflettere su questi aiuti per la vita. È sempre bene riflettere sul nostro cammino verso Dio, in particolare alla sera, per trarre conclusioni sul nostro comportamento. Chi percorre la via che conduce a Dio o desidera percorrerla deve passare dal sapere spirituale alla conoscenza di se stesso, poiché da questo si sviluppa la sapienza.
1: Blicken Sie also am Abend.
0: Quindi, se alla sera, dopo aver finito il lavoro, rivedete la vostra giornata, potreste chiedervi di nuovo se, con l'aiuto dei sostegni di coscienza, siete riusciti a trascorrere anche un pomeriggio positivo.
1: Ihre Gefühlsebene gibt Ihnen Antwort.
0: I vostri sentimenti vi danno la risposta. Se in voi ci sono ancora cose che vibrano, desiderano sicuramente essere sistemate. Se sistemiamo con il Cristo ciò che ci rende inquieti nell'interiore, potremmo trascorrere anche una serata tranquilla ed equilibrata. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, persone che seguono il Nazareno vi augurano una giornata benedetta e che porta buoni frutti. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo anche domani mattina.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi salutiamo cordialmente dalla tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, l'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. In questa serie di trasmissioni dal titolo Il Regno Eterno, abbiamo la possibilità di riportare alcune delle rivelazioni che ci vengono date da più di 45 anni per mezzo della profetessa e messaggera del Regno Eterno, Gabriele. È la parola eterna dello Spirito Libero, del Dio che parla, che si è rivelato in tutti i tempi tramite i suoi messaggeri, per mezzo di profeti e profetesse, per spiegare in continuazione ai suoi figli e alle sue figlie in veste terrena la legge della vita, l'amore per Dio e per il prossimo nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali. Oggi leggiamo estratti da una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno Eterno, data il 9 aprile 1982, con il titolo Il significato profondo del sacrificio sul Golgota. Gesù, il Cristo, non ha mai fondato una religione. In questa rivelazione, in base al linguaggio di quel periodo, utilizza termini come cristianità per rivolgersi espressamente alle persone che si definiscono cristiane. Il Cristo Dio ha rivelato. La pace sia con voi. Io sono la luce del mondo. Io sono la via, la verità e la vita. Chi si rivolge a me e adempie le leggi dei cieli comprende il significato profondo delle mie sacre parole. Dio, vostro eterno Padre vi ama. La sua nostalgia è pari al suo amore, con il quale desidera stringervi tutti al suo cuore di Padre. Così, in quest'ora, desidero trasmettere la mia sacra forza di luce tramite le caratteristiche dell'amore e della misericordia, affinché possiate comprendere la grandezza dell'Onnipotente, il cui spirito pulsa in ognuno di voi. Voi tutti siete figli e figlie di colui che è l'infinito. Le vostre anime sono immortali perché sono state create da colui che è immortale, dall'Eterno. La forza eterna è l'amore che abbraccia e pervade ogni cosa. Beato il cuore che percepisce in sé l'amore di Dio. Il suo unico desiderio sarà quello dell'amore del Padre. Un tale cuore sa che la sete di amore di Dio può essere appagata solo dall'amore, dall'amore del Padre. Tutti i veri profeti e profetesse, tutti i veri veggenti hanno provato questa sete dell'amore dell'Eterno. L'Eterno compenetrò la loro coscienza e non poterono fare altrimenti che andare nel mondo per portare la parola dell'Eterno, la parola della vita nell'Io sono. Io sono colui che sono, di eternità in eternità. Così dice anche il Cristo Dio, che è in unità con l'Eterno, con il Padre.
2: Il Cristo continua nella sua rivelazione. La vita è la vita in Dio. Chi vive nella veridicità percepisce la vera vita. Finché nel vostro cuore avete paura della morte, di tutto quello che vi capita, non vivrete, ma la vostra vita sarà un vegetare, un languire, perché l'uomo non osserva le leggi della vita. È così che sta vegetando la cristianità. Crede di vivere nella consapevolezza che io, il Cristo Dio, eleverò solo le persone che accettano me, il Cristo. O figli di Dio, quanto poco sapete dell'amore che abbraccia e pervade ogni cosa del vostro Padre Eterno. Anno dopo anno, commemorate la mia sofferenza e la mia morte. Commemorate la mia ascensione ai cieli. Solo pochi, tuttavia, si ricordano delle loro sofferenze e della loro morte, chiedendosi: perché devo soffrire se il Cristo ha sofferto per me e, come si afferma, si è caricato di tutti i peccati? O riconoscete in quest'ora il significato profondo del sacrificio sul Golgota? La vita eterna, il Padre Eterno, inviò suo Figlio affinché l'umanità riconoscesse le leggi dei cieli e le adempisse. Riconoscete il mio cammino, la mia vita in veste di Gesù di Nazaret. Voi commemorate la mia sofferenza. Riconoscete globalmente la mia via. Fu un sentiero semplice e modesto quello che percorsi in veste di Gesù di Nazaret. Amai il popolo come lo ama il Padre. Donai al popolo tutto il mio cuore. Insegnai le leggi dell'infinito e le realizzai. Fui al servizio dell'umanità. Guarì le persone e risvegliai i morti, secondo la sacra legge di Dio. Moltitudini di persone hanno ascoltato le mie indicazioni dei cieli, ma le masse hanno scrollato la testa, non hanno compreso i profondi aspetti di sapienza della vita. Gli scribi e i farisei, che oggi vengono chiamati teologi, istigarono il popolo che gridò: vogliamo un re di questo mondo, un re per l'esteriore, per il corpo fisico, ma non un re per l'anima. E così si compì e io mi caricai della croce di questo mondo e la portai sul colle del Golgota.
1: Il Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, continua nella sua rivelazione. Non desidero descrivere nei dettagli questo mio cammino. Quello che desidero è che riconosciate ciò che è essenziale, vale a dire il significato profondo di questo sacrificio. Sulla croce io pronunciai le parole: è compiuto. La cristianità conosce solo le parole. I teologi e gli esperti della Bibbia girano intorno a queste parole, creandosi le proprie rime e i propri versi. Cosa significa in realtà «è compiuto»? O permettetemi di cominciare con le spiegazioni da un po' più indietro, affinché possiate riconoscere il profondo significato nel suo complesso e possiate comprendere e sperimentare nel vostro interiore quello che è importante per l'Eterno, il Padre in me, che sono suo Figlio. Io sono il co-regnante dei cieli. Questa verità eterna è fondamentale per riconoscere quello che il compiuto ha apportato nelle anime e negli uomini. La mia eredità dei cieli è una parte della forza primordiale. La forza primordiale è il campo energetico eterno che pervade e mantiene tutto in vita. Una parte di questa forza primordiale è la mia eredità dei cieli. Questa eredità la chiamo la forza parziale nella forza primordiale. Quando l'umanità cadde sempre più in basso e si stava profilando la deformazione delle anime, io scesi sulla terra. Mi incarnai e venni chiamato Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth, la vita in Dio, l'Onnipotente, è il Cristo Dio. Quando pronunciai le parole «è compiuto» sulla croce, la forza parziale fluì dalla forza primordiale nelle anime degli uomini e anche negli esseri che non avevano un corpo. La mia eredità, questa forza energetica, si suddivise in scintille. Pertanto, ogni anima, ognuno di voi, porta in sé una scintilla che voi chiamate la scintilla redentrice, la forza delle vostre anime, il sostegno degli elementi del vostro corpo interiore di sostanza sottile. Portai all'umanità e a tutte le anime questa eredità dei cieli, la mia eredità. Questa forza vitale sostiene il vostro essere interiore eterno. Questa forza avvolge l'anima e la protegge affinché non si deformi. L'anima non può dissolversi. Non è nemmeno possibile che si incarni in animali, piante o pietre. Questo è un insegnamento errato che proviene dalle antiche gerarchie sataniche. L'anima non può nemmeno recedere nella sua evoluzione o dissolversi nell'etere fluente eterno. Il compiuto portò il sostegno all'anima.
0: Der Christus Gottes sprach weiter.
3: Il Cristo Dio continuò. O riconoscete il significato profondo della vita. Ognuno di voi sa, quando l'energia aumenta, avviene un'interazione più intensa. Maggiore energia porta anche più luce. Questa luce interiore, la forza del Cristo o la scintilla redentrice, è la mia eredità. Le parole «è compiuto» sono prive di significato se voi non riconoscete la profondità dell'evento che divenne attivo in queste parole. L'umanità dovrebbe quindi chiedersi: sarebbe stato indispensabile che il Cristo prelevasse questa forza parziale dalla forza primordiale e la trasmettesse come scintille all'anima? Miei figli amati, fu indispensabile, perché il popolo eletto non accettò il coregnante dei cieli. Rifiutarono i miei insegnamenti perché credevano che il Messia dovesse nascere in un tempio ed essere avvolto di vesti sfarzose. O riconoscete, la vera ricchezza è la forza interiore, la luce dell'anima. È la vera vita dell'uomo, la pienezza di coloro che amano Dio più di ogni cosa in questo mondo. Se il popolo mi avesse accettato, se la massa fosse cambiata e avesse seguito le leggi della vita, sarei rimasto ancora a lungo tra loro. Avrei insegnato loro quello che si trovava nel mio petto, che non potei spiegare loro, perché solo alcune singole persone mi compresero, mentre la massa voleva un re di questo mondo. Se il popolo avesse accettato la legge dei cieli dell'amore e dell'amore per il prossimo e l'avesse realizzata, la mia via non sarebbe passata per il Golgota, ma sarei vissuto in mezzo a loro, avrei operato e li avrei istruiti in merito alle profonde verità della vita. Io, il coregnante dei cieli, mi sarei sfilato del mio corpo nella luce e avrei fatto ritorno al Padre, senza passare per il Golgota, ma in mezzo al cuore del popolo, in mezzo alle persone illuminate e ai saggi. Nonostante l'Onnisciente Eterno sapesse del sacrificio sulla croce, porse ancora una volta la mano al popolo, a questo popolo che tanto ama, tra il quale così tante anime scesero dai cieli per realizzare e insegnare la vita interiore, le leggi. Ma il popolo non mi comprese. Gli scribi e i farisei vivevano nella cecità, nell'ignoranza e orientati solo sul materialismo, convinti di aver ragione. In verità, io vi dico, Dio, vostro eterno Padre, voleva un popolo che si porgesse le mani nell'amore e nella fratellanza e portasse con sé questo pianeta terrestre nell'evoluzione. Così avvenne che io potei trasmettere i miei insegnamenti solo ad alcuni. Quando poi mi staccai a poco dai miei per operare il compiuto, dissi a Senso: nel mio petto è manifesta la verità tutta intera. L'Eterno vi invierà il Consolatore, lo Spirito Santo, ed egli vi condurrà nella verità tutta intera. Ora non è ancora avvenuto, non si è ancora compiuto. Ora non sareste nemmeno in grado di comprenderlo. Me ne andai dai miei e il Consolatore, lo Spirito Santo, iniziò ad agire. Si sviluppò il cristianesimo delle origini e lo Spirito profetico parlò. O riconoscete, non desidero rivelare qui in modo dettagliato quello che avvenne. Il popolo eletto non accettò nemmeno il Consolatore, lo Spirito Santo.
2: Il Cristo, il Figlio di Dio, continua nella sua rivelazione. Miei figli amati, cosa avvenne? Guardate indietro nel passato. Fate scorrere davanti a voi i 2000 anni trascorsi. È sorto un cristianesimo che in realtà non è in unità, ma esistono confessioni, sette e comunità. Ognuno crede di avere la verità assoluta. Una comunità lotta in modo diretto o indiretto contro l'altra. O riconoscete, lo Spirito profetico agì in continuazione, rivelò in tutti i tempi il suo cuore, ma il popolo non aveva un cuore per Dio, il Padre Eterno. Il significato del sacrificio sul Golgota si trovava e si trova nelle parole «è compiuto». L'uomo crede che essere cristiani solo alla lettera costituisca già l'adempimento della vita o la via di ritorno nell'essere del paradiso. O guardate nel mondo, dove si muovono le masse, per strada, nei luoghi di vacanza, o dove festeggiano esteriormente, nelle chiese, quello che non comprendono nell'interiore. Festeggiano e commemorano senza sapere di cosa si tratta. La cristianità crede che se mi ha accettato secondo la parola, potrà essere certa di ascendere al cielo. Così viene insegnato e predicato. Se sei cristiano, l'Eterno in Cristo si carica di tutti i tuoi peccati. E poi viene insegnato, tutti coloro che non sono cristiani, che hanno ancora un'altra fede, non verranno accettati da colui che è la vita. A coloro che non mi accettano e non mi riconoscono, spettano eventualmente la morte e la rovina. All'inizio della mia rivelazione, ho detto che Dio, vostro eterno Padre, è l'amore che pervade ogni cosa. Dio, la vita eterna, è la misericordia che vige in eterno. O voi uomini, o voi anime, comprendete il significato profondo di queste parole. Dio mi ha inviato non solo per redimere una parte. Dio, vostro Padre, desidera stringere di nuovo al suo cuore di Padre ogni essere purificato, indipendentemente dal fatto che oggi si definisca cristiano, ebreo o musulmano. Dio è l'amore, e in ogni anima agisce la mia scintilla redentrice, una piccola parte proveniente dalla mia eredità dei cieli. Pertanto ho accettato ogni anima, ma non ogni anima verrà accolta. Questo significa che chi non si pente dei propri peccati e continua a ripeterli, non può entrare nei regni della vita. Potete pentirvi dei vostri peccati solo se riconoscete voi stessi. Per questo è necessaria l'autoconoscenza. Chi è che si impegna ogni giorno a riconoscere se stesso, a lottare contro le proprie basse tendenze e inclinazioni? Come prende alla lettera le cose il popolo cristiano affermando «Il Cristo ha preso su di sé tutti i peccati»? In verità io vi dico, se non riconoscete voi stessi e non vi pentite di cuore di ogni cosa, non potrete nemmeno essere liberati dalla vostra colpa. Continuereste a peccare. Per questo sono necessari l'autoconoscenza e il pentimento. Per poter riconoscere se stessi esiste la legge di causa ed effetto. Quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Se invece ti sei infiammato nell'amore per Dio, tuo Padre, ti nobiliterai. E io, il Cristo, potrò toglierti molto, anzi tutto. Questa è la via della vostra vita, in me, il Cristo Dio.
1: Il Cristo Dio ha continuato con la sua rivelazione. La forza dell'amore è una forza infinita. Beato chi percepisce questa salvezza in sé. Costui vive veramente. Chi è un vero cristiano? O voi teologi ed esperti della Bibbia, chi è un vero cristiano? Colui che mi ha accettato a parole? Oppure chi realizza il discorso della montagna? Chi percorre il sentiero interiore, adempiendo le leggi che sono spiegate in modo così meraviglioso nel discorso della montagna? Il discorso della montagna fu la mia via. Il discorso della montagna è la vita di tutti gli uomini e le anime. Solo nobilitandosi e donandosi alla sacra legge sublime di Dio, l'uomo diviene umile e mite di tutto cuore.
4: Una tale persona adempie le leggi dei cieli ed è anche un vero cristiano. Miei figli amati, quindi io vi chiedo, chi vi ha insegnato la via verso l'interiore? Chi ha vissuto come esempio per voi il discorso della montagna, a parte me? I vostri teologi sono forse i più piccoli tra voi? Adempiono le leggi celesti dell'amore? Se è così, allora percorrono il sentiero della misericordia, il sentiero dell'amore samaritano. O vedete, chi è il vero cristiano tra voi? Nel cristianesimo ognuno dice, io sono cristiano. È cristiano chi realizza il discorso della montagna. Costui mi ha accettato consapevolmente. Voi figli e figlie dei cieli, o riconoscete la vostra via, per quanto tempo volete ancora languire sotto il giogo del dogma, con la paura della cosiddetta dannazione eterna? O riconoscete, non esiste alcun luogo in cui le anime vivano dannate in eterno. Il cielo e l'inferno sono un livello di coscienza. Sappi, o uomo, che questo luogo è in te, nella tua anima. Se vivi secondo le leggi dei cieli, la tua anima in te si dischiuderà e si compirà la forza celeste pura dell'amore. Se invece vivi nelle illusioni di questo mondo, se sei attaccato a denaro o beni, se ti senti a tuo agio nelle ricchezze di questo mondo, se agisci contro le leggi della vita, facendo soffrire gli animali, oltraggiandoli e distruggendo intenzionalmente il mondo delle piante, riconosci che così facendo chiudi in te le porte verso il regno eterno e in te prendono forma le immagini dei tuoi peccati. E così sperimenti anche l'inferno dentro di te. Ma l'eterno, la vita, l'amore, non conosce né tempo né spazio. Nell'anima più oscura, anche nel demone, rimane latente il nucleo centrale positivo, che si dischiude e si fa percepire come forza divina, se il figlio in veste umana, l'anima, il demone, si rivolge verso la vita interiore. Questo nucleo centrale dell'anima è incorruttibile. Ognuno un giorno percepirà questa forza incorruttibile e si rivolgerà verso la vita, Dio, l'amore. O riconoscete, nessun'anima viene distrutta. Ogni essere è amato. Anche se oggi l'Oriente diventa più che mai attivo, sappiate che la colpa è di coloro che mi hanno rifiutato quale Gesù e mi accettano quale Spirito del Cristo solo a parole, ma non nell'azione. A coloro che mi accettarono affidai l'incarico di portare in tutti i paesi la pienezza di vita dello Spirito Santo, l'amore che io vissi come esempio, quale Gesù di Nazareth. O voi teologi ed esperti della Bibbia, o voi cristiani della Chiesa, dov'è l'insegnamento del Cristo? Solo in pochi cuori si compie il bene dei cieli, perché solo pochi si attengono alla via della vita del Nazareno e hanno la volontà di seguire le mie orme.
0: Hören wir weiter, was Christus
3: Ascoltiamo quello che il Cristo, il Figlio di Dio, ha rivelato ancora nella parola profetica tramite Gabriele. Egli disse: Dio è l'amore, l'amore che non si può esprimere a parole. In verità, io vi dico, chi non comprende il significato profondo della parola amore è veramente ancora spiritualmente morto. Dio voleva in me, il Cristo, un gregge, una comunità, un popolo che tramite la forza del Cristo, per mezzo del profondo sacrificio sul Golgota, si elevasse a colui che è il cuore della totalità. La cristianità è forse andata nel mondo con il cuore ricolmo di amore, ricolmo di sapienza e di forza per portare il Vangelo dell'amore al prossimo, nella misura in cui veniva vissuto come esempio e quindi praticato? O riconoscete a che punto vi trovate? O voi uomini, comprendetemi in voi. Come potete dire che coloro che non mi hanno accettato verranno rifiutati? A voi ho dato più forza per portare a tutti loro l'amore che io vissi come esempio in Gesù di Nazaret. Seguitemi significa seguite le mie orme e farete di tutti i popoli un unico popolo, il popolo del Cristo in Dio, vostro e mio Padre. In verità, io vi dico, se considerate le cose in modo giusto, chi dovrebbe subire la cosiddetta punizione se nel divino, nel Dio dell'amore, fosse prevista una punizione? Chi dovrebbe essere rifiutato se nel Dio dell'amore esistesse questa parola, questo significato? La cristianità, che non ha adempiuto il desiderio e la volontà del Cristo? Oppure coloro che portano in sé la mia scintilla redentrice, ma che non mi possono accettare, perché la potenza del Cristo è troppo debole in coloro che aspirano solo alle cose esteriori, che hanno edificato un potere esteriore, avvolgendosi soltanto nel mantello definito cristiano, mentre nell'interiore sono lupi feroci? Voi chiederete, perché le parole dello Spirito del Cristo vengono date per bocca umana? Perché ci dà spiegazioni solo dopo 2000 anni? O voi uomini che siete figli di Dio, prima di ricusare ancora una volta la mia parola, leggete nei vostri libri di storia. La forza onnipotente ha inviato in tutti i tempi messaggeri di luce, profeti in veste semplice, senza sfarzo, senza ornamenti esteriori, ma ricolmi del cuore di Dio. Chi ha perseguitato queste persone fedeli? Chiedetevi, chi non ha lasciato parlare Dio, l'Onnipotente? Sì, il Consolatore, lo Spirito Santo, l'Io Sono che vige eternamente, voleva condurvi nella verità tutta intera. Voleva insegnarvi il sentiero interiore, sul quale io vi ho preceduti in veste di Gesù di Nazaret e che ho spiegato nel discorso della montagna. La parola dinamica dello Spirito fu perseguitata in tutti i tempi. I potenti di questo mondo hanno cercato di mettere a tacere Dio. Se Dio, vostro Padre, in me, il Cristo, non fosse l'amore che compenetra ogni cosa, figli miei, allora Dio avrebbe taciuto. Ma Dio, vostro Padre, in me, il Cristo, non tace. Il cuore del vostro Dio è ricolmo di nostalgia e amore per ognuno di voi.
2: Il Cristo Dio continuò nella sua rivelazione. Così vi chiederete: dove si trova il cuore del Padre quando sono ammalato, quando soffro? O voi uomini, cosa dissi in veste di Gesù di Nazareth? La vostra semina sarà il vostro raccolto. Se i potenti, che si sono appropriati dell'essere cristiani, avessero ripreso gli insegnamenti del cristianesimo originario, nel quale lo Spirito che parla ha spiegato l'incarnazione dell'anima, oggi conoscereste la ruota della rinascita, poiché là dov'è il tuo cuore, si trova anche il tuo tesoro, e lì sarà anche la tua anima. O voi uomini, chiedetevi dove si trova il vostro tesoro. È Dio vostro Padre? È Dio il Signore? La massa considera il proprio tesoro nell'aldiquà. Si abbandona ai piaceri, alla sensualità. È lì che si trova il suo cuore. Dove si troverà un giorno l'anima gravata dal materialismo? Nel regno di vostro padre? O nelle sfere di purificazione? O sulla via verso un'ulteriore incarnazione? Perché il tesoro dell'anima è la materia e l'anima conosce solo il paese della materia? In verità io vi dico, molte anime sono spirate e spirano in me, il Cristo. Giungono poi nei regni dell'aldilà. Per loro il paese dell'aldilà è estraneo, perché non hanno ricevuto le spiegazioni riguardo alla vita, alla patria, alla forza dell'Onnipotente. O voi figli e figlie di Dio, da cosa dipende che ci siano così tanti esseri umani? Da cosa dipende, voi teologi ed esperti della Bibbia? Da cosa dipende che uno sia contro l'altro, i figli contro i genitori contro i figli? Da cosa dipende? Dipende forse dal vero annuncio e dalla realizzazione delle sacre ed eterne leggi? Chi riconosce il significato profondo delle parole semplici, quello che l'uomo semina lo raccoglierà, arriverà automaticamente alla riflessione: quello che subisco non è forse la colpa dell'anima? Da dove proviene questa colpa dell'anima se vengo soltanto una volta su questo pianeta terrestre? O uomini, riflettete e comprendete il senso delle mie indicazioni dei cieli, affinché possiate riconoscere la vita e la potenza del Cristo. Ogni anima è accettata dall'amore del Padre infinito. Accolto viene solo colui che mi ha veramente accettato. Accettare significa adempiere le leggi della vita, quindi vivere il discorso della montagna. O riconoscete, tutti devono prima o poi riconoscere la forza del Cristo. Questa forza parziale, proveniente dalla forza primordiale, deve essere riportata nell'assoluto. Anche se oggi vi legate a cosiddetti maestri terreni, che rifiutano il mio operato quale Cristo Dio e non riconoscono la forza parziale della forza primordiale, anch'essi hanno la possibilità di passare attraverso me, il Cristo Dio, il loro Redentore, il loro Salvatore. Anche in loro c'è la mia eredità dei cieli, questa scintilla redentrice. Solo quando essa sarà diventata una fiamma grazie a una vita conseguente, perché l'anima o l'uomo mi riconoscono quale corregnante dei cieli, l'essere dei cieli potrà fare ritorno nell'assoluto.
4: Il corregnante dei cieli ha continuato nella sua rivelazione. O riconoscete quale grande compito ha ognuno di voi, che è quello di percorrere la via del Nazareno, affinché la forza interiore, la forza del Cristo, si rinforzi e voi diventiate veri saggi e persone illuminate che danno l'esempio della vita, l'esempio dell'amore. A ognuno sono date la potenza interiore e la forza interiore. Chi percorre la vera via della purificazione mi ha al proprio fianco e lotterà insieme a me. La mia potenza, la mia forza è l'amore e la misericordia e non la spada. Chi desidera invece convertire gli altri al cristianesimo con la spada, perirà di spada. Causa ed effetto non conoscono né tempo né spazio. Dopo secoli o dopo millenni possono divenire attivi gli effetti di cose che l'umanità attuale ha dimenticato già da molto tempo, poiché la tua anima, o uomo, è il libro della vita. Lì è registrato tutto in modo saggio. Mi rivelo affinché la cristianità riconosca a che punto si trova. Mi rivelo affinché coloro che sono alla ricerca e di buona volontà diventino veri cristiani. Mi rivelo affinché tutti coloro che sono di buona volontà, che sono rivolti verso di me, vengano a conoscenza del significato profondo della vita, affinché conoscano il vero significato del sacrificio del Golgotha. Mi rivelo affinché la cristianità riconosca quello che non ha compiuto. Mi rivelo affinché ancora molti riconoscano la vera via cristiana e la percorrano in umiltà e modestia. Mi rivelo e porgo di nuovo la mano ai teologi affinché anch'essi riconoscano il sentiero del Nazareno, rinuncino alle loro opinioni, ai loro dogmi, ai loro riti e percorrano il sentiero della realizzazione insieme al popolo e con le vesti semplici del popolo. Io non sono contro i teologi, non sono contro il vostro clero, ma ho offerto loro in tutti i tempi la mano benevola della vita. Era ed è la forza del Padre Eterno. Per mezzo di voi porgo di nuovo la mano ai vostri teologi e al vostro clero. Andate e date testimonianza delle parole che avete sentito in quest'ora. Un cristiano è un vero cristiano solo se adempie le leggi, quindi se realizza il discorso della montagna. Andate, chiedete ai vostri ecclesiastici se percorrono questo sentiero semplice del Nazareno. Se dicono sì, allora chiedete, dove sono i frutti?
3: Il Cristo Dio ci esorta con le parole sentite. O voi uomini, non restate aggrappati alla lettera, ma percepite nelle mie parole la nostalgia del vostro Padre dei Cieli, che desidera condurvi per mezzo di me nel paradiso della pace. Ma chi non raggiunge la pace in sé non potrà nemmeno entrare nella pace del paradiso. O voi ecclesiastici, cosa avete fatto con il mio popolo?

0: via che passa attraverso l'autoconoscenza e il pentimento, affinché io, il vostro Redentore, possa cancellare i vostri peccati, le vostre inadempienze. È per questo che sono venuto, per questo ho portato e porto la croce. O se poteste percepire la nostalgia di vostro padre, cambiereste già in questo momento e rendereste onore alla vita interiore, alla vita dell'amore e della misericordia. O voi figli di Dio, figli dei cieli, è ora che dischiudiate il cielo interiore e percepiate nei vostri cuori le indicazioni di vostro padre. Poiché il cuore del vostro Dio arde di amore per ognuno di voi. O voi scribi e farisei di oggi, quando accetterete finalmente il messaggio di salvezza e lo realizzerete, affinché nei cuori dei miei si faccia luce? O voi fedeli che mi riconoscete, continuate a operare senza tregua a diffondere la parola di salvezza, non con fanatismo, ma ricolmi dell'amore di Dio. Ogni forma di fanatismo è peccato, perciò aspirate ad accettare l'amore di Dio e la sapienza di Dio. Temprate il vostro interiore con la forza del Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Se desideri raggiungere la verità assoluta, se desideri guardare nel profondo delle cose più profonde, percorri la via che io ho vissuto come esempio per te in veste di Gesù di Nazareth.
1: Il Cristo ha rivelato ancora. O riconoscete, in tutta la mia rivelazione, non avete mai sentito, andate in questa comunità, seguite quella persona. Non andate in alcuna comunità esteriore, non seguite nessuna persona, ma seguite me nella comunità interiore di tutti gli uomini e le anime che hanno riconosciuto l'Eterno, la forza del Cristo, che agisce nell'anima. O chiedetevi, perché la forza del Cristo entra sempre più in azione? Chiedetevelo, voi uomini, perché lo Spirito del Cristo ha assunto la guida verso il Padre Eterno, verso la coscienza di Dio. È la scintilla in voi che io, il Maestro di tutti i Maestri, il vostro Redentore, voglio far sbocciare. È la mia eredità che ricondurrà l'anima nella forza primordiale, poiché essa è immortale. Non desidero portarvi un insegnamento nuovo. Il mio anelito è di introdurvi nelle verità profonde, di indicarvi la via che conduce alla vita del paradiso, che passa comunque attraverso l'uomo, attraverso l'ego umano. Prima o poi ognuno dovrà riconoscere se stesso, o qui o nelle sfere di purificazione. Lì tutto è manifesto. Lì affiorerà sotto forma di immagini quello che avete dimenticato e che si trova ancora nell'anima. E vi troverete in mezzo alle vostre azioni, in mezzo a quello che è stato dimenticato, ma non era ancora espiato. La parola rimpatrio non è altro che la via che vi riconduce nel vostro interiore.
2: so erkennt im Wort.

0: Comprendete quindi il profondo significato nella parola. Vi voglio condurre nelle sfere interiori affinché riconosciate la vera vita in Dio, vostro Padre, affinché diveniate consapevoli di essere figli e figlie di Dio. Desidero insegnarvi e indicarvi nel vostro interiore i livelli che ogni anima deve percorrere. Sono i sette livelli basilari dei cieli, i sette raggi basilari della legge dei cieli. Devono essere adempiuti per poter riposare in Dio, nel grembo del Padre. Percorrete quindi la via che passa attraverso queste sette forze, che devono essere dischiuse per poter raggiungere di nuovo la perfezione.
1: Per mezzo della parola profetica data tramite Gabriele, il Cristo dice ancora a noi uomini: o voi figli di Dio, tramite me il Padre desidera darvi amore. Tramite il Figlio desidera donare misericordia ai cuori feriti. Benedizioni su benedizioni vengono donate a coloro che percorrono veramente la via del Cristo. O voi uomini, ascoltate la voce di colui che chiama in questo deserto che è il mondo. Io voglio precedervi. Io sono la potenza delle vostre anime. Io desidero salvarvi affinché non precipitiate nell'abisso. Io, il Cristo, in voi. Io non vi conduco ad alcuna confessione. Non vi conduco in alcuna comunità esteriore. Io vi conduco nel vostro interiore, al santuario interiore, alla forza che è l'amore. Io voglio salvarvi. Il mio desiderio è di creare un cristianesimo originario dinamico, nel quale non agisca lo spirito del tempo, ma lo spirito di Dio. Io vi voglio ammonire e aprire i vostri occhi affinché riconosciate dove vi trovate, quale sentiero state percorrendo. Io desidero donarvi l'amore del Padre che si compie solo nei cuori di coloro che tengono il cuore aperto per Dio. Desidero donare sollievo e guarigione alla vostra anima e anche al vostro corpo. Desidero abbracciarvi e stringervi tra le mie braccia. Desidero aprirvi gli occhi spirituali affinché riconosciate che non esiste la morte, ma solo la vita. La morte terrena è un passaggio ai mondi più puri del livello successivo, se l'anima ha riconosciuto la purezza dei cieli e ha realizzato le leggi pure. Desidero confortarvi, edificare e temprare il vostro animo affinché si risveglino la gioia interiore e la beatitudine del vero Figlio. Dio, vostro Padre, apre gli occhi spirituali a coloro che percorrono la via verso l'interiore, che elevano la loro anima, nobilitano i loro sensi, affinché la nobiltà interiore, la nobiltà dell'anima, compenetri l'essere umano. Desidero donarvi il pane interiore, il pane della salvezza. O apritevi e riconoscete la sete di amore di vostro Padre. Come sulla croce io gridai: «O sete!» Così anche vostro Padre chiama per mezzo di me il Cristo dicendo: «O sete di ognuno di voi! O sete!» Questo è il richiamo dello Spirito tramite il Cristo, dell'amore del Figlio. O sete! O sete! O sete! Chi appagherà questa sete? Questo è il richiamo dell'amore tramite il Cristo. O riconoscete il Dio libero in me, vostro Redentore, senza legami, ma solo la realizzazione delle leggi nella comunità interiore, dove si consacra il cuore all'Eterno. O sete! Questa sete dell'amore è la sete del Padre, che tramite me, il Cristo, guarisce l'anima e nutre e ristora l'essere umano.
2: Zum Abschluss seiner Offenbarung.
3: Concludendo la sua rivelazione, il Cristo Dio ci annuncia: se avete sete dell'amore e della sapienza di Dio, venite, o venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi. Gettate il vostro peso sulla croce e non peccate più, e dopo la mia sacra parola percepirete la forza interiore. Come nel cristianesimo delle origini, lo spirito dinamico, tramite i suoi, ricolmava di forza e vita coloro che desideravano la guarigione, così io voglio ricolmare tutti coloro che hanno sete di Dio, loro Padre, in me, il Cristo. Io voglio toccarvi e benedirvi, desidero consacrarvi tutto il mio cuore. Per questo vengono date le rivelazioni e ulteriori verità profonde, affinché chi è di buona volontà ed è alla ricerca riconosca la vita e abbia sete di Dio. Desidero donarvi la mia forza di guarigione e di vita, come un tempo nel cristianesimo originario. Non sta forse scritto: secondo la vostra fede vi verrà dato? Non si dice forse: va, ed ora in poi non peccare più? Se l'umanità fosse diventata forte nella fede e nell'amore, questa terra sarebbe un paradiso. Vi regnerebbero pace e unità. I popoli sarebbero un unico popolo. Le anime sarebbero salve. Gli esseri umani non patirebbero sofferenze e malattie. Secondo la vostra fede, vi verrà dato. Miei amati, restate senza pregiudizi, poiché chi è in grado di comprendere e cogliere da un momento all'altro le profondità del tutto? Tuttavia, a voi è stato dato tutto per mezzo di me, il vostro Redentore. O voi diletti del Padre, io vi voglio benedire e donarvi la potenza del Cristo che si sta rivelando in parola. Voglio toccarvi e donarvi le mie forze affinché abbiate sete. Io ho sete del vostro amore. Io desidero ardentemente le vostre opere vere. Perciò andate e riconoscete. La forza del Cristo è con voi. La mia pienezza che benedice vi accompagna. Il cuore di vostro Padre pulsa nella vostra anima. O ascoltate la sua chiamata tramite il Cristo. Venite tutti, o venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi. Io vi voglio ristorare. La chiamata, miei figli amati, risuona dalle sfere interiori del vostro essere eterno. Andate nell'interiore. Risuona la chiamata del Cristo. Lasciatevi confortare e guidare. Riconoscete la vostra vita attuale. Staccatevi da ogni basso pensiero, da ogni opinione ignobile, da ogni debolezza di carattere. Riconoscete. Chi abbandona le opinioni ignobili si risveglia nella conoscenza di Dio. Anche se ora la parola del Cristo tace, sappiate che la forza parziale, proveniente dalla forza primordiale, la mia eredità, la scintilla redentrice, è in voi. Fatela divenire una fiamma e contemplerete in voi le verità eterne, dall'ordine fino alla misericordia. La mia parola di luce si ritira. Il mio amore rimane in voi. La sete non è appagata. Io vi benedico con l'onnipotenza dell'Onnipotente. O divenite una benedizione per molti. Pace a tutti coloro che sono veramente nati in me. Cari amici, dopo aver ascoltato le parole di questa rivelazione data dal Cristo Dio tramite la profetessa e messaggera del Regno Eterno, Gabriele, nel 1982, non desideriamo aggiungere altro. Auguriamo a tutti voi ogni bene e ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Nel profondo della nostra anima, come diciamo, c'è lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, può compiere ogni cosa se ci affidiamo con fiducia a Lui e prendiamo sempre più spesso coscienza che siamo noi stessi che riduciamo o addirittura respingiamo la forza guaritrice del Cristo Dio. Siamo noi che la riduciamo o la respingiamo mettendo in primo piano i nostri aspetti umani o, come diciamo, i nostri peccati. Noi, come essere umano, l'ego, ci poniamo contro l'io sono che si irradia in modo possente, che aiuta e guarisce nel profondo della nostra anima. Non spetta allo Spirito del Cristo Dio in noi decidere se desidera aiutarci e guarirci. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre disposto a servirci. Ma noi siamo sempre disposti a farci aiutare. Prepariamo la strada alla sua luce, alla sua irradiazione, al suo aiuto e alla sua guarigione. Quante volte diciamo: io non ostacolo la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Io prego ogni giorno, non litigo con nessuno, non odio nessuno e vivo in sintonia con la natura. Si sentono spesso queste parole. Forse anche noi pensiamo e parliamo in modo analogo, ma come sarebbe, per esempio, se esaminassimo noi stessi chiedendoci cosa c'è dietro il mio modo di presentarmi affabile? Oppure, quando diciamo con convinzione: non ho niente contro il mio prossimo. O quando affermiamo: io amo la natura e gli animali. Che cosa c'è dietro a queste parole? Com'è veramente il nostro comportamento nei confronti degli animali, della natura, per esempio verso gli alberi, i cespugli, i fiori, le pietre, i regni dei minerali? Tante volte si risponde subito: io non ho niente contro i regni della natura, anzi li amo. La domanda è comunque: come li amiamo? Che cosa facciamo veramente per loro? Come ci comportiamo nei confronti dei nostri simili e dei regni della natura? I contenuti di tutto ciò che pensiamo e diciamo sono la chiave. Se apriamo questa porta, Se osserviamo e sperimentiamo che cosa c'è dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento, qualcuno potrebbe spaventarsi. È l'ambiguità che ci blocca la strada verso lo spirito e, in ultima analisi, che ostacola anche la forza di guarigione per l'anima e la forza guaritrice per il nostro corpo. I blocchi si manifestano, per esempio, sotto forma di disturbi, malessere, fino ad arrivare a dolori e malattie. Tutti questi blocchi ci vogliono dire qualche cosa. In essi è contenuto il nostro comportamento errato nei confronti della luce del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Siamo noi che creiamo questi blocchi e che limitiamo la forza che aiuta e guarisce. Dovremmo eliminare questa sporcizia, questi ostacoli, dato che siamo noi stessi e nessun altro che li abbiamo caricati come dei pesi sulla nostra anima e sul nostro corpo fisico. Potremmo considerarci come degli esploratori che cercano le tracce di questi blocchi per scoprire che cosa si è accumulato in uno o nell'altro punto, respingendo così i raggi che portano aiuto e guarigione. Cari amici, voi stessi, come esploratori, scoprirete cosa si trova forse dietro alle vostre parole affabili, solerti e leali. Con quale impegno responsabile andate nella natura? Per esempio, quando fate una passeggiata nella natura o fate dei lavori in giardino, e che rapporto avete con il mondo degli animali? Se mangiate addirittura la loro carne e tante, tante altre cose. Ciò che si trova dietro ai nostri pensieri, al nostro comportamento, mostra chi siamo veramente e con che cosa riduciamo o blocchiamo addirittura i raggi del Cristo Dio che aiutano e guariscono. Ma il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e a guarirci. Tuttavia, dovremmo sempre essere coscienti di quanto segue. La cosa più importante è sempre la salvezza dell'anima, perché l'anima vive in eterno. Il corpo fisico appartiene alla terra, ma anche il corpo può sperimentare l'aiuto e la guarigione, se l'anima può essere compenetrata dalla luce che aiuta e guarisce, al punto che anche le cellule del nostro corpo possono ricevere la luce guaritrice. L'esame di coscienza e l'analisi di noi stessi ci portano a trovare noi stessi. Se lo volete, non rimandiamo l'esame di coscienza a domani. Oggi e ora è il presente. Se volete, fatelo anche voi insieme a noi. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte con forza. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo insieme il nostro viaggio da esploratori, chiedendoci dove si trovano i blocchi. Facciamo una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: mit weiteren Takten Musik.
1: Ascoltando della musica tranquilla, ci prepariamo alla forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diventiamo più tranquilli e in tal modo riusciamo a prendere a poco distacco dai sentimenti e dai pensieri ancora presenti che ci assillano. Respirare in modo consapevole ci aiuta a prendere distacco. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi e appoggiare entrambi i piedi sul pavimento. Se vi è possibile, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale della sedia soltanto con il coccige. Appoggiate i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinateli al corpo. In questo modo siete seduti con il busto ben diritto e potete quindi respirare in modo molto più profondo. Per staccarci sempre più dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, accompagniamo il nostro respiro. Lo accompagniamo fino nel ventre e poi lo seguiamo mentre esce di nuovo dal ventre ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen also in den Bauchraum hinab.
1: Portiamo quindi il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o la bocca. Portiamo il respiro fino nel ventre. Lo accompagniamo ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portiamo di nuovo il respiro fino nel ventre. E ora lo tratteniamo brevemente.
0: Und atmen wieder langsam aus.
1: E quindi espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen in den Bauch.
1: Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Lo tratteniamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso la bocca o il naso. Portiamo il respiro.

Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo ancora una volta profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro sistema nervoso si rilassa, perché anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti si sono distanziati da noi. Ora il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Siamo rilassati. Una certa calma interiore ci ricolma. Ora lasciate fluire il respiro secondo il vostro ritmo. Voi respirate. Voi respirate. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce attraverso di voi. Dalla fonte di forza, di guarigione e di aiuto della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguirmi con i vostri pensieri, ma lasciate semplicemente fluire le parole nel vostro corpo e nella vostra anima. Cercate di restare tranquilli e respirate secondo il ritmo del vostro corpo. La parola che percepite è lo Spirito che aiuta e guarisce, lo Spirito del Cristo Dio, che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.

0: lo Spirito del Cristo Dio si irradia dentro la vostra anima, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. È la forza che aiuta e guarisce. Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate la forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Ed espirate dal vostro corpo tutto ciò che non è buono, come per esempio sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola profondamente nel vostro corpo. Ed espirate tutto ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Voi inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola nel profondo del vostro corpo, ed espirate ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio, la forza nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce nel vostro corpo. ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo.
1: Bleiben Sie ruhig.
0: Restate tranquilli e nell'equilibrio e nell'armonia che percepite.
1: Bitte denken Sie nicht.
0: Vi prego di non seguirmi in pensieri, ma lasciate fluire la forza vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Voi respirate e lasciate fluire la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
1: Wir hören nun leise Musik.
0: Ora ascoltiamo della musica tranquilla e intanto voi continuate ad accogliere nel vostro respiro la forza del Cristo che aiuta e guarisce ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo fisico. Voi respirate.

0: zarte, harmonische Musik ist gleich einer Rose.
1: La musica dolce e armoniosa è come una rosa che fonde il suo profumo. Esso fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Voi inspirate il profumo della rosa cosmica. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Bleiben Sie dabei.
1: Continuate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Jeden Tag,
1: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, la vita fluisce e voi respirate. Se volete, portate con voi questi pensieri nella vostra vita quotidiana. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, ogni secondo, la vita fluisce. Fluisce. E voi respirate. Fluisce. E voi respirate.
0: Es wäre hilfreich,
1: se siete disposti a utilizzare l'energia della giornata, sarebbe di aiuto fare spesso attenzione al vostro comportamento, prendendo coscienza che ogni dissonanza che si trova nei vostri sentimenti e nei vostri pensieri, ma anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento, vi priva di una parte del vostro respiro e di conseguenza voi respirate in modo più superficiale, anziché in modo più profondo e più consapevole. Sarebbe buono non lasciare a lungo in sospeso le dissonanze che abbiamo riconosciuto, le irritazioni e lo stress che la giornata ci ha portato, ma esaminarli non appena ci è possibile e conservare in noi la consapevolezza che fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Unstimmigkeiten rechtzeitig
1: sistemare in tempo le dissonanze porta a respirare in modo più profondo, a lasciar fluire il respiro. Ognuno di noi sa che ogni giorno ha il proprio fardello. Tuttavia, se esaminiamo in tempo questo fardello e sistemiamo ciò che non è buono e non è in unità, percepiremo ben presto che diventiamo più tranquilli, respiriamo in modo più profondo e fluisce. Noi respiriamo. Ogni giorno è dato a ogni uomo come la sua giornata, affinché possa imparare da ciò che accade. Se lo volete, inserite quanto segue nel vostro programma di apprendimento. Nel vostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo della musica tranquilla.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: Guarire nell'anima e nel corpo. Grazie alla forza del Cristo, non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando andate dal vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente anche nel vostro prossimo, nel medico. Permettetemi di augurarvi di respirare in modo profondo, di augurarvi le correnti di salvezza, calma interiore e la pace che ognuno di noi desidera. Ciò apporta una vita colma di benedizione e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein bescheidener Hinweis.
1: Permettete un suggerimento per le ore della vostra giornata.
0: Die Welt ist wie ein Moor.
1: Il mondo è come una palude.
0: In ihm versinken
1: In essa affonda solo chi non è disposto a prosciugarla. L'aiuto e il soccorso sono sempre presenti. È Dio in voi. In verità è Dio in voi che vi accanto e vi aiuta. Vi auguro un sostegno sicuro in Dio e una giornata benedetta. Gabriele.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Wir sind der Tempel.
1: Noi siamo il tempio del possente Dio dell'amore.
0: Im Tempel.
1: Nel tempio.
0: Wohnt Gott.
1: Dimora Dio, l'amore.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Wir haben
1: abbiamo pregato, chiedendo di sviluppare fede e fiducia. Con le nostre preghiere siamo diventati silenziosi.
0: Wir sind dir.
1: Ci siamo avvicinati a te nel nostro interiore.
0: Unser Atem geht ruhig.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Der Glaube und das Vertrauen an dich.
1: La fede e la fiducia in te ci hanno donato forza. E questa forza la possiamo percepire nel nostro stesso tempio, poiché la tua sacra corrente di guarigione è presente.
0: Du gibst.
1: Tu doni.
0: Und so gibst du jedem von uns,
1: e tu doni a ognuno di noi che si dona con fiducia a te.
0: Wir sind eingetreten.
1: Siamo entrati nel Tempio dell'amore. Diciamo sì alla grande luce possente in noi.
0: Das Licht des Christus Gottes.
1: La luce del Cristo Dio desidera portare la guarigione globale.
0: Er möchte uns.
1: Desidera donarci la luce nell'anima e la guarigione del nostro corpo.
0: Liebe.
1: L'amore è la grande legge cosmica che abbraccia ogni cosa. L'amore fluisce attraverso l'infinito. L'amore affluisce nella nostra coscienza e bussa alla porta della nostra coscienza. Ascolta, così dice il Cristo in noi. Io sono l'amore. L'amore è possente. L'amore perdona. L'amore non porta rancore. L'amore rende liberi. L'amore rende felici. L'amore unisce l'uomo con tutti gli uomini e gli esseri e con la Madre Terra. L'amore dona forza. L'amore rende sani, poiché l'amore è la fonte della salute. E così pensiamo ora a noi stessi. Siamo in unità con il nostro prossimo? Se non è così, pensiamo al grande amore. Perdoniamo il nostro prossimo, chiediamo perdono, liberiamoci dalla schiavitù del peccato e l'amore guarisce. Ora, in questi attimi, vogliamo fare un esame di coscienza.
0: Wo ist mangelnde Liebe?
1: Dove manca l'amore?
0: Wem kann
1: A chi posso chiedere perdono di cuore?
0: Und wem
1: e chi posso perdonare? Lo facciamo ora in pensieri. Gedanken.

0: Nun legen wir beide Handrücken.
1: Ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Oggi vogliamo accompagnare la corrente dell'amore che desidera compenetrarci totalmente. Preghiamo il Cristo affinché la sua luce ci pervada.
0: Wir bejahen die große Liebe.
1: Affermiamo il grande amore che porta sollievo e guarisce.
0: Wir fühlen in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel nostro corpo. La corrente comincia a fluire.
0: Christus strömt.
1: Cristo fluisce tramite l'anima nel nostro corpo. La luce del Cristo Dio.
0: Durchströmt.
1: Ci pervade.
0: Wir lernen.
1: Impariamo a percepire la presenza di Dio.
0: Wir fühlen.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo. Fluisce lo Spirito Santo.
0: Strömt durch die Seele.
1: Fluisce tramite l'anima e pervade i nostri organi dei sensi.
0: Wir fühlen.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e impariamo a sentire la presenza di Dio. Dio guarisce nei nostri organi dei sensi. Percepiamo la forza della guarigione.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo
0: Heilung des Christus
1: la guarigione del Cristo Dio nei nostri organi dei sensi.
0: In Gefühlen begleiten wir den heilenden Strom.
1: Con i nostri sentimenti accompagniamo la sacra corrente che fluisce nel corpo. Pervade il nostro sistema nervoso. Ci rende miti.
0: Durchflutet
1: inonda
0: alle organi,
1: tutti gli organi, i polmoni, il cuore,
0: den Verdauungstrakt,
1: l'organo digestivo.
0: Durchflutet den Bauchraum,
1: inonda il ventre.
0: Strömt in Arme und Beine.
1: Fluisce nelle braccia e nelle gambe. Impariamo, percependo lo spirito dell'amore.
0: Gott strömt.
1: Dio fluisce attraverso l'anima e il corpo.
0: Die heilende Kraft,
1: la forza di guarigione,
0: führt kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: Elimina le cellule malate e deboli. Affermiamo che le cellule malate e deboli vengono eliminate.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. Il Cristo agisce.
0: Christus baut in unserem Körper.
1: Cristo edifica nel nostro corpo cellule sane e piene di forza.
0: In jedem Organ.
1: In ogni organo.
0: In jeder Zelle ist Gott.
1: In ogni cellula c'è Dio.
0: In jedem Blut.
1: In ogni vaso sanguigno c'è Dio. Negli ormoni e nelle ghiandole c'è Dio.
0: In Muskeln, Sehnen und Bänder ist Gott.
1: Nei muscoli, nei tendini e nei legamenti c'è Dio. Guarisce.
0: Wir lernen und fühlen den heilenden.
1: Impariamo e percepiamo la sacra corrente che guarisce, fluisce dalla testa fino ai piedi.
0: Lernen wir, fühlen wir.
1: Impariamo. Percepiamo come la corrente di guarigione inonda il nostro corpo. E ritorna indietro dai piedi fino alla testa.
0: Seele und Körper.
1: L'anima e il corpo sono in unità.
0: Denn es strömt
1: poiché la corrente fluisce tramite l'anima in tutto il corpo.
0: Christus.
1: Cristo guarisce.
0: Die Schwäche wird zur Stärke.
1: La debolezza si trasforma in forza. I disturbi in salute.
0: Gesundheit. Das Bild der Krankheit weicht.
1: L'immagine della malattia scompare. L'amore è sano. La corrente di guarigione ci inonda sempre più. Impariamo a percepire.
0: Der Tempel ist
1: il

0: e la salute ci pervade dalla testa fino ai piedi e ritorna indietro.
1: Christus ist gegenwärtig.
0: Cristo è presente
1: in uns.
0: In noi.
1: Das Bild der Liebe ist Gesundheit.
0: L'immagine dell'amore è salute.
1: Gesundheit.
0: La salute ci inonda.
1: Wir bejahen die Gesundheit.
0: Affermiamo la salute.
1: Ich bin gesund.
0: Io sono sano.
1: Ich bin gesund.
0: Io sono sano. Con i vostri pensieri immettete la salute nel tempio. Io sono sano.

0: Il mio essere è amore. O immettetelo nel vostro corpo con i vostri pensieri. Il mio essere è amore.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce, perché l'amore è salute. Io sono sano.
1: Der Glaube wird zur Wahrheit.
0: La fede diventa verità.
1: Wir durften ihn, den großen
0: Abbiamo potuto
1: Geist fühlen.
0: Percepire Lui, il grande Spirito,
1: wir dürfen ihn weiter
0: e possiamo continuare a percepirlo se facciamo i passi verso l'amore eterno, verso il nostro vero sé.

0: Unser wahres Wesen ist Liebe.
1: Il nostro vero essere è amore.
0: Liebe ist das
1: L'amore
0: Bild der
1: è l'immagine della salute.
0: Liebe ist die Kraft, die uns begleitet.
1: L'amore è la forza che ci accompagna. L'amore rimane nell'anima. L'amore ci guida. L'amore è presso di noi e con noi. L'amore è la personificazione del vero essere. Cristo, tu ci sei così vicino. Sì, tu respiri in ogni cellula del nostro corpo. Tu pervadi il nostro corpo con il tuo palpito. O Signore, immersi nel tempio dell'amore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché abbiamo potuto percepirti. Ringraziamo perché tu sei presente. Ringraziamo perché tu resti presso di noi.
0: Danken, dass du bei uns bleibst.

0: Cari amici, benvenuti a una nuova puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi potete seguire la 15ª puntata sul grado dell'ordine. La via interiore è la via dell'amore per Dio e per il prossimo. Tramite l'autoconoscenza e orientandoci su Dio, lo spirito libero, Dio in noi, la via interiore ci conduce a valori più elevati nella nostra vita, nel rapporto con il nostro prossimo, nel rispetto verso ogni forma di vita della natura, della madre terra e dell'intera creazione. È il sentiero dell'amore per una nuova consapevolezza, per la nuova epoca dello spirito libero, l'epoca soffianica e messianica sotto il segno del Giglio. È la chiamata possente del Cristo Dio, che ci chiama tutti a rivolgerci a Lui, al suo cuore, poiché Egli è la via, la verità e la vita. È lo spirito libero che ci accompagna, che ci dà forza e riconduce all'Eterno Padre, poiché non siamo di questo mondo, ma figli e figlie di Dio, sulla via che ci riconduce alla vera patria eterna. Se lo desiderate, afferrate anche voi, come tante persone in tutti i continenti, questa mano che il Regno di Dio ci porge, e imparate insieme a noi. Il testo, con le spiegazioni e i compiti per la via interiore verso la coscienza cosmica, ci è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Per mezzo di lei, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, ha rivelato il testo di istruzione. Lisa, Elena, ed io mi chiamo Elisabetta, leggiamo dal testo di istruzione quale allieve tra allievi.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo già sentito più volte quanto sia importante percorrere in modo consapevole e senza fanatismo la via che conduce al cuore di Dio, per amore per Dio. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha dato ulteriori indicazioni concrete e ha rivelato: ognuno di voi ha ancora desideri più o meno grandi. Chi percorre il sentiero che conduce a Dio dovrebbe esaminarsi, chiedendosi che cos'è ancora necessario. Se abbiamo desideri piccoli o grandi che non ci assillano né ci offuscano, ma che sono semplicemente desideri che abbiamo a volte per gioire delle cose esteriori, dovremmo esaudirli per quanto possibile, a seconda delle possibilità di ognuno. Le persone che percorrono la via interiore non si lasceranno distrarre dai pensieri vagabondi, né assillare da desideri inappagati e futili. Esse pianificano e valutano se sono necessari o no. In pensieri rimettono quindi il piano all'Eterno Dio e anche i loro desideri, che considerato il loro attuale modo di vivere, non possono essere realizzati. Chi si occupa molto dei propri desideri personali più o meno grandi fa sì che i sensi si rivolgano di nuovo verso l'esteriore e fa entrare delle dissonanze nell'anima e nel corpo. Chi si affida a Dio ed edifica su di Lui riceverà ciò di cui ha bisogno e molto di più. Gabriele disse in merito: Dio, la forza onnipotente, può guidare tutto come bene per noi e benefico per l'anima. Dio aiuta tramite noi stessi e attraverso altre persone.
2: Anche pianificare bene fa parte dell'ordine. Nel testo di istruzione Gabriele ci dà indicazioni pratiche e concrete che ci aiutano a pianificare in modo giusto. Caro fratello, cara sorella, noi uomini abbiamo l'abitudine di dubitare di quello che facciamo e di ciò che programmiamo. Raramente affidiamo alla volontà divina quello che abbiamo pianificato. Una volta stabilito il piano, ci impegniamo a realizzarlo da soli, continuando a soppesare se andrà a buon fine o se per questo o per quel motivo non saremo in grado di eseguire quello che i nostri desideri ci spingono a fare. Se affermiamo e neghiamo contemporaneamente il piano e non lavoriamo con precisione per la sua riuscita, non solo ne pregiudichiamo l'esito, ma contribuiamo spesso al suo fallimento. Dovremmo farci guidare più da Dio, affidandoci a Lui. Ciò non significa che non dovremmo fare la nostra parte. Oh no, dovremmo semplicemente essere il guanto sulla mano del Signore. Dovremmo pianificare e affidare alla volontà divina sia il piano stesso, sia quanto facciamo per realizzarlo. Questo significa che non dubitiamo più della sua riuscita, né stiamo più a ponderare il pro e il contro, ma operiamo e lavoriamo per la realizzazione del piano, senza lasciarci influenzare da pensieri assillanti e persistenti. Contribuiamo alla riuscita del progetto, restando sovrani, nella coscienza che, se rientra nella volontà del Signore, Egli guiderà le cose e gli avvenimenti come giusto che sia. Operiamo, agiamo e viviamo in questa fiducia. Questa è fiducia, concentrazione e orientamento. Se poi sarà bene per noi, il desiderio sarà esaudito e il piano riuscirà, mentre se non è bene per noi, fallirà. Dovremmo accettare entrambe le cose, sia il successo che l'eventuale insuccesso.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Se invece sin dall'inizio ci mettiamo a ponderare il pro e il contro e a dubitare di quanto abbiamo pianificato, impediamo a Dio di agire. Se siamo dibattuti, se valutiamo continuamente i pro e i contro, se affermiamo e dubitiamo poi del piano, può anche succedere che venga realizzato un progetto che però non è positivo per noi. In questo caso, il piano può riuscirci perché, con i nostri dubbi e le nostre reazioni umane, non abbiamo permesso a Dio di operare, spalancando così le porte a forze negative che hanno poi lavorato per noi, esaudendo il nostro desiderio o facendo apparentemente riuscire il nostro piano. In questo caso, con i nostri moti umani, abbiamo lavorato con energie di pensieri che si trovano nell'atmosfera o con energie astrali, ossia con energie non conformi alla legge, oppure siamo addirittura entrati in contatto con anime che hanno realizzato il piano secondo i nostri desideri. Continueremo poi a perseguire il nostro piano apparentemente riuscito, lavoreremo su di esso e finiremo per fallire dopo mesi, anni o nelle incarnazioni successive, dal momento che in una futura vita terrena ricominceremo dal punto in cui abbiamo smesso nella vita precedente, dato che tale piano in fondo non era buono per l'evoluzione della nostra anima.
0: Nel testo Gabriele continua con le sue spiegazioni. I nostri dubbi, la nostra sfiducia, il nostro timore e le preoccupazioni ci legano ai nostri desideri e alle nostre idee, a persone e a cose. Chi desidera giungere alla libertà interiore deve staccarsi da tutte le cose e da tutti i legami esteriori. Finché siamo noi a volere qualche cosa, assumiamo un cosiddetto atteggiamento di aspettativa. Ogni atteggiamento di questo tipo porta i sensi nell'esteriore e di conseguenza essi si legano a cose e persone. Finché l'uomo vuole qualcosa, si lega a persone e cose. Se invece sottomette la sua volontà a quella del Signore, se si lascia guidare e non si lascia spingere dai propri pensieri e desideri umani, diverrà libero. Quanto più l'uomo diviene libero, tanto meno pretende dal mondo e dal suo prossimo. Diviene altruista e dona, e più diviene altruista, più riceverà. Ciò vale anche per la nostra pianificazione. Chi pianifica in modo corretto, senza desiderare nulla, senza preoccuparsi se ce la farà o meno, sarà guidato dall'alto, da Dio. Chi sa di essere solo amministratore di ciò che possiede e pensa al bene del prossimo. Chi quindi non è più attaccato ai propri beni e averi, ma si limita ad amministrarli, riceverà più di quanto gli occorra.
1: Gabriele continua dicendo: chi orienta tutte le proprie aspirazioni verso l'interiore, verso colui che è la pienezza, riceverà anche per sé dalla pienezza divina, in questo e nell'altro mondo. Quanto più pure divengono le nostre anime, tanto più riceveremo anche esteriormente, poiché la pienezza si dona a colui che ha dischiuso la pienezza nel cuore, nell'anima. Ciò può avvenire in questa vita o in una delle vite future. Beato chi riconosce tutto questo per tempo. Egli si impegnerà quindi nella giusta misura, non per le proprie esigenze, ma per il bene della collettività, per il bene di coloro che aspirano alla pienezza interiore. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele disse ancora: chi si considera solo amministratore dei propri beni che gli sono stati affidati da Dio per il bene comune, è anche in grado di staccarsi dal desiderio di essere, avere e possedere. Staccarsi significa non essere più spinti dal desiderio di essere, avere e possedere. Questo comporta pace, silenzio interiore, gioia ed armonia. Le persone che riescono a lasciare le cose non vivono più nel passato, né pensano con timore al futuro, ma vivono coscientemente nel presente. Dio vive in colui che vive consapevolmente nel presente e agisce tramite lui. L'Eterno mette le ali all'anima dell'uomo e guida l'anima e l'uomo verso vette inimmaginabili.
2: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo imparato la preghiera dell'anima che ogni allievo sul grado dell'ordine fa al mattino, a mezzogiorno e alla sera. Nel testo di istruzione giungiamo ora a ulteriori spiegazioni sulla preghiera dell'anima. Gabriele ha spiegato: fratello Emanuele ci ha ammoniti a eseguire con consapevolezza e in modo coscienzioso i compiti e gli insegnamenti che ci vengono dati dallo Spirito di nostro Padre, per liberarci dalla nostra bassa indole e affinché la nostra coscienza spirituale divenga silenziosa e nel contempo si possa ampliare. Soltanto se la nostra coscienza è silenziosa e ampliata possiamo aspirare a livelli superiori, i cui presupposti fondamentali sono ideali e valori superiori. La coscienza silenziosa e ampliata di una persona che si trova nella realizzazione è ancorata nel divino. Chi ha fatto alcuni passi sulla via interiore, chi sente dentro di sé l'altruismo che si esprime in pensieri altruistici, nel silenzio e nella concentrazione interiore, in futuro può, se lo desidera, fare la preghiera dell'anima nel modo seguente. Fratello Emanuele ci ha dato le seguenti indicazioni. Alla solita ora, nel solito luogo dove regnano abbastanza pace e tranquillità, eseguite questo compito gioioso, ossia la preghiera dell'anima. L'allievo assume la posizione ormai nota, sedendosi col busto eretto. Chiude le porte dei cinque sensi. La prima porta è costituita dai due occhi. La seconda porta si riferisce al senso dell'udito, che egli rivolge verso l'interiore. La terza e la quarta porta, l'organo del gusto e dell'olfatto, sono inattivi. Anche la quinta porta, il senso del tatto, è chiusa. Le mani sono adagiate nel grembo. L'allievo prega coscientemente, orientato verso l'interiore, più o meno con le seguenti parole. Eterno Padre, è mio grande desiderio compiacerti e avvicinarmi a te. I miei sensi tacciono. Desidero penetrare nell'eterna coscienza, venire da te, o Eterno, tu che sei di eternità in eternità. Gabriele disse: caro fratello, cara sorella, puoi esprimere questa preghiera all'Eterno secondo le tue sensazioni. Con il testo sopracitato, fratello Emanuele ci ha dato solo un'indicazione. Accompagniamo queste parole di preghiera con i nostri pensieri e le nostre sensazioni. Solo se le nostre sensazioni e i nostri pensieri accompagnano le nostre parole di preghiera, preghiamo in modo concentrato. Rivolgiamo la preghiera nel nostro interiore. Con sensazioni di amore e di gratitudine rivolte a Dio, scivoliamo poi nel centro di coscienza dell'ordine, ancorato in prossimità della regione del coccige. Le forze di preghiera scorrono quindi in basso, verso il centro di coscienza dell'ordine. Giunti lì, ci rivolgiamo all'anima, in pensieri o parole. Anche in questo caso, ciascuno prega secondo il proprio stato d'animo. L'indicazione di fratello Emanuele va intesa a senso ed è la seguente: Signore, tu sei onnipresente. La mia anima e tutte le cellule del mio corpo giubilano rivolgendosi a te. Anima mia, sintonizzati su Dio, la forza onnipotente, e prega fervidamente colui che ti ha chiamata. Eterno Spirito, tu sei in me e io voglio essere coscientemente in te. Dopo questa breve preghiera di ringraziamento, ci soffermiamo nella calma e nella fede profonda, nel centro di coscienza dell'ordine. Rimaniamo in silenzio. Nessun pensiero entra in noi. Lasciamo che l'anima preghi. Salgono così in noi sensazioni di preghiera altruistiche. Esse affiorano in noi e si esprimono in pensieri o parole. Dopo la preghiera dell'anima, accompagniamo con le nostre sensazioni le correnti di preghiera al nucleo centrale dell'anima. Lì giunti, ringraziamo con le nostre parole. Invece di esprimere la preghiera ad alta voce, possiamo anche farlo in pensieri. In tal caso, scendiamo con i pensieri fino alla coscienza dell'ordine, mentre le nostre sensazioni sono totalmente in sintonia con i nostri pensieri.
3: Ora passiamo ad altre spiegazioni di fratello Emanuele, che ci ha dato ulteriori indicazioni su cui riflettere, dicendo: amici miei, cari allievi, sta scritto: ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli, lo fate a me. Che cosa significa questa affermazione? Significa: ciò che fate al vostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e azioni si rivolge nuovamente contro di voi. A causa delle vostre sensazioni, dei vostri pensieri, delle vostre parole e opere umane ed egoistiche, ingrandite le ombre della vostra anima. Se invece le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre parole e opere sono altruistiche, la luce aumenterà in voi. Se pensate in modo positivo del vostro prossimo, se vedete il bene in ogni cosa, la parte divina nell'uomo, se affermate la forza positiva in ogni cosa,
1: l'anima diverrà più silenziosa e l'uomo più consapevole. Questo significa che penserà, parlerà e agirà in modo più consapevole. In tal modo l'Eterno provvede spesso impercettibilmente a purificare l'anima e il corpo. Grazie alla purificazione, la forza del Cristo si intensifica nell'anima e di conseguenza essa diviene più luminosa e il corpo più puro e splendente. Se invece l'uomo parla o agisce in modo negativo nei confronti del prossimo, anche le negatività si rivolgeranno contro di lui. Il corpo si adombrerà, l'anima si offuscherà, dato che la luce del Cristo nell'anima e nell'uomo si riduce. Di conseguenza, l'uomo cade in sfere di vibrazione meno luminose. Le ombre che si sono formate nel corpo e nell'anima a seguito del suo comportamento errato provocano quindi ulteriori cause, sulle quali l'uomo ne edifica poi delle nuove. Quanto più l'anima e il corpo sono adombrati, tanto meno la forza spirituale scorre in ambedue i corpi, ossia nel corpo spirituale e in quello fisico. Ne conseguono stanchezza, svogliatezza e irrequietudine. I sensi si orientano quindi sempre più verso l'esterno, verso il mondo degli stimoli dei sensi, dove l'uomo inquieto cerca forza ed energia vitale. Spesso la via d'uscita è poi il cibo. A causa dell'impoverimento interiore, l'uomo desidera una quantità di cibo sempre maggiore. Egli ricorre anche all'alcol e al fumo ed esige anche piaceri culinari. Satana disse a suo tempo a Gesù: «Vedi, ti offro tutti i tesori di questo mondo se ti inginocchi e mi adori». Anche oggi egli offre in molteplici modi i tesori di questo mondo a coloro che si allontanano dalla luce eterna e si rivolgono al mondo, alle cose esteriori, a coloro che si lasciano influenzare dagli ingranaggi del mondo e adorano il Satana dei sensi. Rivolgersi di nuovo verso il mondo o vivere con il mondo sono indice di impoverimento spirituale. L'uomo diviene sempre più pigro e trascurato. Le persone pigre e non curanti, proiettate esclusivamente verso il mondo, invecchiano notevolmente più in fretta delle persone spirituali, che sono persone d'azione. Nonostante si prendano cura del proprio corpo, con bagni e cure, il loro impoverimento spirituale si esprime esteriormente.
0: Gabriele ci incoraggiò con le seguenti parole: «Caro fratello, cara sorella, chi di noi non desidera restare giovane? Nonostante il processo di invecchiamento, aspiriamo sempre alla giovinezza. Si tratta di un presentimento interiore, un presagire dell'anima che ben conosce la propria eterna giovinezza». Fratello Emanuele ci disse quanto segue: «Amici miei, gli uomini dello spirito non invecchiano, essi appassiscono. Che cosa significa appassire? Riconoscete, una foglia che appassisce sull'albero può essere bellissima. Chi dice che la foglia è vecchia? Solo chi è vecchio lui stesso». Proseguì dicendo: «Amici miei, vi auguro l'iniziativa spirituale. Vi auguro di tutto cuore di percorrere con gioia il sentiero interiore. Infatti, nella gioia spirituale è racchiuso il dinamismo dell'anima e del corpo, nonché la giovinezza interiore. Quanta più forza spirituale scorre attraverso l'anima e il corpo, tanto più giovane e dinamico è l'uomo. Anche in età avanzata, il portamento di un tale uomo sarà eretto, dato che il suo animo è eretto. L'essere di un uomo pervaso dallo spirito è radioso, amorevole e ricolmo di forza e dinamismo interiori. Per quanto l'esteriore possa appassire, secondo le leggi della natura, in lui permane la traccia dell'eterna giovinezza interiore. Gabriele disse in merito: «Caro fratello, cara sorella, i fratelli e le sorelle che percorrono la via interiore hanno sorriso tra sé quando fratello Emanuele disse: "Fratelli miei e sorelle mie, vale quindi la pena di percorrere questa via interiore, se non altro per non invecchiare". Come vediamo, anche il mondo spirituale ci fa sorridere su noi stessi. Cari amici, queste parole ci fanno sentire quanto c'è vicino il nostro insegnante spirituale e come ci conosca bene. E sicuramente il suo incoraggiamento risveglia in noi il desiderio di sviluppare in noi questo dinamismo spirituale, la gioia spirituale interiore, indipendentemente dalla nostra età, dato che noi siamo esseri che vivono in eterno e che, come abbiamo sentito, sono radiosi, colmi di amore e di forza interiore. Ogni giornata porta a ognuno di noi tante, tante possibilità per imparare e per lavorare consapevolmente su di noi, con la forza del Cristo Dio in noi, affinché questo essere proveniente da Dio si possa di nuovo dispiegare. In questa consapevolezza vi auguriamo ogni bene per i prossimi tempi. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Einen guten Morgen.
1: Buongiorno. Il nuovo giorno è appena sorto e voi, noi tutti, cominciamo la nostra giornata. Posso darvi due pensieri da portare con voi nella giornata? Per esempio, trovate voi stessi nel momento in cui imparate a non fare proprie le opinioni e le argomentazioni degli altri.

0: weiterer Aspekt zum Nachdenken.
1: Ed ora un altro aspetto su cui riflettere. Dell'amor proprio, la persona si appropria da sé, mentre l'amore di Dio è in lui. Ciò significa Dio in voi, Dio in noi, Dio nei mondi della natura.

0: Vedovnsi, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto e cari telespettatori, anche oggi vi salutiamo cordialmente per questa nona puntata della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth insegnò alla cerchia più interna dei suoi discepoli molti dettagli pratici che ci indicano come possiamo utilizzare bene la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio, lo Spirito libero. Diede ai suoi apostoli e discepoli anche la possibilità di gettare uno sguardo nelle grandi correlazioni cosmiche di cui facciamo parte anche noi uomini. E se ora parliamo di apostoli e discepoli, non significa che al seguito di Gesù ci fossero soltanto uomini. Un motivo potrebbe essere che alle sue discepole Gesù non dovette spiegare queste cose appositamente, perché le avevano già comprese spontaneamente. Gesù insegnò l'uguaglianza ed essa comporta anche la parità tra uomo e donna. Gli unici che non l'hanno ancora compreso sono i sacerdoti. I grandi insegnamenti cosmici che apprendiamo in questa serie di trasmissioni sono quindi indicazioni pratiche per uomini e donne, per giovani e per persone anziane e per ogni situazione della vita, sia in famiglia, al lavoro o a scuola o nel tempo libero. Sono aiuti geniali per la nostra vita e anche noi che siamo qui in studio stiamo imparando e ci stiamo esercitando con questi compiti e facciamo le nostre esperienze. I grandi insegnamenti cosmici sono stati dati all'umanità dal Cristo stesso all'inizio degli anni 90 tramite la parola profetica rivelata per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In una grande serie di istruzioni, Gabriele ci ha spiegato questi insegnamenti, dandoci tante spiegazioni e aiuti pratici. Le spiegazioni dettagliate date da Gabriele sono state pubblicate insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in una serie di 5 volumi. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo testo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere dal primo volume.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: in tutto l'universo esiste un unico principio, trasmettere e ricevere. Ognuno trasmette se stesso, ciò che egli è, le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni. Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele. Consideriamo il concetto. Ognuno trasmette se stesso. Noi non possiamo emettere il potenziale di trasmissione del nostro prossimo. Noi emettiamo unicamente il nostro potenziale, i programmi che ci siamo creati nel corso di questa vita o di vite precedenti. Quindi, ciò che non è ancora stato sistemato. Rendiamoci quindi continuamente conto che ognuno di noi emette solo il proprio potenziale di trasmissione. Con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, edifichiamo questo potenziale che forma i vari programmi nelle nostre cellule cerebrali. Questi programmi, a loro volta, agiscono sulla nostra anima e su ogni cellula del nostro corpo. Infatti, anche esse si trovano in comunicazione con i pianeti di memorizzazione. Quindi, noi ci troviamo in comunicazione con gli astri tramite il nostro potenziale di trasmissione, tuttavia, unicamente tramite il nostro potenziale. Ciò che noi trasmettiamo lo immettiamo nella nostra anima e nei corrispondenti pianeti di memorizzazione, ovvero nel computer causale. Dal computer causale tutto ciò ritorna di nuovo a noi, attraverso la nostra anima, le nostre sensazioni e i nostri pensieri. In tal modo possiamo essere ammoniti dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti e pensieri, dalle nostre parole ed azioni. Per questo dovremmo essere desti per sperimentare e cogliere che cosa essi ci vogliono dire su noi stessi.
4: Gabriele spiega ancora. Noi siamo il nostro potenziale di trasmissione che determina il modo in cui vibriamo, in cui pensiamo, viviamo ed agiamo. Questo è anche il ritmo del nostro corpo e allo stesso modo vibra anche ogni cellula del nostro corpo. Il nostro corpo è pari ad un corpo sonoro e noi accordiamo questo corpo sonoro, l'essere umano, con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, con le nostre parole ed azioni. Se vogliamo sapere com'è il suono che emettiamo, prestiamo ascolto a come pensiamo e parliamo. Sapremo così qual è il nostro suono. Dio è armonia. Dio è eterna sinfonia, eterno suono cosmico. Se il nostro corpo sonoro è tutt'uno con la sinfonia, con Dio, anche la nostra anima è nell'essere. Se il nostro corpo è disarmonico, se i nostri ritmi sono spigolosi, bruschi, se non siamo equilibrati e in sintonia, non siamo nemmeno in armonia con l'eterno essere e in tal modo suoniamo la nostra melodia individuale.
3: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: l'essere puro vive ed opera nella pura legge eterna, nella legge universale e attingendo ad essa. L'impuro vive nel suo piccolo mondo che egli si è creato, un mondo costituito dalle sue impurità, ossia dalle iniquità delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, delle sue parole ed azioni. Egli vive e si muove in questo suo piccolo mondo bozzolo e percepisce, pensa, parla ed agisce così com'è e in base a ciò che costituisce il suo mondo bozzolo. Gabriele ci ha dato altri chiarimenti in merito e spiega: le iniquità delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni formano un continuo ronzio, un mormorio nel nostro interiore che ci rende insoddisfatti, incostanti e infelici, poiché l'anima desta spinge per divenire libera e felice. Essa desidera collegarsi con la corrente eterna, Dio. Desidera immergersi di nuovo nell'eterno essere, nella luce eterna, quale vero sé, l'essere compresso. Ogni tanto dovremmo esercitarci nel cantico dell'anima. Infatti l'amore dell'anima per il Padre è pari ad un'adorazione, un canto celeste che si rivolge a Lui, poiché Dio è suono, è sinfonia, armonia e amore. Lasciamo che questo anelito dell'anima si sprigioni e si irradi più spesso dal nostro interiore. Esprimiamo ciò che si muove in noi ed immergiamoci in questa melodia con le nostre sensazioni. Sentiremo così il divario tra l'anima e l'uomo e allo stesso tempo prenderemo anche coscienza di che cosa dobbiamo ancora sistemare. L'anima non ha le nostre parole. Quello che ci comunica l'anelito per Dio, per la purezza, la bellezza, l'unità con la corrente eterna, si esprime in noi, gli uomini, sotto forma di pensieri e parole.
5: In Form von Gedanken und Worten an.
3: I nostri pensieri, le nostre parole sono però talmente limitate che spesso non riescono ad esprimere ciò che affiora ed erompe dalla nostra anima. E così anche l'uomo ha difficoltà a comprenderlo, poiché ha a sua disposizione solo gli strumenti dei pensieri e delle parole.
5: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, anche i sentimenti fanno parte della sfera umana e non sono ciò che percepisce l'anima stessa. Se le vibrazioni che salgono dall'anima, ossia le sensazioni di anelito dell'unità con Dio, raggiungono le nostre cellule del cervello, questo fine e delicato sentimento è di nuovo sintonizzato sulle tre dimensioni, perché l'uomo percepisce, pensa, parla e agisce appunto solo nelle tre dimensioni. Vediamo che c'è sempre una discrepanza tra l'anima e l'uomo. E questo spesso fa male. Faccio spesso l'esperienza. Nell'interiore afferro tutto in ogni aspetto, in modo universale. Tuttavia, con le nostre parole umane, posso trasmettere la totalità solo in modo limitato. Il linguaggio umano non dispone delle parole necessarie per trasmettere quello che è attivo in una frase, in una parola della legge assoluta. L'irradiazione, la legge assoluta, è infinita, imponente e potente. La parola umana, al contrario, è piccola e insignificante.
6: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Dobbiamo imparare a percepire nel profondo delle parole e dei concetti. Tuttavia, anche questa percezione che abbiamo dentro di noi è limitata, poiché la trasferiamo di nuovo nelle nostre tre dimensioni. Il divario rimane finché ridiverremo divini, coscienti figli e figlie di Dio, l'essere nell'essere. Allora non avremo più bisogno delle parole per descrivere l'essere.

0: vicino, poiché Egli è la via, la verità e la vita. Ripensiamoci spesso. Immergiamoci con i nostri pensieri in questo messaggio d'amore. Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio affinché possiamo fare ritorno a Lui, a Dio, nostro Padre. Questo messaggio è il messaggio dell'amore. Ricorre continuamente nei 2000 anni trascorsi e busserà in continuazione al nostro cuore finché saremo divenuti l'amore e saremo uniti con il grande spirito di nostro Padre, con Dio.
1: Cari amici, Dio è la corrente dell'universo. Nostro Padre è l'essere dell'universo. Pensiamo che nel divino siamo le sue immagini, le immagini del Padre eterno. Egli è la vita nella corrente e noi siamo la vita nella corrente. Se ritorniamo a casa, nell'eterno essere, chi ci accoglie? L'infinito amore di nostro Padre. Possiamo contemplarlo, poiché Egli si è dato forma dalla corrente, così come ha dato forma a noi, quali Suoi figli, Sue immagini. Potremmo anche chiederci, dopo il nostro cammino sulla terra, ci presenteremo davanti a Dio, nostro Padre? Ci inchineremo davanti a Lui e lo ringrazieremo di cuore per la sua guida attraverso il Cristo, nostro fratello e Redentore? Quali figli di Dio eleveremo il nostro sguardo a Lui, guarderemo gli occhi miti, dolci e buoni dell'Eterno Padre? Ci prenderà sicuramente tra le braccia e ci dirà: Figlio, tutto è compiuto. Il dolore, la sofferenza è passata. Vedi, attraverso mio figlio, tuo fratello, ti ho riportato a me. Vieni, prendi possesso del tuo regno che ti appartiene fin dal principio. Figlio mio, tutto è passato, tutto è a posto. Guarda e vedrai te stesso, poiché ciò che tu hai creato con la mia forza sei tu stesso, è il tuo essere. E nel nostro interiore e ovunque volgeremo i nostri occhi spirituali, vedremo ciò di cui siamo consapevoli dall'eternità, la luce, la patria. Saremo di nuovo cullati nel grembo di Dio, nella libertà, nella vita della comunicazione con tutto l'essere. Ripensiamoci spesso, prendiamo coscienza ed affermiamo di essere figli e figlie di Dio. Affermiamo di essere immortali. Affermiamo la nostra legge, sì, la nostra legge, che è la vita eterna, la nostra eredità spirituale, e ci sentiremo meglio.

0: momento, di ora in ora.
1: Cari amici, ascoltiamo ora altre parole dello Spirito del Cristo Dio tratte dai Suoi grandi insegnamenti cosmici. Egli dice: l'uomo gravato di colpe può essere paragonato ad un bruco. L'uomo gravato di colpe, il bruco, continua ad intessersi nel suo piccolo mondo fino a che riconosce che deve subire una metamorfosi e trasformarsi per divenire una farfalla, un essere di luce che vive nell'eterna legge universale di Dio, che si muove e che ha la propria esistenza nell'eterno, nel principio universale, che è e che esprime se stesso quale sé. Ciò che è puro, fine, nobile, bello, l'amore altruistico, la legge universale, l'assoluto, l'eterno essere, l'eterna verità. Perciò ogni bruco deve svilupparsi, quindi dipanare ciò con cui si è avvolto, per riconoscersi in questo, pentirsi di ciò che ha riconosciuto, chiedere perdono e perdonare, e non rifare più ciò che ha riconosciuto. In tal modo i fili del suo bozzolo si sciolgono. Crollano le mura che finora l'uomo ha guardato e che definiva come verità, cioè il suo piccolo mondo dell'ego, che era solo il riflesso della verità. L'anima luminosa e l'uomo rivolto verso l'interiore, verso il Santissimo, contemplano poi dentro di sé l'eterno essere, l'eterna verità.
2: Nelle spiegazioni date da Gabriele sentiamo che cosa significano per noi queste parole. Gabriele ci ha chiarito. Ognuno di noi deve quindi dipanare il bozzolo del suo ego, analogamente a come si riavvolge la pellicola di un film. Mentre lo riavvolgiamo, dobbiamo riconoscerci nelle immagini proiettate sullo schermo dalla nostra coscienza, i nostri giochi umani, gli intrighi, i desideri pressanti, le passioni, la cupidigia, l'odio, l'invidia, la sete di ricchezza, stima e possesso. In queste immagini ci ascoltiamo e sentiamo anche come denigriamo il nostro prossimo e sopravvalutiamo noi stessi. Ascoltiamo cosa diciamo degli altri, quello che pensiamo, se abbiamo fatto loro del male, con quali metodi e molte altre cose. Tutto questo deve essere sistemato con il prossimo attraverso il Cristo.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo continua dicendo: l'Eterno Sé è la verità. Chi è divenuto verità è Egli stesso la verità, il Sé, l'essere, l'Io sono, l'eterna legge dell'amore. L'uomo vede in profondità, dentro di sé, con gli occhi della verità, anche ciò che è all'esterno. Compenetra il riflesso della verità e vede nel profondo la verità in tutti gli uomini, negli avvenimenti, nei colloqui e nei fatti. Egli vede con gli occhi della verità anche ciò che non è vero. Egli non può essere ingannato, perché è la verità e vede in profondità con gli occhi della verità e parla, considera e compie tutto nella verità. Egli è quindi la verità, che è l'eterna legge dell'universo, nella quale vive, nella quale si muove, alla quale attinge e con la quale opera. Egli è la verità, la legge, in ogni sensazione, in ogni pensiero, in ogni parola e in ogni azione. Dato che la verità, l'essere, l'eterna legge è in te, è il vero, l'eterno assume forma e configurazione prima di tutto dentro di te e solo in seguito si manifesta esteriormente nel tuo ambiente, nel tuo mondo, devi vivere in te, nel Santissimo che dimora in te.
0: Queste parole dello Spirito del Cristo Dio hanno un significato molto profondo e anche pratico per noi uomini. Anche noi stiamo imparando e ci stiamo esercitando per fare le nostre esperienze. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Finché parliamo solo di voler cambiare, ma non lo facciamo, ci creiamo solo ulteriori colpe in questo mondo che gravano poi su di noi. Se parliamo solo della pace che deve venire nel mondo e non abbiamo noi stessi la pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di pace perché la nostra irrequietudine contagia a sua volta gli altri. Se parliamo della luce del Cristo e noi stessi restiamo privi di luce, scherniamo il Cristo e contribuiamo al fatto che anche il nostro prossimo pensi, parli e viva in modo analogo a noi, ossia senza luce. Se parliamo della misericordia e del servizio samaritano verso il nostro prossimo e diciamo che nel mondo dovrebbero essere esercitati la misericordia e l'amore per il prossimo, e siamo però noi stessi privi di misericordia e di pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di misericordia e di pace nel mondo. Così facendo ci incolpiamo. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo in meglio, dobbiamo divenire buoni. Fino a che non rispettiamo noi stessi, non rispettiamo nemmeno Dio in noi. Finché aspiriamo a templi esteriori, non abbiamo ritrovato noi stessi quale tempio di Dio.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: «Perciò riconosci, tu sei il Tempio dell'Unico, Santo, che dimora in te». Ricordati la seguente frase della verità e vivila. Dimora in te, poiché tu sei il Tempio dell'Unico, del Santo, che dimora in te. Gabriele spiega in merito. Possiamo prendere dimora nel nostro interiore solo se adorniamo il nostro Tempio con la virtù dell'amore altruistico, della libertà e della fratellanza. Allora l'egoismo si staccherà da noi, i vizi si trasformeranno e diverremo cercatori che trovano. Troveremo Dio in noi.
1: Il Cristo dice: dimora in te significa non ammettere alcun pensiero umano, cioè egocentrico. Eleva a Dio tutte le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole ed opere. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito a queste parole del Cristo. Per elevare le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere, dobbiamo divenire coscienti che Dio desidera il meglio per noi e che Egli è in ascolto dentro di noi. Gli aspetti umani sono i peccati contro la nostra anima. Se abbiamo percepito, pensato, parlato ed agito in modo umano, porteremo i nostri aspetti umani a Dio e chiederemo perdono allo Spirito di nostro Padre che dimora in noi. Dio, che ci ama, ci perdonerà, ci rammenterà e ci ammonirà in continuazione quando saremo sul punto di ricadere ancora nelle stesse o simili sensazioni, pensieri o parole, divenendo sempre più desti, riusciremo sempre meglio ad elevare a Dio per tempo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni.
2: Continuiamo a leggere gli insegnamenti del Cristo Dio. Egli ci dice: parla solo se ti viene richiesto, e anche in questo caso unicamente secondo l'eterna legge dell'ordine del Tempio, né troppo poco. La giusta misura si trova in te. Oppure parla se è importante per il tuo prossimo, se puoi dargli dei doni della vita. Nelle spiegazioni date da Gabriele apprendiamo altri aspetti in merito. Perché dovremmo parlare solo quando veniamo interpellati o dire solo cose essenziali e solo secondo la legge dell'ordine del Tempio, quindi secondo i 10 comandamenti e il discorso della montagna? Tutto è energia. La nostra anima è costituita da energia cosmica. Anche il nostro corpo fisico è compenetrato dall'energia cosmica. Dovremmo impiegare queste preziose forze vitali in modo oculato, ossia non dovremmo sprecarle. Dovremmo dare al nostro prossimo attingendo al tesoro del nostro interiore, alle leggi della vita interiore. Gli estratti di questa legge sono i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Se doniamo attingendo alla fonte suprema, alle leggi della vita, doneremo doni di vita interiore che hanno un valore inestimabile. Questi doni divini saranno quindi attivi nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Potremo quindi attingere e donare dal regno della vita interiore, solo se abbiamo riportato alla luce il tesoro interiore, realizzando ed adempiendo le leggi divine.
1: Il Cristo dice: non chiedere per curiosità, se possibile, non chiedere del tutto. Infatti, colui che dimora in te provvederà a farti comunicare ciò che devi sentire e sapere. Gabriele spiega in merito: chi chiede per curiosità sente solo se stesso e sente eventualmente cose che non è in grado di elaborare in quel giorno e che muove poi nei suoi pensieri. In tal modo si può incolpare ulteriormente, poiché ogni pensiero è energia che non si allontana da lui, ma rimane presso di lui ed incolpa la sua anima e il suo corpo fisico.
3: Cari amici, il Cristo ci insegna: e se il tuo prossimo accanto a te è immerso in meditazione o in pensieri, non rivolgerti a lui per esporgli la tua sapienza umana, poiché non sai dove si trova in quel momento, con chi o con che cosa sta comunicando. E neanche tu sarai mai disturbato, perché tu stesso sarai desto. E se il tuo prossimo pranza o lavora, non disturbarlo, a meno che tu non abbia da comunicargli cose importanti ed essenziali, poiché non sai con chi o con che cosa sta comunicando. Cari telespettatori, care telespettatrici, rispettiamo quindi la legge della vita interiore, che è ciò che è fine, nobile, bello e puro. In tal modo diverremo gradualmente la legge di Dio e nobiliteremo così la nostra anima e la rispetteremo quale essere in Dio, così come rispetteremo il nostro prossimo che nel profondo del nostro interiore è come noi, fine, nobile, bello e puro. Non entriamo quindi mai nel suo tempio e neanche noi verremo disturbati e il nostro tempio non verrà distrutto.
0: Cari amici all'ascolto, quando sentiamo che ogni uomo è il tempio di Dio, ci rendiamo conto che questa affermazione racchiude in sé molti compiti per noi e anche per il rapporto con il nostro prossimo. Quale spiegazione è stata particolarmente importante per voi? Sicuramente ognuno di noi è stato colpito da una frase o da un aiuto nel corso della trasmissione. Portiamo con noi questi compiti per i prossimi giorni, proviamo a farli e potremo sicuramente raccogliere molte esperienze. Se desiderate rileggere il testo che abbiamo presentato in questa trasmissione, lo potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, che potrete trovare in libreria o acquistare anche in internet. In questa trasmissione abbiamo già parlato dell'ordine del Tempio. Nel corso della prossima puntata, che sarà la decima, sentiremo come possiamo orientare sempre più la nostra vita in modo da rispettare sempre il nostro Tempio e non irrompere nel Tempio del nostro prossimo. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi. E nel frattempo vi auguriamo di fare molte buone esperienze. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
2: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Wer ist denn dieser große Gott,
1: chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama.
2: Es ist die unendliche Liebe,
1: è l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
2: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
2: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi, l'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
2: So ruft er uns, Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la Madre Terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
2: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
2: Wendet euch nicht ab von ihm.
1: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
2: Wendet euch ihm zu.
1: Rivolgetevi a lui.
2: Im Herzen euren Nächsten mit.
1: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra. vedendo di che cosa ha bisogno, portate nel cuore in preghiera con voi le piante e gli animali, sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo.
2: In diesem Bewusstsein,
1: in questa consapevolezza, dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel figlio suo, nella figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
2: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
1: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio, ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: «Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te, sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro, sii la goccia di bontà e misericordia». In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Gentili spettatrici, cari spettatori, vi salutiamo di cuore a questa trasmissione del solstizio d'inverno, dal titolo La luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Cari amici, in tutto il mondo si festeggia di nuovo per commemorare la nascita del Figlio di Dio nelle vesti di Gesù di Nazareth. Tuttavia, raramente gli uomini sono consapevoli della dimensione cosmica in cui è inserita la vita terrena del Figlio di Dio. Per preparargli le vie, quale Gesù di Nazareth, esseri elevati, principi della legge del Regno Eterno, si sono caricati davanti al trono di Dio il giogo di incarnarsi come esseri umani e il compito profetico. Vennero su questa terra quali messaggeri dell'Eterno per portare a noi uomini la libertà, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Essi vennero tutti rifiutati e insieme a loro il messaggio

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Gentili spettatrici, cari spettatori, vi salutiamo di cuore a questa trasmissione del solstizio d'inverno, dal titolo La luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Cari amici, in tutto il mondo si festeggia di nuovo per commemorare la nascita del Figlio di Dio nelle vesti di Gesù di Nazaret. Tuttavia, raramente gli uomini sono consapevoli della dimensione cosmica in cui è inserita la vita terrena del Figlio di Dio. Per preparargli le vie, quale Gesù di Nazaret, esseri elevati, principi della legge del Regno Eterno, si sono caricati davanti al trono di Dio il giogo di incarnarsi come esseri umani e il compito profetico. Vennero su questa terra quali messaggeri dell'Eterno per portare a noi uomini la libertà, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Essi vennero tutti rifiutati e insieme a loro il messaggio dei cieli proveniente dal Regno Eterno. Così fu prima di Gesù di Nazaret e così fu dopo la sua vita terrena. Esseri del Regno Eterno passarono in continuazione attraverso i regni della caduta del cosmo di materia non del tutto sottile, fino ad arrivare alla materia grossolana, per ammonire noi uomini a cambiare, a tornare a casa. Come persone semplici che hanno vissuto nelle stesse condizioni di vita dei loro fratelli e sorelle, i messaggeri hanno vissuto e vivono come esempio cosa significhi adempiere e trasmettere ad altri la legge della vita. Si tratta di un'unica corrente, di un unico operato, di un'unica fonte, Dio, da Abramo a Gabriele. Tutti loro non portarono la spada, la lotta che hanno portato e portano le religioni, ma insegnarono e insegnano la legge della vita, che è amore, unità e pace, perché rappresentano il principio della creazione dell'infinito, l'amore originario e la sapienza originaria. Cari amici, la luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca, poiché il Figlio di Dio ha annunciato: «Io vengo presto». Il Cristo Dio ci ha rivelato la similitudine delle vergini sagge. L'uomo desto, che è in attesa del suo Signore, può essere paragonato alle vergini sagge. Esse portarono con sé nei loro recipienti anche una riserva d'olio per le loro lampade. Questo significa esse portarono la luce in sé grazie alla realizzazione delle leggi di Dio. L'uomo desto, che fa attenzione a realizzare le leggi dell'amore, avrà la luce interiore e il segno sulla fronte. Questo significa per noi: l'uomo ha il compito di aprirsi a Lui, allo Spirito del Cristo Dio, che dimora in ogni anima e in ogni uomo che ha un'anima, ed è più facile farlo proprio nel momento del solstizio. Come già detto, a Natale le religioni commemorano la nascita di Gesù di Nazaret quale bambinello nel presepe. Perché è così? Egli è in realtà risorto ed è il corregnante del Regno di Dio. Perché quindi minimizzare e ridicolizzare il grande spirito a un rito che si ripete tutti gli anni, in cui il Figlio di Dio, il nostro Redentore, viene adorato come una statuina nel presepe? Già i popoli dell'antichità avevano armadi pieni di statue di legno degli dèi che non avevano alcun potere. Cari amici, invece di pensare al bambinello nella mangiatoia, pensate al Cristo Dio risorto, alla sua venuta che è stata annunciata nella gloria e nella pace. Anche se ci vorrà ancora un po' di tempo, la sua luce precede la sua venuta ed è già qui. Il principe della pace annuncia la sua venuta spirituale. Io vengo presto. E se ci apriamo a questo pensiero, non si pone forse automaticamente anche la domanda: perché non dovremmo fare e mantenere la pace anche noi? Fare la pace e mantenere la pace significa vivere in modo pacifico. Questa sarebbe la vita che ci ha insegnato Gesù di Nazareth: fare pace e mantenere la pace.
2: Dov'è la sacra notte santa nel cuore degli uomini? E che aspetto ha? Ha forse qualche contenuto? Le parole vuote, i sentimentalismi sono ben lontani dal cristianesimo vissuto. Ognuno ovviamente è libero di realizzare le proprie idee del Natale. Ma tutto questo non ha niente a che fare con il Cristo Dio risorto. Il Natale è una festa per Cesare. Proprio così. È stato tramandato: da a Cesare quello che spetta a Cesare e a Dio quello che spetta a Dio. Cosa sono tutti i regali pagani e il cosiddetto luccichio natalizio in confronto a una casa in cui si è fatta varco la pace, perché i suoi abitanti si vengono incontro e si perdonano a vicenda? Abbiamo fatto spesso l'esperienza di come la disponibilità a fare pace dia una nuova direzione alla vita di intere famiglie in cui subentrano gioia e pace. La riconciliazione può essere un primo passo per dare nuovo spazio all'amore impersonale nella nostra vita. L'amore perdona, l'amore sostiene. Subentra la pace e la pace ci conduce all'amore per Dio e per il prossimo. E in questo ci aiuta il Cristo Dio, il risorto. Il suo messaggio, io vengo presto, è la promessa della pace e dell'essere pacifici, dell'amore per Dio e per il prossimo. Se si osserva tutto quello che avviene nell'epoca odierna, quasi non si riesce a credere a questo messaggio «Io vengo presto». Tutto va sempre peggio. Ovunque regnano mancanza di pace e la freddezza del cuore. Ma dove le cose vanno male, c'è anche una risalita, forse non per questo mondo, ma in noi, per ognuno di noi. Perché questo è quanto ci viene chiesto: sviluppare la luce interiore e portarla. Dobbiamo divenire portatori di luce interiore e non portare il mondo freddo e ingannevole. Dovremmo finalmente averne abbastanza e dire no per una nuova epoca. Cari amici, chiediamoci: cosa deve ancora succedere affinché ci ricordiamo della nostra origine divina, che siamo esseri incarnati provenienti dall'eterno essere? Cosa deve succedere ancora su questa terra per farci risvegliare da una letargia e dall'essere soddisfatti di noi stessi che ci spingono direttamente verso il collasso climatico e ci lasciano indifferenti nei confronti del messaggio di Dio proveniente dal Regno Eterno? Anche se Dio, l'Eterno, parla nuovamente tramite la parola profetica da 45 anni e ci dice: «Io sono colui che sono, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Io sono il Dio di tutti i veri profeti. Sì, e in quest'epoca di svolta egli parla in modo possente tramite la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele. Dio, l'Eterno, rivela tramite la parola profetica a cosa stia andando incontro l'umanità e ammonisce a cambiare. Tuttavia, la massa degli uomini preferisce riempirsi del sudiciume e della manipolazione di gruppi industriali giganteschi dall'impronta religiosa e di strutture statali dello stesso genere, piuttosto che ascoltare la vera parola di Dio. Non è forse più che mai ora di svegliarsi, poiché gli effetti delle emissioni mortali di oggi ricadranno sul clima solo fra decenni. Quello che oggi sperimentiamo come cambiamento climatico sono i nostri peccati di circa 40 anni fa. Non è abbastanza il fatto che interi ecosistemi stiano collassando? Non è abbastanza che a causa dell'estinzione delle specie si interrompono intere catene alimentari con conseguenze apocalittiche per le piante, gli animali e gli uomini? Non è abbastanza che ogni giorno muoiano di fame decine di migliaia di bambini? Non è abbastanza che più di 2 miliardi di persone non abbiano accesso all'acqua potabile pulita, considerando che l'acqua potabile rimarrà la prima causa di potenziali conflitti. Fino ad arrivare all'estinzione dell'umanità odierna, non è abbastanza che giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto, milioni di animali debbano consumare la loro vita in condizioni terribili fino a che verranno poi uccisi in modo brutale per soddisfare i piaceri del palato degli uomini. Proprio le cosiddette festività cristiane sono ancora feste sacrificali che hanno le loro radici nel più profondo paganesimo, nelle barbarie. In tutti i tempi, l'Eterno Dio ha rivelato tramite la parola profetica, per esempio tramite il profeta Isaia. «Cosa mi importa dei vostri sacrifici senza numero?» dice il Signore. «Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi, il sangue di tori e di agnelli e di capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi vi chiede che veniate a calpestare i miei atri?» Smettete di presentarmi offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre. Non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io li detesto. Sono un peso per me. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano di sangue. Lavatevi, purificatevi. Togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova.
1: Cosa ne è stato fatto di tutti i moniti e gli avvertimenti dati nel corso dei millenni da profeti di Dio che si sono caricati del pesante giogo della loro esistenza terrena? Cosa deve ancora avvenire affinché accettiamo il messaggio di pace del Principe della Pace, il Cristo, lo accogliamo e iniziamo a metterlo in pratica nella nostra vita? Non ne abbiamo ancora abbastanza delle lotte, delle guerre e dei fratricidi? Di arsenali di armi con l'etichetta di cristiano? E chiediamoci anche, cosa ha a che fare tutto questo con il Natale, con l'incarnazione del Cristo Dio in Gesù di Nazareth? Niente. Assolutamente niente, così come le parole vuote dei predicatori delle religioni e di chi vuole confondere nelle strutture statali e l'ebbrezza del consumo delle masse. Il Natale come usanza attuale coniata dalle istituzioni è una festa familiare del consumismo, celebrata in tutto il mondo a spese dei più poveri tra i poveri, e una festa sacrificale abbellita dalle religioni sacerdotali pagane che uccide miliardi di animali, che sono creature provenienti dalle sfere di evoluzione dell'eterno essere e che sono state affidate a noi uomini per servirle con amore e umiltà davanti a Dio, che è la vita. Questo mondo sta per soccombere. È abbastanza. Basta con i profitti ottenuti a spese dei più poveri. La Madre Terra non sta più al gioco. Essa non soccomberà, ma si libererà da tutto il sudiciume di cui l'ha gravata l'umanità nel corso di tutte le generazioni fino ad oggi.
0: Schluss mit diesem Weihnachten.
1: Basta con questo Natale. Basta con gli atteggiamenti ipocriti a spese dei più piccoli di questo mondo. Basta con i riti cruenti perpetrati a miliardi in occasione delle principali festività dei sacerdoti di Baal nelle chiese e nello Stato. La Terra indica già ora quello che viene represso ovunque, quello che chi detiene il potere cerca di tenere ancora nascosto per quanto possibile. Sì, nell'Occidente ecclesiastico è scesa l'oscurità, perché la cultura dominante ecclesiastica, che determina da secoli l'umanità, ha ricusato e tradito gli insegnamenti di Gesù di Nazareth.
2: E ciò nonostante, cari amici, tenendo presenti questi retroscena così seri, consideriamo l'affermazione «La luce sorge, Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Il Cristo Dio ci annuncia, io vengo presto». La nuova epoca è annunciata, l'epoca del Giglio, nell'era messianica e sofianica. La luce del Regno Eterno si irradia sempre di più nell'atmosfera della Terra e trova una risonanza nelle persone dello Spirito che portano in sé il palpito della vita nel suo Spirito. La luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Lo splendore della nuova epoca è l'adempimento, passo per passo, dell'amore per Dio e per il prossimo. Tutto il resto verrà spazzato via dalla legge di causa ed effetto. Quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Cari amici, sono parole serie e tuttavia sostenute dall'amore eterno che ci chiama dicendo «venite a casa». Anche se può sembrare che l'odio, l'invidia, l'inimicizia, i crimini assassini di fratello contro fratello, sorella contro sorella, ma anche dell'uomo contro la natura e gli animali abbiano posto il loro segno di vittoria, il Cristo Dio, in collegamento con la sapienza divina, annuncia l'epoca del Giglio, l'aurora per la nuova epoca, nella quale avverrà quello che è stato annunciato dai profeti. Il regno della pace di Gesù Cristo, la costruzione della nuova Gerusalemme. Quando ne avremo abbastanza di questo mondo e ci rivolgeremo al regno eterno, la cui legge della vita bussa nel profondo della nostra anima e desidera guidarci già in questa vita, conducendoci verso più luce, verso l'amore, la pace e l'unità con tutti gli uomini e con gli animali e la natura? Dio in noi. Mettiamoci in cammino, portiamo la sua luce in questo mondo, poiché il mondo diviene sempre più freddo, sempre più povero di valori interiori, e alcuni cercano la sua luce e non riescono ancora a trovarla, perché la cercano ancora in questo mondo con le sue religioni. Cari amici, non è forse confortante sapere che il Cristo Dio ha avverato la sua promessa e che nella nostra epoca si compie tutto tramite la sua profetessa e messaggera, Gabriele? Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre invierà nel nome mio, vi insegnerà e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Molte cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito della verità, Egli vi condurrà nella verità tutta intera, poiché Egli non parlerà da se stesso, ma dirà quello che sente e annuncerà quello che avverrà.
1: Cosa vuole il Regno Eterno del quale sentiamo parlare così spesso? Che facciamo ritorno, quali figli e figlie di Dio, a casa, nel Regno Eterno, della nostra Patria Eterna, dalla quale siamo provenuti. Il Regno Eterno di Dio è il Regno della Pace, il Regno dell'Amore. Dio è Spirito, è Forza, è energia. Perché quindi si dovrebbe adorare la statuetta di legno di un bambinello? Perché è quello che pretendono le religioni sacerdotali, che vogliono che il Cristo Dio taccia. Il bambinello non è ancora in grado di parlare e Gesù di Nazareth fu messo a tacere sulla croce del martirio. La parola di Dio data tramite i suoi profeti è pericolosa per la casta sacerdotale, perché la smaschera. Rendiamoci conto di quanto segue. Si commemora il bambinello Gesù ed eventualmente sua madre Maria e suo padre Giuseppe. Ma a quei tempi chi ha accolto il figlio di Dio con Giuseppe e Maria? Persone semplici hanno offerto loro un rifugio tra gli animali. La luce proveniente dal santuario del Regno di Dio si è ingenerata tra gli animali. Perché? Perché gli animali vivono nell'unità e perché il Cristo Dio venne anche per liberare gli animali dall'asservimento e dalla brutalità degli uomini. Come la maggior parte degli uomini non ha accettato il Cristo Dio, così non ha compreso l'unità che Egli ci ha portato, l'unità dell'essere in ogni forma di vita, che si rispecchia anche nella natura e negli animali. Cosa sono in fondo le cosiddette festività cristiane? Sono feste del consumismo e del macello, in cui si mettono in primo piano culti, i piaceri e i piatti che deliziano il palato. Da dove provengono queste feste del macello o culti del sacrificio, i riti delle cosiddette giornate di Natale? Il Regno Eterno non macella animali. Perché noi uomini macelliamo gli animali? Ancora una volta, perché vogliono così le religioni e perché la massa degli uomini ha seguito le religioni, con i loro culti del sacrificio che sono stati e sono contrari al Cristo Dio, contrari alla luce dell'Eterno Essere. Noi ci impegniamo per le leggi dei cieli, dell'essere eterno, l'amore per Dio e per il prossimo, adempiendoli passo per passo, anche se abbiamo ancora errori e debolezze. Fare la pace e mantenere la pace significa, non per ultimo, esaminarsi personalmente, esaminare il proprio ego personale e farlo in continuazione per sistemare i peccati e sperimentare poi dentro di sé l'unità di tutte le forme di vita. Chi fa la pace e mantiene la pace andrà incontro consapevolmente anche agli animali, considerandoli nostri fratelli e sorelle minori, donando loro amore e prendendosi cura di loro, rispettando la natura nella sua varietà di forme di vita, senza sfruttarla e sterminarla, ma restando in unità con essa, rispettando e comprendendo l'essenza delle piante, che è il soffio vitale dell'Eterno, che agisce anche nel mondo degli animali e delle piante. Questo è un passo nella vita dell'unità.
2: Cari amici, l'amore per Dio e per il prossimo collega. L'amore per Dio e per il prossimo unisce. Uniamoci nel suo spirito. Iniziamo noi a farlo passo per passo e diventiamo consapevoli che il regno eterno è vita eterna. La morte non esiste più. Non esistono più né sofferenze né infermità. Noi tutti siamo portatori di pace. Siamo i portatori del regno eterno. Gabriele dice sempre: vivere in questa consapevolezza significa morire per l'ultima volta e fare ritorno a casa, nella pace eterna, nella luce eterna. Nel libro L'epoca del giglio, Gabriele descrive: l'umanità si trova alle porte di un'epoca possente. È l'inizio che porta a una nuova epoca, all'epoca del giglio, senza religioni, senza sacerdoti e parroci. L'epoca del giglio prepara la venuta del Messia spirituale, del Cristo Dio. Dio è libertà, non conosce alcuna costrizione. Il Cristo Dio, il Figlio di Dio, non venne riconosciuto dalla massa degli uomini quale Messia in Gesù di Nazareth e fu consegnato alla casta sacerdotale della sua epoca, che fece assassinare il Figlio di Dio tramite il potere di Stato. Anche se nelle religioni e nelle strutture di Stato il suo cadavere è ancora appeso alla croce dell'infamia del suo assassinio, quale simbolo della fine delle religioni, quale crocifisso, il Cristo Dio prepara la sua venuta nello Spirito, quale Messia spirituale. Rendiamoci conto ancora una volta che non sono necessarie religioni, né culti o cerimonie, né sacerdoti né parroci per giungere nell'essere eterno. È necessario unicamente seguire passo per passo Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, adempiendo i suoi insegnamenti, le leggi della vita, dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità, della fratellanza, che significa giustizia. Se percorriamo passo per passo la via dell'amore per Dio e per il prossimo, se adempiamo sempre di più le indicazioni che Egli ci ha portato nei Suoi insegnamenti, anche nell'esteriore diventerà a poco visibile quello che è contenuto nel Suo messaggio di pace, pace e unità. Cari amici, il tempo corre, le ore sfuggono agli uomini. Per questo desideriamo riportare alcune parole del Cristo Dio. Il Cristo rivela nell'opera: questa è la mia parola, Alfa e Omega. la svolta dei tempi nella quale io mi avvicino sempre più ai miei può essere paragonata alla tarda estate e all'autunno, poiché l'epoca della svolta dal vecchio mondo peccaminoso alla nuova epoca è un periodo del raccolto. Coloro che vivono in me portano buoni frutti, e coloro che hanno abusato e abusano del mio nome per i propri scopi mostrano ora i loro frutti malvagi. La svolta dei tempi fa riconoscere molto chiaramente i buoni frutti e quelli malvagi. Riconoscete. La tarda estate e l'autunno sono già iniziati per l'epoca peccaminosa. I frutti divengono visibili. Il raccolto è in corso. Quello che è stato preannunciato è già iniziato. Quanto predetto avviene con la precisione di un meccanismo, di un orologio. Le catastrofi e le sciagure si susseguono a catena. Da questo si riconoscono i mutamenti dei tempi. Il mondo peccaminoso declina. In esso si profila già la nascita della nuova epoca. Si delineano le generazioni risvegliate nello spirito, dalle quali scaturirà l'umanità spirituale della nuova epoca. L'epoca attuale è simile ai tempi di Noè o ai tempi della distruzione di Pompei. La maggior parte degli uomini si possiede, si fa possedere. Pur sentendo parlare dei segni dei tempi, continuano a vivere nel peccato. Sono affondati e affondano con la loro ricchezza e con il loro potere esteriore. Quello che l'Eterno rivelò in tutti i tempi agli uomini tramite i profeti è ora imminente. Anche se gli ammonimenti e le indicazioni dell'Eterno non trovano ascolto presso la maggior parte degli uomini, è iniziata questa grande svolta dei tempi. Chi si preoccupa ancora delle proprie cose esteriori e le vuole mantenere e moltiplicare, non solo vi resta legato, ma si inabisserà con tutti i suoi beni e averi. Nonostante le afflizioni e le pene, il regno di Dio sorge gradualmente sulla terra nella misura in cui il mondo sprofonda. Se riconoscete che il mondo si sta scardinando, non tornate indietro e non fermatevi per andare a prendere o sistemare questo o quello. Andate nel luogo di Dio che è in voi e fatevi guidare da colui che dimora in voi.
1: Cari amici, le parole del Cristo Dio rivelate tramite la sua profetessa possono indurci a riflettere e viene chiesto a ognuno di riflettere su se stesso. Ci si ripropone così tante cose per il nuovo anno. Cosa potremmo riproporci? Dovremmo averne abbastanza di questo vecchio mondo che ha gettato al vento qualsiasi principio etico e morale ed è segnato da crimini perpetrati in continuazione e riproporci di fare la pace e di mantenere la pace e di portare la pace in questo mondo. E anche se sono solo pochi a farlo, ma questi pochi sono per lui, essi sono il fuoco della giustizia. Siamo chiamati. Chiunque prega il Cristo Dio e crede nel Padre Eterno, nel Dio Padre e Madre, e adempie passo per passo le sue eterne leggi dell'amore per Dio e per il prossimo, è un portatore di luce e porta la luce in questo mondo. Vogliamo essere persone che raccolgono la luce per un'epoca che chiamiamo la nuova epoca, ma la nuova epoca ha bisogno di pace. La nuova epoca ha bisogno di persone che prendano sul serio le leggi della vita e che iniziano a vivere in base ad esse. Se siete anche voi una persona che raccoglie la luce, allora il mondo diventerà più luminoso, diventerà più pacifico e cominceremo a portare nel mondo quello che significa Betlemme, la pace. E quando la cosiddetta vita quotidiana cerca di sopraffarci, ricordiamoci in continuazione la sua chiamata. Seguitemi, i suoi insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, per superare i nostri errori e le nostre debolezze con il suo aiuto. E così a poco si farà più luce in noi e la sua promessa non ci sarà più estranea. Io vengo presto. Il suo messaggio rivolto a noi dice fare la pace e mantenere la pace, poiché Egli è il principe della pace. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ovunque vi troviate, permetteteci di inviarvi in questo senso il saluto della vita. Pace. Restiamo collegati nel suo spirito e nella sua pace sboccerà la nuova epoca sotto il segno del giglio. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Die Erscheinung.
1: L'apparizione. L'apparizione nell'epoca messianica e sofianica che rispecchia.
0: Die Erscheinung.
1: L'apparizione. L'apparizione nell'epoca messianica e sofianica che rispecchia nuove generazioni sotto il segno del Cristo Dio. Si avvera ciò che Gesù di Nazareth annunciò ai suoi apostoli e discepoli: io vengo presto. Il Cristo Dio ha annunciato la sua venuta. La luce della sua apparizione precede l'epoca della sua venuta. Verrà il tempo in cui la sua luce si manifesterà nell'atmosfera. A seconda della disposizione dei pianeti rispetto al Sole, la sua luce risplenderà e molti affermeranno che si tratterebbe di fenomeni che non si è ancora in grado di interpretare. Questo cosiddetto fenomeno annuncia il cambiamento nel cosiddetto cosmo materiale, del quale fa naturalmente parte anche la Terra. Lo spirito possente dell'infinito disse agli uomini: io rinnovo ogni cosa, un nuovo cielo e una nuova terra. Da Abramo a Gabriele ci furono esseri inviati da Dio, ossia persone che portarono la parola profetica. Uomini e donne illuminati parlarono e parlano dell'unico spirito, dello spirito dell'amore e della pace. I profeti di Dio, uomini e donne, cercarono e cercano di risvegliare nel cuore degli uomini l'unico Dio, il Dio dell'amore, della pace e dell'unità. I profeti di Dio, uomini e donne, annunciarono il regno di Dio, l'eterno essere. Parlarono di un Dio dell'amore che è il padre di tutti i suoi figli. Nell'epoca messianica e sofianica, la parola del regno di Dio scorre su tutta la terra. È possibile ascoltare Dio, l'Eterno, e suo Figlio tramite la parola profetica divina, alla radio e alla televisione. Essi annunciano agli uomini che esiste un'unica vita, un unico Dio, il Dio dell'amore. Il tempo matura, da Abramo a Gabriele. Dio l'Eterno parlò alla sua serva, alla sua portavoce, che in veste umana ha il nome di Gabriele, e le rivelò che lei è Sofia, la sapienza nel suo spirito, in unità con la sua terza forza basilare, il suo cherubino della sapienza divina. L'Eterno le rivelò che il Cristo Dio è la sapienza divina chiamano gli uomini che hanno un'anima, esortandoli ad adorare l'unico Dio dell'amore, che è in tutto ed è soprattutto nel profondo di ogni anima, anche di ogni uomo che ha un'anima. Egli, l'unico universale, annunciò tramite la sua sapienza l'epoca messianica e sofianica, la luce dell'apparizione di suo Figlio, il Cristo Dio, che già in veste di Gesù di Nazaret annunciò: «Io vengo presto».
2: In allen Generationen warten Menschen.
1: Persone di ogni generazione hanno sempre atteso il ritorno del Messia nello Spirito. Ci chiediamo quando e dove? Ogni uomo che ha un'anima dovrebbe essere pronto ad andargli incontro, accendendo la luce interiore sulla via dell'amore per Dio e per il prossimo, poiché Dio è amore. Nell'epoca messianica e sofianica, Dio parlò per mezzo della sapienza divina e disse: «Io sono l'Io sono, l'Onnipotente, il padre di tutti i miei figli», e incaricò Sofia di dire agli uomini: «Io sono fedele ai miei figli. La fedeltà verso i miei figli è il mio amore, e il mio amore per i miei figli è la mia fedeltà nei loro confronti. Annuncialo e di ai miei figli che la via che conduce a me è la via della vita che abbraccia ogni cosa e quindi dell'amore universale. Di loro di non avere timore ad adorarmi nel loro interiore, quale unico Dio, il Dio dell'amore, che io sono. Ripeti loro ancora di non avere timore, poiché io sono la fedeltà verso i miei figli. Sì, io sono loro fedele, qualsiasi cosa essi abbiano provocato o provochino in questo mondo. Di loro che io non amo i loro peccati, ma non li punisco nemmeno per i loro peccati. Non li maledico a causa dei loro peccati. Non li invio in nessuna dannazione eterna per via dei loro peccati. Di loro che io amo il nucleo centrale nel profondo della loro anima, il loro vero essere, l'essere divino in me, nel regno del mio amore, nel regno della pace. Il Cristo Dio, mio Figlio, invia la sua chiamata in questo mondo. Venite tutti a me, voi che credete nell'Eterno Padre, che rivolgete a Lui le vostre preghiere e le vostre richieste. Io vi voglio guidare, condurre nell'Eterna Casa del Padre, poiché io sono la via, io sono il mio Padre, la verità e la vita. La mia via che conduce a Lui, al Dio eterno, passa un livello dopo l'altro attraverso le sfere di purificazione dell'anima che sono state predisposte affinché essa possa liberarsi dai peccati di cui l'essere umano in cui era incarnata non si è ancora pentito e che non ha ancora sistemato. È la via per sistemare. Egli, l'Eterno, trasforma le negatività in forza positiva. Se nella coscienza dei vostri sensi non ci sono più gli stessi o simili aspetti. Io, il Cristo Dio, che un tempo ero in Gesù di Nazareth, invio la mia chiamata nel cuore degli uomini. Dio è amore, Dio è fedeltà, Dio si prende cura di voi. Percorrete la via messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo, la via della luce che risplende in me, il Cristo Dio. È la luce dell'unità, la luce dell'amore. Dio è amore. Tu, o anima nell'uomo, tu, o anima, sei la luce in Dio. Dio chiama, Dio è fedeltà. Nell'eterna casa del Padre ci sono tante dimore libere. Il regno dell'eterno essere è la patria dei figli di Dio. Percorrete la via che conduce alla patria eterna. Tutti gli esseri del creato, tutte le grandi famiglie vi sono fedeli. Il regno di Dio si dischiude. Le chiuse verso l'eterna casa del Padre si aprono sempre più. Venite a casa. Io, il Cristo Dio, vi conduco al Padre. Pregate, voi uomini, nel vostro cuore, poiché io risplendo vicino al vostro cuore fisico e vi aspetto, poiché io porto le preghiere di purezza e amore verso di Lui, verso l'Eterno Padre, che vi attende. Egli è la fedeltà, è l'amore per Dio e per il prossimo. È annunciata un'epoca diversa, il sia fatto, nell'epoca messianica e sofianica. È annunciata la venuta del Messia nello Spirito. Io sono il Cristo Dio, inviato dal Padre, per preparare in voi l'eternità, per servire l'eternità in voi, in ogni uomo che ha un'anima, in ogni anima sulla via verso l'eterno essere. Abbiate il coraggio di pregare. Cercate di rimanere tranquilli nel vostro cuore. Prendete in mano spesso i 10 comandamenti di Dio. Prendete in mano spesso il discorso della montagna. Leggeteli e confrontate con essi i vostri sentimenti, le vostre sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, chiedendovi se sono in sintonia con i comandamenti di Dio dati tramite Mosè e con gli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Se il vostro comportamento non corrisponde ad essi, sapete voi stessi cosa dovete sciogliere per far sì che la luce interiore, che io sono in voi, divenga sempre più una fiamma per avvicinarvi a me, il Cristo Dio, poiché io desidero condurvi all'Eterno Padre che dimora in voi. Lo Spirito dell'amore universale, lo Spirito della pace universale, lo Spirito che è in tutto, è la vita e in tutto c'è l'amore, l'essere. E se non capite e vi chiedete dov'è l'amore quando gli uomini sono malati? Dov'è l'amore negli animali quando si cibano gli uni degli altri? Io vi chiedo, dove siete voi? Se gli uomini, da Abramo a Gabriele, avessero adorato il Dio dell'amore, gli uomini e gli animali sarebbero in pace e le malattie sarebbero state quasi completamente eliminate. Ciò che non è sta nelle stelle. Se voi riconoscete, vi pentite, sistemate e non ripetete più, percorrete la via dell'amore che annuncia l'epoca messianica e sofianica. La mia chiamata, quale Cristo Dio, che io sono nella parola profetica, dice: venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi, venite tutti e pregate, rivolgendovi all'unico universale che è in voi. Io vi guiderò, io vi farò da guida e vi condurrò a Lui, che vi attende, poiché le dimore nel regno di Dio sono libere. Prendete possesso del regno di Dio che vi è così vicino, che è la patria eterna nel profondo della vostra anima. L'amore e la fedeltà perdonano. L'amore e la fedeltà vi chiamano. È il Padre dell'amore e della fedeltà in me, che sono colui che vi chiama. Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io vi conduco a Lui, all'Eterno Padre dell'amore.

0: Wir dürfen Sie, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, diamo a tutti un benvenuto di cuore a questa seconda puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Oggi solo pochi sanno che cosa insegnò Gesù di Nazareth 2000 anni fa alla cerchia interna dei suoi discepoli. Nella nostra epoca, questi grandi insegnamenti cosmici sono per la prima volta a disposizione di tutti coloro che sono alla ricerca. Il Cristo stesso li ha rivelati all'inizio degli anni 90 nella parola profetica data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In questa serie di trasmissioni leggeremo insieme gli insegnamenti spirituali dati dal Cristo Dio e le spiegazioni approfondite che Gabriele, che tra resto oggi è qui con noi in studio, ci ha dato nel corso di una lunga serie di istruzioni. Questi insegnamenti con le spiegazioni sono raccolti in 5 volumi dai quali possiamo imparare veramente molto per la nostra vita quotidiana, per il nostro lavoro e per la famiglia. Nella trasmissione precedente ci siamo per esempio presi il compito

0: Wir dürfen Sie, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, diamo a tutti un benvenuto di cuore a questa seconda puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Oggi solo pochi sanno che cosa insegnò Gesù di Nazareth 2000 anni fa alla cerchia interna dei suoi discepoli. Nella nostra epoca, questi grandi insegnamenti cosmici sono per la prima volta a disposizione di tutti coloro che sono alla ricerca. Il Cristo stesso li ha rivelati all'inizio degli anni 90 nella parola profetica data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In questa serie di trasmissioni leggeremo insieme gli insegnamenti spirituali dati dal Cristo Dio e le spiegazioni approfondite che Gabriele, che tra resto oggi è qui con noi in studio, ci ha dato nel corso di una lunga serie di istruzioni. Questi insegnamenti con le spiegazioni sono raccolti in 5 volumi dai quali possiamo imparare veramente molto per la nostra vita quotidiana, per il nostro lavoro e per la famiglia. Nella trasmissione precedente ci siamo per esempio presi il compito di diventare consapevoli che Dio è. Nella puntata di oggi scopriremo quale significato è insito in queste parole «Dio è». Per chi desidera seguirci leggendo nel libro, oggi continueremo dal primo volume a pagina 34.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: «Io, il Cristo Dio, elevo tutto alla luce della verità». Cari amici, grazie alle spiegazioni che abbiamo ricevuto da Gabriele, possiamo comprendere nel profondo tutto ciò che è contenuto in questa breve affermazione. Leggiamo. Guardiamo più in fondo alla parola verità. Cosa ci dice questa parola? Esiste una sola verità, che è Dio, e Dio è assoluto. Non c'è nulla da interpretare o da smuovere. Non c'è un se o un ma. Dio è. La verità è sicura di se stessa. Non discute. Non giudica. Chiarisce, ma non si difende. Non deve dimostrare se stessa. Essa è. È indipendente, libera da opinioni, concetti, teorie e punti di vista. La verità è e resta incontestabile. Non possiamo prendere la verità per trasformarla. Chi la trasforma per se stesso, trasforma se stesso, ma mai la verità.
3: La verità è assoluta, dà ed aiuta sempre. Possiamo fidarci di Dio, della verità. Egli è sempre con noi. Dio è sempre presente. In tutti i campi della nostra vita, ovunque noi andiamo o stiamo, c'è Dio. Prendiamo coscienza che Dio è qui per aiutarci. Lo Spirito della verità vorrebbe aiutarci e servirci. Desidera che stiamo bene. Desidera che diveniamo e restiamo sani. Vorrebbe che noi fossimo felici, poiché Egli, Dio, è la felicità. Dio desidera che noi siamo pacifici e gioiosi, dato che Egli è la pace e la gioia. Nella vita quotidiana prendiamo sempre più coscienza di quanto segue. Qualsiasi cosa facciamo, ovunque andiamo, Dio è sempre con noi. Dio è. Egli ci ama. Egli ci aiuta. Egli ci serve. Dio vorrebbe il meglio per noi, dato che è nostro Padre.
2: Dove si trova la verità, tutto è aperto e manifesto. La verità non ha segreti, perché tutto è vero. Solo chi deve nascondere ciò che non corrisponde alla verità ha segreti. Se impariamo a divenire veritieri in tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo, giungeremo alla verità. La parola verità racchiude in sé tutta l'eterna legge. La verità è la nostra eredità spirituale. Infatti noi, quali esseri divini puri, siamo legge divina che ha assunto forma e quindi siamo la verità. Cari amici, Gabriele ci incoraggia ancora dicendoci: diveniamo veritieri. Veritieri nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri, nelle nostre parole ed azioni. Prendiamoci questo compito per la nostra vita terrena. Divieni veritiero in tutto ciò che pensi, dici e fai. In tal modo ritroverai te stesso e ti troverai nel vero sé, quale eterno sé in Dio. Se siamo compenetrati dalla verità, se siamo quindi totalmente veritieri, siamo anche altruisti, impersonali e sicuri. Abbiamo anche la forza, da cui deriva il coraggio, di far presente e di esprimere tutto in modo impersonale, in base alla situazione e allo stato di coscienza del prossimo. La verità è l'altruismo, è impersonale ed esprime anche ogni cosa in modo impersonale.
1: Nella verità si trova l'onestà, la sincerità, da cui scaturisce a sua volta la fraternità, la vera fratellanza. La verità è sempre il collegamento, non esclude nessuno, perché la verità è pari all'unità. Tutto è unito in Dio. Se non siamo veritieri, ci troviamo al di fuori della legge, al di fuori della verità. E ci separiamo dal nostro prossimo. La verità è anche la chiarezza, e la chiarezza, pari alla verità, è sempre la semplicità. La legge di Dio è la semplicità, e tutto ciò che è semplice è geniale. Per questo è la cosa più grande. La legge, Dio, è la totalità in tutto. Diveniamo consapevoli che nel granello di polvere c'è tutto l'infinito. Il grado di coscienza sviluppato, la sfaccettatura che si è sviluppata dall'eterna legge, si esprime nella forma.
4: Nelle spiegazioni che ci ha dato sui grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, a questo punto Gabriele ci propone: riflettiamo ancora una volta sulla nostra eredità spirituale e anche sul libero arbitrio. La nostra eredità spirituale include il libero arbitrio. Se ci opponiamo a Dio perché non rispettiamo le eterne leggi, questo fa parte del libero arbitrio. Dio non ce lo impedirà. Opponendoci, usciamo dall'eterna legge e ci creiamo le nostre leggi.
5: Perciò
4: viviamo, pensiamo, soffriamo in base alle leggi che ci siamo creati. L'essere puro, la legge, non è più in grado di guidarci. Siamo noi stessi che ci estromettiamo e ci allontaniamo da Dio.
5: Gott greift nicht ein.
4: Dio non interviene e non interverrà nemmeno in questa vita materiale, poiché Egli ci ha dato il libero arbitrio. Molte cose cambieranno attraverso la forza degli astri, anzi tutto si trasformerà attraverso la legge che noi uomini ci siamo creati. Ciò che semini, lo raccoglierai. Dio è la libertà e noi siamo i suoi figli, non siamo vassalli o succubi. La legge divina, il libero arbitrio, fa di noi dei figli di Dio ed eredi dell'Eterno Regno.
2: Prendiamo coscienza che tramite il libero arbitrio ritorneremo anche liberamente a Dio. Dio non ci costringe a fare nulla. Dio, nostro Padre, che ci ama, ci dà in continuazione la forza, in modo impersonale, di credere in Lui, di affidarci a Lui, di sentirlo, di percepirlo, per avvicinarci in tal modo alla sua eterna legge, alla nostra eredità spirituale, fino a che adempiremo totalmente le leggi di Dio e ritorneremo così come gocce perfette nell'oceano che è Dio, nell'eterno essere. Liberamente, come ce ne siamo anche andati dall'eterno essere, dall'eterna legge, così anche ritorneremo, liberamente. Ci potremo poi muovere liberamente nell'eterno essere, perché siamo ridivenuti liberamente e senza costrizioni gli eredi dello Spirito di Dio e figli della libertà eterna ed infinita.
3: Cari amici, le spiegazioni date da Gabriele contengono ancora alcune indicazioni sulla libertà. Leggiamo. L'uomo ha fatto di se stesso ciò che è oggi. Lo strumento con cui si è dato forma è costituito dalle sue sensazioni, pensieri, parole ed opere. Ogni uomo decide ogni attimo per se stesso. A causa delle nostre colpe, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, il nostro atteggiamento di base verso i nostri simili e la nostra vita sono come scalpelli grossolani. Se adempiamo sempre più la legge di Dio, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole ed azioni diverranno invece sempre più come uno scalpello fine. Questo significa, quindi, che i nostri pensieri umani, con i quali si intendono i pensieri riguardanti il peccato, sono grossolani e che ci danno forma in modo corrispondente. Se ci rivolgiamo all'eterna legge, diverremo sempre più fini. Prenderemo poi gli scalpelli più fini e scolpiremo il nostro vero essere. Siamo noi stessi a scegliere gli scalpelli, quelli grossolani o quelli fini.
4: Noi stessi, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo della giornata, facciamo la nostra scelta, o per i nostri lati del tutto umani e quindi per il satanico, divenendo così succubi della legge della caduta, oppure per Dio. In questo caso cresceremo sempre più nella legge dei cieli, nella nostra eredità spirituale. Dio è. Se accogliamo questo pensiero, non lasceremo più libero corso ai nostri pensieri del tutto umani. Se ci colleghiamo in continuazione con Dio, adempiendo a poco ciò che è la volontà di Dio, prenderemo gli scalpelli fini e diverremo più fini, perché diverremo più nobili. La nostra anima diverrà più bella, perché diverrà più pura.
2: Le parole «Dio è» Vogliono entrare in comunicazione con la coscienza suprema, con Dio. Quando avremo risvegliato nel nostro interiore la coscienza che Dio è, faremo forse l'esperienza che il nostro stato d'animo migliora. Riusciremo ad orientarci meglio e potremo anche lavorare meglio e più concentrati. Affermando in continuazione che Dio è, sentiremo nella nostra coscienza che vogliamo avvicinarci a Dio. Egli è, infatti, in tutto, in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni moto e movimento. In ogni attimo c'è Dio. Prendiamo ora coscienza che Dio è. Se prendiamo continuamente coscienza di queste parole, richiameremo quasi automaticamente la seguente frase nel nostro interiore. E io sono divino. Dalle due parole Dio è, deriva quindi logicamente la frase «Ed io sono divino».
1: Questa affermazione «Dio è» e «Io sono divino» è uno stato di coscienza, è una potente fonte di energia divina. Essa va a toccare ciò che non è divino nella nostra anima, che comincia così a vibrare più intensamente. Le colpe che ricoprono il divino, la parte pura dell'interiore, ossia i nostri comportamenti errati, i nostri peccati, il nostro egocentrismo, cominciano quindi a muoversi e si esternano. In tal modo il divino, al quale aspiriamo consapevolmente, ci fa vedere attraverso gli impulsi dell'energia della giornata dove ci sono ancora aspetti contrari al divino, sia interiormente che esteriormente. Per esempio, si presentano pensieri con cui denigriamo gli altri. Ora, non dovremmo mettere da parte gli aspetti umani che si presentano dicendo «No, no, non lo voglio più. Mi sono deciso. Dio è e io sono divino». Cogliamo invece questa opportunità. Afferriamo il negativo, il nostro ego umano, il nostro infimo sé. Lo osserviamo, chiedendoci da dove viene e lo sistemiamo con il Cristo. Se lo facciamo e se ci ripromettiamo di non agire più nello stesso modo, la luce comincerà ad agire nella nostra anima, comincerà a cancellare ciò che abbiamo sistemato oppure che abbiamo cominciato a sistemare.
3: Cari telespettatori e care telespettatrici, Gabriele continua con le sue spiegazioni. In base ad un aspetto della legge della via interiore, se immettiamo la legge assoluta con le parole Dio, essa ci mostrerà i nostri aspetti contrari al divino. Se li sistemiamo, sentiremo che nella nostra coscienza entrano più luce e più forza, e perciò possiamo afferrare ed eliminare ulteriori aspetti umani, ovvero aspetti del peccato che ci separano dal prossimo. I problemi potranno risolversi e nel contempo diverremo più leggeri, più liberi, più felici e ci avvicineremo di uno o più passi al nostro Padre Celeste. Se ci rivolgiamo quindi alla legge assoluta, verremo toccati anche dalla legge di semina raccolta. Questa legge di semina raccolta è la legge causale. Richiamando la legge universale, ci immergeremo nella legge causale e ci verranno mostrati gli aspetti in cui non siamo ancora divini. Tuttavia, abbiamo un sostegno nella legge assoluta. Come un alberello viene legato ad un palo, anche noi ci leghiamo a Dio è. Tuttavia, dovremmo renderci conto che se accettiamo la legge divina, ci impegniamo a sistemare

0: Ci siamo rammentati delle parole Dio è. Che cosa è successo? Nel momento in cui ci è venuto in mente Dio è, e noi abbiamo deposto le nostre sensazioni in queste parole, nella nostra anima si è mosso qualcosa ed ha instaurato una comunicazione più intensa con Dio. In tal modo è affluita più forza alla nostra anima. La forza è affluita nel corpo. La vibrazione del nostro corpo si è elevata. Di conseguenza non abbiamo più avuto difficoltà a concentrarci e siamo riusciti a fare il nostro lavoro con più facilità. Vediamo che se veniamo toccati da questa affermazione profonda, Dio è, il Divino si avvicina di più a noi. Nello stesso istante affluisce a noi anche più forza. Da ciò riconosciamo che Dio è presente. Dio, il nostro Eterno Padre, ci aiuta sempre se ci rivolgiamo a Lui. Possiamo rivolgerci a Lui in ogni situazione, con tutte le cose che ci capitano ogni giorno, poiché Egli ci ama.
1: Se durante il giorno prendiamo più volte coscienza di queste due parole, Dio è, sentiremo la presenza di Dio in noi e in tutto ciò che facciamo. In queste due parole, Dio è racchiuso l'universo, dato che Dio è l'universo, la totalità. Dio è, e quindi la totalità in noi. Immaginiamoci Dio come luce e forza nel nostro interiore, come luce nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Dio è luce e forza. E se diciamo Cristo oppure Cristo in me, è come se dicessimo Dio è. Infatti, il Cristo nel Padre è Dio nelle quattro essenze di Dio. Il Cristo nel Padre è onnipresente in queste quattro forze basilari di Dio. Dio è, se lo percepiamo consapevolmente in noi, dilata la nostra coscienza. Afferriamo e comprendiamo di più. Vediamo di più. Nel corso dell'evoluzione spirituale si dischiudono a noi aspetti spirituali, dimensioni sconosciute a noi uomini, incomprensibili per l'ego umano.
0: Cari amici, Gabriele ci spiega anche in che modo l'aiuto di Dio si manifesta molte volte nella nostra vita. Continuiamo a leggere. Se ci rivolgiamo consapevolmente a Dio, se siamo grati perché sperimentiamo nella nostra vita la sua presenza e il suo aiuto, potremmo anche dire: Dio ha risolto in me un problema. Ma come avviene questo? Egli non interviene direttamente nella nostra vita, dato che abbiamo il libero arbitrio. Potremmo anche così dire: Dio ha risvegliato in noi il problema, ha richiamato la nostra attenzione sui nostri difetti, su ciò che dovremmo sistemare per risolvere il problema, oppure per far sì che il problema venga risolto. Detto in altre parole, Dio ci ha mostrato il nostro comportamento errato nel problema, nelle nostre difficoltà,

0: in modo che possiamo riconoscere ciò che dovremmo affrontare per sistemare le cose, per poter risolvere il problema, oppure riconoscere qual è la nostra parte nel caso in cui il problema riguardi diverse persone. Dio ci mostra quindi i nostri difetti. Non è Lui che ci risolve il nostro problema. Se lo risolvesse, noi non ci riconosceremmo e continueremmo a commettere gli stessi errori. Dalla fiducia in Dio cresce la gratitudine. Gli dimostriamo la nostra gratitudine realizzando giorno per giorno ciò che l'energia della giornata ci presenta. Solo con la realizzazione giungiamo a Dio, nostro Padre. In famiglia, sul lavoro o altrove, sperimenteremo molte situazioni. Tuttavia, Dio è. Egli è sempre con noi. Questa presa di coscienza, Dio è, dovrebbe gettare radici in noi. Ed avremo così il miglior aiutante al nostro fianco.
1: Liebe Mitmenschen, cari amici, nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo ora un altro insegnamento. Il Cristo dice: io sono la vita, il Cristo, il Figlio di Dio. Chi fa risorgere me, lo Spirito della vita, il Cristo, dentro di sé, ha ritrovato la sua eredità spirituale, che è la sua vita eterna. L'essere ritorna così a casa, da Dio, l'Eterno Padre, poiché proviene da Lui. Gabriele ci ha spiegato in merito. Questo è un brano tratto dalla legge assoluta. Percepiamo nel profondo cosa contiene. In questo brano c'è tutto il cielo. E riguardo alle parole del Cristo Dio, io sono la vita, Gabriele spiega quanto segue. Non possiamo forse dirlo anche noi, se ci sentiamo e affermiamo quale essere puro in Dio? Infatti, l'eredità celeste è la nostra vita, è l'essere compresso, siamo noi stessi. Dio dice: io sono la vita in tutto ciò che è. E noi siamo gli eredi del regno spirituale. Noi possediamo tutto ciò che è. È la struttura del nostro corpo spirituale.
2: Le parole del Cristo Dio, chi fa risorgere me, lo Spirito della vita, il Cristo, dentro di sé, ha ritrovato la sua eredità spirituale, che è la sua vita eterna, vengono spiegate da Gabriele nel modo seguente. L'eredità spirituale è costituita dalle sette forze basilari di Dio. Le sette forze basilari di Dio sono la legge eterna, l'universo. La legge scorre attraverso tutti i regni, fluisce in tutti gli esseri, pervade tutti i regni della natura, gli astri, tutto ciò che è. La nostra eredità celeste è la forza splendente dentro di noi. Perciò non occorre un sole che illumini l'essere puro. L'essere puro è lui stesso il sole. Perché l'eredità divina, l'infinito, risplende nell'essere spirituale.
1: Noi uomini dobbiamo dapprima raggiungere la conoscenza delle leggi di Dio. Se realizziamo le conoscenze spirituali, raggiungeremo la sapienza. Non avremmo così più bisogno di chiedere come questo o quello. Non avremmo bisogno di cercare le correlazioni esistenti tra il cielo e la terra. La sapienza contenuta in Dio conosce tutte le cose, poiché l'essere in Dio è saggio. La sola conoscenza è priva di sapienza. Solo il sapere spirituale realizzato apporta sapienza. E la sapienza non chiede, conosce le leggi divine, le correlazioni dell'essere divino. Se ci limitiamo ad ascoltare o leggere soltanto la legge assoluta, non giungeremo alla sapienza divina. È la realizzazione di ciò che si presenta a noi giorno per giorno che ci conduce alla sapienza divina, alla comprensione di tutte le cose spirituali. È unicamente con la realizzazione che entriamo nell'interiore e non con il solo sapere. È solo attraverso la realizzazione che ritorniamo nell'assoluto. Infatti, Dio, nostro Padre, è assoluto e in Dio noi siamo esseri assoluti e perfetti.
3: Cari amici all'ascolto, quello che conta veramente è quindi realizzare le leggi di Dio per avvicinarsi a Dio. Ci è più facile farlo con compiti che apprendiamo negli insegnamenti cosmici. Nella seconda puntata di oggi abbiamo letto, per esempio, la consapevolezza che Dio è dovrebbe mettere radici in noi e così avremo il miglior aiutante al nostro fianco. Se lo desiderate, provate a farlo e noi tutti potremmo fare esperienze nella nostra vita con questo e con molti altri esercizi. Il testo che abbiamo letto nella trasmissione di oggi è tratto dal primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Questo libro può essere richiesto in libreria. Se desiderate ascoltare altri aspetti dei grandi insegnamenti cosmici insieme a noi, vi invitiamo a mettervi in ascolto anche la prossima puntata. A tutti i migliori auguri, arrivederci e un saluto in Dio.

0: Care telespettatrici, cari telespettatori, un cordiale benvenuto alla nostra rubrica. Oggi tratteremo il tema della guarigione e della salute e le relazioni che questa ha con la nostra vita dal punto di vista spirituale. Trarremo i contenuti della nostra trasmissione dal libro Dio guarisce. Sicuramente sarà per tutti interessante sapere come i temi della malattia e della guarigione siano anche in rapporto a una vita condotta in maniera disordinata e stressata, oppure ad una vita condotta in maniera più disciplinata, se includiamo anche principi etici e morali. Ciò a cui possiamo riferirci sono gli insegnamenti di Gesù Cristo, contenuti ad esempio nel discorso della montagna, o anche nei 10 comandamenti dati da Dio tramite Mosè. Proviamo quindi ad includere Dio e le sue leggi nella nostra vita. Noi siamo convinti che possa aiutare ognuno di noi a restare sani o a guarire malattie, partendo naturalmente dal presupposto che tutte le malattie hanno a che fare con il modo di vita che conduciamo, con il nostro mondo dei pensieri e delle nostre sensazioni. Ma entriamo subito nel nostro tema. La guarigione. Per tante persone la parola guarigione significa vivere una vita che vale la pena di essere vissuta. Significa ritrovare un equilibrio, una certa pace dove vi era un fattore di disturbo. La parola guarigione indica il processo della guarigione e non l'essere guariti. Chi non ha bisogno di guarigione? Non soffriamo forse quasi tutti di un disturbo di salute più o meno grande del quale vorremmo liberarci? Il processo del guarire e al termine di esso lo stato di salute hanno qualcosa in comune con un ordine basilare nell'interiore dell'uomo. La guarigione nel suo significato più profondo inizia prima di tutto nella sfera dell'anima. Cosa significa questo e come possiamo giungere quindi alla guarigione?
1: Per spiegare questo, dobbiamo portare concetti che forse ad alcuni dei nostri spettatori possono sembrare nuovi. Qui prendiamo in aiuto il nostro libro dal titolo Dio guarisce, scritto da Gabriele, una donna tedesca considerata la messaggera e profetessa di Dio per la nostra epoca. Leggiamo. La forza centrale nell'interiore dell'uomo è lo spirito. Lo spirito è la forza originaria di tutto l'essere. Questo spirito universale divino è la vita in ogni forma esistente, anche in quella materiale. Egli vivifica l'anima dell'uomo e ogni cellula del suo corpo. Lo spirito è quindi la vita, la forza vitale, la forza di guarigione. Se aspiriamo ad ottenere la guarigione tramite lo spirito, dobbiamo vivificare tutto ciò che riguarda il processo del guarire, conferendo vita ai nostri pensieri e alle nostre parole. Quante volte l'uomo dice «devo guarire», «sì, voglio guarire», ma allo stesso tempo dubita nel proprio interiore che ciò possa realmente avvenire. Pronuncia quindi le parole «guarigione» e «vorrei guarire», senza rendersi conto che allo stesso tempo le mette in dubbio dentro di sé, con i propri pensieri e sensazioni. Alla parola positiva guarigione o guarire si contrappongono dunque sensazioni e pensieri pessimistici e di dubbio, che frenano così le forze positive insite nella parola guarigione oppure guarire. Così facendo, distruggiamo noi stessi ciò che desideriamo. Non diamo vita a ciò che pronunciamo. Ogni uomo ha un'anima e ogni forma di vita è animata da un'unica forza, Dio. Solo se riusciamo ad avere fiducia in colui che ci ha creato perfetti e sani ed è lui stesso la perfezione e la salute, Dio, e solo se impariamo a vivificare le nostre parole supportandole con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, conferiremo forza alle parole guarigione o guarire, ed esse potranno agire così nella nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo. Solo allora potrà iniziare il processo di guarigione e sollievo dalla nostra sofferenza. Dio è spirito. Dio è energia. Il corpo umano, come tutte le altre forme di vita materiale, è energia trasformata. Spirito raddensato che vive sul rispettivo livello di vibrazione della materia. Lo spirito, tuttavia, anima la vita e di conseguenza ciascuno di noi. Se ci apriamo a Dio, lo spirito, trasformando ed elevando il mondo delle nostre sensazioni e dei nostri pensieri, ossia ci impegniamo a pensare in modo nobile e buono e ad esprimere con le nostre parole ciò che sentiamo di approvare, giungeremo all'origine della vita, allo spirito. Così facendo, ci apriamo per ricevere la forza che proviene dall'eterna fonte e otteniamo sollievo e guarigione.
0: Dipende quindi unicamente da noi se ci apriamo per ricevere la forza dello spirito, lasciandola fluire nelle parole guarigione e guarire per mezzo delle nostre sensazioni e dei nostri pensieri. Le nostre sensazioni e i nostri pensieri sono trasformatori della forza divina, che anima poi la parola e la fa agire in modo positivo dentro e intorno a noi. Se diciamo desidero forza e salute, ma le nostre sensazioni e i nostri pensieri non sono positivi, le parole che pronunciamo non hanno alcuna forza, dato che i nostri pensieri non sono orientati consapevolmente sulla salvezza, sulla forza e su Dio. Le nostre sensazioni e i nostri pensieri non coincidono dunque con le nostre parole. In tal modo annulliamo automaticamente la forza vitale che vorrebbe vivificare le sensazioni, i pensieri e le parole. Ma proseguiamo con la lettura del libro. Non aspettiamoci quindi né guarigione né sollievo se pensiamo o diciamo guarigione mentre il mondo delle nostre sensazioni e dei nostri sentimenti reagisce in tutt'altro modo. Infatti i sentimenti, le sensazioni e i pensieri sono trasformatori della forza. Possiamo pensare e pronunciare per intere giornate le parole guarigione e salute, ma senza alcun risultato, se non animiamo i nostri pensieri e le nostre parole con la forza vivificante, con le nostre sensazioni, con i nostri sentimenti e con le nostre parole, e non conferiamo quindi forza al nostro desiderio di guarigione. Rimarremo malati e continueremo ad essere oppressi da preoccupazioni, difficoltà e disgrazie. L'uomo è in grado di superare malattie, preoccupazioni e disgrazie se prende coscienza della sua origine, dello spirito, e si aspira ad evolversi spiritualmente, impegnandosi a realizzare le leggi spirituali divine. La legge suprema che comprende tutto è la legge dell'amore.

0: Care telespettatrici, cari telespettatori, un cordiale benvenuto alla nostra rubrica. Oggi tratteremo il tema della guarigione e della salute e le relazioni che questa ha con la nostra vita dal punto di vista spirituale. Trarremo i contenuti della nostra trasmissione dal libro Dio guarisce. Sicuramente sarà per tutti interessante sapere come i temi della malattia e della guarigione siano anche in rapporto a una vita condotta in maniera disordinata e stressata oppure ad una vita condotta in maniera più disciplinata, se includiamo anche principi etici e morali. Ciò a cui possiamo riferirci sono gli insegnamenti di Gesù Cristo, contenuti ad esempio nel discorso della montagna, o anche nei 10 comandamenti dati da Dio tramite Mosè. Proviamo quindi ad includere Dio e le sue leggi nella nostra vita. Noi siamo convinti che possa aiutare ognuno di noi a restare sani o a guarire malattie, partendo naturalmente dal presupposto che tutte le malattie hanno a che fare con il modo di vita che conduciamo, con il nostro mondo dei pensieri e delle nostre sensazioni. Ma entriamo subito nel nostro tema. La guarigione. Per tante persone la parola guarigione significa vivere una vita che vale la pena di essere vissuta. Significa ritrovare un equilibrio, una certa pace dove vi era un fattore di disturbo. La parola guarigione indica il processo della guarigione e non l'essere guariti. Chi non ha bisogno di guarigione? Non soffriamo forse quasi tutti di un disturbo di salute più o meno grande del quale vorremmo liberarci? Il processo del guarire e al termine di esso lo stato di salute hanno qualcosa in comune con un ordine basilare nell'interiore dell'uomo. La guarigione nel suo significato più profondo inizia prima di tutto nella sfera dell'anima. Cosa significa questo e come possiamo giungere quindi alla guarigione?
1: Per spiegare questo dobbiamo portare concetti che forse ad alcuni dei nostri spettatori possono sembrare nuovi. Qui prendiamo in aiuto il nostro libro dal titolo Dio guarisce, scritto da Gabriele, una donna tedesca considerata la messaggera e profetessa di Dio per la nostra epoca. Leggiamo. La forza centrale nell'interiore dell'uomo è lo spirito. Lo spirito è la forza originaria di tutto l'essere. Questo spirito universale divino è la vita in ogni forma esistente, anche in quella materiale. Egli vivifica l'anima dell'uomo e ogni cellula del suo corpo. Lo spirito è quindi la vita, la forza vitale, la forza di guarigione. Se aspiriamo ad ottenere la guarigione tramite lo spirito, dobbiamo vivificare tutto ciò che riguarda il processo del guarire, conferendo vita ai nostri pensieri e alle nostre parole. Quante volte l'uomo dice «devo guarire», «sì, voglio guarire», ma allo stesso tempo dubita nel proprio interiore che ciò possa realmente avvenire. Pronuncia quindi le parole «guarigione» e «vorrei guarire», senza rendersi conto che allo stesso tempo le mette in dubbio dentro di sé, con i propri pensieri e sensazioni. Alla parola positiva guarigione o guarire si contrappongono dunque sensazioni e pensieri pessimistici e di dubbio, che frenano così le forze positive insite nella parola guarigione oppure guarire. Così facendo, distruggiamo noi stessi ciò che desideriamo. Non diamo vita a ciò che pronunciamo. Ogni uomo ha un'anima e ogni forma di vita è animata da un'unica forza, Dio. Solo se riusciamo ad avere fiducia in colui che ci ha creato perfetti e sani ed è lui stesso la perfezione e la salute, Dio, e solo se impariamo a vivificare le nostre parole supportandole con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, conferiremo forza alle parole guarigione o guarire, ed esse potranno agire così nella nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo. Solo allora potrà iniziare il processo di guarigione e sollievo dalla nostra sofferenza. Dio è spirito. Dio è energia. Il corpo umano, come tutte le altre forme di vita materiale, è energia trasformata. Spirito raddensato che vive sul rispettivo livello di vibrazione della materia. Lo spirito, tuttavia, anima la vita e di conseguenza ciascuno di noi. Se ci apriamo a Dio, lo spirito, trasformando ed elevando il mondo delle nostre sensazioni e dei nostri pensieri, ossia ci impegniamo a pensare in modo nobile e buono e ad esprimere con le nostre parole ciò che sentiamo di approvare, giungeremo all'origine della vita, lo spirito. Così facendo, ci apriamo per ricevere la forza che proviene dall'eterna fonte e otteniamo sollievo e guarigione.
0: Dipende quindi unicamente da noi se ci apriamo per ricevere la forza dello spirito, lasciandola fluire nelle parole guarigione e guarire per mezzo delle nostre sensazioni e dei nostri pensieri. Le nostre sensazioni e i nostri pensieri sono trasformatori della forza divina, che anima poi la parola e la fa agire in modo positivo dentro e intorno a noi. Se diciamo desidero forza e salute, ma le nostre sensazioni e i nostri pensieri non sono positivi, le parole che pronunciamo non hanno alcuna forza, dato che i nostri pensieri non sono orientati consapevolmente sulla salvezza, sulla forza e su Dio. Le nostre sensazioni e i nostri pensieri non coincidono dunque con le nostre parole. In tal modo annulliamo automaticamente la forza vitale che vorrebbe vivificare le sensazioni, i pensieri e le parole. Ma proseguiamo con la lettura del libro. Non aspettiamoci quindi né guarigione né sollievo se pensiamo o diciamo guarigione mentre il mondo delle nostre sensazioni e dei nostri sentimenti reagisce in tutt'altro modo. Infatti i sentimenti, le sensazioni e i pensieri sono trasformatori della forza. Possiamo pensare e pronunciare per intere giornate le parole guarigione e salute, ma senza alcun risultato, se non animiamo i nostri pensieri e le nostre parole con la forza vivificante, con le nostre sensazioni, con i nostri sentimenti e con le nostre parole, e non conferiamo quindi forza al nostro desiderio di guarigione. Rimarremo malati e continueremo ad essere oppressi da preoccupazioni, difficoltà e disgrazie. L'uomo è in grado di superare malattie, preoccupazioni e disgrazie se prende coscienza della sua origine, dello spirito, e si aspira ad evolversi spiritualmente, impegnandosi a realizzare le leggi spirituali divine. La legge suprema che comprende tutto è la legge dell'amore. Una guarigione profonda e duratura è possibile solo attraverso lo spirito, poiché lo spirito è forza, vita e salvezza. Dovremmo considerare la vita terrena nell'epoca attuale nel suo contesto cosmico. Le forze cosmiche agiscono sia in noi sia sulla Terra per mezzo di leggi ferree che non riusciamo a comprendere in ogni dettaglio né in tutta la loro complessità. Agiscono anche su tutto il sistema solare provocando cambiamenti ovunque. Per questo motivo si possono risvegliare malattie e colpi del destino che sono ancora latenti nella nostra anima e nel nostro corpo fisico. Sono cause poste in vite precedenti. La forza cosmica porta alla luce tutto ciò che non è ancora stato riconosciuto né sistemato. La Terra ruota intorno al proprio asse nell'alternarsi del giorno e della notte. Secondo altre leggi cosmiche prestabilite, essa gira intorno al Sole, donatore di vita per la sfera materiale, nell'alternarsi delle stagioni, primavera, estate, autunno e inverno. Sempre sulla base di leggi prestabilite, si susseguono delle epoche che hanno un grande significato spirituale e cosmico. Ogni epoca apporta un grado di spiritualità più elevato, risvegliando l'uomo a conoscenze spirituali sempre più profonde. Così molti di noi riconoscono che la nostra vera vita è cosmica, ossia eterna, e che siamo legati al nostro corpo e ancorati al pianeta Terra solo per un breve periodo di tempo, solo per una breve permanenza. il nostro vero ed eterno essere è quello di un figlio del cosmo, un figlio dell'Eterno Padre. Prima o poi dovremo orientarci su questa forza cosmica, su Dio, dato che siamo figli del cosmo ed eredi dell'eternità.
1: È molto bello quello che stai dicendo e in effetti si vede come sempre più persone non trovino più un senso e un sostegno nella vita proiettata solo nell'esteriore. Molti cercano ideali e valori più elevati. In quest'epoca segnata da sconvolgimenti nella quale l'uomo non sa più come proteggersi dalle radiazioni atomiche, da epidemie e non sa più, per esempio, quali alimenti siano ancora sani e quali già inquinati, molti iniziano a cercare nell'interiore. Continuiamo ora a leggere dal nostro libro, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Lo Spirito Eterno, colui che dona salvezza e vita, Dio, l'amore, non abbandona mai gli uomini. Quanto più grande è la sofferenza dell'uomo, tanto più lo Spirito irradia con potenza in questo mondo. Egli istruisce i suoi figli e dona loro sollievo e guarigione. Tuttavia, per ottenere tutto questo, è necessario che l'uomo riconosca che Dio, la vita, è dentro di sé. Questo è il primo passo verso la guarigione interiore. Il secondo passo consiste nell'impegnarsi a rappacificarsi con il prossimo e a riconoscere le proprie sensazioni e i propri pensieri. Così facendo, l'uomo inizia ad amare i suoi simili che soffrono come lui e ad avere maggiore comprensione per il prossimo. Avvicinandosi al prossimo, egli si avvicina a Dio, il medico e guaritore interiore, in Cristo, nostro Redentore, in ognuno di noi. Chi si è risvegliato sa dove cercare e trovare il vero sostegno. Egli sa che la morte del corpo non è la fine, ma è soltanto la porta che conduce l'anima verso la sua prossima esistenza. L'anima continua a vivere con tutti i suoi lati positivi e negativi che ha assimilato in veste terrena nel corpo umano. Nulla va perduto. L'uomo raccoglierà ciò che ha seminato, a meno che non si impegni seriamente ad analizzare e a riconoscere se stesso, per arrivare così a comprendere subito i suoi errori. Così facendo, riconosce le mancanze commesse contro la legge divina e si impegna a sistemarle. Questo significa vivere la vita in modo cosciente. Chi sa che tutto è energia e che nessuna energia va persa, si rende conto anche che tutto ciò che io, come uomo, trasmetto sotto forma di energia, che siano sensazioni, pensieri, parole, opere, che siano esse buone o cattive, di paura, odio, invidia, inimicizia o rivalità, ricade su di me. Penetra nella mia anima e si riflette sul mio corpo, secondo il mio modo di pensare ed agire. Infatti, tutto ciò che io, come uomo, ho seminato, si manifesta nel corpo e sul corpo, in questa o in una prossima vita terrena. Oppure lo dovrò scontare nelle sfere di purificazione. Chi comprende che nulla va perso, né può essere distrutto, inizia ad analizzare se stesso. Comincia a seguire le eterne leggi divine e si orienta di nuovo sulla sua patria interiore. Attraverso l'autoconoscenza e la purificazione della propria anima, egli giunge alla conoscenza di Dio, sentendosi protetto nel Cristo. Nulla ha da temere, perché non riceve la sicurezza dal mondo esterno. Ciò che l'uomo si ritrova a vivere in questa vita terrena, gioia o dolore, pace, armonia, oppure malattia, disgrazie, solitudine e miseria, lo ha creato lui stesso con i suoi pensieri e le sue azioni, a seconda se essi sono stati positivi o negativi. Siamo dunque noi stessi gli artefici della nostra vita.
0: Questa è sicuramente una visione interessante della nostra vita, che mette in discussione molte cose che abbiamo imparato e ci apre però dei nuovi e bellissimi orizzonti. La cosa interessante è che in questo modo noi diveniamo i padroni della nostra vita e non possiamo più dare la colpa agli altri per il nostro destino. Proseguiamo quindi con la lettura del libro Dio guarisce. L'uomo si trova nella scuola di vita e la terra è il luogo in cui può imparare e dare prova di se stesso. Dovremmo riconoscere questa possibilità e sforzarci di purificare la nostra anima, che è un bene cosmico, orientandoci sin d'ora in veste umana sulla vera meta della vita, attivando le forze interiori, le forze divine che sono anche le forze di guarigione, e facendole così agire più intensamente. Per rinascere e risanare nello spirito e per ottenere la guarigione attraverso di esso, dobbiamo lavorare su noi stessi. Se ci atteniamo alle leggi della vita, risvegliamo in noi la fonte che può dissetare ogni cellula del nostro corpo. Tutto è racchiuso nel nostro interiore. La guarigione universale è lo spirito che dimora nel profondo della nostra anima. Lo spirito è la forza che guarisce l'anima e l'uomo. Questa forza interiore, che è la forza vitale e guaritrice nella nostra anima e anche nel nostro corpo, può essere attivata anche con la preghiera e la meditazione, che si sviluppano verso gradi sempre più elevati del silenzio. Pregare significa comunque mettere in pratica nella mia vita le preghiere. Se prego per la guarigione, dovrei immettere pensieri di guarigione nel mio interiore e non parlare più di malattie. Se prego per la pace, dovrei perdonare il prossimo e chiedergli perdono. I pensieri altruistici e positivi che invio al prossimo, vedendo in lui i lati positivi, mi donano pace. Se comincio ad amare il prossimo senza criticare i suoi errori e le sue debolezze, il mio amore e la mia preghiera aprono il mio cuore. Pregare in modo giusto significa sempre vivere in modo giusto. Solo se le mie sensazioni e i miei pensieri sono nobili, se vedo anche il bene nel prossimo, se compio del bene e agisco altruisticamente, in me si farà il silenzio. Le mie sensazioni e i miei pensieri negativi non altruistici tacciono sempre di più. Dirò solo ciò che è essenziale, buono e utile. Non significa per forza che tutti i pensieri tacciono, che vi è silenzio assoluto nei pensieri, ma che abbiamo invece pensieri altruistici, nobili e ricolmi di Dio. Anche questo è silenzio. Solo quando saremo giunti al silenzio interiore prenderemo sempre più distacco dai nostri pensieri negativi e dalle nostre basse tendenze. Lo spirito onnipotente, la forza guaritrice e vitale interiore, inizia quindi ad agire con maggior forza dentro di noi. Otteniamo così la guarigione interiore e risaniamo. Aspirare a questo tipo di guarigione significa cambiare il modo di pensare, significa orientarsi in modo nuovo.
1: Parlavi di silenzio. Nel nostro mondo è raro trovare il silenzio e spesso questo viene evitato. Tendiamo ad avere costantemente la televisione o la radio accesa e per molti è difficile stare in silenzio. Perché qui parliamo di silenzio? Perché è così importante il silenzio dei pensieri? Leggiamo la risposta dal nostro libro di Gabriele, Dio guarisce. Perché ogni pensiero tende a realizzarsi ed è una forza inimmaginabile. La vita è vibrazione. Questa verità basilare è universale. Nella vita umana esiste un tipo di vibrazione che determina in modo fondamentale il nostro benessere o il nostro malessere. Sono i nostri pensieri. I pensieri sono forze incommensurabili. Ciò che pensiamo diviene realtà, a meno che non riusciamo a cogliere in tempo i nostri pensieri e a rimetterli alla luce interiore, chiedendo perdono e pregando perché vengano trasformati. I pensieri sono come semi. Mettono radici, crescono e portano frutti in base alla loro specie, ossia secondo il nostro modo di pensare, parlare e agire. Se vogliamo avere una vita felice, se desideriamo raccogliere salute, armonia, pace, amore e gioia, dobbiamo iniziare a porre già dei semi di questo tipo nei nostri pensieri e nelle nostre azioni. Per ottenere la guarigione interiore, dobbiamo avere presente che tutti i pensieri tendono a realizzarsi, sia quelli positivi che quelli negativi. Quanto più spesso ripetiamo lo stesso pensiero, tanto più aumentano la sua forza e il suo effetto sulla nostra anima e sul nostro corpo. Dobbiamo dunque riconoscere che ogni malattia, ogni indisposizione, ogni disgrazia non sono altro che il risultato delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri e delle nostre azioni. Noi stessi creiamo

0: influenzato anche dal potere suggestivo del mondo circostante. Infatti, i pensieri e le idee nascono anche con l'influsso esercitato dal nostro prossimo. Finché non avremo imparato a schermarci almeno dai nostri stessi pensieri, i pensieri e le idee degli altri potranno penetrare nella nostra coscienza per cercare di manovrarci. Sono proprio questi pensieri che, soprattutto se lasciamo loro spazio dentro di noi, entrano in azione e provocano malattie sia nell'anima sia nel corpo. Dobbiamo riconoscere che tutti i nostri sentimenti e i nostri pensieri mettono in moto una serie di processi nel cervello che si ripercuotono poi su tutte le cellule e su tutti gli organi. Ogni singola cellula ha una propria coscienza. Noi possiamo, per esempio, risvegliarla inviandole onde di pensiero di salute, stimolando così in modo positivo il suo funzionamento. Come ogni cellula ha una propria coscienza, anche i nostri nervi hanno una coscienza e così anche gli organi interni e anche le ghiandole e gli ormoni. Con i nostri pensieri possiamo influenzare tutto il nostro corpo. Quanto più positivi sono le nostre sensazioni e i nostri pensieri, tanto più pura è la nostra anima e anche il nostro corpo. In tal modo entriamo in un campo di vibrazione più elevato, grazie al quale ci è più facile circondarci di pensieri più elevati e positivi.
1: Proseguiamo con la lettura del libro. Nulla avviene da sé. Dobbiamo impegnarci per fare ciò che è giusto per la nostra vita, trasformarla per ricolmarla di sapienza e forza. Ciò significa vivere in modo consapevole. Di conseguenza, le energie elevate trasformeranno quelle che si trovano ad un livello più basso e tutto ciò che portiamo inconsciamente dentro di noi, e vivremo così appagati. Vivremo coscientemente ogni giorno, ogni ora e ogni minuto e ci sentiremo felici perché raccogliamo le forze positive in noi, forze che arricchiscono la nostra vita e la rendono quindi conforme alla volontà di Dio. Care telespettatrici, cari telespettatori, ci auguriamo che le riflessioni che abbiamo proposto in questa trasmissione abbiano dato a tutti spunti per capire di più il senso di una salute globale e le relazioni che intercorrono tra la malattia e il nostro modo di vivere. Nella prossima trasmissione tratteremo altri aspetti che riguardano la relazione tra i pensieri positivi e negativi e la malattia. Vi ringraziamo per l'ascolto e a tutti un cordiale arrivederci.

0: Unsere heutige Welt hat viele Lockungen.
1: Il nostro mondo di oggi ci offre tanti allettamenti che ci portano nell'esteriore. Per questo anche tante persone sono rivolte verso l'esteriore. Rispondiamo sinceramente alla domanda: dove siamo durante il giorno con i nostri pensieri? E di che cosa parliamo quando ne abbiamo l'occasione? La risposta potrebbe essere: sono presso il mio lavoro, oppure presso i lavori di casa, o di sera presso lo sport che sto praticando, oppure presso un buon programma televisivo che mi interessa. È veramente così? Oppure, mentre svolgiamo la nostra attività o teniamo il nostro colloquio o mentre pratichiamo sport o facciamo un gioco o seguiamo un buon programma televisivo, abbiamo invece altri pensieri. Pensieri che non corrispondono a ciò che stiamo facendo e che vanno in una direzione completamente diversa. Se è così, in fondo è come se fossimo sdoppiati, e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione momentanea della giornata. Queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo. Per questo, ecco un'indicazione che è allo stesso tempo una proposta. Rimani in te, utilizza la giornata.

0: in unserem Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo. Per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma. È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi. Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: nach einigen tiefen Atemzügen,
1: dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento. Da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri. Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo.
0: Zwei unterschiedliche Strömungen.
1: Due correnti diverse sono come due barche su un lago. La vostra gamba destra si trova in una barca e quella sinistra nell'altra.
0: Irgendwann wird die Strömung stärker.
1: Prima o poi la corrente diventerà più forte. Le due barche si allontaneranno sempre più una dall'altra e voi cadrete in acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento.
0: Irgendwann wird unsere Atmung immer
1: prima o poi il nostro respiro diviene sempre più superficiale, fino a che il corpo si fa sentire o con un disturbo fisico oppure con una debolezza cardiaca.
0: Es kann sein, dass wir gar einen Unfall.
1: Può succedere che provochiamo addirittura un incidente fino ad arrivare a un incidente stradale perché non eravamo in noi presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice non era concentrato su ciò che stava facendo, ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo.

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung.
1: Non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure con la gamba destra, in un certo senso, nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera, o il fine settimana, o addirittura la prossima vacanza. Mentre con la gamba sinistra, nella barca sinistra, facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda, appunto, di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene se restiamo con le gambe in due barche diverse? Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte al giorno. Questo significa quindi: rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano: rimani in te, utilizza la giornata. E così nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca. E chi ce lo ricorda?
2: Es ist unser Atem.
1: È il nostro respiro.
2: Geht er kurz und somit rascher,
1: se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca. E quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo: rimani in te, utilizza la giornata. Cari amici, vi auguro una giornata equilibrata e vi auguro tante, tante buone cose.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale benvenuto a tutti, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Vi salutiamo per questa seconda parte di una breve serie di trasmissioni sul tema Impara a pregare. Nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici. Chi non desidera potersi affidare in ogni situazione a una forza superiore e colma di amore? Probabilmente la maggior parte delle persone, indipendentemente dalla loro cultura, hanno cercato almeno una volta di entrare in comunicazione con questa forza che molti chiamano Dio. Le diverse religioni hanno anche diverse forme di preghiera, come per esempio preghiere imparate a memoria e poi recitate, o determinati riti e cerimonie, o accessori particolari utilizzati per la preghiera, o luoghi dove recarsi per pregare. Ma a che cosa servono tutte queste preghiere esteriori? Se guardiamo ciò che accade in questo mondo, ci rendiamo conto che nonostante molti preghino, ben poche cose sono cambiate in modo positivo. In questa trasmissione possiamo imparare insieme a pregare. E non si tratta di una particolare tecnica di preghiera, bensì della vera preghiera, che è un dialogo con Dio, lo Spirito onnipresente che dimora in noi. In qualsiasi modo lo chiamiamo, egli è sempre lo Spirito libero e possiamo rivolgerci a questo Spirito libero nel nostro interiore in qualsiasi luogo ci troviamo. Questa trasmissione è tratta da un libro dallo stesso titolo, ovvero Impara a pregare, nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Dal suo tesoro di esperienze, Gabriele ci dà aiuti e indicazioni affinché possiamo imparare a pregare per fare l'esperienza di Dio che ci rende liberi e felici.
2: Cari amici, prima di iniziare con la seconda parte di questa breve serie di trasmissioni, ripetiamo alcuni aspetti essenziali del contenuto della prima puntata. Abbiamo letto che dovremmo imparare a rivolgerci nel nostro interiore per sperimentare Dio in noi. Nella prima puntata abbiamo sentito: solo quando la nostra preghiera sarà una preghiera profonda, quando avremo imparato a pregare nel centro della forza del Cristo Dio, accompagnando le nostre preghiere con le nostre sensazioni, percepiremo di essere improvvisamente sostenuti da una forza che è sempre presente. Gabriele ci ha dato il seguente aiuto affinché possiamo imparare ad accompagnare le nostre preghiere in modo profondo con le nostre sensazioni. Dovremmo prima di tutto far vibrare dentro di noi tutte le richieste che rivolgiamo a Dio, immedesimarci nel profondo delle situazioni con la consapevolezza che ci dice: ciò che io non voglio che venga fatto a me non dovrebbe essere fatto nemmeno ad altri, quindi né da me né dai miei simili. Quindi se io mi immedesimo nelle situazioni e dico a me stesso: non vorrei sperimentare queste cose, di conseguenza potremmo imparare e quindi pregare con una certa comprensione per il nostro prossimo. La seguente frase, tratta dal libro Impara a pregare, riassume questo aiuto. Una preghiera senza partecipazione a ciò che il prossimo prova non è una preghiera, ma sono solo parole espresse con le labbra. Nella prima parte della trasmissione abbiamo anche sentito che la vera preghiera è la preghiera di azione. Abbiamo spiegato che dovremmo esaminare le nostre preghiere di richiesta e di ringraziamento e chiederci se noi stessi siamo come ciò che esprimiamo in preghiera. Nel testo della prima puntata abbiamo sentito: le preghiere di azione che adempiamo nella vita quotidiana divengono a poco preghiere di esperienza. Viviamo, percepiamo e sperimentiamo come prendiamo coscienza sempre più della vicinanza di Dio.
3: mehr bewusst wird.
0: Lesen wir nun weiter aus dem Buch Lerne beten.
4: Continuiamo ora a leggere dal libro Impara a pregare. Qualcuno si chiede: prego in modo giusto? Prego in modo che il Cristo mi possa sentire, mi possa comprendere? Per trovare una risposta a questa domanda, Gabriele ci propone: potremmo fare un esercizio che ci aiuta a trovare noi stessi. Prima di iniziare, chiediamoci: che cosa faremmo, per esempio, se l'immagine riportata dal nostro televisore fosse disturbata? Il primo pensiero sarebbe certamente: si è spostata l'antenna? L'antenna parabolica forse non è orientata in modo giusto? Chiameremo quindi al più presto un tecnico per far orientare l'antenna o la parabolica in modo da poter ricevere di nuovo un'immagine chiara e nitida sullo schermo. Anche ognuno di noi è un emittente ed una ricevente, e in ognuno di noi affiorano immagini a seconda del nostro orientamento interiore, del nostro atteggiamento nei confronti della vita. Noi uomini siamo quindi un'antenna che deve essere orientata. Potremmo servirci di un aiuto nell'esteriore. Si tratta di un portamento meditativo con il quale manteniamo il corpo ben diritto. Per esempio, se ci sediamo scomposti su una sedia o in una poltrona, l'antenna non sarà orientata su Dio. Per rivolgerci verso l'interiore, dobbiamo assumere un atteggiamento di rispetto davanti alla vita interiore. Sentiremo così che molte cose si mettono in ordine dentro di noi. Dovremmo assumere questo portamento cristico in genere nella nostra vita quotidiana, ma in modo consapevole nella preghiera.
1: Gabriele ci ha spiegato in merito: dovremmo alleggerire il più possibile il nostro corpo per poter ricevere gli impulsi della vita interiore. Per questo motivo facciamo questo esercizio. Abbiamo l'abitudine di appoggiarci allo schienale della sedia. È per questo che è stato fatto. Ma come ci sentiamo se ci appoggiamo solamente con il coccige e ci sediamo quindi con il busto ben diritto? Cercate quindi di appoggiarvi allo schienale solamente con il coccige. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. La spina dorsale sostiene la testa, diritta ed eretta. E ora percepiamo dentro di noi. Ci accorgiamo che qualcosa sta cambiando. Gabriele spiega successivamente anche altri esercizi che, cari ascoltatori e care ascoltatrici, potete provare a fare a casa. Ora leggeremo la spiegazione di questi esercizi, ma per farli in modo giusto è necessario prendersi un po' di tempo ed entrare nel silenzio. Se lo desiderate, provate quindi ad assumere le diverse posizioni di preghiera durante la trasmissione e poi, al termine della trasmissione, o la prossima volta che vorrete pregare, potrete fare con calma gli esercizi per imparare la vera preghiera. Continuiamo a leggere dal libro Impara a pregare. Ora dirigiamo la nostra attenzione verso la nostra mano destra. Appoggiamo il palmo della mano sinistra sul dorso della mano destra. Molti di noi sanno dove pulsa il centro dell'ordine. Esso pulsa nelle vicinanze del coccige. Rivolgiamo verso il grado dell'ordine, ossia verso il corpo, le nostre mani poste una nell'altra, con il palmo della mano sinistra appoggiato sul dorso della mano destra. In questa posizione preghiamo per noi personalmente. Entriamo in contatto con il grande spirito di Dio in noi.
2: Possiamo chiudere gli occhi per percepire meglio il nostro corpo. Ci accorgiamo che il nostro portamento esteriore e quindi anche il nostro atteggiamento interiore sono diversi dal solito. Sentiamo di essere pronti per pregare.
3: Jetzt wenden wir uns nach innen.
2: Ora ci rivolgiamo verso il nostro interiore. Ci rivolgiamo verso il Cristo Dio in noi, verso la luce del Cristo che splende nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Portiamo i sensi verso l'interiore per percepire come i nostri pensieri si allontanano da noi. Sentiamo anche che il nostro respiro diviene più profondo. Sentiamo che diveniamo più tranquilli. Sentiamo che la testa e il cuore diventano un'unità, poiché in noi entra la calma. Non accogliamo più alcun pensiero. Ora il nostro respiro è calmo e profondo. Ora preghiamo per ciò che ci sta a cuore. Non cerchiamo di esprimere parole di preghiera. Lasciamo affiorare i pensieri di preghiera e li portiamo con noi nella luce del Cristo che risplende nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Si sviluppano pensieri di preghiera. Cerchiamo ora di pregare nella luce del Cristo, nel centro del Cristo. Utilizziamo del tempo per questo. Impariamo a pregare. Sentiamo che il nostro corpo ora è molto più leggero. Da un lato, grazie alla posizione meditativa, alla posizione di preghiera. Dall'altro lato, perché stiamo pregando nella luce del Cristo in noi.
0: Gabriele führt uns zur nächsten Übung.
4: Gabriele ci guida al prossimo esercizio. Rimaniamo in questa posizione di preghiera. Con i nostri pensieri vogliamo ora pregare per i nostri simili, per gli animali, per la natura. Prendiamo coscienza ancora una volta che siamo emittenti e riceventi. Abbiamo appena ricevuto per noi. Ora preghiamo per i nostri simili e per la natura e gli animali, per ciò che ci sta a cuore. Per farlo ci apriamo. Appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e li avviciniamo al nostro corpo.
0: Erspüren wir wiederum die Leichtigkeit unseres Körpers.
4: Percepiamo ancora una volta com'è leggero il nostro corpo. Nei palmi delle nostre mani percepiamo una sottile vibrazione. È un segno che l'anima desidera donare. La luce in noi e la nostra anima vogliono portare la preghiera ai nostri fratelli e sorelle, a tutte le forme di vita.
0: Gabriele erklärt weiter.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Ci rivolgiamo ancora una volta verso il nostro interiore. Portiamo i nostri sensi nell'interiore e ci immaginiamo la luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore. Essa pulsa e splende armoniosamente. Ora portiamo al Cristo Dio le nostre richieste di preghiera per il nostro prossimo, per la natura, per gli animali, per la Madre Terra. Preghiamo il Cristo per altre persone, per le diverse forme di vita. Poniamo queste preghiere nella luce del Cristo che pulsa e rimaniamo in preghiera in questa forza interiore. La preghiera fluisce, affiorano pensieri di preghiera. Non cercate parole di preghiera, lasciate che esse affiorino. Attraverso il nostro corpo fluiscono preghiere di richiesta, esse fluiscono verso l'esteriore, attraverso i palmi delle nostre mani, tramite le punte delle nostre dita, fluiscono verso le persone per le quali preghiamo, verso la forma di vita alla quale abbiamo pensato in preghiera. Tramite il centro del Cristo Dio in noi, la forza fluisce attraverso di noi verso il nostro prossimo. Ovunque dirigiamo le nostre preghiere, se esse sono una richiesta sincera, le persone o le forme di vita per le quali abbiamo pregato potranno ricevere.
3: Gabriele beschreibt die nächste Übung.
2: Gabriele descrive l'esercizio successivo.
3: Wir schließen den Gebetskreis wieder.
2: Ora chiudiamo questo ciclo di preghiera appoggiando di nuovo il palmo della mano sinistra sul dorso della mano destra.
3: Unsere beiden Hände.
2: Orientiamo di nuovo verso il centro dell'ordine le nostre mani che abbiamo appoggiato l'una dentro l'altra.
3: Ein energetischer Kreislauf beginnt in uns zu
2: scorrere. In noi sentiamo che comincia a scorrere un circuito energetico. Questo circuito di forza spirituale ci fa percepire che il nostro respiro è più tranquillo. Siamo più concentrati. Ci sentiamo più leggeri e più freschi. Percepiamo la vicinanza del Cristo Dio.
5: Gabriele holt uns aus den Übungen zurück.
4: Gabriele ci riprende dall'esercizio e ci spiega. In qualcuno di noi sono affiorati pensieri dai quali non è riuscito a liberarsi e che lo hanno assillato anche mentre pregava. Se è possibile, dovremmo analizzare questi pensieri prima di pregare, ossia chiederci cosa c'è dietro di loro per sistemarlo. Così facendo diveniamo più tranquilli e riusciamo a immergerci sempre più in una preghiera che va in profondità nella preghiera di esperienza, che è allo stesso tempo una preghiera che ci aiuta a riconoscerci. Se facciamo una preghiera profonda e riflessiva, percepiamo una profondità interiore. Non lottiamo per trovare parole da esprimere. Dalla nostra anima scaturiscono sottili sentimenti di preghiera che, per esempio, scorrono attraverso il nostro cervello e stimolano determinate richieste o pensieri di preghiera per il prossimo. Se invece c'è qualcosa che ci occupa, se ci sentiamo inquieti anche mentre preghiamo, è un segno che il nostro subconscio è attivo, che ci sono pensieri che cercano di affiorare e che noi forse reprimiamo. L'irrequietudine che si manifesta quando ci sediamo per pregare, ossia quando vogliamo entrare in preghiera, è sempre un segno che c'è qualcosa da sistemare, eventualmente già da un certo tempo. In fondo è positivo che questi pensieri ci assillino proprio quando vogliamo pregare. Essi ci indicano che avremmo dovuto sistemare qualcosa già da molto tempo.
1: Nel libro Impara a pregare, Gabriele ci spiega perché proprio quando desideriamo pregare affiorano questi pensieri che ci assillano. Mentre lavoriamo o svolgiamo la nostra attività, questi pensieri si susseguono automaticamente, senza che ne siamo consapevoli. Tuttavia, nel momento in cui ci ritiriamo per pregare, essi ci sopraffanno letteralmente. Ciò indica che la nostra anima desidera liberarsi da questo peso. Tuttavia, è anche possibile che proprio quando vogliamo entrare in preghiera, il subconscio si faccia sentire e disturbi tutti i nostri buoni propositi. In questo caso, non dovremmo dire «Adesso metto da parte questi pensieri perché voglio pregare», bensì «Attenzione, a ciò che devo sistemare, lo analizzo e lo sistemo subito. Non è consigliabile scrivere semplicemente i pensieri che ci assillano e ci opprimono e mettere da parte i nostri appunti per orientarci di nuovo e riproporci: adesso comincio a pregare in modo impersonale. Dovremmo piuttosto prendere prima di tutto coscienza dei contenuti di questi pensieri, sforzandoci di sistemare con il Cristo ciò che abbiamo riconosciuto in noi come nostro aspetto.
2: Che cosa possiamo fare ora con ciò che abbiamo riconosciuto? Gabriele lo spiega. Assumiamo di nuovo la nostra posizione di preghiera con il busto ben diritto, ma questa volta con l'intenzione di pregare solamente per noi stessi. Nella preghiera chiediamo poi al Cristo di assisterci e sistemare i pensieri che abbiamo appena esaminato e nei quali riconosciamo le componenti del nostro ego. Questo se lo vogliamo veramente. Questo è importante. È necessario che vogliamo veramente farlo e che proviamo dispiacere per ciò che abbiamo riconosciuto. Dobbiamo sentire un certo dolore perché siamo ancora come ci hanno mostrato i contenuti dei nostri pensieri. Se è così, percepiamo anche l'aiuto interiore.

0: ci rivolgiamo con la nostra richiesta al Cristo. Diveniamo così più tranquilli e possiamo pregare profondamente, come ci eravamo proposti di fare. Al termine, dopo aver pregato, dovremmo sistemare ciò che era contenuto nei nostri pensieri, ciò che ci assillava, per esempio se c'erano pensieri contro i nostri simili. Se abbiamo peccato riguardo ad alcuni aspetti della natura, li sistemiamo rivolgendoci al grande Spirito, allo Spirito creatore della natura. Ci riproponiamo poi fermamente di non coltivare più questi pensieri e oppure di non rifare più ciò che i nostri pensieri assillanti ci hanno sempre spinto a fare. È molto importante pregare e chiedere sempre aiuto al Cristo che dimora in noi. Egli ci assiste, se noi vogliamo veramente liberarci dal nostro errore. E questo è determinante.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, stiamo tutti imparando e le spiegazioni date da Gabriele sono un grande aiuto per esercitarci nella vera preghiera. Continuiamo a leggere dal libro Impara a pregare. Per poter veramente imparare a pregare è necessario essere sinceri con noi stessi. Una giornata non è uguale all'altra. Osserviamoci in modo critico. Nel momento in cui cerchiamo pensieri da esprimere in preghiera, cerchiamo nella nostra mente, nel nostro subconscio. In tal caso dovremmo riconoscere che reprimiamo i pensieri e ci contraiamo. Quindi, se durante la preghiera ci sono pensieri problematici che vi sopraffanno, non reprimeteli, guardateli da vicino, poiché si manifestano sotto forma di immagini. Segnateveli e poi, quando avete trovato la calma in voi, entrate in preghiera. Chiedete al Cristo di aiutarvi e di assistervi per riconoscere questi aspetti umani, che possiamo anche definire peccati o errori, e a sistemarli. Aspiriamo a divenire più tranquilli. Vogliamo entrare nel silenzio per riuscire a pregare di cuore. Poiché la vera preghiera è un dialogo con Dio. Ci rende felici, ci rende forti nella fede, ci rende più sicuri nella nostra vita quotidiana. Perché? Perché percepiamo la sua presenza.
2: Gabriele setzt im Buch mit einer Frage fort.
3: Nel libro, Gabriele continua ponendo una domanda. Come mai molte volte, proprio quando vogliamo pregare, veniamo sopraffatti da tanti tanti pensieri? Rendiamoci conto che nel nostro subconscio si trovano molte cose che abbiamo represso, come desideri, pretese, ambizioni e anche colpe e altri aspetti che gravano su di noi. Li abbiamo repressi perché non abbiamo voluto prenderne coscienza nel conscio. Queste energie negative sono memorizzate nel nostro subconscio e da lì agiscono nei nostri sentimenti, nelle nostre sensazioni, nei nostri pensieri e nelle nostre azioni. Dovremmo esaminare a fondo questi aspetti che abbiamo immesso per poi elaborarli, sistemarli e potercene liberare. Quando ci proponiamo di pregare e cerchiamo pertanto di divenire più tranquilli, il nostro subconscio reagisce subito. Coglie l'occasione per sopraffarci con ciò che vuole. Dato che il nostro subconscio vuole imporre a tutti i costi gli aspetti di volontà umana che portiamo in noi, anche se non li ammettiamo. Quindi, se veniamo sopraffatti da

0: pensieri, scriviamoli. Chiediamo aiuto e sostegno allo Spirito per poterli sistemare. Gabriele ripete, è importante che lo vogliamo veramente e che mettiamo in pratica ciò che abbiamo riconosciuto. Se i pensieri dovessero poi ripresentarsi, non lasciamo loro spazio. Chiediamo ancora una volta aiuto. Signore, ti ho pregato di trasformare questi aspetti. Ora metto questi pensieri ai tuoi piedi e ti prego di aiutarmi a non coltivarli più.
1: Gabriele ermuntert uns in dem Buch Lerne beten.
2: Nel libro Impara a pregare, Gabriele ci incoraggia dicendo: continuiamo ad interiorizzarci, entriamo nella preghiera meditativa e faremo l'esperienza che il Cristo ci sostiene. Percepiamo lo Spirito in noi. Questa sensazione e questa percezione ci rendono felici e gioiosi dall'interiore. Potremo andare incontro ai nostri simili con molta più calma ed equilibrio interiore e anche essere più effettivi nella nostra vita quotidiana. Chi è disposto e vuole superare gli aspetti umani con il suo aiuto, l'aiuto del Cristo, starà meglio di giorno in giorno. Prima giungiamo quindi alla preghiera che ci aiuta a riconoscere e poi alla preghiera di azione. Preghiera di azione significa che percepiamo nel cuore che desideriamo sinceramente che gli uomini, la natura e gli animali stiano bene. Valuteremo sempre meno, vale a dire che non denigreremo più gli altri, né saremo invidiosi. Queste ambizioni che fanno parte della sfera umana passano sempre più in secondo piano, dato che lavoriamo con la forza del Cristo Dio. La nostra anima diviene più luminosa, l'uomo più libero. Ciò significa che con il tempo sarà l'anima a pregare. La preghiera che proviene dal profondo della nostra anima è una profonda preghiera di ringraziamento, una preghiera altruistica che ci rende contenti e gioiosi partendo dall'anima. È una gioia interiore, poiché sentiamo anche come esseri umani che ci siamo avvicinati a Dio. Tuttavia, questo richiede esercizio. Dobbiamo continuamente imparare. E Gabriele ci incoraggia tutti dicendo: vi prego, non smettete di farlo, di imparare. Continuate e continuate ad esercitarvi, a pregare, fino a che sentiremo la profonda necessità interiore di comportarci in modo corrispondente alle nostre preghiere nella vita quotidiana. In questo modo diventiamo creativi, attingendo alla forza della vita che è dentro di noi.
3: Chi è veramente vivificato dal desiderio di trovare se stesso e di avvicinarsi al Cristo è anche disposto ad imparare. Chi lo desidera può fare esperienza ed esaminare come le diverse posizioni in cui stiamo seduti agiscono su di lui e in lui. Se per esempio ci sediamo scomposti su una sedia, quali pensieri affiorano in noi? E come vi sentite se vi mettete consapevolmente con il busto ben diritto, appoggiando il coccige? Gabriele ci consiglia: osservatevi e ricordatevi spesso di queste cose. Anche la posizione di preghiera di cui abbiamo già parlato, che consiste nello stare seduti con il busto ben diritto e con i piedi appoggiati sul pavimento, deve essere appresa. Nel libro Impara a pregare, Gabriele scrive: dalla mia esperienza vi posso dire che se assumete questa posizione, anche in un colloquio, vi sarà molto più facile ascoltare il vostro prossimo e dargli la risposta giusta. Troverete molto più rapidamente e con più sicurezza la soluzione conforme alle leggi di Dio, anche quando siete al lavoro. Se ci appoggiamo, per esempio, alla parete o allo stipite della porta, ciò indica che non siamo concentrati. Non siamo in grado di concentrarci sul nostro prossimo o su una questione, poiché alla base del nostro atteggiamento di appoggiarci alla porta o alla parete ci sono determinati pensieri che ci hanno portato ad assumere questa posizione.
0: Continuiamo a leggere dal libro Impara a pregare. Abbiamo imparato una posizione di preghiera che è utile e ci aiuta a raccogliere le forze nella nostra coscienza. Qualcuno si è accorto che ricadiamo facilmente indietro, anche se ci siamo riproposti di stare ben diritti. Gabriele ci consiglia che dovremmo tuttavia fare anche l'esperienza di come ci sentiamo se ci lasciamo andare su una sedia per vedere quali pensieri si sviluppano. Sono forse pensieri profondi, pensieri di preghiera in collegamento con Dio? Impariamo che in questo modo non potremo mai pregare in modo intenso. Anche se abbiamo pensieri di preghiera, ci accorgiamo noi stessi che essi provengono dall'esterno. Sono quindi preghiere esteriorizzate che esprimiamo con parole vuote. Tra queste diverse esposizioni di preghiere si trovano i nostri desideri e pensieri che si impadroniscono totalmente di noi. Proviamo a farlo, facciamo le nostre esperienze e così impareremo.
2: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Gabriele, che da circa 40 anni traduce la parola di Dio nel nostro linguaggio umano come traduttrice del linguaggio dei cieli, scrive ancora: non per nulla il Cristo, in molte rivelazioni in cui abbiamo potuto ricevere la sua irradiazione, ci ha detto: assumete una posizione interiore ed esteriore retta. Un portamento consapevole, orientato e, in fondo, disciplinato è un aiuto molto grande sulla via interiore, sulla via che conduce alla vita interiore. Da un lato ci aiuta a trovare noi stessi, dall'altro a riconoscere in modo più chiaro e più rapido quali pensieri emettiamo nel corso della nostra giornata. Possiamo poi superare con la forza del nostro Redentore le negatività che riconosciamo in modo chiaro. Una posizione spiritualmente consapevole e ben eretta è anche segno di rispetto, di rettitudine e di una certa forza interiore. Questa posizione è segno di umiltà interiore davanti al grande Spirito, una gratitudine verso di Lui. Gabriele ci ricorda quanto segue. Pensiamo sempre che l'uomo è come un'antenna e l'uomo è anche un emittente e una ricevente. Sarebbe un vantaggio per noi se sviluppassimo la disciplina per assumere questo atteggiamento spirituale retto anche riguardo a noi stessi, prendendo continuamente coscienza di chi siamo. Per esempio, sono solamente l'essere umano che si lascia andare? Oppure non c'è forse in me una forza davanti alla quale dovrei assumere un atteggiamento di rispetto? Se ne siamo consapevoli, ci comporteremo anche in modo conforme.
3: In conclusione, Gabriele ci incoraggia ancora una volta dicendo: facciamo noi stessi l'esperienza. Per esempio, nella nostra vita quotidiana, quando siamo in un colloquio o al telefono, ce ne possiamo accorgere in modo chiaro. Se orientiamo la nostra antenna, sentiamo di ricevere aiuto dall'interiore. Se per esempio ci sentivamo stanchi, ci accorgiamo che improvvisamente in noi fluisce più forza. Ciò avviene grazie all'orientamento che con il tempo assumeremo quasi automaticamente quando avremo imparato a farlo. Diverremo persone completamente diverse. Impareremo a pregare veramente. Impareremo a trattare il nostro prossimo in modo giusto. Saremo più gioiosi. Ci sentiremo più vicini al nostro prossimo, dall'interiore, e molte altre cose. Mantenere una posizione ben diritta ci è di aiuto. Orientandoci in modo consapevole sul Cristo, facciamo veramente un gran passo avanti. Sentiamo che cosa significhi che il regno di Dio è in noi. Oppure, io sono il Tempio di Dio. Da ciò scaturisce il desiderio di purificare il nostro Tempio per divenire liberi, per riuscire a percepire nell'interiore che Dio è presente. Prendiamo continuamente coscienza del fatto che l'uomo è solo l'involucro in cui si trova il grande essere di luce. L'essere di luce in noi dovrà irradiare l'involucro.
0: Cari amici all'ascolto, se impariamo a pregare sempre più nell'interiore, faremo l'esperienza che Dio è presente. Oggi abbiamo letto spiegazioni per imparare la vera preghiera. Dalla seconda parte del libro impara a pregare. Nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici. È comprensibile che vorrete eventualmente conoscere la prima parte del libro con tutti gli aiuti e le indicazioni dati da Gabriele o rileggere la parte che avete ascoltato oggi. Per farlo potete richiedere il libro che ha lo stesso titolo di questa serie di trasmissioni. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, desideriamo concludere la trasmissione di oggi con una frase tratta dalla prima puntata. Nel libro Impara a pregare, Gabriele scrive: «Se esercitandoci e coltivando la vera preghiera abbiamo trovato Dio nel nostro cuore, lo percepiremo ovunque, come l'onnipresente, come colui che è buono, lo spirito dell'amore che ci è amico e che è colmo di amore». Con queste parole ci congediamo da voi, augurando a tutti delle buone giornate. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza dello Spirito libero per tutti i popoli di questa terra. Ci troviamo all'inizio dell'epoca del Giglio, della nuova epoca, alla quale Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, ha dato inizio oggi, nei nostri tempi. Nel frattempo, abbiamo imparato che dipende da ognuno di noi se vogliamo maturare nella nuova epoca, nell'epoca del Cristo Dio, e come lo facciamo. Si tratta quindi di cambiare noi stessi verso la pace, verso l'unità, in breve, vivendo l'amore per Dio e per il prossimo. Tutto questo presuppone naturalmente che siamo disposti a guardare noi stessi, a vederci per come siamo. E se siamo sinceri, a volte abbiamo ancora difficoltà a farlo. Per questo siamo grati che Gabriele ci abbia dato un testo di istruzione che presenteremo nella trasmissione di oggi, con il quale ci dà molte indicazioni e aiuti pratici per riuscire a scoprire a fondo noi stessi, i nostri aspetti umani, per riconoscerci quindi per come siamo e superare quello che ancora ci separa da Dio.
1: Ora iniziamo a leggere il testo di Gabriele, che ha come titolo Per il presente o per l'epoca dopo l'epoca? Tu sei qualcuno? Chi sei? Che strane domande. Come se io come persona non sapessi chi sono. Posso presentare in ogni momento il mio documento d'identità che contiene tutti i dati che potrei fornire io stesso. A cosa servono quindi queste domande? Eppure, malgrado questa domanda così strana, chi sono? Ora inizio a riflettere. Quello che sta scritto nel mio documento di identità dice forse tutto su di me? Tutto a un tratto mi trovo di nuovo di fronte alla domanda: chi sono? Sciocchezze, come se non lo sapessi. Sono il signor o la signora tal dei tali. Tutto il mio comportamento e in fondo anche il mio documento di identità dicono chi sono. Gli altri possono dirmi quello che vogliono. In fondo io so chi sono. Inaspettatamente in me si fa sentire la curiosità. Mi metto davanti al mio specchio e dico a me stesso: questo sono io. E ora dovrei chiedermi chi sono? Sciocchezze. Sì, che senso ha guardarsi allo specchio per scoprire in profondità chi sono? Eppure penso: sei davvero tu? Chi sei? Mi guardo di fronte, da destra, da sinistra e per quanto possibile anche da dietro. Dunque, questo sono io. Nonostante questa sciocchezza, con la domanda chi sono, continuo. Mi muovo davanti allo specchio e penso: ma guarda, il mio viso assume l'espressione corrispondente mentre parlo. Ma è chiaro che sia così, quindi che senso ha? Tuttavia continuo a osservare me stesso e in effetti, a seconda di quello che dico, la mia espressione cambia. Beh, è ovvio che sia così. La domanda cambia: chi sono io? Chi sei tu? Chi può fornire informazioni in merito? Naturalmente io stesso, per quanto mi riguarda, e per tutti gli altri il documento d'identità. Ma so davvero chi sono? Dove trovo il libro che potrebbe darmi ulteriori informazioni? Chi ha studiato l'essere umano in quanto tale? chi riesce a vedere più in profondità? Ci saranno certamente gli specialisti che hanno fatto ricerche in questo campo e mettono a disposizione le loro conoscenze. Ora mi viene in mente un detto che afferma qualcosa del genere. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Riferito a me come persona, questo significa chiediti cosa ti occupa nei tuoi sentimenti e nei tuoi pensieri e saprai chi sei. Sì, questo è il modo di dire, ma questa affermazione non mi è di grande aiuto. Significa che dovrei osservare chi frequento e anche me stesso per scoprire chi sono. Da quando si sono presentate queste domande, sono diventato sempre più insicuro. Forse c'è qualcosa di vero? Finora mi sono accontentato del mio nome e cognome, ma ora mi chiedo se già il mio nome e cognome non mi possono dire qualcosa di più, e così anche la mia professione e la confessione alla quale appartengo. In fondo è logico, nessuna persona è identica all'altra. L'immagine che vedo allo specchio, il mio aspetto e tutto quello che mi circonda possono dirmi qualcosa di più su me stesso? Si presentano sempre più domande. Nemmeno i miei pensieri e tutto il mio comportamento sono dovuti al caso? Quindi non ci sarebbe proprio nulla che sia dovuto, come si dice, al caso?
0: Gabriele continua. Questo comporterebbe che dovrei osservare me stessa. Quando mi guardo allo specchio, sono io che mi rifletto, la persona. Chi vedo nello specchio? In fondo, naturalmente, me stessa. Certo, posso vedere molte cose di me stessa. E tutto dovrebbe quindi dirmi qualcosa? Muovo le braccia, le gambe, tutto il mio corpo e così via. Tutto mi può dire così tanto. Mi si rizzano i capelli. Quando sono fuori casa mi rendo conto che quello che ho osservato di me stessa mi stimola a osservare anche i movimenti del mio prossimo. Beh, ognuno ha un modo diverso di muoversi. Oltretutto, la domanda che mi si presenta è: i movimenti dell'altra persona provengono dal suo modo di parlare, o dalle parole che sceglie, o da dove provengono? Ma un momento, se i nostri movimenti non siamo noi stessi, da dove provengono allora? La curiosità non mi dà pace. Una volta tornata a casa, mi metto di nuovo davanti allo specchio e osservo la mia immagine. In effetti, il mio viso, addirittura la mia espressione, sono completamente diversi da quelli degli altri. Non ci posso credere, eppure mi sento spinta a scoprire me stessa. Dico in modo diretto alla mia immagine: tu, riflesso, e intendo me stessa, non riuscirai a scoprire il mio modo di pensare. Ed effettivamente ecco che vedo il mio riflesso e mi accorgo che cambio davvero. Me lo mostrano la mia mimica, i movimenti del mio corpo, delle braccia e, se continuo a pensare, delle mie gambe. Sì, l'intera persona riflette il mio modo di pensare. Che cos'è quella cosa che vedo? Ecco, quella cosa sono io. Ora dovrei dire di me stessa: non mi conosco, ma so come mi chiamo. Qui nello specchio mi trovo davanti a me stessa, con il mio nome e cognome. E come si prosegue ora? Lo specchio non mi accompagna,
2: ma mi segue tutto quello che il mio riflesso mostra. I miei sentimenti, i miei pensieri, le mie parole, le parole che scelgo e tutti i miei movimenti, per non parlare delle espressioni e dei miei gesti. Quindi mi rifletto ogni momento. Questa è bella. Ora diventa interessante, dice Gabriele. Quando sono fuori casa le cose continuano riguardo a me stessa. Ecco, mi sta venendo incontro proprio quella persona. Come mi comporto? Non voglio parlare di quello che lui o lei vogliono da me. Cosa faccio? Dovrei forse mentire? Perché quello che dovrei dire veramente, già da tempo avrei dovuto chiarirlo. Ecco che la mia persona si riflette. Se già io mi accorgo che mentirò, cercherò di parlare di un tema poco complicato, ma a casa, davanti allo specchio, per sentirmi di nuovo meglio, saprò come andare a fondo della mia bugia che avrei voluto raccontare. Quindi ho già imparato. A casa vado con impeto verso lo specchio ed ecco che, senza pensarci, ci sarei quasi finita addosso allo specchio. Fermati. Fai un passo indietro. Ma quella sono io. Mi spavento. Cosa esprimono gli occhi che mi guardano? Lo spavento mi ha cambiato. Ma è una smorfia. Ne ho abbastanza. E questa dovrei essere io. E chi altrimenti? Sono proprio io. Ancora una volta vale, guarda te stessa e osserva quali sentimenti e pensieri ti guardano dagli occhi. Anche il mentire e i miei atteggiamenti segnano il mio corpo. Ne ho abbastanza, stacco lo specchio dalla parete.
0: Cari amici, Gabriele ci chiede: anche se stacchiamo lo specchio dalla parete, saremo poi un'altra persona o sempre la stessa? Lo specchio riflette solo la nostra immagine, non può farci niente. Continuiamo a guardarci attentamente e osserviamo allo stesso modo anche i nostri simili. Ognuno di noi è diverso ed è un'altra persona. Anche il nostro buon amico, l'amica, la moglie, il marito. Abbiamo tutti i nostri sentimenti e i nostri pensieri personali. Se osserviamo con più attenzione, questo significa che ogni persona è diversa. Ognuno ha il proprio modo di essere e le proprie abitudini. Nel complesso, ognuno di noi è quindi un individuo a sé stante, un individualista. Cosa ci vuole dire questo? Se si osserva il tutto in modo analitico, si può affermare: ognuno è solo con se stesso. Tutto quello che avviene intorno a noi è determinato dalla giornata, in parte anche il mondo dei nostri pensieri. Si può paragonare la nostra esistenza anche a una bobina che ogni giorno proietta le stesse o simili cose. Nella natura è diverso. In ogni stagione fa scaturire la sua specie e la sua essenza. La bobina, di cui abbiamo sentito parlare già spesso nelle rivelazioni divine, contiene rispettivamente il film della vita dell'uomo. Abbiamo sentito che ogni persona ha il proprio film della vita e che tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni sono energie che si rispecchiano come immagini nel nostro subconscio, in tutte le cellule e in tutte le parti del nostro corpo e così anche nella nostra anima. La parola «si rispecchiano» ci ricorda la nostra immagine riflessa nello specchio, che abbiamo osservato con attenzione. La domanda è: tu sei qualcuno? Chi sei? Cari amici, ora sappiamo forse un po' di più su noi stessi? In generale non ci conosciamo. Sappiamo che abbiamo un nome e un cognome. Sappiamo di che sesso siamo e chi sono i nostri genitori. Conosciamo i nomi e cognomi dei nostri antenati. Sappiamo qual è la nostra professione e cosa possiamo permetterci finanziariamente e anche quello che vorremmo avere. Ma è forse tutto? Da quando ci osserviamo allo specchio ed esaminiamo più attentamente anche i nostri simili, siamo diventati più scettici. Si può quindi affermare, a ragione, che tutto, veramente tutto, ha un significato e ci dà in fondo indicazioni su chi siamo. Sappiamo ora chi siamo? La domanda che rivolgiamo a noi stessi è: chi sei? Domande su domande. Quando ci osserviamo, si presentano le prime domande già iniziando dalla testa. Come crescono i nostri capelli? Abbiamo dei capelli forti? Una capigliatura folta oppure fine? E com'è il colore dei capelli? Che forma ha la nostra pettinatura? E così via. Si potrebbe continuare in questo modo. Se si elencasse tutto in modo dettagliato, si potrebbero riempire tantissimi libri. Già solo la forma del viso, la posizione degli occhi, il loro colore, la forma delle orecchie, i lobi delle orecchie, le rughe piccole e grandi nel viso, se siamo giovani o più anziani, tanti, tanti altri aspetti ci danno indicazioni su chi siamo. Da dove vengo? Cosa ho portato con me? Tutto, veramente tutto, è espressione o un'impronta del corpo e della nostra anima. Anche se abbiamo ereditato qualcosa dagli antenati o dai nonni, tutto può, ma non deve per forza, essere un riflesso e così via. Anche se parliamo della nostra infanzia, della nostra educazione e dei nostri comportamenti personali, della scuola e della nostra istruzione, della nostra professione e di tante altre cose, tutto è un'impronta e quindi un riflesso.
1: Gabriele continua con i suoi insegnamenti. Finché nel nostro subconscio e nella nostra anima sono incisi comportamenti sbagliati che non abbiamo superato, contrari alla legge universale, siamo un'impronta, siamo segnati. Raramente riflettiamo sul fatto che queste e molte altre cose potrebbero dirci ancora di più. Qualcuno alzerà le spalle affermando: «Certo, ma ho ereditato molto dai miei antenati». Un altro pensa alla reincarnazione e dice: «Sono ancora giovane, prima o poi rifletterò su queste cose». Ci rendiamo conto che le nostre giornate sono contate, dalla nascita fino alla cosiddetta morte? Chi ha contato le giornate e chi le ha incise ogni giorno? Chi? Ognuno di noi, ieri, l'altro ieri e nelle esistenze precedenti, si è creato il proprio destino, il suo sviluppo e il suo passato. Non è piacevole sentire o leggere che dipende da noi. Chiediamoci se non abbiamo mai sentito parlare di semina e raccolta, di causa ed effetto. Molti di noi credono che i segreti non abbiano alcun effetto. I nostri segreti sono spesso solo sentimenti e pensieri così generici che non li notiamo nemmeno o che vogliamo tenere nascosti. Quello che non vogliamo o non siamo in grado di dire a ciascuno dei nostri simili o anche in pubblico rimane il nostro cosiddetto segreto. Ma se tutto è energia, come ci insegna la scienza, allora anche i nostri sentimenti e pensieri più insignificanti, anche i nostri segreti generici, sono energie che si trovano da qualche parte e sono quindi memorizzati. Gli insegnamenti di Gesù di Nazareth non contengono alcun segreto. In fondo non esistono segreti, perché tutto è energia e nessuna energia va perduta. Ma se crediamo nei segreti della teologia, che parla del cosiddetto mistero di Dio, allora saremo anche noi figli e figlie del Dio della teologia e dei suoi insegnamenti. L'Eterno ha insegnato ben altro attraverso suo Figlio, il Cristo Dio in Gesù di Nazareth. Il vero Dio Eterno non ha dunque segreti. Possiamo ricorrere a tutte le scuse che vogliamo, per esempio dicendo: tutti commettiamo i nostri errori e siamo quindi persone che peccano. Ma così facendo, non dovremmo respingere le parole divine di Gesù di Nazareth, che ci ha insegnato: quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Per esempio, se qualche teologo, indipendentemente da dove lavora e opera, ammettesse sinceramente davanti agli altri chi è e cosa pensa, ad alcune persone si rizzerebbero i capelli. Ma ognuno ha appunto il suo segreto e spesso è un segreto anche per se stesso per quanto riguarda chi è veramente. In generale si deve tuttavia chiarire.

0: quello che è nostro. Ma questo non ha niente a che fare con i segreti che abbiamo. Il Dio eterno conosce tutti i suoi figli. Gesù di Nazaret ha insegnato di affidarsi a Lui, a Dio in noi. Egli, il Cristo Dio, ci ha insegnato che il regno di Dio è in noi e quindi Dio è in noi. Come già detto, il Dio onnipotente conosce ognuno dei suoi figli e sa tutto di ciascuno. Per questo motivo è più che necessario rivolgerci a Dio, l'Eterno, senza seguire lunghe vie traverse. Anche il Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù, il Cristo, ci può dire molto. Dio, l'unico universale, conosce i nostri errori e le nostre debolezze. Portarle a Lui significa chiedere perdono e impegnarsi a non pensare o tantomeno a fare le stesse o simili cose. Per questo, anche nel Padre nostro si dice «E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Possiamo sentirci accolti in Dio, in noi. Come il nostro prossimo si comporta riguarda lui e nessun altro. Tantomeno una persona che pecca, anche se ha studiato teologia. Si tratta quindi di diventare liberi e questo porta a essere sempre più collegati con Dio.
1: Cari amici, continua Gabriele, per molte persone è una cosa nuova sentire che possiamo rivolgerci liberamente a Dio in noi e che non è necessaria la teologia per farlo. E poiché la teologia si riferisce sempre al cosiddetto mistero di Dio, non è nemmeno in grado di dare risposte alle domande che gli uomini si pongono sulla loro vita. A questo punto desideriamo interrompere il nostro tema, così dice Gabriele, per occuparci brevemente anche di correlazioni più grandi. Nel corso dei quasi 5 decenni in cui la parola eterna del Regno di Dio, dell'Eterno Unico Universale, di Suo Figlio, il Cristo Dio, e del Cherubino della Sapienza Divina si è rivelata per mezzo di me, Gabriele, quale messaggera e profetessa istruttrice di Dio, mi è stato e mi viene chiesto molte volte: perché Dio, l'Eterno, non interviene nelle condizioni in cui si trova questo mondo? Nonostante noi cristiani che seguiamo Gesù di Nazaret sentiamo le rivelazioni divine, gli insegnamenti e le istruzioni date per l'umanità, anche se sentiamo parlare dell'evento della caduta, del serpente che abbaglia e inganna, chiamato anche satanista, e pur sentendo parlare del cambiamento climatico, e anche se nel frattempo sappiamo che l'universo materiale, inclusa la Terra con gli uomini, è soltanto un prestito limitato nel tempo concesso a esseri che un tempo erano divini e che volevano fare meglio di Dio, dell'Eterno e delle sue 7 forze primordiali, chiediamo ugualmente: perché Dio, l'Eterno, non interviene? Sentiamo che il tempo è maturo e che il prestito viene a poco ripreso indietro, perché il satanista, il vecchio serpente, come lo definiamo noi uomini, ha ammesso la propria capitolazione nel santuario, Dio, e ha consegnato i suoi emblemi. Anche se quelli che un tempo erano i suoi succubi della caduta continuano a lottare, come avviene in questo mondo, viene posta in continuazione la domanda: perché Dio non interviene finalmente? Perché? La risposta, dice

dice Gabriele, proviene dal regno di Dio. Il regno eterno non è bellicoso. Il regno eterno, come esprime già il nome, è eterno. E questo significa che non è limitato dal tempo o dallo spazio. Il regno eterno non è limitato a un cosmo. Tutto, veramente tutto, appartiene all'Eterno, l'intero infinito, anche se un cosmo presenta un certo grado di raddensamento. La sostanza raddensata, l'universo materiale e tutti gli altri cosmi di sostanza non del tutto sottile sono appunto un prestito e sono limitati nel tempo. Tutto appartiene all'eternità, all'unico universale, Dio. Dio, l'Eterno, è l'amore per Dio e per il prossimo, e non è bellicoso. A Lui appartiene anche il prestito, l'universo materiale e tutti gli universi di sostanza non del tutto sottile. Tutto è quindi soltanto un prestito ed è limitato. Come già detto,

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus,
1: cari fratelli, care sorelle nel Cristo, se osserviamo quello che succede nel mondo, ci chiediamo: ma questa è la vita interiore? O è unicamente il desiderio di una vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, armonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi volge le spalle alla legge di Dio dell'amore, dell'unità e della libertà, coltiva la cosiddetta esistenza materiale, che non è la vita, ma in fondo la morte spirituale. Se osserviamo ciò che avviene nel mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo deraglia in modo sempre più evidente, ma non a causa della legge della vita, bensì a causa degli uomini che desiderano raggiungere solo cose materiali, che credono che la vita materiale sia l'unica cosa importante, quella che chiamano vita. Sempre più persone diventano avide. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti e delitti nei confronti di uomini, della madre terra e degli animali. Possiamo quindi dire: ma che uomini sono questi? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Molti, moltissimi sono cristiani. Che affermano di credere, ma non permettono che la loro fede divenga attiva. Perché fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è armonia. E questo non ha niente a che fare con tutto quello che offre il mondo. Ma noi uomini, che come diciamo, ci rivolgiamo al Cristo, dovremmo forse chiuderci di fronte a tutto quello che avviene nel mondo? No. Dovremmo ascoltare i notiziari. Dovremmo vederli e leggere le notizie. E soppesare con la nostra coscienza se quello che avviene nel mondo non avviene forse anche in noi, anche se in piccolo, che facciamo anche noi le stesse cose in famiglia, nella cerchia degli amici,
0: im Freundeskreis,
1: sul posto di lavoro.
0: Wir sollen nicht schweigen.
1: Non dovremmo tacere di fronte a tutto quello che il mondo presenta, di fronte a quello che fa il mondo, quindi quello che fanno gli uomini. Dovremmo parlarne, dovremmo soprattutto pregare. Dovremmo mettere tutto in questione e non per ultimo dire la nostra, farci sentire con lettere alla stampa e chiarire in continuazione che questo non corrisponde ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che non collima con il credere nel Cristo. Possiamo farlo senza indugi? Chiediamoci: com'è il nostro stato d'animo? Che rapporti abbiamo con il nostro prossimo più vicino, in famiglia, con i parenti, con gli amici, con conoscenti, sul posto di lavoro? Pensiamo ai nostri pensieri, a tutti i tanti, tanti pensieri che rimuginano su come si comporta il nostro prossimo, su quello che fa e che non troviamo giusto. Con i nostri pensieri rimuginiamo alimentando il contrasto con il nostro prossimo. Trasmettiamo pensieri di astio verso l'esterno, invidia, discordia e inimicizia si esprimono prima in pensieri, poi, eventualmente, in parole o addirittura tramite azioni. Non siamo quindi forse noi in piccolo? Che effetto possiamo avere fuori nel mondo, anche in preghiera, se dentro di noi le cose non sono in ordine? Se noi stessi non partecipiamo alla vita interiore? Noi uomini siamo in parte polarizzati molto negativamente. Pensiamo per ore, giornate o addirittura settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo farla pagare al nostro prossimo. Pensiamo al disprezzo che abbiamo nei confronti del nostro prossimo, perché in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Rimuginiamo e rimuginiamo, eventualmente discutiamo in pensieri con la persona a cui non riusciamo a vedere niente di buono. A casa si parla e si accusa questo e l'altro di come si comporta. Ma questa persona che si comporta in questo modo davvero non ha proprio niente di positivo? Ognuno ha dei lati positivi, ma raramente ci rivolgiamo ad essi. Di solito rimuginiamo sugli aspetti negativi, in fondo su ciò che ha toccato il nostro ego. E facendo questo, perdiamo molta, molta energia, sia dell'anima che del corpo. Indeboliamo la nostra anima e il nostro corpo. Questo si posa sul nostro animo. Ci ammaliamo. Soffriamo a causa di ciò che abbiamo causato noi stessi solo con il nostro rimuginare in pensieri. Chiediamoci, la persona nei confronti della quale continuiamo a pensare o a parlare in modo negativo, in cui non vediamo niente di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni persona ha lati positivi. E con questo non si intendono le cose che ci piacciono e che accarezzano il nostro ego, ma ciò che corrisponde ai 10 comandamenti e all'insegnamento di Gesù il Cristo. Che ne sarebbe se ci facessimo ora dei pensieri sugli aspetti positivi della persona che rifiutiamo e svalutiamo con i nostri pensieri, nei confronti della quale abbiamo sensazioni di astio e inimicizia? Se ora cerchiamo le parti positive del nostro prossimo, le troveremo, se lo vogliamo. Se ora ci riproponiamo di non rimuginare più sugli aspetti negativi del nostro prossimo, ma di affermare i lati positivi che si appoggiano ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Che ogni volta che ricadiamo nel nostro rimuginare negli aspetti negativi, ci riprendiamo e diciamo a noi stessi: «Alt! Mi sono riproposto di affermare i lati positivi del mio prossimo». Dobbiamo elaborare gli aspetti positivi, dobbiamo creare in noi l'immagine del nostro prossimo e osservarlo più da vicino e non vedere solo il negativo che ognuno, chi più chi meno, ha anche in se stesso, ma trovare il positivo. Dobbiamo affermare il positivo, affermarlo in continuazione, soprattutto quando ricadiamo e iniziamo di nuovo a rimuginare, a divenire negativi. Esercitiamoci nella consapevolezza che in ognuno ci sono aspetti positivi e ognuno di noi ha qualcosa di positivo. E se affermiamo questo in continuazione, riconosceremo molto presto che la nostra anima diviene più forte, che diveniamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve più forze dall'anima e non per ultimo la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Il prossimo non è tutto negativo. E anche noi, che affermiamo il positivo, riconosceremo presto. Anche in noi ci sono diverse cose positive. E se alimentiamo e sosteniamo queste cose, ci sentiremo più forti di giorno in giorno, edificati nello Spirito di Dio. E allora riusciremo anche a richiamare e chiarire diverse cose nel mondo con la forza dello Spirito. Potremmo scrivere e dire la nostra tramite i media, in base alle nostre capacità. Perché un impulso positivo, che sia tramite la preghiera, tramite un colloquio, una telefonata, una lettera o qualsiasi altra cosa, può essere un aiuto in diverse persone anche nel mondo, anche per coloro che sono disposti verso il negativo, che sono coinvolti in corruzione, che incitano all'odio, all'invidia e istigano alla lite, che sostengono guerre o altro ancora. Chi lo desidera può ora entrare nel silenzio, creare in sé l'immagine della persona meta dei suoi pensieri negativi, nei confronti della quale non ha buone sensazioni. Cerchiamo i lati positivi di tutte le persone nei confronti delle quali pensiamo in modo negativo, sulle quali rimuginiamo, meditiamo e alle quali rivolgiamo in continuazione pensieri negativi. Ed ora iniziamo, se lo vogliamo, ad affermare il positivo. Ed ogni volta che, come dicevamo, cadiamo nel rimuginare, diciamoci: alt, anche questa persona, anche il collega sul posto di lavoro, la collega, il familiare, la persona che passa per la strada, tutti hanno dei lati positivi. Lasciamoci guidare e troveremo le parti positive del prossimo. E se facciamo come abbiamo detto, vivremo delle giornate belle e edificanti e percepiremo quanto Dio ci sia vicino. Se ora riflettiamo su noi stessi e coinvolgiamo il nostro prossimo, la musica ci potrebbe accompagnare, ci aiuta a riflettere su noi stessi e sul nostro comportamento. Proviamoci, ce la facciamo. La buona volontà ci servirà.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: haltet das Positive,
1: tenete stretto il positivo nel vostro conscio. Non permettete che si affievolisca. Portatelo con voi nelle vostre giornate. Chi lo desidera può notarselo. Riprendete poi questi appunti in continuazione fino a che saranno incisi nel vostro cuore. Ognuno ha qualcosa di positivo. E chi ricade in continuazione nel negativo si può porre la domanda: ma voglio accettare il mio prossimo? E poi voglio cambiare me stesso nella consapevolezza che Dio è amore, che Dio è la legge dell'unità e della pace e che ognuno di noi dovrebbe rivolgersi alla legge eterna, perché questo è il motivo per cui siamo sulla terra, affinché risvegliamo in noi l'amore e l'unità di Dio. Vediamo com'è il mondo. Chiediamoci anche in preghiera: siamo forse anche noi simili al mondo? Quello che fanno gli altri e come si comportano fa forse ancora parte anche di noi? Ogni riconoscimento ci aiuta a maturare interiormente per risvegliare la vita interiore.

Un saluto in Dio, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Solo poche persone sanno che Gesù di Nazaret raccolse attorno a sé una cerchia interna dal gran numero dei suoi apostoli e discepoli. Erano uomini e donne che egli istruì riguardo alle leggi sublimi della vita, i grandi insegnamenti cosmici. Per la prima volta, questi insegnamenti sono stati rivelati di nuovo dal Cristo tramite la parola profetica, in base alla promessa che fece in veste di Gesù di Nazaret, quando disse: «Molte cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito della verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera». Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, ha messo per iscritto queste rivelazioni nel libro «I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret», dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, mettendoli così a disposizione di tutte le persone alla ricerca di Dio. Nell'istruzione spirituale interiore che stiamo per ascoltare, vengono letti un paragrafo per volta gli insegnamenti dati dal Signore, che vengono poi spiegati e approfonditi da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, affinché possiamo comprendere meglio la legge assoluta, la legge eterna dell'amore, e soprattutto comprendere come possiamo applicare queste leggi nella nostra vita quotidiana, quindi come possiamo metterle in pratica. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, dopo una breve pausa musicale, iniziamo a leggere dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret.

0: Leggiamo ora nell'opera rivelata dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. La legge divina dice: collega e sii. Questo vuol dire che chi vive in collegamento con il profondo dell'interiore è collegato con tutti gli uomini e gli esseri, con tutte le forme di vita. Insieme con loro costituisce l'unità in Dio che non conosce distinzioni, perché tutto è contenuto nel tutto, la legge della vita.
1: Possiamo raggiungere il collegamento nel profondo dell'interiore con il Cristo in noi solo demolendo le montagne del nostro ego umano, i nostri peccati, per immergerci nella luce che è il Cristo in noi. Il collegamento nel profondo dell'interiore è il collegamento con la fonte nella quale vivono tutte le forme dell'essere. In questa fonte, che chiamiamo anche corrente, vivono i minerali, le piante, gli animali, tutti gli esseri, tutte le anime e gli esseri umani. Niente e nessuno ne è escluso, poiché Dio non allontana nessun essere umano, nessuna anima, alcuna forma di vita. L'origine della fonte è il cuore di Dio. La fonte stessa, la corrente, è la legge eternamente fluente, Dio. Dio, nostro Padre, ci vede sempre nella fonte, nella corrente, nel suo cuore. Invece noi abbiamo abbandonato questa nostra eterna patria interiore, comportandoci in modo contrario alla legge divina e allontanandoci così fino a giungere nel paese arido, dove abbiamo sete dell'acqua della vita. È come se non avessimo acqua a disposizione, poiché a causa del peccato ci siamo allontanati dal profondo del nostro interiore, dalla coscienza dell'io sono. In questo modo siamo diventati duri di cuore e siamo contro noi stessi, poiché siamo contro il nostro prossimo, contro le forme di vita della creazione di Dio, per esempio contro gli animali, le piante, i minerali e le pietre. Teniamo sempre presente: se siamo contro la vita, Dio, siamo allo stesso tempo contro noi stessi. Infatti, quello che infliggiamo al nostro prossimo, anche al nostro secondo prossimo, alle forme di vita della natura, lo infliggiamo a noi stessi. Pecchiamo quindi nei confronti del nostro prossimo, del nostro secondo prossimo e contro noi stessi. Così facendo, creiamo divisione e dominiamo. Se ci apriamo alla fonte, vivendo secondo le leggi dell'amore e della pace, viviamo per il nostro prossimo e con lui. Sviluppiamo nel contempo il collegamento con il profondo dell'interiore. E lì, nella corrente, nella fonte, è presente tutto l'essere. Ci sono i regni della natura, tutti gli esseri di luce, tutte le forze positive degli esseri umani e delle anime. Quando agiamo contro una persona, ci allontaniamo dalla fonte. Anche se agiamo contro un animale, ci allontaniamo dalla fonte. Ci separiamo al tempo stesso da Dio per dominare la persona o l'animale. Vivi in collegamento con il profondo dell'interiore significa entra in comunicazione con la parte pura, incorruttibile, in tutte le forme di vita, negli animali, nelle piante, nei minerali e nelle persone, in tutto quello che ci circonda. Questo significa vivere nello Spirito di Dio. Finché non aspiriamo a vivere in questo modo, finché non abbiamo ancora raggiunto questa vita, ci sentiamo sempre come cosiddetti individualisti. Perché? Perché non siamo per il nostro prossimo e con Lui. Se lasciamo spazio alla nostra volontà umana, al nostro basso ego, ci poniamo in balia del nostro ego umano. E questo comporta che abbandoniamo il luogo della pienezza, l'oasi, la fonte dell'interiore, per recarci nel deserto. Cosa ne consegue? Sarà il nostro ego a determinarci e tramite di esso saremo eventualmente influenzati da altre forze di basso livello. Queste forze cercano di trascinarci sempre di più nel deserto, lontano dall'acqua, lontano dal pane della salvezza. Ci seducono alimentando i nostri desideri e i nostri concetti, suggerendoci argomentazioni per denigrare il nostro prossimo, per vivere in inimicizia e discordia. Attirano continuamente la nostra attenzione sul nostro prossimo, spingendoci a credere che la colpa sia del prossimo, del collega, della collega, del compagno o della compagna, dei figli, dei genitori. La colpa è di tutti loro, così ci fanno credere le tenebre con il loro influsso. Solo noi non abbiamo alcuna colpa. Tutto questo genera liti e lotte, con le quali molta energia vitale divina viene trasformata a un livello inferiore, in ulteriore energia negativa. Le tenebre accolgono poi questa energia negativa perché vivono di essa. Dovremmo quindi chiederci, produciamo anche noi energia negativa in questo modo? Come viviamo? Viviamo in lite con il prossimo, in discordia e in inimicizia? Se viviamo nel deserto del nostro ego, dove forse ci sentiamo addirittura a nostro agio, forniamo le energie di basso livello con cui vive la gerarchia delle tenebre, di cui si serve per sedurre e condurre alla rovina. Il Cristo ci ha dato i grandi insegnamenti cosmici affinché possiamo trovare la via che ci aiuta a liberarci dal pantano dei nostri aspetti umani per raggiungere la luce. Egli ci aiuta a cambiare i nostri pensieri, ci aiuta a giungere nel nostro interiore, da Lui. Chi non desidera riposare in sé, trovarsi al sicuro nel rifugio dell'interiore? Ma non possiamo credere di potervi prendere dimora prendendo semplicemente la decisione «Adesso cambio, d'ora in poi sarò nel mio interiore». Se davanti alla porta di una casa sono ammucchiati molti detriti, è necessario rimuoverli per poter entrare nella casa. Così è anche con la nostra vita. Il primo passo è Riconosci te stesso e sistema i detriti che ostruiscono l'accesso al tuo interiore, che sono davanti all'altare dell'amore. Se sistemiamo con il Cristo e non ripetiamo più i peccati, giungeremo passo dopo passo nel nostro interiore, dal Cristo, nostro Redentore e Guida. Cosa dobbiamo fare quindi? Nient'altro che sistemare il nostro passato per vivere consapevolmente nel presente, nella giornata. Così facendo, sperimenteremo giorno per giorno noi stessi, riconoscendo quello che deve essere sistemato per giungere di nuovo nel punto centrale in noi, nella corrente, nella fonte, divenendo tutt'uno con il Cristo, tutt'uno con Dio, nostro eterno Padre. Questa è la meta di ogni essere umano, che al momento l'accetti oppure no. Prima o poi, nell'essere umano o nell'anima, si farà varco la consapevolezza che la meta dell'esistenza terrena è di fare ritorno al cuore di Dio, nel punto centrale in noi. Affinché possiamo trovare questa via, il Cristo è divenuto il nostro Redentore, che ci prepara la via verso la casa del Padre. Grazie al Cristo, nessuna anima e nessun essere umano sono perduti. Tuttavia, dovremmo chiederci quando il Cristo può prenderci per mano e guidarci fino al Padre? Quando noi siamo disposti a seguirlo, Egli non ci costringerà a fare nulla. Giungere nel punto centrale in noi significa essere per il nostro prossimo e con lui. Essere nel punto centrale in noi significa essere nella corrente. Avremo così fatto ritorno dal deserto che è il mondo e la nostra anima assetata potrà ricevere di nuovo l'acqua della vita. Possiamo avvicinarci sempre più alla fonte, all'eterno essere con il Cristo, solo se decidiamo liberamente di adempiere le leggi di Dio.

0: Un'altra frase del Cristo dice: la legge di causa ed effetto creata dall'avversario, che dice separa, lega e domina, è la legge riferita alla persona, la legge dell'ego che conosce solo se stesso, l'infimo ego.
1: Quando sentiamo parlare della legge riferita alla persona, la legge dell'ego, si tratta della nostra legge personale. Ognuno di noi, come persona, si è creato questa legge con i principi che creano umani, che sono i nostri sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e azioni. Questi cinque principi, sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni, se sono stati invertiti, ossia trasformati dal livello divino a un livello inferiore nella dimensione umana, costituiscono i principi o le caratteristiche con cui creiamo le nostre leggi personali, formate dagli aspetti del nostro basso ego, da tutte le negatività, dalla mancanza di amore che segnano il nostro ego. Pertanto possiamo affermare che con ogni azione contraria alla legge di Dio, ognuno di noi crea una parte della sua legge, che ha origine da lui stesso. L'insieme di tutte le leggi personali dei singoli esseri umani e delle anime costituisce la legge di semina e raccolta. Per questo motivo, ognuno sperimenta quello che ha immesso lui stesso, la sua legge personale, e mai la legge personale di un altro. Quello che l'essere umano crea con il suo modo di vivere e di operare, e pertanto semina, lo raccoglie lui. Di conseguenza, ognuno crea da sé il proprio destino.
0: Il Cristo ci ha rivelato inoltre: l'avversario vuole la separazione e il legame. Vuole che gli esseri umani si leghino a persone e cose, che si creino beni e proprietà, per introdurre così di nuovo il principio della separazione, ossia del mio e del tuo. Chi ha acquisito più proprietà domina coloro che posseggono meno.
1: Siccome noi esseri umani ci leghiamo a persone, a beni e proprietà, lasciamo dietro di noi come tracce le manifestazioni degli aspetti della nostra legge personale. Dato che tutto è energia e tutto si basa sulla comunicazione, ci troviamo in comunicazione con le persone alle quali ci siamo legati o con beni e proprietà che consideriamo parte di noi. Quando il nostro corpo fisico decede, la nostra anima rimane in comunicazione con quello che lascia sulla terra, con questi aspetti della legge personale. Se nelle sfere di purificazione, dove si troverà dopo la morte del corpo, non scioglierà questi legami, è possibile che si incarni di nuovo in quei luoghi dove in passato ha lasciato le sue tracce come essere umano, per elaborare quello che ancora la tiene legata. In Dio, nella legge eterna, non esistono beni personali né proprietà personali. Non ci sono esseri che si legano ad altri esseri. In Dio tutti sono uguali e sono eredi del grande tutto. A ogni essere appartiene l'infinito, quale essenza, come luce e forza. Solo gli aspetti umani dell'essere umano, i suoi peccati, creano la divisione e i concetti di mio e a me. Se nell'anima si accumulano i peccati, l'anima e l'essere umano si staccano dall'unità e dall'uguaglianza, si separano dalla corrente eterna della vita, Dio. Diventano poveri di luce e di sapienza e sono avidi di beni e proprietà. Fanno differenze tra mio e tuo. Creano divisioni con parole e concetti. Fanno

0: Nei grandi insegnamenti cosmici il Cristo dice: Satana prese la spada e divise l'unità della terra in molte parti. Con le varie parti, i paesi, creò il dominio e i dominatori, i ricchi che ne fecero i loro regni. Questa è la divisione che proviene dal satanico. Io, il Cristo, sono venuto invece per ristabilire l'unità attraverso la legge dell'amore, che unisce tutti e tutto.
1: Ein Großteil der Christen und viele andere.
2: Gran parte dei cosiddetti cristiani e tante persone di altra fede tengono le loro sacre scritture solo come ornamento e in modo rappresentativo nei loro scaffali e ne leggono qualcosa quando è necessario. Il messaggio contenuto in queste scritture è stato insegnato ma non vissuto. Per questo non è stato realizzato quello che hanno insegnato i grandi profeti di Dio e soprattutto Gesù di Nazaret. Dato che la cosiddetta cristianità, come anche tutte le persone di altra fede, si stanno dirigendo sempre più verso la rovina a causa della lotta con i concetti di mio e tuo, della degenerazione dell'etica, del buon costume e della morale, il Figlio di Dio, il Cristo Dio, è venuto di nuovo tra noi uomini, non come essere umano, ma quale spirito profetico. È venuto per insegnare di nuovo la legge dell'amore ed esortare le persone a viverla, per ristabilirla, come fece anche in veste di Gesù di Nazaret. Il Cristo, il Figlio di Dio, che non è più in veste umana, insegna ora tramite la parola profetica quello che annunciò in veste di Gesù e avvera la promessa fatta 2000 anni fa di condurci nella verità tutta intera. In questo mondo materialistico che si sta dirigendo verso la rovina, ristabilisce la legge dell'amore eterno nelle persone di buona volontà. La legge di Dio unisce gli esseri umani nella fratellanza, nella schiera di fratelli e sorelle. Egli, lo Spirito del Cristo Dio, guida nella nuova epoca, nell'epoca del Cristo, coloro che lo seguono, accettando le leggi eterne, immergendosi in esse e vivendole.

Il Cristo ha rivelato quanto segue e possiamo leggerlo nel nostro libro. I confini delimitano e portano durezza. Se i confini permangono per lungo tempo, i popoli credono di essere separati gli uni dagli altri dai confini.

0: poi di mentalità diverse che hanno poco in comune. Da questo atteggiamento si risveglia l'indifferenza e l'ostilità nei confronti del prossimo, che, secondo le leggi eterne, è una parte di ogni anima. Dopo aver provocato la separazione tra gli esseri umani, l'avversario domina e crea altre possibilità esteriori per legare le persone, per esempio a precetti di fede, riti, dogmi e culti, e allo stesso tempo anche alle autorità, ai subalterni, al marito o alla moglie, ai figli o agli oggetti di valore, al denaro e ai beni. Da questo risulta la legge causale in cui ogni essere umano e ogni anima egocentrici hanno la loro esistenza, fino a che non escono dal vortice dell'ego umano e non aspirano al divino che collega e che è. Nel divino, questo mondo e il pianeta terrestre appaiono come immagine speculare, dato che il mondo e la terra sono stati invertiti.
1: Il pianeta terrestre è la terra come tale. Il mondo è quello che l'essere umano ha edificato sulla terra. La terra e il mondo sono solo riflessi dell'eterno essere, ma non sono l'eterno essere, poiché l'uomo ha invertito tutto con la sua legge personale, allontanandosi da Dio. Pertanto, tutto quello che vediamo è solo il riflesso dell'essere, il lato opposto alla luce, ma non la luce stessa.
0: Continuiamo a leggere nel libro. L'eredità che Dio ha dato ai suoi figli può essere spiegata come segue. Quello che è mio è anche tuo, ed è per te, ed è, nella stessa misura, per ogni figlio, ovvero tutto dal tutto, da colui che è. L'avversario ha invertito questo aspetto della legge divina e dice: a me appartiene quello che è mio e quello che è tuo. Con questa inversione, l'avversario crede di potersi appropriare di tutto e di essere padrone di tutto e tutti. Vuole il potere solo per sé e soggiogare Dio, perché egli stesso vuole essere Dio. L'essere umano materialista, egocentrico, crede di essere il padrone del mondo e dell'universo, dato che vede solo una piccola prospettiva della vita che per di più è avvolta dal suo ego umano, crede di essere un Dio. Questa sua convinzione lo rende presuntuoso al punto che pensa di poter continuare a sviluppare il creato a sua immagine e a suo piacimento. In realtà precipita se stesso nell'abisso, distruggendo la materia e il suo corpo terreno. La cifra 8 racchiude in sé la divinità. Nell'ottenebrare si trovano le tenebre, l'avversario che disprezza Dio e ha invertito il sacro essere, l'otto, facendone l'ottenebramento. In questo modo ha creato la propria legge della caduta che provocherà la sua stessa caduta.
2: Das symbolische Zeichen.
1: L'otto, come segno simbolico, è la divinità stessa, l'origine di ogni cosa e di tutto l'essere. Dall'origine, dalla divinità, hanno avuto e hanno origine tutte le forme create in tutti i 7 regni basilari dell'infinito. L'avversario ha disprezzato questo principio assoluto della creazione, la divinità, poiché vuole lui stesso creare e dare forma alla sua creazione secondo la sua immagine e i suoi criteri. In questo modo ha creato la sua legge della caduta, la legge di semina e raccolta. Soccomberà alla sua stessa legge, poiché chi semina odio raccoglierà odio. Chi uccide il prossimo verrà ucciso a sua volta. Chi disprezza gli altri verrà disprezzato. E chi crede di poter dar forma a ogni cosa a sua immagine e discrezione distrugge l'intera materia. Viviamo nella fine dei tempi. Chi osserva attentamente quello che avviene sulla terra sa che l'avversario di Dio sta cadendo nella trappola che si chiuderà. Pertanto non potrà più operare. Ha esaurito il potenziale dal quale poteva creare e ora agisce lo Spirito, l'Eterno Dio Creatore, che crea un nuovo cielo e una nuova terra, secondo la sua immagine eterna, in base alla legge eterna. Questo comporta che le sfere di purificazione e la materia si affineranno poco alla volta e verranno trasformate. Verranno di nuovo elevate fino ai cieli eterni, da dove ebbe origine la caduta.

0: Il Cristo ci ha rivelato: chi non rispetta il prossimo non onora né l'Eterno Padre né me. Le sue preghiere restano sterili, perché il frutto che vi era chiuso non giunge a maturazione. Chi si fa onorare da persone non onora Dio.
1: Ogni nostro prossimo è il Tempio di Dio, in cui dimora lo Spirito dell'Eterno Padre. Chi non rispetta questo Tempio, chi lo rifiuta, lo deruba e lo sfrutta, vuole distruggere anche il Santissimo, Dio nel Tempio. Così facendo si pone al di sopra di Dio, quale super Dio. Non rispettando il suo prossimo come Tempio di Dio, non rispetta nemmeno il proprio Tempio. Pertanto, chi non dimostra rispetto al suo prossimo disprezza Dio in lui e dentro di sé. Una tale persona cerca sempre di farsi rendere onore dagli altri. Chi dà importanza a essere onorato non rende onore a Dio.
0: Il Cristo ha rivelato: l'avversario trascina l'anima e l'essere umano nel mondo dei sensi. Li seduce con l'apparenza dei suoi simili. Mostra loro quello che altri possiedono e hanno, il loro mio e a me, rendendoli avidi e invidiosi. In questo modo li allontana dal profondo dell'interiore, dall'essere, dalla pienezza in Dio, per spingerli nel mondo esteriore verso l'apparenza. Chi si lascia abbagliare dall'apparenza diviene come chi è già abbagliato, avido, invidioso e rapace. Con tutte le armi di cui dispone, brama poi a raggiungere quello che l'apparenza del prossimo gli irradia. Splendore esteriore attraverso prestigio, mezzi e possibilità che si rispecchiano in denaro e patrimonio. In questo modo l'essere umano si allontana sempre più dalla pienezza interiore e si impoverisce di forza interiore e spiritualità. Acuisce la propria mente elevandola a intelletto, per diventare un intellettuale che possiede sapere riguardo all'apparenza, ai miraggi, ma che non conosce più l'essere, il vero sé, la realtà della vita, bensì solo se stesso, il suo piccolo mondo, nel quale domina, regna e lega il suo prossimo a sé e alle sue opinioni, di cui è prigioniero lui stesso.
1: Per riconoscere se stessi, l'apparenza è ciò che è ingannevole nell'essere umano e nelle sue parole. Egli parla diversamente da come pensa. Per questo i suoi pensieri sono contrapposti alle sue parole. Eventualmente parla in modo amichevole, mentre i suoi pensieri sono denigranti, carichi di invidia, avidità e vendetta. È la lingua biforcuta con la quale molti parlano. L'essere eterno è la legge eterna, è coerente, retto. È l'amore altruistico che dona eternamente, è la verità. Chi esprime la verità è veritiero nei suoi pensieri, nelle sue sensazioni e sentimenti, come lo è nelle parole. Questa è la parola di Dio che si esprime nell'anima e attraverso l'essere umano.

0: il Cristo ci ammonisce. Guai a coloro che impiegano la mente per idolatrare altre persone. Senza rendersene conto, creano degli idoli, ai quali sono legati in questo mondo e ai quali saranno legati anche dopo la loro morte fisica.
1: Wer Menschen über Gott setzt.
2: Chi ubbidisce più alle persone che a Dio, la legge eterna dell'amore, pone alcune persone al di sopra di Dio e così facendo si lega ad esse. Pertanto dipenderà da loro in questo mondo e anche come anima dopo la morte del suo corpo fisico. Dio non separerà quello che l'essere umano ha legato a sé o che lo lega ad altri, poiché ognuno ha il libero arbitrio per pensare e agire come desidera. Questo costituisce poi la sua legge personale che si presenterà a lui in questa esistenza terrena o nel regno delle anime. È la legge di semina e raccolta. Perciò, cari fratelli, care sorelle, cerchiamo di adempiere ogni giorno le leggi della vita interiore, le leggi dell'amore altruistico. Sperimentiamo gli aspetti della legge nei 10 comandamenti e nel discorso della montagna. Se diventiamo consapevoli delle leggi della vita interiore giorno per giorno, siamo anche pronti a realizzarle sempre di più. Cresciamo così nel nostro essere interiore e diventiamo il frutto maturo che il Cristo coglie e porta nell'eterno essere, nelle nostre dimore, nella casa del nostro Padre eterno. La fede attiva è l'adempimento delle leggi eterne, è l'incamminarsi nel profondo del nostro interiore verso il regno dell'amore che dimora in noi. Dal regno dell'amore proviene la guarigione dell'anima e del corpo.
0: Nell'opera rivelata dal Cristo dal titolo «I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth» leggiamo: «L'avido, l'egocentrico, che si dà importanza nel bagliore dell'apparenza, vuole sempre essere il più grande e il migliore e dominare su tutto e su tutti. La sete di dominio reca in sé i germi della paura che un altro possa essere ancora più grande, raggiungere più splendore, più stima e ricchezza. Spinto dalla paura, crede di dover avere i propri occhi e orecchi dappertutto per non essere ingannato. Se si presenta un rivale, combatte contro di lui. Se questi ha capacità che egli non possiede, nascono allo stesso tempo invidia e ostilità e non per ultimo anche un atteggiamento agguerrito, l'aspirazione a eliminarlo. La paura e la spinta a combatterlo generano curiosità. Chi è egocentrico vuole vedere e ascoltare tutto, per sapere tutto, per proteggersi dai pericoli che potrebbero provenirgli dai suoi simili che godono di maggiore stima, che sembrano migliori, più intelligenti e più ricchi. Questo lo induce a doversi continuamente informare. La curiosità lo spinge a guardare davanti, dietro, sopra, sotto, a destra e a sinistra, per vedere e ascoltare tutto. Ma egli sente e ascolta solo se stesso, dato che ciò che lo spinge, il suo ego umano, gli presenta sempre cose uguali o simili. Chi è egocentrico vede in ogni situazione se stesso, ascolta in ogni situazione se stesso, incontra solo se stesso, ovvero persone simili a lui. Sia lui sia il suo prossimo parlano lo stesso linguaggio, esprimono se stessi. Quello che ne risulta sono sempre loro stessi. In questo modo si legano l'uno all'altro. Dovranno poi sistemare insieme quello con cui si sono legati, fino a che non riusciranno ad abbandonare la ruota della rinascita e i mondi delle anime.
2: Abbiamo letto che ogni persona esprime solo se stessa, sente solo se stessa. Questo avviene perché ognuno vive nel suo plasma, chiamato anche la sua aura o la sua atmosfera. L'atmosfera dell'essere umano è costituita dal film della sua vita, di cui l'anima ha portato con sé una parte nella sua incarnazione. Non appena un giovane essere umano è in grado di distinguere il bene dal male, inizia a sistemare gli aspetti contenuti nel film della vita che ha portato con sé, oppure ad ampliarlo, ingrandendo la pellicola del suo film con le innumerevoli immagini che produce ogni giorno, ogni ora, ogni minuto e secondo. Al centro della pellicola del film si trovano l'essere umano e la sua anima. Tutto quello che ha preso forma intorno alla persona costituisce il film della vita, è la sua atmosfera. La legge personale, chiamata anche plasma o aura. L'essere umano è costantemente in comunicazione con questo film della sua vita. Quando gli viene posta una domanda, può richiamare la risposta solo dal repertorio contenuto in questa sua atmosfera, nel film della sua vita, e può quindi trasmettere ad altri solo quello che ha memorizzato. Per questo motivo, ognuno esprime se stesso, e questo avviene finché la persona non avrà sciolto la sua cosiddetta pellicola, riconoscendo giorno dopo giorno il proprio comportamento errato e sistemandolo. Se poi non ripete più questi peccati, le immagini contenute nella pellicola del suo film si staccheranno da lui poco alla volta, trasformandosi in energie positive e divine con la forza del Cristo. Con queste energie positive e divine, l'essere umano e la sua anima trasmettono verso l'eterno essere e sono quindi in comunicazione con la legge eterna. In questo modo la persona sarà in grado di dare ai suoi simili una risposta divina e conforme alla legge riguardo alle loro domande e alle situazioni, poiché è in grado di comprendere il suo prossimo nel profondo in base al suo livello di coscienza spirituale e di capire le sue parole e le situazioni. Non esprimerà più il suo basso sé, il suo basso ego umano, il repertorio proveniente dalla pellicola del suo film, bensì la legge divina ed eterna che conosce ogni cosa, che contempla e comprende tutto in profondità.

0: un altro brano dalla Rivelazione del Cristo. Perciò esercitati nell'altruismo, o essere umano, e impara a riconoscerti quale essere in Dio. Non guardarti intorno per curiosità, altrimenti vedi solo te stesso, il tuo ego, contro il quale dovrai poi di nuovo combattere e lottare. Non ascoltare di nascosto i colloqui dei tuoi simili, non tendere l'orecchio per sentire quando due conversano, a meno che essi ti includano nel loro colloquio, altrimenti senti solo il tuo ego. L'essere umano è responsabile per quello che sente. Se sei a casa nel profondo del tuo tempio, esprimerai la parola della verità che è, di eternità in eternità, la vita.
1: Abbiamo sentito che ogni singola persona è circondata dal film della sua vita. Respira e si muove in questo film della vita, nella sua atmosfera, nel suo plasma. Ovunque il suo udito l'attiri, sente sempre se stessa, poiché ascolta verso l'esterno, attraverso il suo plasma, attraverso il film della sua vita. Quello che risuona al suo orecchio è l'eco proveniente dal film della sua vita. Sente solo se stessa, poiché ognuno può sentire solo quello che ha immesso nel film della propria vita. Lo stesso vale anche per il senso della vista. L'essere umano guarda quello che lo circonda attraverso il film della sua vita, che dà l'impronta corrispondente anche al suo ambiente. Se qualcuno non ci crede, può fare una prova. Chiediamo a uno dei nostri simili come vede, per esempio, un paesaggio. Quali aspetti coglie in una persona? Chiediamogli anche quali determinati cibi gli piacciono, poiché anche il senso dell'olfatto e del gusto corrispondono al plasma della singola persona. Se poniamo le stesse domande ad altri, riceveremo risposte diverse. Analogamente vale anche per il senso del tatto. Chiunque tocchi lo stesso oggetto lo percepisce e lo coglie in modo diverso. Ognuno ha anche un ritmo diverso del respiro, che corrisponde a sua volta al film della sua vita, alla sua atmosfera, al plasma che lo circonda. Ognuno si muove in modo diverso dal suo prossimo. Ogni persona cammina in modo diverso, in base al film della propria vita. Ne consegue che chi osserva il suo prossimo, spinto dalla curiosità, sperimenta se stesso nei propri pensieri e sentimenti. Chi ascolta di nascosto i colloqui dei suoi simili sente da questi colloqui solo quello che si trova nel suo plasma. Viviamo quindi nel mondo ingannevole del nostro ego, senza sapere di autoingannarci e quindi di essere noi stessi le persone tratte in inganno. Finché viviamo sotto la pressione delle cause che abbiamo posto e quindi nella pellicola del nostro film, non siamo consapevolmente in collegamento con Dio. Per questo motivo la via dice: sistema gli aspetti del tuo ego umano, i peccati che hai riconosciuto e non ripeterli più. Entra nel tempio che tu sei e adempi passo dopo passo le leggi di Dio. Così facendo entrerai passo dopo passo nel profondo del tuo tempio.

prestiamo anche attenzione al fatto che noi stessi siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in noi.

cari ascoltatori, cari amici, con queste parole dateci da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, vi salutiamo per oggi con un cordiale saluto in Dio.

0: Die Mutter Erde ruft ihre Menschenkinder.
1: La Madre Terra chiama i suoi figli umani. Sono gli esseri umani. E dice: smettetela di tormentarmi. Smettetela di rendere la vostra esistenza terrena così oscura. Aprite i vostri occhi e guardate come gli animali, le piante, i minerali soffrono, sì, come tutta la Madre Terra soffre. Entrate con le vostre sensazioni nella vita che vi appartiene e che è l'unità. E iniziate ogni singolo. Inizia a risvegliarsi per sentire ciò che può fare. E così potremmo entrare nel silenzio e fare una preghiera un po' più lunga, in modo che ognuno di noi preghi per le cose che gli stanno particolarmente a cuore. Là dove i pensieri sono intensi, dove i sentimenti si ammorbidiscono, c'è la risposta che proviene dal nostro cuore. E per queste cose dovremmo anche pregare. Preghiamo di tutto il cuore. Concentriamoci sulla nostra preghiera e poi riflettiamo. Come può ognuno di noi contribuire affinché sulla terra si crei un pochino di luce in più? Pregare, sì, pregare va bene, ma mettere in pratica le nostre preghiere significa essere compartecipi alla grande sofferenza. Andiamo insieme in preghiera e ognuno di noi prega per ciò che bussa al suo cuore.

Egli chiama noi tutti a prepararci affinché Lui possa agire attraverso di noi, affinché la sofferenza sulla terra abbia fine. Questo potente Spirito dell'amore conosce ogni cosa e ci parla anche nella preghiera affinché facciamo ciò che corrisponde al suo insegnamento. Uniamoci ancora una volta in preghiera per pregare per tutti i nostri fratelli e sorelle, affinché sempre più persone si risveglino e si rendano conto che l'unico modo per portare la luce sulla terra e nel mondo è seguire Gesù, il Cristo, fare ciò che Lui ci ha comandato di fare, adempiere i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Grande Spirito, ti preghiamo, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua santa forza, che ora inviamo insieme a tutti i fratelli e le sorelle, ma anche nei nostri cuori, affinché ci svegliamo e percepiamo cos'è la vita, cosa significa vivere e cosa significa vivere in te. Pensieri d'amore scorrono su tutta la terra, verso tutte le persone. I pensieri d'amore raggiungono sempre più cuori. Pensieri d'amore entrano anche nei nostri cuori, ci toccano e ci pongono la domanda: cosa vuoi fare per la vera vita? La preghiera scorre e noi la lasciamo fluire dai nostri cuori. La nostra anima prega.

0: Hals bündeln wir unsere Gebetsgedanken.
1: Ancora una volta, facciamo un fascio dei nostri pensieri di preghiera che vogliamo inviare ai nostri fratelli e sorelle malati. Cristo, tu grande Spirito, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua forza di guarigione e di aiuto. I nostri pensieri, concentrati come in un fascio, vanno ai nostri fratelli e sorelle malati.
0: Unter unseren Brüdern und Schwestern ist unendlich viel Leid.
1: Tra i nostri fratelli e sorelle ci sono infinite sofferenze, dolori e problemi.
0: Viele Menschen hungern.
1: Molte persone sono affamate e sono senza casa. Cristo, tu li conosci tutti. Siamo qui per pregare per tutti loro e per includere noi stessi. Cristo, te lo chiediamo di nuovo. Ricolma i nostri pensieri con la tua forza, con la tua misericordia e bontà. E fa anche che i nostri cuori si ammorbidiscano per il nostro prossimo. Così i nostri pensieri di preghiera vanno nel mondo, vanno da tutte le persone e toccheranno coloro che sono aperti alle nostre preghiere. O grande Spirito, tu guidi i nostri pensieri di preghiera. I fratelli animali, i fratelli alberi, portiamo simbolicamente l'intero pianeta nel nostro interiore e lo mettiamo nella fiamma interiore, nella luce del Cristo Dio. In questo modo sentiamo cosa significhi unità. La nostra coscienza si espande. Il nostro cuore batte tranquillo. Il nostro respiro è profondo e percepiamo in modo molto, molto fine ciò che significa unità. Il nostro corpo è appena percettibile. In noi pulsa il possente universo, la possente unità dell'amore, che scorre anche attraverso la Madre Terra. Scorre attraverso di noi e sentiamo il battito dell'universo e il battito della Madre Terra. Restiamo tranquilli e permettiamo che in noi si espanda questa sensazione. Che il pianeta, la madre terra, respiri in noi. Permettiamo all'universo di fluire in noi e improvvisamente ci rendiamo conto che ciò che noi come esseri umani consideravamo così importante è insignificante. Oh, lasciate che fluisca.

0: großer, gütiger, ewiger Gott.
1: Grande, buono ed eterno Dio. Ci rimettiamo completamente a te e sentiamo che siamo tuoi figli e tue figlie.

La terra fa crollare questo mondo materialistico. È lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova

0: La terra fa crollare questo mondo materialistico, è lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente. L'istituzione cattolica romana ha combattuto coloro che volevano portare nel mondo il discorso della montagna, l'insegnamento per un'epoca di pace. Questi erano per esempio i Bogumili, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, i Battisti, i Mennoniti o gli Avventisti, e li ha anche in parte eliminati. In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazaret e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile.
1: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
0: cari amici all'ascolto, benvenuti alla seconda puntata della serie La nuova era del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Facciamo subito una premessa. Non credete ai preti che dicono che non si può vivere il discorso della montagna secondo il motto «In fondo, noi preti lo diciamo da 2000 anni». Care ascoltatrici, cari ascoltatori, provate voi stessi a metterlo in pratica. Fate voi stessi l'esperienza che il discorso della montagna si può vivere e percorrerete anche voi, passo per passo, la via del discorso della montagna. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, non era e non è un utopista. Egli, Gesù, il Cristo, era ed è un rivoluzionario spirituale. Non avrebbe mai insegnato all'umanità il discorso della montagna se non fosse possibile metterlo in pratica. Chiediamoci quindi che senso avrebbe avuto. Già un detto popolare dice: ciò che non serve a nulla non ha nessun senso. Il Figlio di Dio che si è incarnato, che ci ha portato e ci porta la verità che proviene dai cieli, sia allora sia oggi, era ed è scomodo per coloro che detengono il potere, sia all'interno dello Stato che della casta sacerdotale. Egli ha sempre indicato e mette in luce anche oggi in che modo i potenti e la casta sacerdotale trasgrediscono i comandamenti di Dio e hanno abbagliato il popolo con una religione pagana legata al culto. Per questo motivo egli fu perseguitato, tradito e ucciso. Il messaggio centrale della sua vita fu ed è il discorso della montagna. Egli ci indicò questa via semplice, la via del discorso della montagna, affinché dopo il nostro decesso possiamo trovare la via che riconduce alla casa del Padre. Le condizioni in cui si trova questo mondo, al cui orizzonte si sta innalzando in modo sempre più chiaro l'immagine terrificante della legge di causa ed effetto, mostrano dove hanno condotto tutte le vie errate che sono state seguite negli ultimi 2000 anni soprattutto i labirinti dell'istituzione ecclesiastica con le pretese che impone alla politica e all'economia. Si parla di catastrofe climatica, sì, la Terra diverrà quasi completamente inabitabile e questo può avvenire presto in base a quanto affermano gli esperti sul clima. Secondo ciò che è stato riportato dai media, il vertice sul clima tenuto a Copenaghen sarebbe stato una catastrofe per la civiltà umana. Ed è facile da comprendere perché il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, se fosse stato vissuto nella politica, nella società, nelle famiglie, nei posti di lavoro, non avrebbe reso la Madre Terra un nemico degli uomini. Se vediamo che oggi le istituzioni ecclesiastiche, sia a Natale che a Pasqua, minimizzano la figura del Maestro delle leggi dei cieli, di Gesù, del Cristo, presentandolo come un bambinello nella mangiatoia che non è in grado di parlare, e durante l'anno poi lo si presenta come un uomo morto sulla croce, quale trofeo abbattuto dalla casta sacerdotale di allora, ma fino ad oggi continuano a negare i contenuti, lo scopo della sua vita sulla terra e fanno passare sotto silenzio il discorso della montagna che egli ha vissuto come esempio, definendolo come un'utopia. In questo modo dimostrano di che spirito sono fatti questi gruppi ecclesiastici miliardari che si servono della definizione di cristiano soltanto per raggiungere quelli che sono i loro scopi. Gesù il Cristo è risorto e quale Cristo Dio risorto ha fatto ritorno nella parola profetica nello spirito profetico. Da oltre 30 anni lo Spirito del Cristo Dio parla per mezzo della parola profetica a tutti gli uomini di buona volontà che sono aperti a comprendere queste cose e riescono a capirle. Malgrado tutte le contrarietà opposte dal mondo e dalle chiese, egli, il Cristo, parla per mezzo della sua messaggera e profetessa nella nostra epoca. Lo Spirito di Dio soffia dove vuole. E così ci ha spiegato ancora una volta, in parole semplici, gli insegnamenti del suo discorso della montagna. Li ha approfonditi, li ha spiegati in modo che noi uomini delle generazioni odierne li possiamo comprendere. In questa serie di trasmissioni parliamo anche di come noi uomini possiamo mettere in pratica sempre di più il discorso della montagna nella nostra vita quotidiana. A questo punto vorrei ricordare anche il libro che accompagna questa serie di trasmissioni che porta lo stesso titolo, La nuova era del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Cari amici all'ascolto, oggi desidero salutare in modo particolare alcuni cristiani delle origini presenti qui in studio e tra loro anche la messaggera e profetessa di Dio, Gabriele. Un saluto in Dio. Ed ora, cari amici all'ascolto, iniziamo con il tema della nostra trasmissione.
2: Molte persone hanno l'abitudine di rifiutare automaticamente tutto ciò che non riescono a comprendere subito. Questa ignoranza, che include in fondo tutti i campi della vita, riguarda anche il discorso della montagna di Gesù. Si afferma che non si può viverlo, e ancor meno nella nostra epoca materialistica. Invece, il discorso della montagna si può vivere. Dobbiamo solo imparare a comprenderlo. Molti cercano una persona che sia in grado di aiutarli nelle situazioni difficili, quando hanno delle contrarietà o sono colpiti dalla sorte. E così a volte si chiedono anche se prestare ascolto o no a promesse di salvezza che vengono fatte da alcuni, ma chi è veramente in grado di aiutarci? Solo colui che ci conosce è in grado di comprenderci e aiutarci quando ci troviamo in difficoltà. È lo Spirito universale che nel Padre nostro, nel discorso della montagna, chiamiamo Padre dei Cieli e suo Figlio, Gesù il Cristo, che ci ha insegnato il Padre nostro.
0: Le persone che non si sentono legate ad un'istituzione religiosa si riferiscono soltanto a Dio, nostro Padre, e al Cristo, suo Figlio. Sono sempre consapevoli di ciò che disse Gesù di Nazaret, che ci promise il Consolatore, lo Spirito Santo che ci aiuta e ci assiste. Egli è in grado di farlo se ci rivolgiamo a Lui e facciamo ciò che Egli, il Cristo, che è il Consolatore, ci ha consigliato di fare. Così facendo, afferriamo la sua mano e possiamo sperimentare il suo aiuto. Nessuna religione, nessun predicatore, nessun fondatore di una religione ci ha fatto questa grandiosa offerta proveniente dai cieli, tranne Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, che divenne il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. Gesù disse quanto segue, e le sue parole hanno validità. Venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi. Io, il Cristo, vi voglio ristorare. E disse anche, io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, se non per mezzo mio. Dove dovremmo rivolgerci quindi quando veniamo colpiti da sofferenze, da difficoltà? Soltanto al Cristo, il cui Spirito è in ognuno di noi, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio e Dio dimora in noi, nel profondo della nostra anima.
2: Gesù di Nazaret ha portato a noi uomini la legge dei cieli, gli insegnamenti dei cieli, il discorso della montagna, che chiamiamo anche l'insegnamento sublime, perché ci è stata donata dai cieli ed è la via assoluta dell'anima e dell'uomo per fare l'esperienza di Dio e per liberarci dalla nostra sorte, se viviamo in base ad esso. Infatti il discorso della montagna è la via che conduce passo per passo, in modo diretto, nella patria eterna, alla casa del Padre, in merito alla quale Gesù disse: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se non fosse così, vi avrei forse detto: vado a prepararvi un posto?»
3: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, provate voi stessi a bere dalla fonte meravigliosa che fluisce in voi, in ognuno di noi. E come? Prendete gli insegnamenti semplici ma efficaci che Gesù, il Cristo, ha dato a tutti noi nel suo discorso della montagna. Fate l'esperienza delle benedizioni che provengono dalla sua forza, dal suo amore e dalla sapienza, lavorando in modo serio su voi stessi. Ben presto farete l'esperienza che la vostra esistenza diviene più appagata. Vi accorgerete che cominciate a vivere veramente, in modo diverso da come è stato finora. Divenite più liberi, più soddisfatti, più felici, più comprensivi. E i vostri pensieri divengono più luminosi. Alcune cose cambiano senza che ve ne rendiate conto. Reagirete in modo più riflessivo ai diversi eventi che la giornata vi presenta e coglierete ciò che finora non riuscivate a comprendere. Riuscite a vedere più in profondità, vi accorgete che avete colto una goccia che proviene dalla fonte interiore. E se avete ancor più sete di queste gocce, allora ascoltate la terza beatitudine che ora vogliamo approfondire insieme per sperimentarla nel nostro modo di comportarci. È importante riconoscere che le parole sono simboli. Con l'aiuto del Cristo Dio impareremo insieme a comprendere qual è il loro significato. Nel suo discorso della montagna, Gesù ci ha insegnato nella terza beatitudine: beati i miti, poiché possiederanno la terra.
0: Abbiamo già prodotto la trasmissione che riguarda la prima e la seconda beatitudine. Sentendo la terza beatitudine, sicuramente qualcuno ha pensato: diventare miti non significa forse accettare tutto ciò che questo mondo rude ed egoistico ci presenta con tutta la sua avidità di denaro e potere? Il mondo, che potremmo definire come una torta ormai rancida, è un piatto indigesto che viene presentato al ceto medio e ai poveri che devono mandarlo giù. E aggiungendo si potrebbe dire: o mangi o muori. Molte persone penseranno quindi: come dovremmo intendere la parola mitezza? Ogni giorno veniamo caricati di nuovi aggravi dallo Stato. Dobbiamo forse porgere entrambe le guance e continuare a sopportare?
2: Ma cari amici, fatevi coraggio. La parola mitezza ha un significato completamente diverso. Ascoltiamo che cosa disse alle persone del suo tempo Gesù di Nazaret, che era veramente misericordioso e mite. Egli si rivolse a coloro che, pur citando la parola della vita sublime, che è Dio, pensavano, dicevano e facevano il contrario. Gesù precisò che i veri miti non devono accettare tutto senza opporsi. Egli parlò dei farisei e degli scribi, che definì ipocriti, dicendo per esempio quanto segue: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché si dicono e non fanno ciò che dicono. Legano infatti fardelli pesanti sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Queste sono le parole di Gesù di Nazaret. Gesù consiglia quindi espressamente di non fare come gli ipocriti in veste di sacerdoti.
4: Sì, a questo proposito potremmo dare un breve sguardo alla nostra epoca, chiedendoci: come sono veramente le cose oggi? Gesù precisò a senso: voi non dovreste chiamarvi rabbì, perché solo uno è il vostro maestro. Voi tutti quanti siete fratelli.
0: Gesù pose quindi dei segni. Egli annunciò in modo inequivocabile ciò che corrispondeva alla volontà di Dio e non ebbe paura a far vedere la loro vera immagine a coloro che facevano del male. Ed egli, che era veramente mite, disse: guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto voi non vi entrate, ma non lasciate nemmeno entrare coloro che vi vogliono entrare. E Gesù di Nazaret, che personificava l'amore di Dio in ogni senso, disse ancora altre cose e con le sue parole, che andavano a segno, non richiamò soltanto la parte divina nel profondo dell'anima, ma anche i vizi, i peccati e l'ipocrisia degli uomini.
1: Sünden und Heucheleien.
0: Guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti che sottraete alle vedove le loro case e pronunciate lunghe preghiere ipocrite. È per questo che la sorte che vi aspetta sarà così dura. E il Nazareno parlò senza riserve quando disse: guai a voi, guide cieche, che dite, se si giura per il Tempio non vale, ma se si giura per l'oro del Tempio si è obbligati, stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E ancora continua. Guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. Essi sono belli a vedersi all'esterno, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di disobbedienza alla legge di Dio.
2: Gesù di Nazaret indicò quindi in modo più che chiaro ai farisei e agli scribi ciò che mostravano di essere, ma non erano veramente. Tuttavia, egli non divenne mai violento. Quando Gesù venne fatto prigioniero e un soldato del governatore di allora colpì Gesù, egli gli chiese: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Gesù non alzò mai un dito contro uno dei suoi simili, ma richiamò con parole chiare e inequivocabili la parte satanica che manovrava l'uomo e che manovra anche oggi la maggior parte degli uomini.
3: Cari amici, se volete fare sul serio con il discorso della montagna di Gesù, vi comporterete in modo conforme al vostro essere eterno interiore e troverete il coraggio di far prevalere la mitezza, come ci ha mostrato Gesù di Nazaret con il suo esempio. Gesù è il principe della pace. Egli è un sovrano che non ha pretese di potere, non troviamo nemmeno una traccia di avidità o di odio.
2: Nella prima trasmissione sul discorso della montagna abbiamo imparato cosa vuol dire esaminare in modo profondo noi stessi per raggiungere passo per passo la beatitudine, ossia la libertà, la felicità interiore, la pace, la fiducia e la speranza. Con le sue parole rivolte ai farisei, agli scribi e a coloro che lo sottoposero al supplizio, Gesù insegnò che la vera mitezza non vuol dire per forza tacere e sottomettersi, ma che significa piuttosto richiamare con coraggio ciò che è satanico, ossia rivolto contro la vita. E ciò è possibile con la dignità interiore, che include correttezza, buone maniere, etica, morale e stile.
4: Si tratta quindi di ritrovare noi stessi. Dovremmo comprendere in quali punti e in quali situazioni reagiamo ancora agitandoci, o preferiremo ripagare con la stessa moneta invece di richiamare in modo chiaro soltanto la situazione satanica. E se abbiamo questa meta, possiamo anche iniziare di nuovo, come abbiamo detto nella trasmissione precedente, a esaminare noi stessi. Prendiamo i 10 comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Tuttavia, prima di far agire su di noi i comandamenti di Dio con la mente e con il cuore, uno dopo l'altro, prendiamo coscienza ancora una volta della terza beatitudine: beati i miti, poiché possiederanno la terra.
0: Abbiamo ora accolto in noi la terza beatitudine. Ora, con l'aiuto della forza del Cristo Dio in noi, cominciamo ad esaminare noi stessi. In che modo? Ad esempio, domandandoci quali aspetti contrari al bene, quali comportamenti contrari alla vita, che sono anche in fondo contro noi stessi, abbiamo accumulato nella nostra anima e nel nostro subconscio. Molte cose che sono accadute tanto tempo fa, forse non riusciamo quasi più a ricordarle. Tuttavia, spesso esse non sono state cancellate, sono ancora presenti e continuano ad agire su di noi per indurci a pensare, dire e fare ancora le stesse o simili cose. Cerchiamo ora di trovare noi stessi, di capire chi siamo in realtà. Si tratta di riconoscere i vecchi schemi che ci rimettono continuamente in difficoltà. Sono pensieri ed azioni negative, per esempio contro i nostri simili, contro la vita della natura e degli animali, e quindi anche contro la terra. A questo punto dovremmo fare in modo che ciò di cui non siamo consapevoli affiori nella nostra coscienza, ossia ciò che ci manovra, ciò che ci porta continuamente in situazioni di conflitto. Solo così potremo eliminarlo dalla nostra anima e dal nostro subconscio.
2: Iniziamo ora a leggere i comandamenti di Dio, a chiedere in un certo senso a loro contro quale comandamento, che ci ricorda la terza beatitudine, abbiamo agito e continuiamo ancora ad agire. Leggiamo e ci osserviamo per vedere se nel nostro corpo ci sono dei moti. All'improvviso, uno dei 10 comandamenti bussa alla beatitudine che abbiamo accolto in noi. Perché avviene? Perché uno dei comandamenti di Dio è entrato in contatto con la nostra anima e con il nostro subconscio, dove si trova il comportamento negativo contrapposto alla terza beatitudine. Che cosa ci vogliono comunicare l'anima e il subconscio? Aspettiamo fino a che ciò si fa largo nel nostro conscio. Che cosa si fa eventualmente sentire? Forse odio o invidia verso determinate persone, oppure il modo in cui denigriamo il prossimo, o menzogne dette per raggiungere qualcosa di personale. Oppure ci viene in mente che abbiamo fatto soffrire intenzionalmente gli animali, o li abbiamo uccisi, o abbiamo consumato con gusto la carne degli animali uccisi. Oppure, come viene oltraggiata la natura, e che forse anche noi ne siamo stati corresponsabili.
0: È possibile che ci siano ancora altri aspetti da riconoscere, sempre che siamo disposti a lasciarli affiorare in noi. È possibile che dal subconscio si presenti ciò che forse determina anche oggi il nostro comportamento. La domanda che ci si ripresenta in continuazione è: siamo disposti a guardare più a fondo ciò che bussa dentro di noi e a esaminare quali sono stati e quali sono i motivi per cui ci siamo comportati e ci comportiamo anche oggi in un certo modo?
4: Grazie all'aiuto del nostro aiutante in noi, che ci conosce e sa ogni cosa, possiamo poi affrontare anche le cause che altrimenti provocherebbero prima o poi i loro effetti. E gli effetti potrebbero manifestarsi, per esempio, sotto forma di disgrazie che ci colpiscono. Oppure sperimentiamo il raccolto di ciò che abbiamo seminato, per esempio sotto forma di malattie o di determinati comportamenti negativi che potrebbero provocare condizioni molto difficili per noi o difficoltà personali. Tutte queste cose e molte altre ancora sono eventualmente memorizzate nella nostra anima e nel nostro subconscio. Se non le esaminiamo, se non le analizziamo e non le sistemiamo in tempo, si manifesteranno a poco.
2: Spesso noi uomini diciamo che i pensieri sono liberi, ma non è così. I pensieri sono energie ed essi trasmettono e ricevono. Ogni azione provoca una reazione. Di conseguenza anche i pensieri agiscono su di noi, dato che fanno parte della legge di semina e raccolta. Quindi noi raccoglieremo ciò che abbiamo fatto ad altri con il nostro comportamento, anche se secondo noi lo abbiamo fatto soltanto, tra virgolette, con pensieri malvagi e con la nostra indifferenza. Se abbiamo fatto o facciamo soffrire gli animali o li abbiamo portati al macello, prima o poi dovremo riconoscere anche queste cause e subire i loro effetti.
0: In base agli insegnamenti di Gesù, del Cristo, abbiamo il compito di accettare i comandamenti di Dio come un criterio di misura per la nostra vita sulla terra, per riuscire così ad adempiere il discorso della montagna, che è l'insegnamento dei cieli e la via che conduce alla casa del Padre. Sulla via dell'autoconoscenza prenderemo sempre più coscienza che se abbiamo fatto soffrire gli altri, sia che siano persone o animali o la natura, ci capiteranno cose simili, oggi oppure domani. Dopo averlo compreso, impareremo a pentirci e a chiedere perdono di cuore per ciò che abbiamo fatto agli altri.
3: Dobbiamo essere disposti a farlo. Se siamo disposti a rispettare il comandamento che la terza beatitudine ci ha portato e a non ripetere più ciò che non era a posto nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle nostre azioni, allora ci atterremo al comandamento della beatitudine di cui abbiamo parlato. E allora la nostra vita sulla terra diverrà più libera, più luminosa. Penseremo e parleremo in modo più consapevole di Dio, poiché abbiamo imparato a rispettare ed apprezzare la vita. E comprenderemo in modo sempre più profondo le parole di Gesù che dicono: beati i miti, poiché essi possiederanno la terra.
2: Imparando a osservare i comandamenti di Dio e ad adempiere passo per passo la terza beatitudine, poniamo su noi stessi il metro di misura costituito dalla mitezza. Abbiamo imparato a non rispondere subito allo stesso modo quando qualcuno ci dice qualcosa che non ci piace. Tuttavia non taceremo quando si tratta della causa giusta. Non diverremo violenti quando gli altri ci trattano in modo ingiusto, ma chiederemo a senso, come fece Gesù: perché parli o agisci in questo modo? Che cosa ti ho fatto?
0: Ci sono molte possibilità per far presente ad altre persone il loro comportamento errato. Chi si attiene ai cinque principi, ad esempio correttezza, buone maniere, etica, morale e stile, non si tira indietro, ma è una persona che ha imparato a pensare in modo analitico e ad agire in modo corrispondente. Le persone che hanno acquisito rispetto verso l'interiore del loro prossimo, che sono divenute sincere e oneste, coloro che apprezzano la natura e gli animali e quindi la madre terra, hanno imparato a compiere i passi sulla via verso la terza beatitudine. Der dritten Seligpreisung zu gehen.
3: Wer in diesem Bewusstsein weiter an sich arbeitet, chi continua a lavorare su se stesso in questa consapevolezza, raggiunge anche la vera vita. riconoscerà la vita del pianeta Terra come un beneficio per la vita, poiché la Terra nutre gli uomini, le piante e gli animali. Gli uomini che seguono veramente Gesù, il Cristo, tratteranno con attenzione e rispetto gli uomini e le forme di vita della Madre Terra, secondo il senso della parola mitezza. Questo è il vero significato di questa affermazione. Sono loro che possiedono il regno della terra. Non si intende quindi la proprietà in se stessa, materiale, bensì il valore dato alla terra, che è vita e che dona vita.
0: Cari amici all'ascolto, se vi stanno a cuore il Cristo e il suo discorso della montagna, invitate tante altre persone in questo mondo a percorrere insieme a voi la via del discorso della montagna di Gesù. Al termine di questa trasmissione desideriamo ripetere ancora una volta la terza beatitudine che dice: beati sono i miti, perché possiederanno la terra. Vi auguriamo di cuore la vera mitezza che ci aiuta a raggiungere una qualità di vita senza pari, basata sull'adempimento della vita, poiché è benefica anche per tutti gli uomini e per tutte le creature.
3: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, in questo senso vi auguriamo di fare tante buone esperienze con il discorso della montagna di Gesù. È un tesoro radicato nella vostra anima. Portatelo alla luce. Sì, vi prego, portatelo alla luce e starete meglio di giorno in giorno. Non avete bisogno di nessuna persona per farlo. Avete bisogno del Cristo, lo Spirito vivente della redenzione, che pulsa in voi. Portate alla luce questo tesoro e le vostre giornate diverranno più luminose. In questa consapevolezza, arrivederci. E vi auguro tanto amore e tanto bene per voi, per tutti noi.

0: interiore, guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
1: Liebe Mitmenschen, in der Ruhe.
0: Cari amici, nella calma si trova la forza per la guarigione. Significa per noi diventare più tranquilli, raggiungere una certa calma per ricevere la guarigione e l'aiuto dalla forza del Cristo Dio. Ogni giorno per noi uomini ci sono tante cose da imparare. In quest'ora vogliamo tuttavia riflettere sul fatto che noi uomini, ognuno di noi, siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito del Cristo Dio dimora in noi. Egli è la vita che abbraccia ogni cosa, che può portare a una guarigione globale dell'anima e del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio in noi è la forza che aiuta e guarisce. E noi siamo il tempio di questa forza. In ognuno di noi c'è la vita che è calma e pace e che contribuisce alla guarigione globale. Sicuramente alcuni penseranno: sì, sono belle parole, ma nell'epoca odierna non è così facile riuscire a trovare la calma, perché lo stress, la frenesia sono estremamente forti. Si deve eseguire il lavoro in un tempo prestabilito. Tra l'altro, anche per assicurarsi il posto di lavoro. Chi lavora è più o meno teso. E così, molte volte, uno scambio di parole provoca una lite, perché il sistema nervoso è teso al massimo. E queste cose alla fine ci rendono inquieti. Oppure ci sono litigi a casa, con il vicino, spesso per cose insignificanti. E questo significa che il livello di stress e di nervosismo arriva così in alto che possono poi succedere di conseguenza anche altre cose. Oppure i bambini tornano a casa da scuola con problemi che hanno avuto a scuola e tante altre cose. Ogni giorno porta più o meno il suo peso, il suo fardello. Ma chi è che ci carica di questi pesi? Questa è la domanda. Per esempio, un collega di lavoro, oppure a casa il nostro vicino, può forse iniziare una lite con noi se noi riconosciamo la nostra parte di una situazione spiacevole e l'ammettiamo anche apertamente? Ciò dà anche all'altro, che forse ha a sua volta una parte di colpa, la possibilità di esprimersi. Lasciamo all'altro, che sicuramente ha fatto degli errori anche da parte sua, la libertà di dare anche lui un contributo per riconciliarsi. Chi si riconcilia con il suo prossimo e non gli serba rancore, riuscirà a trovare un po' più di calma. Per esempio, quando i bambini tornano a casa attesi e agitati da scuola e dicono che i loro compagni sono sciocchi e non capiscono niente. Oppure quando a casa i bambini si arrabbiano con il maestro, con l'insegnante e parlano male di lui e i genitori danno ragione a quello che dicono. In questo modo fanno accrescere ancora di più tutta questa frenesia, tutto questo stress e così si perde sempre di più l'equilibrio. Per attenuare tutto questo malumore, sarebbe utile rispondere con una domanda, come per esempio: e come ti sei comportato tu? Sei stato tu corretto nei confronti dei tuoi compagni, nei confronti dell'insegnante o della maestra? E la risposta sarà molte volte: io non ho fatto niente di male. E allora si potrebbe chiedere ancora: sì, ma che cosa hai pensato? Come ti sei comportato tu? Oppure che cosa hai detto tu? Per riuscire a diventare più tranquilli e a trovare un certo equilibrio, la cosa più importante è sempre trovare prima di tutto il proprio errore, la propria debolezza dentro di sé, per riuscire a comprendere meglio l'altro che forse ha iniziato una lite. Oppure, se non si riesce a portare a termine il proprio lavoro, malgrado tutti gli sforzi, si potrebbe ammetterlo apertamente a se stessi e chiedere poi aiuto a un'altra persona che forse sa fare meglio lo stesso lavoro. L'autoconoscenza è la via che porta ad essere sinceri e aperti, ma anche a riflettere su se stessi per diventare più tranquilli. Quando siamo irritati, parliamo male degli altri e diamo la colpa agli altri in pensieri, eventualmente anche con tanti colloqui e con tante parole. Che cosa ci porta tutto ciò? Le cellule del nostro corpo hanno un conscio, un subconscio e una coscienza spirituale. Tutte le energie negative che noi creiamo, per esempio litigando con l'odio, con l'invidia, con la nostra irritazione e tante altre cose, vengono accolte dall'insieme delle nostre cellule. In questo modo le negatività entrano nel conscio, in seguito nel subconscio delle nostre cellule. Se noi non sistemiamo in tempo ciò che ci viene presentato giorno per giorno. Dato che tutto è energia, le negatività si ripercuotono nel nostro corpo, nei nostri organi, nel sangue, sul sistema nervoso, nei vasi linfatici, in tutte le funzioni del nostro corpo, a seconda di come sono i contenuti dei nostri pensieri, i contenuti delle energie che noi inviamo al nostro corpo con i nostri pensieri e con le nostre parole e che corrispondono alle nostre azioni. Se partiamo dal presupposto che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio in noi è amore, libertà, unità, pace e armonia, ossia calma, allora Dio è anche salute. Dato che noi siamo il Tempio di Dio, Dio è la salute presente ed eterna in noi. Un contributo per la guarigione globale sarebbe quello di non lasciare in sospeso niente di negativo, perché in questo modo lo memorizziamo nel conscio e nel subconscio, e ciò si fa poi sentire nel corpo con disturbi, oppure con preoccupazioni, con depressioni, e anche tramite odio, invidia, oppure perché ci sentiamo infelici, e non per ultimo, anche tramite la malattia. Noi, ognuno di noi, dovremmo controllarci giorno per giorno, chiedendoci che cosa infliggiamo ogni giorno al nostro corpo. Tutto, sia ciò che è positivo, sia ciò che è negativo, viene accolto dall'insieme delle nostre cellule, dal corpo. Sarebbe quindi importante raggiungere la calma, perché la calma guarisce. Noi dovremmo quindi utilizzare la giornata per imparare da noi stessi. Osserviamoci. Come reagisco quando uno dei miei simili mi accusa di qualche cosa? Oppure quando tramite terzi sento che si parla in modo negativo di me? Come reagisco quando vengo rimproverato? Che cosa avviene dentro di me quando sono convinto di aver ragione? Oppure come mi comporto quando viene messa in dubbio la mia consapevolezza di aver ragione? Se giorno per giorno siamo desti anche nei nostri confronti, impareremo in ultima analisi da noi stessi e non solo dal prossimo. Abbiamo la possibilità di imparare anche dal prossimo, se al momento si comporta come noi ci siamo comportati fino ad oggi, rispondendo a tono, invece di riflettere prima e di prendere coscienza che tutto ha due lati e che anche noi, in genere, abbiamo causato perlomeno in parte quella situazione. Per esempio, se i bambini tornano da scuola agitati e noi confermiamo il loro modo di vedere le cose su coloro con i quali si arrabbiano, in questo modo non tranquillizzeremo i bambini, ma al contrario, li istighiamo letteralmente e allo stesso tempo attiviamo anche il nostro livello di stress. Perché? Perché le negatività si potenziano ed entrano nelle cellule del nostro corpo, nelle funzioni del nostro corpo. In questo caso dovremmo chiederci anche noi perché confermiamo i bambini quando parlano male degli altri. Perché non poniamo un freno chiedendo: bambini, fermatevi un attimo e chiedete a voi stessi dov'è il vostro errore? Che cosa avete sbagliato voi? E come si può porre rimedio? Ci sono tante possibilità per riconoscere se stessi. Se noi, senza fare tanti giri di parole, riusciamo ad ammettere la nostra parte, se riusciamo ad essere sinceri con noi stessi e siamo anche disposti ad ammettere verso l'altro quella che è la nostra parte, o anche la parte di colpa che abbiamo, avremo fatto un grande passo verso la calma interiore, perché l'autoconoscenza e il porre rimedio aiutano a equilibrare di nuovo le cose e stimolano in modo positivo le nostre cellule e le membrane delle nostre cellule. Che cosa ne direste di iniziare ora da voi stessi? Perché ora è sempre il presente e ora ci può essere aiuto e guarigione. Sicuramente conoscete alcune situazioni personali che ora potreste sistemare, se lo volete. Come primo passo, ora chiudiamo brevemente gli occhi per prendere coscienza di ciò che ci impedisce di diventare tranquilli e di trovare così una profonda calma interiore. Chiediamo al Cristo in noi di mostrarci che cosa potremmo sistemare ora per raggiungere una certa calma. Facciamo una breve pausa in modo da poter riconoscere come immagini in noi queste dissonanze, questa inquietudine che c'è in noi. Non si tratta sempre di intere sequenze di immagini che ci mettono in disarmonia, ma in questo momento potremmo forse riconoscere alcuni di questi fatti e sistemarli anche adesso. Ora faccio una breve pausa.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, ascoltiamo ora un po' di musica.
0: Lassen Sie sich musikalisch
1: lasciatevi sintonizzare dalla musica
0: in Gedanken
1: per chiedere perdono in pensieri
0: und auch
1: e anche per perdonare gli altri che forse sono stati ingiusti con voi.
0: Machen Sie sich bewusst,
1: prendete coscienza
0: bei jedem Streit,
1: in ogni lite,
0: bei allen Unstimmigkeiten,
1: in ogni dissonanza.
0: Gibt es nicht
1: la colpa
0: nur
1: non è mai solo da una parte, ma ci sono sempre due persone che hanno la propria parte.
0: Wir hören also leise
1: ascoltiamo
0: musica,
1: quindi una musica tranquilla. Chiedete profondamente al Cristo di esservi vicino. Chiedete profondamente perdono e perdonate anche voi.

0: Langsam klingt die Musik aus.
1: La musica tace a poco e noi cominciamo a controllare il nostro respiro. Molte persone hanno un respiro molto superficiale. Le situazioni di stress, colloqui spiacevoli e pensieri ci fanno respirare in modo superficiale. Ora vogliamo entrare nella calma per ricevere aiuto interiore e guarigione interiore tramite la forza del Cristo Dio. Inspiriamo ed espiriamo ora alcune volte profondamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Se volete e se ne avete la possibilità, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale soltanto con il coccige.
0: Legen Sie beide Handrücken.
1: Appoggiate entrambi i dorsi delle mani sulle vostre cosce e avvicinateli al busto.
0: So sitzen Sie aufrecht.
1: In questo modo starete seduti con il busto ben diritto e potrete respirare in modo molto più profondo. Appoggiate entrambi i piedi sul pavimento. Ci concentriamo sul nostro respiro. Accompagnandolo come viene e va. Lo accompagniamo profondamente fino nel ventre e lo accompagniamo mentre esce di nuovo dal nostro ventre. Inspiriamo quindi portando il respiro e accompagnandolo fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Lo ripetiamo alcune volte per staccarci dall'inquietudine che forse è ancora in noi. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente attraverso il naso o attraverso la bocca. Ora ci concentriamo su un altro esercizio di respirazione. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre e ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. E ora espiriamo di nuovo lentamente. Lo ripetiamo alcune volte. Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Ripetiamo ancora alcune volte questo ritmo nel respirare. Inspiriamo portando il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro profondamente fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed ora espiriamo di nuovo lentamente. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre, dove ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portiamo il respiro fino nel ventre, ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Ancora una volta. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. In questo modo il vostro respiro diviene più tranquillo e più profondo. Avete raggiunto una certa calma interiore. Anche il sistema nervoso si è rilassato, perché il ritmo del vostro respiro è più profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Dalla fonte di forza di vita interiore che aiuta e guarisce, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Lasciate fluire le parole nella vostra anima e cercate di restare tranquilli. Non seguite le parole con i pensieri. Lasciate fluire il respiro. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito del Cristo Dio in ognuno di noi, dato che noi siamo il Tempio di Dio, non ha le nostre parole. Per questo anch'io prego che il Cristo Dio ricolmi le mie parole con la sua forza che aiuta e guarisce.
0: Es ist ausschließlich
1: è soltanto lo Spirito del Cristo Dio che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lasciate fluire parole di salvezza nella vostra anima e nel vostro corpo. Restate tranquilli, restate equilibrati. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Tramite l'anima, lo Spirito della vita tocca il vostro corpo. L'irradiazione che aiuta e guarisce dello Spirito del Cristo Dio si irradia attraverso la vostra anima e nel vostro corpo. Tutto è energia. L'energia positiva e piena di forza che porta aiuto e guarigione è lo spirito dell'infinito in noi. Lo spirito della vita è il soffio nel nostro respiro. Egli è la forza che aiuta e guarisce. Egli è la guarigione globale dell'anima e del corpo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Tranquillo e profondo fluisce il vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che guarisce agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. La forza radiosa che aiuta e guarisce vi pervade. È la forza positiva dell'universo. È lo spirito del Cristo Dio. Lasciate che ciò avvenga. Restate tranquilli. Respirate in modo profondo. Lasciate che ciò avvenga. La forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce desidera pervadere la vostra anima e il vostro corpo. Lasciate che la forza che aiuta e guarisce agisca nelle vostre cellule, nei vostri organi, nel vostro sangue, nei vostri muscoli, nei tendini e legamenti, in tutte le parti del corpo. Lasciate che ciò avvenga e inspirate in modo tranquillo e profondo la forza che aiuta e guarisce. Ora respirate in modo molto più consapevole Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Mentre espirate, affermate che ciò che è negativo fuoriesce dal vostro corpo e che dal vostro corpo scompaiono dolore, sofferenza e malattia. Inspirate profondamente ed espirate dal vostro corpo ciò che è spiacevole, il dolore, la sofferenza o addirittura la malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime, ciò che vi mette in disarmonia, ciò che è un peso. Espirate. Inspirate profondamente. Espirate in modo tranquillo e liberandovi. Inspirate profondamente. Espirate in modo tranquillo e liberandovi da ogni cosa. Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete nel vostro corpo la forza che aiuta e guarisce del Cristo. Ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo. Inspirate profondamente la forza del Cristo Dio ed espirate dal vostro corpo le sostanze nocive. Inspirate ed espirate. Inspirate la forza del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Ruhe.
1: La calma guarisce. Il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Restate tranquilli e in armonia. Non siete abbandonati. Voi siete il tempio di Dio. In voi dimora lo Spirito eterno dell'amore, lo Spirito del Cristo Dio, che porta sollievo e guarisce. Restate equilibrati e tranquilli e fate fluire la forza divina vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito respira attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate. Il respiro è tranquillo e profondo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi respirate in modo tranquillo e profondo. Voi inspirate ed espirate dal vostro corpo tutte le sostanze nocive. Il respiro fluisce. Fluisce. Voi respirate e fate fluire la forza che porta aiuto e guarigione del Cristo Dio nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima, fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate in modo tranquillo e consapevole. Ora ascoltiamo una musica tranquilla e intanto continuate ad accogliere con il vostro respiro la forza che aiuta e guarisce del Cristo e respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate. Lo spirito fluisce. Voi respirate. Fluisce.

0: die Musik anche se ora la musica tace a poco, continuate. Lo spirito fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
1: Jeden Tag.
0: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo della vostra vita terrena, la vita fluisce.
1: Es ström.
0: Fluisce e voi respirate. Respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo la vita interiore. E voi stessi potete espirare dal vostro corpo le sostanze nocive. Fluisce e voi respirate.
1: Wenn Sie wollen,
0: se volete, prendete coscienza ogni mattina che ogni dissonanza, ogni disarmonia nei vostri sentimenti, nei vostri pensieri, e anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento vi priva di una parte del vostro respiro. E in questo modo respirate in modo più superficiale, invece di respirare in modo profondo e consapevole. Che cosa ne dite al mattino di riproporvi di esaminare ogni dissonanza e di sistemare la parte che riguarda noi stessi? Di ammettere in modo sincero e aperto quella che è la nostra parte e di chiedere perdono. E se poi ci riproponiamo fermamente di non ripetere più le stesse o simili cose in pensieri o in parole, nel nostro corpo entreranno sempre più calma ed equilibrio. E così manterremo la respirazione profonda. Mantenete in voi la consapevolezza che ogni giorno, nelle ore e nei minuti, in ogni attimo e in ogni secondo, la vita fluisce in voi, poiché voi respirate. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è positivo. E a poco in voi entreranno calma, pace e armonia. Vi sentirete più equilibrati e più felici. Diverrete una persona aperta che quando fa un errore lo ammette ed è anche in grado di chiedere perdono. Questa è la vera vita. E in questo modo la nostra immagine non si rovinerà, anzi, al contrario, voi e tutti noi riusciremo a trovare delle vere perle. Ogni giorno porta a ognuno il suo fardello. Ma se noi esaminiamo in tempo ciò che ci riguarda, ciò che ci mette di cattivo umore e riconosciamo ciò che non è positivo, le dissonanze, se ce ne pentiamo sinceramente e lo sistemiamo, allora ben presto sentiremo che nel nostro tempio di Dio respira lo Spirito. Respira profondamente e noi espiriamo in modo tranquillo. Ricordiamoci quanto segue. Nel nostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce, che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo un po' di musica.

0: Il fatto di ascoltare la meditazione guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente. Ognuno dei vostri simili è il Tempio di Dio, indipendentemente da come pensa al momento, da ciò che fa. Anche il vostro medico di fiducia è il Tempio di Dio. Anche in lui dimora la forza della vita. Permettetemi di augurarvi la calma interiore e la pace, la felicità, l'armonia e le perle di vita che non sono di questo mondo. In questo modo raggiungiamo una vita benedetta e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e che auguro a tutti noi.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze, oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
1: Das Ungute.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di

0: lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita. Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali. E con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, Di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace, perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
1: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
0: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata chiedendoci perché, allora potremo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
1: Beides gilt es zu hinterfragen.
0: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
1: Stellen wir uns andererseits auch die Frage.
0: D'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego.
1: Das Ego kann auch als das
0: l'ego può anche essere definito come il principio io, io, io.
1: Wir spinnen uns in unser ego weiter.
0: Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. Perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci: ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino. Io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.

Cari amici, care ascoltatrici e cari ascoltatori che ci seguite alla radio e anche alla televisione. Prima di ascoltare un richiamo degli organi dato da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, desideriamo dire alcune parole introduttive. Come l'uomo ha un corpo fisico, ha anche un corpo di sostanza sottile. In questo corpo eterico ci sono 7 centri di forza situati lungo la colonna vertebrale. Essi vengono chiamati anche centri energetici o centri di coscienza, o rispettivamente anche centri rotanti della coscienza. Questi centri sono di sostanza sottile e quindi non sono materiali, e ognuno di essi corrisponde a una determinata caratteristica divina alla quale sono a loro volta collegati i rispettivi organi del corpo fisico. Nella zona del coccige è situato il centro dell'ordine. Sopra di esso, nella zona dell'osso sacro, si trova il centro della volontà e dopo di esso segue il centro di coscienza della sapienza, situato nella zona di passaggio tra le vertebre toraciche e quelle lombari. Il centro della serietà, chiamato anche centro del Cristo, si trova nella zona della schiena e quello della pazienza è situato vicino alla nuca. Il centro di coscienza dell'amore di Dio, che viene anche chiamato terzo occhio o occhio dell'anima, si trova al centro della fronte e il centro della misericordia è situato direttamente sotto la parte più alta del cranio nel cervello. Questi centri energetici immateriali fungono allo stesso tempo da centri di distribuzione dell'energia divina che fluisce e che scorre lungo la colonna vertebrale. Il richiamo degli organi favorisce lo sviluppo delle forze di autoguarigione. Se volete provare a seguire questo richiamo degli organi, fatelo ora insieme a noi. Dato che il richiamo degli organi che stiamo per ascoltare dura circa 50 minuti, è importante che vi prendiate del tempo, il tempo necessario, facendo in modo di poter restare tranquilli e di non essere disturbati. Sedetevi ben rilassati su una poltrona, oppure, se dovete restare a letto, sdraiatevi supini per poter ascoltare le parole in modo concentrato. Entrate nella calma del vostro interiore e lasciate che le parole che percepite possano agire dentro di voi. Nel seguente richiamo degli organi, Gabriele ha concentrato l'attenzione sui seguenti organi: reni, ureteri, intestino retto, intestino crasso, colonna vertebrale, con il midollo spinale, stomaco, fegato, cistifellea, milza, intestino tenue e pancreas nella zona del secondo e del terzo centro di coscienza, che sono i centri della volontà e della sapienza.

0: nun mit dem zweiten und dritten Bewusstseinszentrum.
1: Cominciamo ora con il secondo e terzo centro di coscienza, volontà e sapienza.
0: Wir bereiten Seele und Körper für den inneren Arzt und Heiler.
1: Prepariamo l'anima e il corpo per il medico e guaritore interiore, per lo spirito del Cristo Dio in noi. Vi prego di seguire il testo con i vostri pensieri e di inviare con i pensieri queste parole agli organi. Rivolgiamo quindi i pensieri dentro di noi.
0: Wir werden uns bewusst, dass alles
1: diventiamo consapevoli che tutto è energia.
0: Jede Zelle unseres Körpers.
1: Ogni cellula del nostro corpo è un tono.
0: Und jedes Organ klingt.
1: E ogni organo ha un suo suono.
0: Der Klang der Organe.
1: Il suono degli organi è la somma di tutti i toni delle cellule.
0: Jeder Ton.
1: Ogni tono, ogni suono è vibrazione.
0: Wir sprechen die Zellen und Organe an.
1: Richiamiamo le cellule e gli organi e in questo modo eleviamo la vibrazione delle cellule, degli organi e del corpo. Così facendo, ci apriamo alla forza del Cristo Dio. Chi si trova sulla via di guarigione accompagna ora con i propri pensieri il seguente testo. Per questo parlo in prima persona, in modo che chi è sul percorso di guarigione possa riferire ogni parola del testo a se stesso e inviarla dentro di sé con i pensieri.
0: Nun beobachte ich meinen Atem.
1: Ora osservo il mio respiro, come viene e va.
0: Ich atme also ein.
1: Quindi inspiro ed espiro.
0: Ein.
1: Inspiro ed espiro.
0: Ein.
1: Inspiro ed espiro.
0: Dabei nehme ich etwas Abstand.
1: Con la respirazione mi allontano dai miei pensieri opprimenti e irrequieti, dalle paure, preoccupazioni, problemi e dal complesso della malattia.
0: Durch diesen Abstand.
1: Prendendo distanza mi è più facile allontanarmi da ciò che ho riconosciuto come pensieri opprimenti, preoccupazioni, sofferenze, problemi, paure e dall'immagine di malattia, rimettendo tutto allo spirito del Cristo Dio.
0: Indem ich es dem Christus Gottesgeist übergebe. Ich mache mir bewusst.
1: Divengo consapevole che io sono il Tempio dello Spirito Santo.
0: Und die Heilenden und
1: e che le forze che aiutano e guariscono dimorano in me.
0: Was mir von der ersten bis zur zweiten.
1: Ciò di cui sono divenuto cosciente tra il primo e secondo richiamo degli organi, il mio comportamento errato, ciò che ho potuto riconoscere, ciò che è umano, ossia non divino. Lo rimetto ancora una volta alla luce interiore, la fonte della vita, al Cristo Dio in me.
0: Dem Christus Gottesgeist in

0: bei dem inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, la fonte della vita, tutto ciò che ancora mi assilla. Ogni sensazione che mi opprime e le mie paure.

0: inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, la fonte interiore della vita, le preoccupazioni ancora presenti, le difficoltà e i problemi. Anche i pensieri di malattia e solitudine che ritornano continuamente. Li rimetto allo spirito del Cristo Dio, la luce interiore in me.

0: Ancora una volta rivolgo a me stesso la domanda: ho già perdonato? E ho già chiesto perdono? Se voglio fare questi passi per liberare la mia anima, percorro dunque la via del pentimento sincero, sentito, della richiesta di perdono, del perdonare, del riparare, per quanto mi sia possibile. Mi ripropongo fermamente di non ripetere più cose simili e uguali, e ciò aiuta la mia anima a liberarsi. Nella mia vita subentrano fede, speranza e fiducia. Quello che riconosco di peccaminoso lo depongo e non lo ripeto più. Al posto di questo ricevo forze divine che sono salvezza, aiuto, guarigione. Osservando coscientemente il mio respiro, in me ora tutto diviene sempre più tranquillo e silenzioso. Ciò di cui mi sono pentito seriamente, quindi quello che non voglio più ripetere, si allontana da me. Pace e silenzio penetrano in me. Il mio respiro diviene tranquillo, profondo e armonioso. Respiro in modo tranquillo e profondo. Inspiro coscientemente ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro.
1: Mein Atem wird ruhiger.
0: Il mio respiro diviene più tranquillo perché i miei pensieri si allontanano. Percepisco che il respiro è vita. Dio è la vita e Dio respira.

0: die ruhige stille und
1: grazie ad una respirazione tranquilla, silenziosa, profonda, sperimento fede, speranza e fiducia.
0: Tief aus dem Inneren,
1: dal profondo del mio interiore, dal mio tempio, fluiscono fiducia, speranza, ottimismo e fede.
0: Ich bin ruhig.
1: Sono completamente tranquillo, del tutto silenzioso. Il mio respiro scorre in modo profondo ed armonioso.

0: Ora nel mio cervello raccolgo i pensieri di armonia e guarigione in un fascio di forza. Questo raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione lo invio ora al centro di coscienza della volontà, che si trova nella zona dell'osso sacro. A questo centro di coscienza della volontà sono collegati i seguenti organi: reni, ghiandole surrenali con gli ureteri, l'intestino crasso e l'intestino retto.
1: Mein Weckruf gilt den Nieren, Nebennieren und Harnlein.
0: Il mio richiamo si rivolge ai reni, alle ghiandole surrenali, con gli ureteri, all'intestino crasso e all'intestino retto.
1: Der kosmische Kraftstrahl.
0: Il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione si muove ora nel centro della volontà, nei reni, nelle ghiandole surrenali, nelle vie urinarie, nell'intestino crasso e nell'intestino retto.
1: Den kosmischen Kraftstrahl.
0: Il raggio cosmico di forza e di armonia e guarigione lo invio ora ai reni e alle vie urinarie.

0: nei miei reni e nelle vie urinarie, guarisce il medico e guaritore interiore.
1: In meinen Nieren und Harn,
0: nei miei reni e nelle vie urinarie, guarisce il medico e guaritore interiore.

0: In the entlasted...
1: La corteccia renale si alleggerisce dai depositi di tossine e metalli pesanti.
0: Sie filtriert
1: filtra il sangue in modo completo.
0: Die Nierenrinde entlastet.
1: La corteccia renale si alleggerisce dai depositi
0: Giften und
1: da tossine e metalli pesanti.
0: Sie filtriert das
1: filtra il sangue in modo completo.
0: Das Nierenmark nimmt
1: il midollo renale riassorbe le sostanze vitali necessarie.
0: Das Nierenmark nimmt
1: il midollo renale riassorbe le sostanze vitali necessarie.
0: Die Kelchhälse entspannen.
1: I calici renali si rilassano.
0: Der Urin fließt.
1: L'urina defluisce in modo costante.
0: Die Kelchhälse entspannen.
1: I calici renali si rilassano.
0: Der Urin fließt.
1: L'urina defluisce in modo costante.
0: Zwischen den Nierenbecken.
1: Tra il bacinetto renale e gli ureteri, il passaggio è libero.
0: Cristalline
1: depositi di tipo cristallino nei reni si sciolgono.
0: Der Urin
1: l'urina rimane fluida.
0: Schwelende
1: infiammazioni latenti si ritirano.
0: Ich wiederhole.
1: Ripeto. Tra il bacinetto renale e gli ureteri, il passaggio è libero.
0: Cristalline ablagerungen.
1: Depositi di tipo cristallino nei reni si sciolgono.
0: Der Urin
1: l'urina rimane fluida.
0: Schwelende Entzündungen.
1: Infiammazioni latenti si ritirano.
0: Bitte das mitdenken.
1: Vi prego di non dimenticare di accompagnare con i pensieri. Le ghiandole surrenali rilasciano gli ormoni nel sangue in modo regolare. Senza agitazione o frenesia. Reagiscono prontamente agli stimoli provenienti dai nervi e dall'ipofisi. Le ghiandole surrenali sono in armonia.
0: Ich wiederhole.
1: Ripeto. Le ghiandole surrenali rilasciano i loro ormoni nel sangue in modo ritmico.
0: An das Blut ab. Sie sind frei,
1: senza agitazione e frenesia.
0: Und Erregung. Sie reagieren prompt,
1: reagiscono prontamente agli stimoli provenienti dai nervi
0: und die
1: e dall'ipofisi.

0: portando armonia e guarigione.
1: Der Harn fließt.
0: L'urina fluisce senza impedimenti verso la vescica.

0: Forza del Cristo Dio che guarisce e aiuta, agisce nei reni e nelle vie urinarie.
1: Und Harnleitern

0: den kosmischen Kraft.
1: Ora invio il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione al mio intestino crasso e all'intestino retto.
0: Im Dickdarm und Mastdarm.
1: Nell'intestino crasso e nell'intestino retto si muove la luce che guarisce.
0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i miei pensieri.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze guaritrici agiscono nell'intestino crasso e nell'intestino retto.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze guaritrici agiscono nell'intestino crasso e nell'intestino retto.
0: Dickdarm und
1: intestino crasso e intestino retto sono rilassati.
0: Ruhig, aber zielgerecht.
1: Il loro contenuto si muove avanzando in modo tranquillo, ma finalizzato.
0: Dickdarm und
1: intestino crasso e intestino retto sono rilassati.
0: Ruhig, aber zielgerecht.
1: Il loro contenuto si muove avanzando in modo tranquillo ma finalizzato.
0: Dickdarm und Mastdarm.
1: L'intestino crasso e l'intestino retto sono concentrati sul loro compito di espulsione.
0: Dickdarm und Mastdarm.
1: L'intestino crasso e l'intestino retto sono concentrati sul loro compito di espulsione.
0: Ihre Funktion ist autonom.
1: La loro funzione è autonoma. Nessun influsso esterno li disturba.
0: Ihre Funktion ist
1: la loro funzione è autonoma.
0: Keine äußere Einwirkung.
1: Nessun influsso esterno li disturba.
0: Die wellenförmigen Einschnürungen.
1: Le anse naturali dell'intestino si susseguono in modo regolare.
0: Ich bejahe die heilende.
1: Affermo le forze guaritrici nell'intestino crasso e nell'intestino retto.
0: In Dickdarm und Mastdarm.
1: Nell'intestino crasso e nell'intestino retto guarisce la luce cosmica.

0: Gedanken.
1: Ora ritiro i miei pensieri dal centro di coscienza della volontà, dove i reni e le vie urinarie, l'intestino crasso e l'intestino retto si trovano nella luce guaritrice del Cristo.
0: In meinem Gehirn.
1: Nel mio cervello raccolgo ancora una volta pensieri di armonia e guarigione in un raggio cosmico di forza.
0: Diesen Kraftstrahl.
1: Dirigo questo raggio cosmico di forza al terzo centro di coscienza, che si trova nella zona lombare, al centro della sapienza divina.
0: Über das dritte Bewusstseinszentrum.
1: Dal terzo centro di coscienza vengono riforniti di luce divina del Cristo Dio i seguenti organi.
0: Wirbelsäule,
1: colonna vertebrale, midollo spinale,
0: Magen,
1: stomaco,
0: Leber,
1: fegato,
0: Galle,
1: cistifellia,
0: milza, Blinddarm,
1: appendice,
0: Bauchspeicheldrüse,
1: pancreas e plesso solare.
0: Der Kraftstrahl von Harmonie und
1: Il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione si muove nel terzo centro di coscienza, negli organi che sono collegati a questa fonte di forza.
0: Von ihm ausgehen weg.
1: Da esso partono impulsi di risveglio alla colonna vertebrale, al midollo, allo stomaco, al fegato, alla cistifellia, alla milza, all'intestino tenue,
0: zur Bauchspeicheldrüse,
1: al pancreas
0: und zum Sonnengeflecht
1: e al plesso solare.
0: Ich denke mit.
1: Accompagno in pensieri.
0: Fördernde, aufbauende.
1: Forze che attivano, rinforzano e guariscono agiscono ora nella colonna vertebrale, nel midollo spinale e nel plesso solare. Forze che attivano, rinforzano e guariscono agiscono ora nella colonna vertebrale, nel midollo spinale e nel plesso solare. La colonna vertebrale, il fusto del mio corpo, si rilassa e porta volentieri il mio peso. La colonna vertebrale, il fusto del mio corpo, si rilassa e porta volentieri il mio peso.
0: Die Wirbelsäule ist aufrecht.
1: La colonna vertebrale è ben diritta e nello stesso tempo elastica.
0: Wie bei einer Spirale.
1: Come in una spirale, i miei dischi invertebrali bilanciano tutti i pesi.
0: Die Wirbelsäule ist aufrecht.
1: La colonna vertebrale è ben diritta e nello stesso tempo elastica.
0: Wie bei einer Spirale.
1: Come in una spirale, i miei dischi intervertebrali bilanciano tutti i pesi.
0: Alles ist locker.
1: Tutto è snodato e flessibile.
0: Die Muskeln.
1: I muscoli lungo la colonna vertebrale sono elastici. I legamenti sono resistenti.
0: Sie wirken beidseitig.
1: Essi agiscono da entrambe le parti in modo uniforme e stabilizzano la colonna vertebrale.
0: Die Wirbelsäule.
1: La colonna vertebrale, il midollo spinale e il plesso solare sono in pace e armonia. La colonna vertebrale, il midollo spinale e il plesso solare sono in pace e in armonia.
0: Sie heilen durch die
1: guariscono grazie alle forze guaritrici dello Spirito del Cristo Dio. Geistes.

0: Ich denke mit.
1: Ora accompagno con il pensiero. Sostanze e agenti patogeni si allontanano dal midollo. Sostanze e agenti patogeni si allontanano dal midollo. Il midollo spinale trasmette gli impulsi nervosi senza disturbi. Il midollo spinale trasmette gli impulsi nervosi senza disturbi.
0: Die Kommunikation von Gehirn und Nerven.
1: La comunicazione dal cervello ai nervi fluisce in modo regolare.
0: Alle Strukturen sind intatt.
1: Tutte le strutture sono intatte.
0: Alle Strukturen sind
1: Tutte le strutture sono intatte.
0: Der Christus Gottesgeist heilt.
1: Lo spirito del Cristo Dio guarisce nella colonna vertebrale, nel midollo spinale e nel plesso solare.
0: Das Sonnengeflecht ist offen gegenüber.
1: Il plesso solare è aperto a vibrazioni positive.
0: Das Sonnengeflecht ist
1: Il plesso solare è aperto a vibrazioni positive.
0: Es ist
1: è in armonia.
0: Es ist in harmonia.
1: Esso è in armonia.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo spirito del Cristo Dio, la luce interiore, guarisce nella colonna vertebrale, nel midollo spinale,
0: im Sonnengeflecht.
1: Nel plesso solare.
0: Den kosmischen Kraftstrahl von Harmonie.
1: Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione verso i miei organi digestivi. Allo stomaco e all'intestino tenue.
0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i miei pensieri. Lo stomaco produce succhi gastrici sani e assimila il cibo in modo armonioso, secondo il mio ritmo fisico. Lo stomaco produce succhi gastrici sani e assimila il cibo in modo armonioso, secondo il mio ritmo fisico. Lo stomaco non accetta nulla che non sia in armonia. Non è costretto a mandar giù nulla per me.
0: Der Magen ist aufnahmebereit.
1: Lo stomaco è pronto a ricevere e contiene la quantità di acidi necessaria per l'inizio della digestione.
0: Notwendig ist. Der Magen ist aufnahmebereit.
1: Lo stomaco è pronto a ricevere
0: und beinhaltet die
1: e contiene la quantità di acidi necessaria per l'inizio della digestione.
0: Notwendig ist. Magen und Dünndarm.
1: Stomaco e intestino tenue guariscono nella luce dello Spirito del Cristo Dio.
0: In
1: me guarisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio.
0: Ich bejahe das Heil.
1: Affermo la salute del mio organo digestivo.

0: Affermo la salute del mio intestino tenue.
1: Im dünndarm werden
0: nell'intestino tenue le componenti degli alimenti vengono scomposti e preparati in modo appropriato.
1: Ohne Gase oder
0: si forma un impasto di qualità senza gas e fermentazioni.
1: Im dünndarm werden
0: nell'intestino tenue le varie componenti del cibo vengono scomposte e elaborate in modo appropriato.
1: Ohne Gase
0: si forma un impasto di qualità senza gas e fermentazioni.

0: La mucosa intestinale assorbe tutte le sostanze preziose ed elimina scorie e sostanze minori secondarie. La mucosa intestinale assorbe tutte le sostanze preziose ed elimina scorie e sostanze minori secondarie. Nello stomaco e nell'intestino tenue guarisce la luce interiore dello Spirito del Cristo Dio. Ora invio il raggio di forza, di armonia e guarigione, la forza del Cristo Dio, al fegato, alla cistifeglia e alla milza. Accompagno con i miei pensieri. Il fegato, il laboratorio del mio corpo, possiede tutte le sostanze, vitamine, enzimi e proteine di cui ha bisogno per lavorare in modo efficace. Ripeto, il fegato, il laboratorio del mio corpo, possiede tutte le sostanze, vitamine, enzimi e proteine di cui ha bisogno per lavorare in modo efficace. La disintossicazione del corpo, in particolare della linfa, avviene in modo completo. La disintossicazione del corpo, in particolare della linfa, avviene in modo completo. Viene prodotto un liquido biliare di buona qualità, leggermente fluido. Viene prodotto un liquido biliare di buona qualità, leggermente fluido. Le cellule del fegato si liberano da depositi di grasso, metalli pesanti e coloranti. Le cellule del fegato si liberano da depositi di grasso, metalli pesanti e coloranti. Tra l'intestino e il fegato, Nella vena porta il flusso è libero. Tra l'intestino e il fegato, nella vena porta, il flusso è libero. Tutte le componenti del cibo vengono elaborate nel fegato e distribuite. Tutte le componenti del cibo vengono elaborate nel fegato e distribuite.
1: Und weitergeleitet. Ich bejahe.
0: Affermo le forze edificanti nel fegato, cistifiglia
1: Gallenblase
0: e nella milza. La milza lavora normalmente come organo di regolazione della formazione del sangue e delle difese immunitarie.
1: Leber,
0: fegato, cistifiglia e milza sono posti nella luce che riscalda e guarisce dello Spirito del Cristo Dio. Il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio, guarisce in me.
1: Ich denke mit.
0: Accompagno con i miei pensieri. Cestifeglia e vie biliari si rilassano. Il liquido biliare fluisce ora liberamente nell'intestino tenue.
1: Gallenblase,
0: cistifiglia e vie biliari si rilassano. Il liquido biliare fluisce ora liberamente nell'intestino tenue. La luce dello Spirito del Cristo Dio guarisce nel fegato, nella bile, nella milza e nel mio intestino tenue.

0: den kosmischen Kraftstrahl, den heilenden
1: Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di guarigione del Cristo Dio verso il mio pancreas che si trova all'altezza dell'ombelico.
0: Ich bejahe.
1: Affermo che il pancreas è in armonia e si rinforza.
0: Ich bejahe.
1: Affermo la sua funzione sana.

0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i pensieri.
0: Verdauungssäfte zur Aufschlüsselung.
1: I succhi gastrici per la scomposizione di tutti gli alimenti e componenti del cibo vengono prodotti secondo il bisogno e fluiscono liberamente nell'intestino tenue. I succhi gastrici per la scomposizione di tutti gli alimenti e componenti del cibo vengono prodotti secondo il bisogno e fluiscono liberamente nell'intestino tenue.
0: Die Bauchspeicheldrüse ist in
1: Harmonie. Il pancreas è in armonia. Si muove nel potenziale di forza, nel Cristo Dio.
0: Das Insulin.
1: L'insulina viene rilasciata nel sangue in modo preciso, corrispondente al tasso di glicemia. I succhi digestivi e l'insulina fluiscono liberamente secondo il bisogno.
0: Ich bejahe die Heilung.
1: Affermo le forze di guarigione e di vita nel pancreas.

0: Viele Menschen, sehr viele Menschen beten in unserer Welt.
1: Nel nostro mondo, molte persone,
0: doch,
1: tante, tante persone pregano.
0: Oftmals
1: tuttavia, spesso pensiamo, perché il Cristo non ascolta le nostre preghiere? Non è forse così che spesso mettiamo i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, difficoltà e tutto ciò che ci muove al di sopra della sofferenza e della necessità degli altri? Tanti anni fa, una sorella mi ha raccontato quanto segue. Quando era giovane, era sempre molto occupata con se stessa. Aveva sempre dei problemi. Una cosa non le piaceva, l'altra cosa voleva avere a tutti i costi. Questo non era a posto, la mamma non la trattava come voleva e continuava a pensare sempre solo a se stessa ed era molto insoddisfatta di se stessa. Da questo risultarono depressioni, le difficoltà diventavano sempre più grandi e lei si lamentava sempre di più con sua madre. La madre la prese per mano e le disse: «Adesso, ascoltami bene. Ogni uomo ha tantissimi problemi e preoccupazioni. Nel nostro mondo ci sono molte sofferenze, malattie, difficoltà e preoccupazioni. Allora, adesso, ogni uomo su questa terra prende la sua sofferenza, il suo dolore, come una croce e tutti depongono questa croce su una montagna. Tutti mettono queste croci insieme e diventa una grande, grande montagna». E la madre disse: «Metti lì anche tu la tua croce, anch'io metto la mia». E così entrambi posero la loro croce, quindi le loro preoccupazioni, le loro difficoltà su questa montagna. E la madre poi disse: «Guarda tutte queste croci», e raccontava tutto quello che muoveva e preoccupava le persone di quell'epoca, quanta sofferenza, quante difficoltà c'erano per tutti gli uomini. Quanti bambini cercavano la loro madre e non la trovavano. La guerra li aveva strappati loro e loro erano da soli, erano orfani. E la madre le disse, spiegando tutte queste difficoltà e problemi: «Guarda tutte queste croci». E così lei guardava tutte queste croci. E la madre le raccontava sempre più tutto quello che era attaccato a queste croci. E poi la madre guardò la figlia e le disse: «Allora, quale croce vuoi prendere adesso, visto che la tua è così pesante?» E la figlia disse alla mamma: «Quale croce prendi tu?» E la madre disse: «Io riprendo la mia croce». E la figlia guardò la madre e disse: «Anch'io riprendo la mia croce». E da quel momento lei stava meglio e vedeva sempre queste croci davanti a sé. Ogni volta che le veniva di lamentarsi in merito a cose che le venivano in mente, in merito a invidia, inimicizia e molte altre cose. Noi uomini dobbiamo imparare a immedesimarci nel nostro prossimo per poter veramente pregare. La preghiera superficiale, il fatto di pregare semplicemente senza aver nessuna sensazione, aiuta l'altro molto poco e non aiuta neanche noi. Cosa ne dite se ora impariamo insieme questo modo di pregare interiore? Deponiamo le croci tutte insieme e chiediamo che il Cristo Dio ponga davanti a noi le croci di tutti gli uomini. Diventa una montagna di croci molto, molto grande. Chi vuole può farlo insieme a noi. Ognuno appoggia la sua croce su questa montagna. Tutte le sue preoccupazioni, tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, i pensieri di odio e di invidia, le sue malattie e i suoi malesseri. E così ora le croci vengono da tutto il mondo e la montagna diventa grande, molto grande. Ed ora guardiamoci queste croci. Ci sono uomini negli ospedali che soffrono indicibilmente giorno e notte e alcuni sanno che dovranno morire e soffrono. Pensiamo ai molti bambini che non hanno più i genitori, i cui genitori sono morti di AIDS e altre malattie simili. Entriamo con i nostri sentimenti, guardiamo nel terzo mondo. Bambini che non hanno una patria, bambini che non hanno un tetto. Molti bambini che vivono da qualche parte, in angoli delle stazioni della metropolitana, si rannicchiano in un angolino per sopravvivere alla notte. Molti uomini nel terzo mondo sono indicibilmente malati e soffrono. I bambini che sono stati abbandonati non hanno pane, chiedono l'elemosina oppure rubano e per questo vengono poi picchiati, per non dire picchiati a sangue. Bambini vengono obbligati a prostituirsi. Sofferenze indicibili. Immedesimiamoci in tutte queste persone. Anche le loro croci sono su questa montagna. La madre si stringe i figli al petto. Il padre li abbraccia e i bambini chiedono: rimanete da noi. E la madre prega: oh Signore, lascia che i bambini possano restare con noi. Ma ognuno presagisce quello che può succedere. Sono da soli i bambini? I genitori perdono i loro figli. L'uomo perde la moglie, il marito. Una grande miseria è legata alle croci. E la montagna è grande. E se pensiamo a tutte le altre difficoltà, e soprattutto anche ai nostri fratelli animali, allora si accumula ancora molto di più, perché quello per cui devono soffrire è colpa nostra.

0: Bevor wir ins Gebet gehen, lernen wir zu fühlen.
1: Prima di andare in preghiera, impariamo a percepire. Vediamo quindi le croci. Vediamo questa montagna di croci. Vi sono anche le nostre croci. Quali croci riprenderemo? Alcuni diranno, così come ha fatto la sorella quando era giovane, io riprendo la mia croce. La mia esistenza non è così problematica, non è così difficile come quella dell'altro. Tuttavia, tutti gli uomini chiedono aiuto e sostegno e l'uno dovrebbe aiutare l'altro in tutte le difficoltà e aiutare anche la Madre Terra con tutte le sue forme di vita. In noi c'è Cristo. Vicino al nostro cuore risplende il possente sole dell'amore, della misericordia. Per pregare veramente, dovremmo immedesimarci nelle persone o negli esseri viventi della natura per i quali vogliamo pregare di cuore. Dobbiamo sviluppare la compartecipazione. Dobbiamo percepire come sta l'altra persona, come sta la forma di vita. E così dovremmo portare quello che sente l'altra persona, quello che porta la Madre Terra nel sole, verso il Cristo, e portarlo quindi nella preghiera interiore, così che la compassione, la sensazione sottile, la sensazione di misericordia possa salire dal profondo della nostra anima e preghi in noi. Questo è vero pregare. Questo porta i frutti e questo entra anche nell'aura del prossimo. Così vogliamo imparare a pregare. Ognuno si immedesima nella croce che c'è sulla montagna. Egli prende la croce di un'altra persona e si immedesima nella sua situazione. Prende la croce del mondo degli animali e della natura e entra in esso con le sue sensazioni. Malattia, sofferenza, necessità torturano gli uomini. Accogliamo nella nostra coscienza le persone o le forme di vita della natura e le portiamo nel sole del Cristo Dio. Nell'interiore sentiamo che Cristo è presente. Improvvisamente diveniamo tranquilli. Le nostre necessità sono diventate secondarie. Sentiamo il prossimo in noi. Non c'è alcun pensiero. Noi siamo nel sole. E la persona per cui preghiamo è con noi in questa grande luce. Ora eliminiamo i pensieri e la preghiera viene. Lasciamo che venga la preghiera e sentiamo che si sviluppano dei pensieri di preghiera completamente diversi. Sono i sentimenti fini dell'anima. Lasciate che la preghiera salga.

Ci immedesimiamo nella persona per cui abbiamo pregato, oppure per la forma di vita della natura, e sentiamo di aver pregato per loro. Ed affermiamo che stiano meglio giorno dopo giorno. Questa croce dentro di noi diventa più luminosa e vibra verso l'esterno, verso quel luogo, in quel posto dove c'è la persona per cui abbiamo pregato. Vibra, va nella natura per cui abbiamo pregato. Guardiamo ancora una volta su questo monte fatto di tante croci. Lasciamo che queste croci agiscano su di noi e ci accorgiamo che una tra le tante richiama la nostra attenzione. Lasciamo che questo avvenga. In noi si forma un'immagine. Sono persone. Possono essere anche anime. Possono essere animali e piante. Portiamo con noi quello che ci viene vicino, nel sole. Noi stessi ci troviamo anche noi nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà. In noi stessi sentiamo sempre più calore perché l'anima pulsa. I nostri pensieri tacciono. I sentimenti sottili dell'anima iniziano a pregare. Permettete che questo avvenga. Preghiamo per coloro che sono nel sole.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo.
0: In ihnen.
1: In loro.
0: Das Kreuzlein des
1: La crocetta del prossimo diviene più luminosa e va nel luogo, sul posto dove c'è la persona, dove c'è la forma di vita della natura. E anche noi stiamo meglio. Entriamo con le sensazioni nel sole. Diveniamo più felici, più contenti. Abbiamo pregato di cuore. Abbiamo percepito e siamo collegati con coloro per i quali abbiamo pregato. Ed ora, chi lo desidera, può portare la sua piccola croce nel sole, nel Cristo in noi. Rimettiamo a Lui tutto ciò che ci opprime. Ed ora lasciamo che la preghiera salga. Sono i fini sentimenti dell'anima che pregano. Osserviamo i nostri tratti, il nostro comportamento nel sole. Preghiamo per noi.

Cristo non fa alcuna differenza tra una persona e l'altra. Se veniamo a Lui e preghiamo di cuore, ci verrà dato. Tuttavia, se noi percepiamo nella nostra piccola croce, forse qualcuno si accorgerà che ciò che Lui ha da portare non è così pesante in confronto alle molte altre croci. Ed alcuni penseranno: quello che io devo portare lo posso sistemare con la forza del Cristo. E quanto più noi sistemiamo, tanto meno pensiamo a noi stessi. E tanto più possiamo pregare per le altre croci, pregare nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà, pregare in Cristo. In questo modo gli siamo molto vicini e percepiamo che Egli benedice le nostre preghiere, che percepiscono insieme all'altro e porta i nostri pensieri di preghiera verso le persone che forse sono in difficoltà molto più grandi rispetto a noi. In questo modo il nostro cuore diventa sempre più leggero. Ci allontaniamo sempre più dai nostri piccoli malesseri e percepiamo la grande sofferenza del mondo. E così non pregheremo più verso l'esterno, verso l'esteriore, ma entreremo nel sole. Percepiremo e sentiremo come sta l'altro. Il sole del Cristo Dio risplende in noi. Queste preghiere ci fanno percepire, ci fanno presagire che il Cristo Dio ci è vicino, molto vicino, che Lui ci assiste, che Lui ci aiuta e che anche le nostre preghiere porteranno dei frutti, perché quello che viene dal cuore è benedetto. Ringraziamo il grande Spirito che è sempre presente. Ringraziamolo perché non siamo mai da soli, perché ci ama. Ringraziamolo perché Lui ci conosce e ci assiste. Ringraziamo perché Lui ci accoglie in continuazione nel sole dell'amore. Nello spirito del nostro eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. In questa consapevolezza vogliamo ringraziarlo.

0: di masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via.
2: Wer sind wir?
1: Chi siamo noi?
2: Gott ist die unendliche Kraft.
1: Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino.
2: Was tragen wir tief in
1: che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli?
2: Gott ist die Allkraft.
1: Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito.
2: Wir sind also göttliche.
1: Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito.
2: Die Kraft Gottes ist die Liebe.
1: La forza

di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice: io credo, ma non so. Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti.
1: Wenn wir atmen,
0: quando respiriamo,
1: machen wir uns bewusst,
0: prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita. Il suo amore respira per mezzo di noi. I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro, c'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht.
0: È luce eterna.
1: Ewige Kraft.
0: Forza eterna.
1: Wir sind.
0: Noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser.
0: È la nostra eredità.
1: Jeder von uns.
0: Ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi.
1: Si pulsiert,
0: esso pulsa e risplende nel nostro corpo.
1: Einheit.
0: Unità.
1: Eine mächtige,
0: una possente unità.
1: Durchglüht.
0: Infiamma l'anima e il corpo.
1: Im Atem.
0: Nel respiro sperimentiamo l'unità.
1: Der Atem ist Leben.
0: Il respiro è vita e la vita è unità.
1: Gott ist gegen
0: Dio è presente in noi.
1: Uns als Menschen.
0: Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe.
0: Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo.
1: Betrachten wir in uns.
0: Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

0: Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità.
1: Il
0: pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atme.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla Madre Terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità. E tuttavia, in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio. La sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Das Urlicht für alle.
1: La luce originaria per tutti gli uomini. Sviluppa le forze di autoguarigione. Guarisci te stesso con la forza del Cristo Dio.

Cari ascoltatori, care ascoltatrici, la luce originaria è la forza e la fonte della forza, Dio. Spesso le persone credono in un Dio lontano, inaccessibile, che esiste da qualche parte e ci osserva con occhio critico e assegna a ciascuno quello che gli viene in mente secondo la sua volontà. Molti anni fa sentivo e pensavo in modo simile, perché questa era l'immagine di Dio che mi era stata insegnata. Un colpo del destino nella mia famiglia ha portato una svolta in me. In quel momento, presa dalla sofferenza interiore, ho iniziato a riflettere su Dio. Con le mie domande, con gli aspetti piccoli e grandi che comprendevo, è come se avessi proteso le mie antenne interiori per cercare Dio. Ho iniziato di nuovo a pregare. Erano preghiere libere. Erano preghiere che scaturivano dal rapporto che stavo sviluppando con Dio, che mi allontanava sempre più dal Dio istituzionalizzato delle chiese. In quel periodo lessi il discorso della montagna. Al termine delle indicazioni date da Gesù si legge: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Questo comprendeva per me anche di realizzare passo per passo le mie preghiere. Per esempio, se preghiamo: Signore, fa che nel cuore dei miei simili si faccia pace, dovremmo prima fare pace intorno a noi e in noi, facendo la pace con tutti i nostri simili. Nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna trovai in continuazione indicazioni per il mio ulteriore sviluppo spirituale. Lessi a senso: fai tu per primo agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te. Compresi cosa comportasse per me. Se voglio che gli altri mi aiutino, che pensino bene di me, che mantengano la pace nei miei confronti, dovrei fare io per prima tutto questo nei loro confronti. A questo aspetto che avevo riconosciuto se ne aggiunse un altro. Se ho inflitto sofferenza ad altri, se ho coltivato odio, invidia e pensieri simili di inimicizia, dovrei prima di tutto sviluppare in me il pentimento, chiedendomi: vorrei io che gli altri si comportassero nei miei confronti come mi sono comportata io verso di loro? Se in questo modo si sviluppa il pentimento, dovremmo chiedere perdono e non pensare, dire o compiere più gli stessi o simili comportamenti. Questo significa che il perdono diviene attivo solo se lo facciamo e se, come ci ha comandato Gesù di Nazaret, non ripetiamo più le stesse o simili cose. Se ci stacchiamo dai peccati, per esempio dalle paure di malattie e di molto altro, e anche dall'immagine di essere malati, e smettiamo di continuare a parlare di malattia,
La luce originaria, Dio, potrà fluire attraverso la nostra anima e attivare le forze di autoguarigione.

Ora ci prepariamo per attivare le forze di autoguarigione. Allo stesso tempo possiamo esercitarci a diventare silenziosi per giungere poco alla volta al silenzio che è Dio, la luce originaria. Ci sediamo con il busto ben diritto. I piedi sono appoggiati sul pavimento. Posiamo i dorsi delle mani sulle cosce e atterriamo le mani vicino al busto. Se stiamo in piedi, abbassiamo le braccia e rivolgiamo i palmi delle mani in avanti. In questo modo possiamo interiorizzarci meglio. Ci immaginiamo la luce originaria vicino al nostro cuore. È un sole splendente. È la forza e la fonte della forza che si trova nel profondo dell'anima, ma anche in ogni cellula del nostro corpo, in ogni vaso sanguigno, negli ormoni, nei nervi, nelle ghiandole e nelle ossa, in tutte le parti del nostro corpo. Chiudiamo gli occhi e orientiamo i nostri sensi sul sole centrale della vita, sulla luce originaria nei pressi del nostro cuore. Ci immergiamo nella fonte di radiazione dell'eterno essere e ci sentiamo avvolti dalla luce, che è calore, fiducia, speranza, sicurezza, aiuto e guarigione. È la luce del Cristo Dio. È la luce originaria. Mentre ci troviamo con i nostri sensi nel sole dell'amore, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va.

Sentiamo che stiamo diventando sempre più tranquilli, perché i pensieri assillanti che avevamo si allontanano da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. In noi si fa silenzio. Questo significa che tutto quello che ci assilla, la nostra volontà e le nostre aspirazioni, si sono allontanati da noi. Percepiamo una forza fluente, tranquilla. È la luce originaria, la luce del Cristo Dio. È il nostro vero essere. È la vita, che è anche la nostra vita. Il respiro ci porta sempre più in profondità nella fonte di radiazione che è Dio, nella luce originaria.

Il nostro respiro è sempre più tranquillo e profondo. I nostri pensieri assillanti, le nostre aspirazioni e il nostro volere si allontanano sempre più da noi. Presagiamo cosa significhi diventare silenziosi. Diventare silenziosi non significa ancora essere silenziosi, poiché il silenzio è Dio, la luce originaria in noi. Ma diventare silenziosi è qualcosa di prezioso per noi in questo mondo. Quanto più diventiamo silenziosi, tanto più chiaramente riconosciamo gli aspetti umani, il peccato, ma anche gli aspetti belli e buoni, il calore della luce originaria, la protezione in Lui, la sicurezza e l'aiuto.

Preghiamo e rivolgiamo le nostre preghiere alla fonte di radiazione interiore, a Dio in Cristo, nostro Redentore. Eterna, sacra forza radiosa, tu sei l'amore infinito, colui che si prende cura di noi, la salvezza e la vita. Ogni essere umano, tutte le anime nelle sfere di purificazione, ogni pianticella, ogni pietra e anche ogni animaletto sono in te, perché tu sei la luce che crea e dà forma, da cui sono scaturite e scaturiscono tutte le forme di vita pure. Tu sei lo spirito dell'amore in noi esseri umani, nelle anime, nei regni della natura, negli astri. Tu sei colui che è l'infinito e l'infinito nell'universo. Tu sei il cielo e tu sei nella terra. Tu mi sei così vicino, poiché tu sei la forza e la fonte della forza, che io posso chiamare anche Padre. Eterno Padre, la tua bontà si è manifestata in Gesù di Nazaret, che è divenuto il nostro Redentore. Il tuo amore e la tua bontà in Lui sono la nostra via, è la via con il Cristo, nostro Redentore, che conduce a te nell'eterno essere, nel regno della pace. Dal profondo dell'anima sale la nostalgia di essere di nuovo tutt'uno con te, di deporre quello che mi separa da te, i miei peccati, il mio comportamento errato nei tuoi confronti, verso la vita che è anche la nostra vita. Cristo, che sei il Redentore di tutti noi, ti prego, sviluppa nel mio cuore il pentimento e fammi riconoscere allo stesso tempo i miei peccati, affinché possa pentirmene, sistemarli con il tuo aiuto e poi non ripeterli più, perché la vita possa entrare nella mia anima e nel mio corpo e liberarmi da ogni peso, rendermi sano e felice, donarmi gioia e felicità, in modo che io possa essere di nuovo in grado di amare come tu ci hai comandato. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e il tuo prossimo come te stesso. Eterna luce originaria, Dio, tu sei nella mia anima, tu sei nel mio corpo, tu sei nelle forze di autoguarigione, tu sei nei miei pensieri, nelle mie parole e azioni. Tu mi aiuti a pentirmi dei miei pensieri negativi, delle mie parole e azioni contrarie alla legge, a sistemarli e a non pensare più come ho fatto finora.
Le parole riguardo alla malattia si trasformano in parole sulla salute. Le parole di inimicizia si trasformano in amicizia. Le parole di discordia si trasformano in pace. Le parole di rifiuto a riconciliarsi si trasformano in riconciliazione, le parole di odio in amicizia, le parole di invidia in donare, le parole di distruzione in parole costruttive.

Caro fratello, cara sorella, ora iniziamo insieme ad attivare il circuito per sistemare, restando concentrati sulla luce interiore, sulla luce originaria. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo che diventiamo silenziosi. L'assenza di pensieri ci permette di essere nella luce originaria, nella luce della pace, della gioia, dell'amore e della guarigione. Ora entriamo nel circuito per sistemare. Preghiamo il Cristo di indicarci aspetti dei nostri peccati dalle immagini della nostra vita, dal nostro passato, quello di cui possiamo pentirci e che possiamo sistemare ora.

Cristo, ti chiediamo il tuo aiuto. Indicaci aspetti del peccato, quello che possiamo sistemare oggi. Dalla nostra anima affiorano immagini che sono parti del film della nostra vita che abbiamo creato con il nostro comportamento lontano da Dio. Mentre ci osserviamo nell'immagine della nostra vita del passato che è affiorata in noi, ascoltiamo della musica tranquilla.

Ora inizia il circuito per sistemare. Ci pentiamo degli errori che abbiamo riconosciuto, dei nostri peccati. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo, chiedendo perdono al nostro prossimo verso il quale abbiamo peccato. Lo facciamo in pensieri.

Ora perdoniamo il nostro prossimo che ha peccato nei nostri confronti. Lo facciamo in pensiero.

se possiamo ancora porre rimedio ad alcuni comportamenti errati che si sono esternati in azioni che erano un peccato, dovremmo farlo dopo la luce originaria. Secondo l'insegnamento di Gesù, non dovremmo più ripetere ciò di cui ci siamo pentiti, che abbiamo sistemato e, se ancora possibile, a cui abbiamo posto rimedio. Gesù ci disse a senso: va, ed ora in poi non peccare più. Il Cristo trasformerà i peccati che non ripeteremo più in forza positiva nella nostra anima. Questa forza fluisce attraverso l'anima nel nostro corpo e attiva le forze di autoguarigione. Non ripetiamo più i peccati, riproponendoci dei comandamenti di Dio che mettiamo in pratica nella vita quotidiana. Il circuito per sistemare attiva le forze di autoguarigione. Ha inizio la guarigione globale. Poniamo la mano destra sulla parte del corpo verso la quale vogliamo far fluire le forze di guarigione e vitali. Con i nostri pensieri accompagniamo le forze di autoguarigione attive verso l'organo interessato oppure verso i tessuti del corpo, le ossa, le ghiandole, gli ormoni, verso i nostri nervi, i vasi sanguigni e linfatici.

Affermiamo la guarigione dell'anima. Affermiamo la guarigione del corpo. Guarisce. Guarisce. Il Cristo guarisce la nostra anima. Le forze di autoguarigione attive agiscono. Agiscono nei nostri organi, nei tessuti, nelle ossa, nei nervi, nelle ghiandole, negli ormoni, nei vasi sanguigni e linfatici, in tutte le parti del nostro corpo verso le quali dirigiamo le forze di autoguarigione. Guarisce. Guarisce. L'amore di Dio guarisce.

Riportiamo la mano destra al suo posto. Il dorso della mano è posato sulla coscia. Se stiamo in piedi, abbassiamo il braccio destro. Ora entriamo di nuovo nel circuito per sistemare e rafforziamo allo stesso tempo le forze di autoguarigione, sistemando i nostri peccati. Chiediamo di nuovo allo Spirito del Cristo Dio, alla luce originaria, di mostrarci dal nostro film della vita l'immagine dei nostri peccati che ora possiamo sistemare, affinché nella nostra anima si faccia sempre più luce e i gruppi di cellule ricevano sempre più la luce del Cristo Dio, la luce originaria. Se vogliamo pentirci di ulteriori peccati e sistemarli, entriamo di nuovo in comunicazione con la luce originaria in noi. Sperimentiamo di nuovo aspetti del peccato dalla nostra anima. Una o più immagini fluiscono attraverso il nostro subconscio nel conscio. Ora sperimentiamo noi stessi in queste immagini. In immagini affiorano alcune situazioni che in passato abbiamo immesso nel nostro subconscio e nella nostra anima, con i nostri sentimenti, i nostri pensieri e il nostro comportamento negativi. Vediamo noi stessi in queste immagini. Sentiamo come parliamo.

pensiamo. Sentiamo come pensiamo. Sappiamo quello che volevamo a quel tempo. Mentre osserviamo il nostro comportamento nell'immagine, ascoltiamo della musica.

Vogliamo che altri si comportino con noi come ci siamo comportati noi con loro? Se non lo vogliamo, chiediamo la forza per pentirci. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo.

Non ripeteremo più nella nostra vita quotidiana quello di cui ci siamo pentiti e che abbiamo sistemato. Secondo l'insegnamento di Gesù, va e d'ora in poi non peccare più. Se facciamo come voleva Gesù, attiviamo sempre di più le forze di autoguarigione. Ora poniamo di nuovo la mano destra sull'organo che crediamo abbia bisogno di aiuto. Con i nostri pensieri che affermano la guarigione globale, dirigiamo le forze di autoguarigione verso l'organo che scegliamo, oppure verso le ghiandole, gli ormoni, verso le ossa, i tessuti, verso i nervi e i vasi sanguigni e linfatici. Percepiamo nel profondo del nostro corpo e sentiamo che la luce originaria splende sempre di più vicino al nostro cuore. Tramite la luce originaria si sono ravvivate le forze di autoguarigione che portano al corpo equilibrio, armonia e fiducia. Le forze di autoguarigione agiscono nelle nostre cellule, nelle ghiandole, negli ormoni, nelle ossa, nei vasi sanguigni e linfatici, nei nostri nervi, in tutte le parti del nostro corpo. Guarisce. Guarisce. L'amore di Dio guarisce. L'amore guarisce.

La mano destra si trova sulla parte del corpo che abbiamo scelto. Percepiamo nel profondo del nostro corpo, dove ci sono un dolce vibrare, una sottile vibrazione, un calore piacevole che pervadono tutto il corpo. Il respiro profondo è l'espressione e il movimento della nostra anima. È la vita che è in comunicazione con la luce originaria. Guarisce. Guarisce. La forza fluente di guarigione agisce in tutte le parti del corpo fisico. Guarisce.

La luce originaria pervade l'anima. La luce originaria sviluppa sempre di più le forze di autoguarigione. La luce originaria agisce in tutte le parti del corpo.

Ora riportiamo la mano destra dov'era. Osserviamo il nostro respiro. È tranquillo e profondo. Tranquillo e profondo. Simbolicamente, vicino al nostro cuore splende la luce originaria, nella quale ora ci immergiamo di nuovo consapevolmente per percepirla. Dalla luce fluiscono verso di noi pace, armonia e amore. Un sentimento ultraterreno che non si può ben definire. È la risposta dell'amore, la risposta dello spirito eternamente fluente dell'amore, Dio. Avvolti nella luce possente dell'essere divino, chiediamo di nuovo di attivare il circuito spirituale e preghiamo il Cristo di toccare di nuovo aspetti del peccato nella nostra anima. Il Cristo tocca aspetti del peccato nella nostra anima. Sperimentiamo noi stessi in immagini. Sperimentiamo come immagini le diverse situazioni che sono una parte del nostro passato. Sentiamo come parliamo, percepiamo come pensiamo, vediamo come agiamo. Questo nostro comportamento errato si pone sul nostro corpo. Percepiamo il dolore e il male, appunto quello che abbiamo inflitto ad altri. Se vogliamo pentirci e sistemare, il Cristo agisce nella nostra anima. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo. Sistemiamo.

0: sündhafte Handlungen.
1: Dopo la luce originaria, sistemeremo le azioni che erano peccato nella misura in cui c'è ancora possibile. Poniamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo. Dirigiamo nel nostro corpo le forze di autoguarigione che agiscono intensamente verso i gruppi di cellule, verso le parti del nostro corpo che hanno bisogno di guarigione. Le forze vitali e di guarigione agiscono nel nostro corpo fisico. Le forze vitali e di guarigione agiscono nel nostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione che agiscono intensamente apportano nel nostro corpo calore e affermano la guarigione globale. Nel nostro corpo c'è sempre più movimento. Affermiamo che le cellule malate vengono eliminate. Affermiamo che si edificano cellule sane. Affermiamo che le cellule malate vengono eliminate. Affermiamo che si edificano cellule sane. Guarisce. Il Cristo guarisce la nostra anima. Il Cristo guarisce la nostra anima. Le forze di autoguarigione fluiscono con l'aiuto del Cristo Dio. Fluiscono nel nostro corpo. Fluiscono nel nostro corpo. Guarisce. La guarigione globale guarisce l'anima e il corpo. La guarigione globale guarisce l'anima e il corpo. Guarisce. Guarisce.

0: Legen wir die rechte
1: Ora riportiamo la mano destra al suo posto. Percepiamo nel profondo del nostro corpo e sentiamo come agiscono le forze di autoguarigione. Nel nostro corpo c'è un delicato movimento. Le cellule malate si avviano a essere eliminate, si edificano cellule sane. La vita, che è Dio, agisce nella nostra anima, agisce nel nostro corpo. La forza e la fonte della forza pervadono l'anima e il corpo. I nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i pensieri sono programmati sul positivo, sulla salute, sulla felicità interiore, sulla gioia interiore, sull'affermare costantemente la salute, sul bene e sul vivere in modo consapevole. I nostri pensieri sono per i nostri simili, per la vita, con la vita e quindi per il nostro prossimo e con lui.

Percepiamo nella forza di radiazione, nel profondo della luce originaria che splende nelle vicinanze del nostro cuore. L'amore ci pervade e ci avvolge. L'amore è il nostro vero essere. L'amore ci dona calore e calma, pace e armonia. Percepiamo cosa significhi essere in silenzio. L'amore perdona. Noi perdoniamo. L'amore è pace. Facciamo la pace e manteniamo la pace. La pace è armonia. Cambiamo e sciogliamo la disarmonia. L'unità di Dio è l'essere insieme a tutte le persone e ai regni della natura. Un respiro tranquillo e profondo ci porta sempre più nel silenzio interiore. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Pervade il corpo fisico. Il soffio di Dio fluisce tranquillo e profondamente attraverso l'anima e il corpo. Siamo divenuti silenziosi, ci siamo raccolti nella corrente del silenzio. Nella luce originaria, in questo silenzio, lasciamo fluire la preghiera. Dal silenzio, ognuno di noi prega come il silenzio desidera pregare attraverso di noi.

Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, la grazia di Dio è il grande amore che bussa costantemente alla porta del nostro cuore affinché ci rivolgiamo a Lui, il grande spirito della vita. Gli chiediamo aiuto e di starci vicino, come ci ha insegnato Gesù. Chiedete e vi verrà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Io ho bussato alla porta e mi è stato aperto. Nel mio cuore ho sperimentato e sperimento un amore infinito e indescrivibile che ci sta sempre vicino, che desidera sempre aiutarci e servirci. È l'amore del nostro eterno Padre dei Cieli che tramite il Cristo, nostro Redentore, desidera agire per noi. Quando ero malata, andavo dal medico. Quando ho trovato Dio, ho continuato ad andare da un medico. E lo consiglio anche a voi. Quando andate da un medico che scegliete, includetelo nella vostra preghiera e affidatevi anche a Lui, dicendo sì al Cristo in Lui. Ma non dimenticate che anche voi potete contribuire in modo decisivo alla vostra salute e alla vostra felicità interiore, compiendo quello che ci ha insegnato Gesù. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, nel mio cuore sono e rimango con voi e vi auguro tanta, tanta felicità e la forza per avvicinarvi a Lui, allo Spirito di Dio, la forza e la fonte della forza. L'amore di Dio ci accompagna.

0: Viele Menschen, sehr viele Menschen beten in unserer Welt.
1: Nel nostro mondo, molte persone,
0: doch,
1: tante, tante persone pregano.
0: Oftmals
1: tuttavia, spesso pensiamo, perché il Cristo non ascolta le nostre preghiere? Non è forse così che spesso mettiamo i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, difficoltà e tutto ciò che ci muove al di sopra della sofferenza e della necessità degli altri? Tanti anni fa, una sorella mi ha raccontato quanto segue. Quando era giovane, era sempre molto occupata con se stessa. Aveva sempre dei problemi. Una cosa non le piaceva, l'altra cosa voleva avere a tutti i costi. Questo non era a posto, la mamma non la trattava come voleva e continuava a pensare sempre solo a se stessa ed era molto insoddisfatta di se stessa. Da questo risultarono depressioni, le difficoltà diventavano sempre più grandi e lei si lamentava sempre di più con sua madre. La madre la prese per mano e le disse: «Adesso, ascoltami bene. Ogni uomo ha tantissimi problemi e preoccupazioni. Nel nostro mondo ci sono molte sofferenze, malattie, difficoltà e preoccupazioni. Allora, adesso, ogni uomo su questa terra prende la sua sofferenza, il suo dolore, come una croce e tutti depongono questa croce su una montagna. Tutti mettono queste croci insieme e diventa una grande, grande montagna». E la madre disse: «Metti lì anche tu la tua croce, anch'io metto la mia». E così entrambi posero la loro croce, quindi le loro preoccupazioni, le loro difficoltà su questa montagna. E la madre poi disse: «Guarda tutte queste croci», e raccontava tutto quello che muoveva e preoccupava le persone di quell'epoca, quanta sofferenza, quante difficoltà c'erano per tutti gli uomini. Quanti bambini cercavano la loro madre e non la trovavano. La guerra li aveva strappati loro e loro erano da soli. Erano